tanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so.

0: prima che sia giorno.
1: Con Valerio Ventura.
0: Con Valerio Ventura.
2: Siamo in piena notte. Sì, eccoci qua, Valerio Ventura con voi nell'appuntamento con Prima che sia giorno. Del resto vi accompagniamo tra le 4 e le 6 per fare in modo che la vostra giornata cominci alla grande questo martedì 12 di maggio, che sia qualcosa di veramente speciale, da ricordare in qualche modo, insomma. C'è la nostra musica fino alle 6, vi terremo compagnia, vi racconteremo un po' di cose, insomma tutto quello che solitamente fa parte di quello che è il nostro appuntamento. Intanto svegliatevi con calma per quelli che si stanno svegliando proprio in questo momento. Ci sono i Negramaro che riapprezziamo con la loro canzone Solo 3 minuti.
3: Me

Rock, la sua canzone insieme a Mary J. Blige, quella intitolata I Care, quindi insomma un successo di qualche anno fa, era il 2011 quando uscì questa canzone, una collaborazione devo dire anche molto molto interessante di due personaggi comunque un po' diversi insomma nel loro genere, però ne è venuto fuori un prodotto molto bello. Ora Michael Field.

È incredibile come quando si sentono le canzoni dei Beach Boys, subito la prima cosa che ti viene in mente che cos'è? L'estate, poi quando il California Girls, che rimane forse una delle canzoni più importanti che ha rappresentato questo gruppo, che si è regalato un sacco di cose meravigliose tra gli anni 60 e 70, insomma quel periodo lì. Benvenuti, questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno, buon martedì, salutiamo tutti quelli che quest'oggi festeggiano il compleanno, perché effettivamente così ce ne sono sicuramente molti che magari non sono ancora all'ascolto, però magari potete riferirglielo in qualche maniera e magari fargli anche degli auguri. C'è John Secada che ci porta intorno agli anni 90 all'inizio. Questo è Just Another Day.

appuntamento con Prima che sia giorno. Dobbiamo svegliarci in qualche maniera, un po' di musica italiana insieme a Franco Battiato, che ci riporta al 1981 direttamente da quell'album che forse lo ha consacrato come uno dei musicisti italiani più importanti di sempre. Questo è Sentimento Nuovo direttamente dalla bandiera.

0: Pfeiffer.
1: Beh, senti che bella collaborazione di qualche anno fa con Lizzo insieme ad Arena Grande, questa God is a Hell, che siamo tornati indietro di qualche anno. Beh, insomma, una canzone che così abbiamo voluto risentire in quello che è il nostro appuntamento di oggi. Ben svegliati e salutiamo tutti quelli che in questo momento stanno aprendo gli occhi. Beh, gli diamo una bella carica con Avissi.

0: not to love is to you're fine. So kind. Got to tell this world that you might eat you from the hills and I twiddle on my thumb. Real nervous, the bloody show is fun.
1: The Great Balls of Fire con Jerry Lee Lewis. Beh, insomma, il genio per quanto riguarda questa artista. E questa sicuramente vi ha dato la carica per questa giornata, o comunque perlomeno vi ha fatto svegliare. Salutiamo tutti quelli che magari in questo momento stanno cercando di aprire gli occhi, stanno cercando di capire dove sono. Comunque, come sempre, la possibilità di richiedere la vostra canzone con il disco Sveglia e tramite WhatsApp allo 079 449 9537 ci dite a che ora vorreste essere svegliati domani tra le 4 e le 6. Noi vi metteremo la vostra canzone che sceglierete.

La voce di Mick Hucknall, sempre meravigliosa, in questo caso con questo loro grande successo dei Simply Red, ovviamente Holding Back the Years. Siamo tornati al 1984, da quell'album meraviglioso che è stato Picture Book, forse il primo, sì, forse il primo della formazione, con il quale poi si sono un po' fatti conoscere, sono diventati quelli che oggi conosciamo tra i gruppi più amati di sempre, e che ogni qualvolta escono con un live praticamente sono, è già tutto esaurito già un anno prima, ovunque loro siano, in qualsiasi parte del mondo, quindi molto molto amati. Questa è Radio 3 e questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno con Valerio Ventura. C'è anche Alison Moyet.

leggendari, gli Eagles. Che sentire gli Eagles a quest'ora è veramente qualcosa di molto molto speciale. Ma chi vi dà questa possibilità? Solo Radio 3? Oppure solo la possibilità di richiedere voi la vostra canzone preferita come disco sveglia, come diciamo sempre? Basta prenotarsi per domani, ci mandate un messaggino in qualsiasi momento allo 079 449 9537 e ci dite a che ora vorreste essere svegliati con la vostra canzone preferita tra le 4 e le 6, e noi ovviamente lo faremo. Intanto con noi arriva Gino Vanelli, la sua canzone è quella intitolata White Horses.

anche le sonorità di Mario Biondi al mattino con la sua canzone, quella intitolata Do You Feel Like a Feel. Beh, salutiamo tutti quelli che magari in questo momento si stanno svegliando e che hanno bisogno così di essere svegliati con un po' di coccole, e questo è sicuramente qualcosa che fa anche al caso vostro. That's the

La voce è quella di Charlie Puth, subito riconoscibilissima, uno dei personaggi insomma che nel corso degli ultimi 10 anni più o meno ci ha regalato delle cose molto molto interessanti, e questa è Girlfriend che abbiamo voluto risentire. È il momento di un disco sveglia. Salutiamo anche l'amica Nadine che si è prenotata ieri tramite WhatsApp allo 079 449 9537. Voleva essere svegliata intorno alle 5:40, ecco, quindi più o meno teoricamente con l'orario dovremmo esserci, e lei ha scelto una bella canzone dei Pooh che ci riporta indietro al 1979, e quindi Nadine avrà un risveglio speciale. Se volete potete farlo anche voi. La canzone che ha scelto è quella intitolata Notte a sorpresa.

Si chiama Noel Gordon, la canzone è quella intitolata No Worries, è un successo di qualche anno fa, una decina più o meno, di 10 anni fa, nel 2015. E va bene, siamo arrivati in fondo al nostro appuntamento di oggi. Grazie per essere stati con noi, vi abbraccio. Tra poco gli amici in affitto con la Marghe e Maxi B, già prontissimi per quello che sarà l'appuntamento di questo martedì. Io torno dopo insieme ai miei due compari, ovvero Boris e Riccardo, per l'appuntamento con i tre tenori. Quindi vi aspetto a pranzo e un invito a pranzo, mi raccomando, non mancate, anche perché gli inviti a pranzo non si può mancare così, assolutamente. Quindi una risentirci a più tardi. Vi lascio in ottime mani comunque, come dicevo, perché ci sono Maxi e la Marghe già prontissimi. Intanto i Cock Robin.

0: non rischiare di fare l'errore di dire incognito. No,
1: no.
0: Incognito. E me l'hai detto tu?
1: Sì, è vero, si chiamano incognito. A me, no, a me l'ha detto Boris Schifaretti.
0: Ti immagini se in realtà ci ha preso in giro?
1: Mi sembra incognito.
0: Incognito. Noi questa mattina siamo in incognito. Va bene, amici. Dobbiamo fare segnare orario. Sono passati ben 3 minuti dalle ore. Eh sì, dalle
1: Sai
0: ore 6.
1: Ho sommato tutti i ritardi e praticamente un'ora ce la siamo mangiata con i ritardi.
0: È come se fossimo già in ferie.
1: Sì, sì, sì, noi abbiamo già mangiato via tutto.
0: Allora, visto che tanto in linea di massima sapete già con chi avete a che fare oggi, cioè non è Ruben, non è Moca, ma è Amici in Affitto, versione Moca in Affitto.
1: Sì.
0: Ecco, io direi che a sto punto vado dritta con la sigla senza troppo giustificazioni.
1: Brava,
0: dai.
1: Tamarrizziamoci.
0: Opororo, opororo.
1: È già calda.
0: Opororo, opororo.
1: Buongiorno, Nem. Buongiorno.
0: Signori e signori, sono le 6:04 e si sta già scatenando l'inferno.

0: Pignola, ma glielo dice lei a Maxi che sono alta 1,83?
1: Tanti messaggi che arrivano ancor prima di iniziare la trasmissione.
2: Oh no, che paura!
1: Buongiorno a tutti e buon lavoro.
2: Anche a voi.
1: Da Mary, sono a Lucerna, che bella Lucerna.
2: Quanto mi piace Lucerna, non ci vengo da un sacco.
1: Non ci vai.
2: No, non ci vengo.
1: Eh no, perché vengo vuol dire che ci sei già.
2: Eh no,
1: eh sì.
2: Non ci vengo. Se io parlo con lei, come si chiama? Anna.
1: Non ci vado se parli con
2: lei.
1: Eh
2: no, se lei è Lucerna, non ci vengo, cara Lucia, ah. Come si chiama, da un sacco.
1: Ma che Lucia, Mary.
2: Vabbè, sti cavoli.
1: Ci sono. Ma chi se ne frega, è Lucerna adesso che salutiamo.
2: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao. È possibile avere un disco sveglia mercoledì, domani? Oggi che giorno è?
2: Scusatemi, abbassa Gianni. Anche le richieste tipo sveglia?
1: Sì. Poi tra l'altro domani. Cioè,
2: domani.
1: Noi ci dimentichiamo.
2: Ma fico certo di noi.
1: Tra tre minuti è già finito la memoria di quello che stiamo dicendo ora, figurati.
2: Ma fissiamo la radio sveglia.
1: No, ecco, queste richieste, ma ve lo diciamo in onestà. Fatele al momento, perché sennò non...
2: E comunque, amici, cosa facciamo se tutti cominciano a fare richieste alla fine? Quindi, no, no, ma è vero, eh?
1: È vero, è vero.
2: O accontentiamo tutti, è un po'
1: poi,
2: un pasticcio.
1: Sì? Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Si parte puntini puntini.
2: È una domanda o un'affermazione?
1: È una sospensione.
2: Non si sa.
1: Sì, no,
2: ho capito.
1: Non si capisce. Poi c'è un vocale.
2: Oh, Gianni, abbassa.
1: Abbassa.
3: Suda le brande, mal di pegno!
1: Che è?
3: Radio 3.
1: Martedì? No, pensavo dicesse martedì drink.
2: La risata mi sembra quelle risate dei cartoni animati. Il cattivo dei cartoni animati, sì, il pirata.
1: Il piratone. E vabbè, poi ho una,
2: sì,
1: una provocazione.
2: Ok.
1: Che mi è stata fatta ieri a cena.
2: Oh no.
1: Tra amici, a un certo punto salta su. Vabbè, non faccio nomi perché ho promesso l'anonimato. Comunque.
2: Ma aspetta, ma è qualcuno che conosco?
1: No, no.
2: Ah beh, allora che se ne frega se fai
1: no,
2: il nome.
1: Lo conosco io.
2: Ah, scusa, lo
1: vorrei
2: tieni
1: mantenere l'amicizia.
2: In incognito.
1: In incognito dice. Così, si alza tipo mezzo alzato, mezzo in
2: sì,
1: ginocchio, non so come spiegare.
2: A quattro
1: metà
2: zampe?
1: No, a metà cadrega. Cioè,
2: sì, ho capito.
1: Cadrega,
2: rimane a squat.
1: A squat, tipo, sono al bagno e non voglio toccare.
2: Ok, certo.
1: Capito?
2: Certo.
1: E dice: oh, ma voi, quando finite di usare lo spazzolino da denti, lo asciugate? È calato il gelo.
2: Aspetta, e in quel momento, ovviamente, inevitabile. Lo sguardo tra
1: i
2: commensali.
1: Se dico sì, faccio la figura di quello pazzo che lo asciuga. Se dico no, chissà che cosa salta fuori.
2: Beh, raga, però scusatemi, ma lo asciughi come? Sbattendolo nell'aria che schizzetta in giro come il flauto quando lo usavi?
1: Oppure...
2: Perché se lo asciughi contro l'asciugamano prendi i germi.
1: Bravissima.
2: L'asciugamano non è mai pulito.
1: È lì che è nato
2: ma
1: tutto
2: chiaro
1: l'inghippo. Allora, secondo la teoria di questo mio amico,
2: bisognerebbe
1: asciugare ogni volta che si usa lo spazzolino.
2: Scusami.
1: Non lasciarlo nel bicchierino bagnato, perché lì arrivano i germi.
2: Che cos'è il dottor denti lui?
1: Sì.
2: Che è? Avevi a cena il dottor denti?
1: È molto vicino, sì.
2: No, perché voglio capire in base a che cosa lui possa avere in mano la verità sui denti da lo spazzolino.
1: Allora, la bottiglia di vino sul tavolo, gli amici.
2: Ho capito.
1: È ovvio che ognuno abbia la sua
2: ho
1: verità.
2: Ho capito.
1: Adesso prendiamola proprio così.
2: Sì.
1: Però, quanti a casa,
2: sì,
1: la verità, asciugano lo spazzolino dopo averlo usato? Bisognerebbe
2: e
1: farlo.
2: E come, soprattutto come? 079-449-9537 nel frattempo... Pensiamo che questo possa essere il sound giusto per dare ufficialmente inizio a questa giornata.
1: Sì. Chris Martin ha avuto problemi con i denti perché non asciugava lo spazzolino, per dire.
2: Ah, è da lì che è nato il tutto.
1: Poi si è divorziato con...

0: lungo, ma come diceva la Marghe, io lo scuoto tanto da imbrattare il vetro e poi devo completamente asciugare.
1: E beh,
0: però cambio lo spazzolino ogni 3 settimane. Vogliamo entrare in questa diatriba? Ogni quanto cambio lo spazzolino?
2: Ogni 3?
3: Allora, allora fermi amici, si sentiva male, per chi si fosse appena connesso mi rendo conto che ci sia della confusione. Dunque, è nato fra l'usco e il brusco, senza volerlo, un dibattito stamattina.
1: Sì,
3: no?
1: Grazie alla cena di ieri.
3: Sì, spazzolino, puntini, puntini, puntini, dopo averlo utilizzato, 2 punti.
1: Lo asciugate?
3: Lo asciugate?
1: Come?
3: Se lo asciugate, come lo asciugate?
1: Certo.
3: Ok? Allora diceva Maxi, io non lo asciugo. No, allora fermi. Io lo passo sotto all'acqua.
1: Sì.
3: Io quello elettrico.
1: Ah, okay?
3: Ok? Quindi tolgo la testina. Passo l'acqua da sotto, dal buco, perché riesce da davanti, da dietro.
1: Sì.
3: Ok?
1: Lo sì.
3: Poi io ho il dentifricio nero, quindi mi piace vedere l'acqua che all'inizio è nera, perché è il nero del dentifricio, e finché non è trasparente, che si è pulito bene.
1: Perché quello nero cos'è che ha in più degli altri?
3: Sbianca i denti.
1: Ah, quello nero
3: No, è il dentifricio al carbone naturale, non vedi che bei denti?
1: Quando fai quel sorriso finto, ragazzi, e sai che è lacerante.
2: Comunque, ogni volta un colpo al cuore.
1: Ma poi lo vedi che l'hai testato più e più volte davanti allo specchio. Si
3: certo,
1: vede che ce l'hai.
3: Perché giro anche la testa così.
1: E anche gli occhi. Sai che
3: sì,
1: diventano un po' vitrei.
3: Sì, un po' stretto la serial killer così. Sì, sì.
1: È come
3: beh,
1: perdere l'anima in un attimo.
3: Beh,
1: sì.
3: Beh. Una volta fatto lo sbatacchio nel lavandino, nel senso che hop, via, lo asciugo sotto e lo rinfilo nel suo corpicino.
1: Ok.
3: Punto. Al massimo vi concedo di sbatterlo tipo flauto utilizzato che schizza in giro.
1: Come
3: ma
1: ha detto
3: non,
1: la nostra.
3: Non contro l'asciugamano, raga, non va bene.
1: Allora, qualcuno invece dice, io lo passo nell'asciugamano.
3: Oh.
1: Ma non sarà mai asciutto veramente. Lo faccio ormai per abitudine, ma ho sempre pensato che non servisse a nulla. No, più che altro i germi, ce li butti
3: sopra. I germi,
1: sopra.
3: Amici, i germi, i pelucchi, la pelle morta. Voi non avete idea di quanti germi ci siano su quell'asciugamano. Tra l'altro avete l'asciugamano vicino al water.
1: Cioè, saltano su, eh?
3: Voi quando tirate l'acqua, amici, dovete sempre, sempre, chiudere. Sempre abbassare la tavoletta. Io sono fissatissima su sta roba,
1: Se no schizza la pelle.
3: Magnum lo sa. E se no i germi vanno dappertutto, sul vostro spazzolino e sul vostro asciugamano.
1: Sì, allora il mio amico di ieri diceva che lui ha, come si chiamano quelle scatolette di fazzoletti dove tu li prendi, quando ne strappi uno già si prepara l'altro, tipo Kleenex. In mente quelli.
3: Sì.
1: Lui usa quelli appositamente.
3: Per che cosa?
1: Per asciugare lo spazzolino ogni giorno. 3 di quelli. Op,
3: ma quali
1: asciuga.
3: Problemi ha il tuo amico?
1: Beh, grossi.
3: Ah, ok.
1: Come compagnia abbastanza grossa con problemi. Poi qualcun altro
3: invece. Devo andare.
1: Ma dove vai?
3: Comunque andare. No, devo andare in musica, pubblicità, un sacco di roba da fare, posso?
1: Ma sei appena arrivata, già.
3: Lo so.
1: Qualcuno dice "Io ti faccio bollire".
3: Bollire chi? Gli spazzolini?
1: Sì.
3: E poi con un po' di maccheroni?
1: Maionese anche via.

0: Radio 3. Radio 3. Radio 3.
1: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
4: Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz Civic Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dallo Skoda Elroq.
8: Infotraffico. Diamo un'occhiata a quello che è la viabilità. Ci sono già delle segnalazioni che arrivano da parte vostra, ma ci affidiamo anche all'ufficialità di Via Suisse. Allora, tra Ponte Tresa e Agno, traffico già fortemente rallentato, questo è arrivato 10 minuti fa,
9: sì.
8: Così come tra Bizzarrone e Genestrerio ci viene segnalato traffico. Sai che in realtà non ci viene segnalato nulla sulla A2?
9: Ragazzi, per fortuna sono solo le 6:23.
8: No, ma guarda che strano, fateci sapere voi sulla A2. Non ci credo che in direzione nord non c'è niente, dai.
9: Come diciamo sempre, i veri occhi di falco sull'asfalto sono i vostri, eh?
8: Eh sì.
9: Quindi, in caso doveste notare del disagio lungo le strade, qualcosa che non vi convince fino in fondo, condividetelo con noi che lo analizziamo insieme allo 079 449 9537.
8: Vero?
9: Ok?
8: Giusto.

0: grazie di essere sempre così puntuali. Allora, qualcuno scrive: buongiorno, tutto fermo da Coldrerio, buona giornata Piero.
1: Tutto fermo da Coldrerio, ok. Ciao, siamo gli amici in affitto.
0: E basta?
1: Così. Eh no, boh, così, cioè magari dite... Di chi è sta voce? Degli amici in affitto?
0: Non è Don Mario. Poi no. A2 bloccata già da molto prima di Mendrisio per una risonanza a Lugano alle 7:15, partenza e colonna per oltre un'ora.
1: Oh no!
0: Sì, vedi che via Swiss non ce lo segnalava, invece
1: certo.
0: Anche la 2 molto intasata.
1: Scusatemi, mi sono sempre domandata, no? Ma per il traffico?
0: Sì.
1: Cosa, come funziona? Cioè, c'è qualcuno... Via Swiss manda qualcuno lì sul posto?
0: Ma quando mai? No.
1: Ha un elicotterino?
0: No, telecamere.
1: Ah.
0: Eh sì. Ah, perché tu pensavi che ogni tratta aveva il suo mino.
1: Però scusami, telecamere. No, perché a volte non sono aggiornatissimi sul momento.
0: Ma loro
1: adesso... E allora mi domando, o hanno qualcuno là che è arrivato in ritardo, stava bevendo il caffè?
0: Secondo me ascoltano anche le varie radio, si interfacciano col pubblico e in più loro hanno le telecamere.
1: Ma figurati se si confondono con le radio, che se becchi un ubriaco che ti dice una cosa, sono ragazzino.
0: Ma quando ma quando mai?
1: Scusa. Ma no.
0: Allora infatti vedi che via Swiss scrive, vedi che parliamo e scrive, dice:
1: oddio,
0: a due direzione nord, tra l'area di servizio di Coldrerio e Melide, traffico fortemente rallentato, ritardi fino a 15 minuti. Ah, ma l'abbiamo detto noi.
1: Però scusa, c'è qualcuno tipo il custode di sorveglianza che guarda tutte le telecamere e aggiorna e dice: raga, traffico?
0: Secondo me questo è un polipo. È un polipo.
1: È un polipo.
0: Sì, tipo cartone animato.
1: Sì,
0: che ha
1: sì.
0: Facoltà di parlare.
1: Sì.
0: E che con tutti i suoi tentacoli riesce a manovrare tutte le radio.
1: Certo.
0: Io me lo vedo così, via Swiss. Poi...
1: Sentite, siccome abbiamo un botto di ascoltatori, fra di noi ci sarà qualcuno che lavora per via Swiss, no?
0: Non è qua via Swiss.
1: Dov'è?
0: Ma sarà in Svizzera interna.
1: In un mondo parallelo.
0: Sì, un mondo parallelo.
1: Nel villaggio di Babbo Natale.
0: In cui parlano tedesco, però.
1: Vabbè, ho capito. Ho capito, ma ci ascoltano anche da di là, no?
0: Dall'aldilà.
1: Dall'aldilà.
0: Ma certo.
1: Quindi voglio dire, qualcuno ci può sentire e può dire: ragazzi, ve lo spiego io. No.
0: Via Swiss, non stiamo ridendo di voi, ma...
1: No.
0: Ma.
1: No.
0: Ma.
1: Con voi.
0: Con
1: non
0: voi.
1: So se voi ridiate, ma via nel Swiss. Dubbio...
0: Vi vogliamo bene, eh?
1: Sì, vogliamo sì, bene. Sì, sì, certo. Sì. Va bene, ragazzi, sta per arrivare l'oroscopo della giornata. Però noi le facciamo tutte 12 le posizioni, eh?
0: Sì, non abbiamo il braccino corto.
1: No, no, nessuno escluso. Chissà la Vergine se è ancora all'11° posto.
0: E il pesci?

0: Sì.
1: La spiegazione di Nicola, dove si trova Via Suisse, come agisce. Senti un po'.
0: Ok.
1: Ciao, Via Suisse a Bien.
0: Sì.
1: Ecco, è vero, a Bien.
0: Ah.
1: E si interfaccia con le varie polizie per i comunicati urgenti e con sistemi elettronici di monitoraggio del traffico.
0: Ok.
1: Le telecamere. Ma sai che io mi fido di più, in realtà,
0: sì,
1: di questa spiegazione.
0: Sentiamo.
1: Come lavora Via Suisse. Ascoltate Via Suisse.
0: Sì.
1: Senti.
2: Voi non lo sapete, ma Via Suisse in realtà ha delle vecchie pensionate che si affacciano alla finestra,
1: sì, sì,
2: tutti cruciali, che ne so,
1: d'accordo,
2: a Coldrerio, di Mendrisio, e poi con delle radioline trasmettono direttamente alla sede centrale per dire quanto traffico c'è.
1: Sai che io mi trovo più in questo?
0: No, ma poi delle vecchiette nei punti cruciali.
1: Ma io me le vedo col walkie talkie, brecco brecco, c'è traffico traffico, brecco brecco. mi piace.
0: Oh, va bene,
1: allora andiamo a fare sto benedetto oroscopo.
0: Allora amici, abbandoniamo i punti cruciali e piazziamoci su quelli cruciali invece per le, dal punto di vista astronomico.
1: Sì, vabbè. vabbè
0: aspetta,
1: no vabbè, però
0: astrologico.
1: Ho appena visto i segni.
0: Vabbè,
1: dai.
0: Aspetta.
1: Ma dai.
0: Io non c'entro niente. Guarda che lo fa ChatGPT. Dico, io a ChatGPT chiedo: metti insieme tutti gli oroscopi mondiali. Sono serio, eh. Fammi uscire il migliore del giorno. E cosa devo dire? Fermi. Però che. Gianni. Che base possiamo mettere per.
1: Gianni non steneva.
0: Dai, vi metto questa.
1: Vai. Sì, tu che sei
0: un po' di spiaggia. No, perché se partiamo dalle basse.
1: 12° posto.
0: Sì.
1: Pesci tranquilli, oggi no.
0: Ah, oggi no, oggi bene.
1: No. Oggi c'è il cancro che ieri era decimo.
0: Beh,
1: oggi emotività a livelli sopopera messicana. Respira e non scrivere quel messaggio almeno fino a domani.
0: Ah,
1: trattenetevi.
0: Oggi è tipo il segreto.
1: Che faccio? Leggo l'11°? Non ne vale la pena, tanto è sempre lo stesso segno.
0: Allora,
1: sono tre settimane che siamo lì.
0: Saranno 10 giorni che Maxi, che è vergine, è all'11° posizione e voleva farmelo cambiare. Faccio, ma io non lo cambio, mica l'ho scritto io.
1: Ma sai perché non lo cambi? Perché tu sei sempre nelle prime tre.
0: Non lo cambierei comunque, ho accettato l'acquario nelle basse posizioni per anni.
1: Baugiarda.
0: Davvero? Vabbè. Baugiarda.
1: Allora, 11° posto. È vergine, lo so.
0: Ecco.
1: Stai cercando la perfezione anche nel caffè della macchinetta. Spoiler, non esiste. Rilassita e rilassita. Rilassati o ti inceppi. Va bene, lo farò. Vabbè. 10° posto, Capricorno, modalità CEO della tua vita.
0: Ah.
1: Ma senza ferie. Concediti una pausa o diventi il capo antipatico di te stesso.
0: Amici, sì.
1: Ogni tanto rallentare.
0: Scusate, mi è arrivata una foto. Penso sia fatta con ChatGPT.
1: Yeah.
0: Dove c'è un signore anziano con la giacca.

0: chi respira, cioè con chiunque.
1: Con tutti.
0: Certo. Settimo posto, gemelli. Hai più visioni di te oggi di un'app di aggiornamento.
1: Pensavo hai nel senso di dolore.
0: Hai.
1: Ah.
0: Decidine una e vai.
1: Certo.
0: Decidi una versione, ragazzi. Dai.
1: C'era quella canzone che faceva prendi il mondo e vai. Ti ricordi?
0: Litfiba?
1: No. Un cartone animato, penso.
0: Ah, ecco.
1: Vabbè.
0: Non lo so. Mila e Shiro, la versione quella toscana.
1: Non lo so, forse Mimi.
0: Sì, così. Sesta, scorpione, misterioso e affascinante, figurati. È leggermente vendicativo, conta fino a 10 prima di colpire verbalmente.
1: È vero, ragazzi. Nessuno si offenda dello scorpione, ma tutti gli scorpioni che ho conosciuto sono un po' vendicativi.
0: È il mistero porta.
1: Aspettano, sì, misteriosi e vendicativi.
0: E
1: bravo.
0: Con la coda, tatam.
1: Pem pem. Sì.
0: Pem pem, è un messaggio. Sagittario, quinto posto,
1: sì?
0: Voglia di fuga a mille. Se non vuoi partire, almeno cambia strada per tornare a casa. Quarto posto, poi gli altri li facciamo dopo.
1: Sì.
0: Quarto posto, Ariete. Perché credo che anche ieri fosse. Vabbè.
1: Non me lo ricordo.
0: Energia da vendere.
1: Certo.
0: Attenzione solo a non partire in quarta, quando invece, come sapete, serve la prima.
1: Ladies and gentlemen, siamo ufficialmente approdati al podio dell'oroscopo di questa giornata.
0: Sì.
1: Quali segni ci attendono e ci stanno facendo ciò con la mano? Lo scopriamo dopo il nostro Calvin Harris.

0: sappiamo, amore, che siete attaccati con le unghie e con i denti al podio e state tentando di affacciarvi per intravedere in quale posizione si sia piazzato il vostro segno, ma non preoccupatevi, ve lo diciamo noi in questo momento nel quale è giunta l'ora di dare un nome ai vincitori.
1: Beh, tanto uno lo sai.
0: Oroscopo del giorno.
1: Terzo posto.
0: Sì.
1: Acquario. Me lo rifai per favore. Idee brillanti, anche un po' strane, ma funzionano, fidati.
0: Ah, bene.
1: Quindi bene così.
0: Bravi tutti.
1: Al secondo posto, signori e signori, il leone. Carisma acceso come un'insegna al neon. Oggi convinci anche chi non voleva essere convinto. Quindi un po' l'eschimese che vende il ghiaccio dove vive.
0: Aspetta, stiamo per fare il primo.
1: Chi è il primo, tra
0: Aspetta.
1: L'altro?
0: Aspetta. Ariete?
1: No.
0: Sagitt... No. Ariete?
1: No.
0: Toro? No. E chi cavolo è?
1: Bilancia.
0: Ma allora, perché che hai fatto le corna? È il segno del mio ragazzo.
1: Ma cornuto nel senso, facciamo le corna, speriamo che sia un bel segno.
0: Oddio, Magnum P.I. è il primo?
1: Ragazzi, ieri ho scoperto una cosa importante su Magnum P.I. Non il tuo ragazzo. Magnum P.I., Tom Selleck.
0: Sì.
1: Lo sai che dopo diciamo la bilancia.
0: Tom Selleck,
1: Tom Selleck, la storia è impressionante. Se vi ricordate, Magnum P.I. aveva fatto successo. Lui è un bellissimo uomo, nulla
0: certo.
1: da dire.
0: Ma c'è ancora, vero?
1: Sì, sì, c'è ancora.
0: Ok.
1: Lui doveva essere un Tom Bird fam, doveva essere invincibile. Lui doveva essere un James Bond della situazione.
0: Chiaro.
1: Magnum P.I. nasce così. È lui che si rifiuta e dice: no, io non lo faccio un personaggio così. Io voglio che Magnum P.I. sia una persona che ha un sacco di difficoltà, che con le donne ogni tanto va in bianco, perché lui spesso, malgrado era un bellissimo uomo, ogni tanto, se ti ricordi, niente,
0: non mi ricordavo sta
1: sì.
0: Cioè che, ma che non piace le donne, gli danno buca?
1: Piace alle donne, ma in un modo o nell'altro, se ti ricordi, non riesce mai spesso non riesce ad arrivare al dunque.
0: Non mi ricordavo.
1: Che dici, cavoli, se Magnum P.I. alto 1,90, sto baffo, questo sto petto, niente da fare. Ma l'ha voluto lui perché questa è la storia vera, di Tom Selleck.
0: Dove l'hai letto?
1: Non mi ricordo dove l'ho letto, ma è un sito che mi piace molto, che parla di cinema. Allora, Tom Selleck firma per fare Magnum P.I., ok?
0: Sì.
1: Però cosa succede? Stranamente succede un patatrac ad Hollywood e rimandano le riprese per 3-4 mesi. Nel frattempo chi ti arriva? Steven Spielberg e George Lucas lo vedono e dicono: questo qui è Indiana Jones. Loro stanno scrivendo Indiana
0: Jones.
1: Sì. E lo chiamano: tu sei Indiana Jones, tu vieni a fare Indiana Jones.
0: Sì.
1: Sapete il successo che ha avuto Indiana Jones, vero?
0: Sì. Certo.
1: Ovviamente lui chiede alla CBS: posso andare a fare Indiana Jones mentre c'è la pausa, che non possiamo girare Magnum P.I.? La CBS capisce che lo perdono se va, perché diventerà la nuova star. Non glielo fanno fare.
0: No!
1: Lui rimane scottatissimo e chiede alla produzione, quando ricominciano a fare Magnum P.I.: io sono triste. Lui era proprio triste, stava male perché voleva farlo.
0: Devo andare, sono in ritardissimo.
1: Ora finisco. E quindi dice: voglio fare un personaggio che a cui non sempre la vita va a gonfie vele. Ecco perché è triste ogni tanto Magnum P.I. nella realtà, perché lui in quel momento girava triste.
0: Non ci credo, perché voleva fare anche l'Indiana Jones e non gliel'hanno fatto fare.
1: E Indiana Jones ha fatto successo in
0: porca
1: parte.
0: Sozzona.
1: Bilancia.
0: Sì.
1: Equilibrio perfetto tra testa e cuore. Oggi sei tipo zen con stile, però approfittane per decidere quella cosa che rimandi da secoli.
0: Punto.
2: Questa è Radio 3. Telesuona.
3: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
4: Da Risparmio Casa fino al 23 maggio.
5: New set da 4 pezzi, tavolino e divanetto con 2 sedie, 88 franchi. Batti materasso Hoover, 4 funzioni in 1, 99 franchi. Friggitrice ad aria digitale Necchi, 4 litri e 6, 29 franchi e 90.
4: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
5: Casinò di Mendrisio, è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
6: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antolino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
7: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
8: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
9: Ah, lo so. Il traffico.
8: No, dai. Altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
9: Ah, lo so. Il tramonto.
8: Ma no! Vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
9: Vabbè, ma così è troppo facile.
8: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
9: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
8: Chiamala Trapletti pittori.
2: Questa è Radio 3.

0: Buongiorno, ciao Mario, ciao Max.
1: Buongiorno.
0: Sono da Airolo, visto che parlavate del meteo, traffico e quant'altro, sono qui a Bedrina e vi vorrei dire che qui sta nevicando.
1: Non ci credo.
0: A maggio il tempo è meraviglioso. Io in teoria dovrei andare su anche al passo, però non lo so, l'hanno anche chiuso, quindi oggi è un po' strana come cosa. Comunque ad Airolo nevica, Bedrina. Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao
2: Cla,
1: ma scusami, ma così tanto, ragazzi?
2: Esatto, com'è, una spolverata, Claudio, o insomma viene giù bella pesante?
1: Eh no, da come parla mi sembra di capire che non sia una spolveratina da niente.
2: Anche perché hanno chiuso il passo.
1: Boh. Ma mi sembra un po'... Scusami, ma noi tra una settimana siamo cari.
2: Sì.
1: Non nevicherà, vero?
2: Siamo cari per il Giro d'Italia. Dormiremo su il 25 e il 26 c'è la
1: siamo
2: tappa.
1: In onda da là.
2: Siamo in onda da là, sì.
1: Ma sarà tutto...
2: Ma sì. Ma va, ci sarà già giù il ghiaccio e le foche e tutto quanto, figurati.
1: Scusami.
2: Scusami.
1: Guarda che ti vediamo, eh.
2: Vieni, Gianluca,
1: stai ripassando?
2: Vieni. Tirati sulla gonna.
1: Adoro
2: però,
1: quando c'è la redazione che passa e vuole rimanere. Aspetta che ti apro il microfono, tesoro, buongiorno.
2: Tutto in blu oggi.
3: Sì, più che altro perché ho appena fatto la barba, non volevo che mi vedeste.
2: Ah, è vero.
3: So,
2: è vero, al baffo monco.
3: Appunto.
1: Sì, oh, devo andare ragazzi, siamo in ritardo. Vi dedico un pezzo pazzesco che tra l'altro è una delle canzoni mie di Magnum P.I. Ah no, scusatemi, pausa.
2: No, era un altro ragazzo.
1: No,
2: no, è un altro Magnum.
1: No, era un'altra canzone.

0: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
1: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
0: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
1: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch. Cassoni
0: Color. Coloriamo i tuoi sogni.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
3: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni stile con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore stile. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
5: Marino Bernasconi.
4: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
6: Il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV.
7: La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39,95 al mese, ora con 200 franchi di cashback.
8: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
9: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
10: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
11: È passato un minuto dalle ore 7, buongiorno.
12: Ticino News.
13: Una buona mattinata al microfono Gianluca Albisetti. Nessun miracolo sportivo al comunale. Il Bellinzona Calcio retrocesso dopo quattro stagioni in Granata. Salutano dunque la Lega Cadetta. Sentiamo Giorgio Doninelli.
14: La sentenza era ormai scritta da giorni, addirittura settimane, mancava però ancora l'ufficialità matematica, arrivata alla fine ieri sera con la sconfitta per mano del Vil 2-4. Una sconfitta che ha dunque messo fine a qualsiasi tipo di scenario alternativo, spegnendo anche quel minuscolo lumicino di speranza che ancora teneva vivo il Bellinzona. No, nessun miracolo è giunto e quindi ora si può dire con certezza che i Granata sono retrocessi. Addio dunque alla Challenge League. Questo venerdì l'ultima sfida nella categoria cadetta in casa dell'Étoile Carouge e ora resta da capire il futuro della società. La mancata concessione della licenza alimenta infatti timori legati alla situazione finanziaria del club, riportando a galla gli spaventosi fantasmi di anni fa che obbligherebbero il Bellinzona a rifondarsi e a ripartire dalle leghe inferiori.
13: Cassamalati, all'orizzonte ancora un aumento dei premi, seppur più contenuto rispetto agli ultimi anni. L'ultima previsione di Comparis infatti indica che per il 2027 ci potrebbe essere una crescita del 3,7% dei premi. Per il sito di confronti la situazione economica mondiale rappresenta ancora un rischio per l'andamento degli stessi premi. Antivirus, anche l'ultimo aereo con a bordo passeggeri evacuati dalla nave Ondius, dove è scoppiato il focolaio, è atterrato nelle ultime ore nei Paesi Bassi. Il rischio per la salute pubblica resta basso, ribadito nelle scorse ore il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Cerchiamo allora di fare un punto di questa situazione insieme al direttore sanitario del gruppo ospedaliero Moncucco, Cristian Garzoni.
15: Chiaramente si tratta di un'epidemia virale che può fare paura ed è chiaro che questo l'abbiamo visto dopo il Covid, ogni volta che c'è un virus nuovo va a riempire i titoli dei giornali e telegiornali. La situazione è palesemente completamente diversa dal virus del Covid, soprattutto perché è un virus che si trasmette in maniera molto più difficile rispetto a quella del Covid, quindi non a livello aereo con le goccioline così marcato, ma richiede comunque di restare a lungo e a contatto con le persone ammalate. In secondo luogo, la situazione sembra comunque ben confinata. C'è stato un problema di una barca dove le persone sono state comunque adesso messe in quarantena e c'è un contact tracing che va a recuperare gli altri contatti, quindi la situazione è completamente diversa per fortuna da quello che fu il Covid.
13: In chiusura dalla Medio Oriente, il cessate il fuoco è appeso ad un filo, a dirlo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando di Iran ai giornalisti nello studio ovale. Sul tema in queste ore la CNN ha riferito peraltro di incontri tra lo stesso presidente e la sua squadra per la sicurezza nazionale. Al centro ci sono le future strategie per il conflitto in Iran, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari.
12: Questo appuntamento è offerto da Hertz, autonoleggio dall'auto al furgone, a Lugano su hertz.ch e su hertzvans.ch.
16: L'infotraffico.
13: Rallentamenti al momento sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione di Lugano, traffico anche sulla cantonale da Mendrisio a Maroggia, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Ginestrerio e nel Malcantone tra Ponte Trese e Agno in direzione di Bioggio. Ricordiamo poi che il passo del San Gottardo è chiuso fino alle 8.
11: È che io avrei dovuto farci l'occhio, capisci? Cioè ormai dopo tutto questo tempo senza il baffo,
17: sì,
11: dovresti... Sì. Andare oltre, ma non ce la faccio, Gianluca. Non ce la faccio, non riesco più a guardarlo con gli stessi occhi.
17: Ah, ma è Gianluca?
11: Ah, sì.
17: Ah, pensavo fosse Giorgio Lodinelli. Sì, sì, sì.
11: Ah, no, no,
17: col
11: è Gianluca.
17: Cambia tutto.
11: Tu pensa se mangi un piatto e togliesse il baffo? No, penso che rimarrei sotto shock per un po'. Cioè, la tua ragazza quando ti ha visto cosa ha detto la prima volta?
13: No, boh, ma ormai è abituata. Cioè, io quando arrivo solitamente all'estate tolgo.
11: Sì, ma le prime ormai si è abituata.
13: Ma non mi ricordo più. Si depila tempo.
11: Ah, lei si depila, dice, allora no, se tu hai tolto
13: lui,
11: il baffo.
13: Ah.
11: Pensavo.
13: Se ti appias mia,
17: cosa?
11: Ma no,
17: non fare il duro,
11: no,
17: non fare il duro.
11: Puro, no, ragazzi. Non è piace o non piace. È che sei destabilizzato, è un'altra persona.
13: Perché
11: non è che
13: poco, però dura poco.
11: Non è che uno è più bello dell'altro, no, attenzione, no, sì, sono sì, due sì, persone certo. Molto diverse.
13: Cambia proprio.
11: È come Superman e Clark Kent.
17: Sì, sono due cose diverse.
11: Cioè, non
17: quindi,
11: puoi paragonarli.
17: La tua compagna è insieme a due uomini.
13: Praticamente
11: oddio.
13: Sei geloso. Il sogno proibito che vorrebbero vivere in tanti.
11: È vero, stai insieme a due uomini.
17: Però in un corpo solo.
11: Sì.
13: Sì.
17: Meglio
13: ma,
17: di così.
13: O platonico.
11: Con chi è più gattina? Con quello coi baffi?
13: Se andarmene adesso o restare.
17: No, secondo me con quello dei baffi si lascia più andare.
11: Sì, anche se.
17: Invece con lui adesso, quello con cui stiamo parlando ora, Clark Kent.
11: Questo qui.
17: È più ritenuto.
11: Che finge di essere Gianluca Bisè. Oddio,
13: cari miei.
11: Vabbè, dai Gianlu, ti lasciamo andare,
17: sì,
11: va?
17: Tu e il tuo coccodrillo potete accomodarvi. Quando arriva l'altro avvisaci.
13: Va bene, va volentieri. Bene.
11: Sì, ciao Gianlu. Ma Gianlu lo saprà che gli vogliamo bene, che facciamo questo perché gli vogliamo
17: so,
11: bene.
17: Adesso,
11: sì.
17: Adesso c'è il bisetti.
11: Perché ti ricordi quando è venuta sua suocera che eravamo dei Milfrey? Ha detto lo trattate male.
17: Noi?
11: No, beh, ha detto a me. Lo tratti male a me.
17: Io no.
11: Sì.
17: Io
11: no, tu no.
17: Io no.
11: Vabbè. Allora, amici, qui si è riso e si è scherzato perché non erano ancora scattate le 7.07, ma adesso che il numero si ripete, signore e signori, scatenate l'inferno.
12: Ecco. IGEA, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio, alla Pens Chiasso.
17: Giusto. Allora, signore e signori.
11: Che bello anche lo sponsor prima della sigla, mi sento importante.
17: Ragazzi, ma oh, la gente fa la guerra per sponsorizzarci.
11: E allora, sponsorizzati sulle mani.

0: Direttore, non voglio fare la pignola, ma glielo dice lei a Maxi che sono alta 1,83?
1: Tanto per capirci, sì? È martedì, è il 12 maggio.
2: Così dicono.
1: Sì. Voglio fare, scusami, permettimelo. Beh. Permettimelo. Faccio gli auguri. Degli auguri, sì.
2: Aspetta, no, aspetta, aspetta.
1: Cosa c'è? Allora. Allora, gli auguri, sì, alla piccola Kira, che oggi fa 10.
2: Ma non me l'hai detto!
1: Te lo dico adesso.
2: Che è la figlia acquisita di Max, insomma, sì, è la figlia
1: piccolina.
2: Di Morbio, di una bellezza. Beta, abbiamo perso il buco del nome.
1: No, no, adesso va, lo vai.
2: Cavolo. Comunque, se ci arrivano un po' di soldini in più, possiamo cambiare sta sigla?

0: questo momento pianoforte anni 80 triscissimo finalmente a fine, eh.
1: Ragazzi, ma il mio momento. Tanti auguri a te.
2: Ai, arriva.
1: Auguri a te. E vai che la torta a me.
0: Io niente, io.
3: Brava!
0: Mi domando come abbiamo potuto vivere senza di voi prima di settembre, perché noi siamo insieme solo da settembre. Ma prima dove eravate tutti? Cosa facevate?
3: E beh, erano in gabbia, erano chiusi, costretti.
0: Ho capito, ho
3: ora
0: capito.
3: Abbiamo aperto.
0: Certo.
3: Auguri a tua figlia Maxi, grazie.
0: Auguri.
3: Mitch. Anche alla mia, oggi 10 anni, si chiama Isabel. Beh, Isabel, bella età.
0: Bello.
3: Tanti auguri. Vogliamo rifar partire la solfa?
0: No, beh, un po' impegnativo, però povera come Isabel. Se l'avessimo fatto.
3: Sì, mi dispiace.
0: Sono sempre quei nomi? No? Isabel è un nome bellissimo e impegnativo.
3: Perché? In che senso?
0: Nel senso
3: devi di regina?
0: No, i nomi che comportano dentro l'aggettivo tipo qualitativo è Isabel.
3: Ah, in quel senso.
0: Siccome i ragazzi sono cattivelli, sai, Isabrut.
3: Ah, dici che c'è il gioco di parole.
0: Sì, sì, sì, bisogna. Però adoro il fatto che uno se ne freghi, vada. Sono come quei nomi tipo Penelope, quei nomi importanti che rimangono impressi.
3: Sì, sì. Elisabetta.
0: No, Elisabetta è già più normale.
3: Benissimo.
0: Dimmi.
3: Ci ho provato, me li bocci tutti.
0: Vabbè, ma.
3: Carlanna.
0: Esiste Carlanna?
3: Carla staccato Anna.
0: O è una che unisce tutti e due, Carlanna?
3: Carl. Quindi è sia uomo che donna. Carl apostrofo Anna. E sei tutte e due.
0: Carl con la K.
3: Carl Marx. Togli Marx. Carl Anna. Che è un nome.
0: Ma da dire tutto in un fiato e battendo il piede. Carl Anna.
3: Ma poi
0: che
3: veloce.
0: Neanche lo sei.
3: Oh. Tra l'altro mia mamma si chiama Carlanna. Così per dire adesso.
0: Oh, ma non ci siamo neanche presentati, cavolo. Io sono la Marghe Zanatta. Lui, io, oggi sono Carl. Sì. No, Carlanna.
3: No, tu sei Carl, io sono Anna.
0: Ok, va bene. Lui è Maxi B.
3: Detto Anna.
0: Oggi Anna.
3: Sì.
0: Insieme siamo gli amici in affitto. Se volete interagire con noi, sfogarvi, insomma fare quello che volete, il numero è sempre quello 079 449 9537.
3: Oh, facciamo anche gli auguri a Maurizio. Così chiudiamo gli auguri adesso, dai.
0: Sì.
3: Poi oggi 12 maggio facciamo 44 anni di matrimonio. Teresa di Cimadera.
0: No,
3: che bello.
0: E qual è il segreto del vostro

0: Scusateci, fuori onda stiamo decidendo la modalità. Sapete che qui si regalano non solo emozioni. E che emozioni. Ricchi premi e Cotillon. Siccome abbiamo ancora ogni giorno due giornaliere da regalare a chi riesce a prendere la linea e vuole andare ad avventurarsi a Cantine Aperte.
1: Sì, che questo weekend quello che arriva sarà nel Sottoceneri, sì. Mentre il prossimo weekend sarà nel Sopraceneri.
0: Sì,
1: per
0: sì.
1: Questa settimana regaliamo le giornaliere per uno dei due giorni appunto del prossimo weekend.
0: Senti, allora aspetta, lancio la sigla, poi decidiamo la modalità.
1: Vai.
0: Vabbè.
2: Questo appuntamento è offerto da Swiss Wine Ticino. Scopri e vivi Cantine Aperte nei weekend 16-17 e 23-24 maggio.
0: Secondo me questo è quello stesso con la voce sexy dell'altra volta.
1: Sei
0: niente di Figino.
1: Figino.
0: È sempre lui, però.
1: È sempre lui.
0: L'ho beccato subito.
1: 80 cantine in totale, due weekend. Già vi hanno detto le date, noi
0: sì.
1: Vi regaliamo le giornaliere speciali Arcobaleno che trovate anche su biglietteria.ch oppure le potete vincere qua.
0: E allora, signore e signori, che cosa state aspettando?
1: Non lo so cosa sta aspettando.
0: C'è un solo numero da contattare per portarvi a casa la vittoria ed è lo 0... No, stavo dando quello sbagliato. Ed è lo 091-6462-462, ma se... Vi piacciono di più i numeri dispari?
1: Beh,
0: e allora
1: 091-6463-463 cambia l'ultimo.
0: Chiamate subito perché facciamo un giochino insieme, ok? Si gioca, si spera di vincere. Quanta gente sta chiamando? Aspettate che ho fatto casino. Vabbè, cosa succede? Noi vi facciamo una domanda multiple choice.
1: Sì.
0: Se rispondete correttamente, le due giornaliere, così potete alzare il gomito, sbevacchiare allegramente e tornare a casa in serenità.
1: Quindi facciamo una domanda sola, non tre. Chiedo alla giuria. Cioè ne mettiamo uno contro l'altro. Chi risponde prima a
0: dai,
1: due.
0: Dai, va bene, dai, aspetta, pronto chi è?
1: Pronto?
3: Ciao ragazzi, sono Robin.
1: Robin.
0: Dai, fai la domanda.
1: No.
0: E dove Batman?
1: No.
0: Dai!
1: No. No, sì, perché l'ho già fatta.
0: Bello Robin come nome, mi piace.
1: Ma Robin è proprio il nome original?
3: Original.
1: Ah, ok, no, magari sai.
0: Pensavo Roberto.
1: Però detto Robin,
0: no.
1: Sai.
0: No, Robin. Ma
3: proprio Robin con la N.
0: Però scusami, Robin, ma i tuoi genitori erano appassionati o sono appassionati di supereroi?
1: No.
3: Probabilmente sì.
0: Ah, non gliel'hai mai chiesto?
3: No, mai chiesto.
0: Anche perché
3: io sono nato e cresciuto a Napoli e penso che ero l'unico Robin in tutta la campagna.
1: Ma veramente però.
0: Che giusto.
1: È vero, cioè.
0: Però purtroppo qui si ride e si scherza, caro Robin, ma non sei solo in questa giocata.
1: No.
0: Pronto?
1: Chi c'è dall'altra parte?
4: Sì, ciao.
0: Come ti chiami, tesoro?
4: Andrea.
0: Oh, te l'ho detto vero che il nome Andrea mi piace da matti, da donna?
1: Sì, me l'hai sempre
0: detto. Te l'ho sempre detto. Che chiamerei mia figlia, ma non l'avrò, ma se dovessi mai avere una figlia in un'altra vita, Andrea. Allora, Andrea, di dove sei?
4: Di Pambio.
0: Ok, di Pambio, qua di fianco. E invece
1: sì.
0: Robin, a parte di Napoli, ma...
3: Origlio.
0: Ah, sono stata l'altra sera a cena, Origlio. Quanto mi è piaciuto quel borghetto lì. Vabbè, comunque...
1: Da Manu?
0: No, tavola calma si chiama.
1: O tavola calda?
0: No, calma.
1: Davano panini?
0: Poi sono arrivata io e... Vabbè dai, non perdiamo tempo.
1: Allora, essere giusti dovrebbe iniziare Robin. Però chiedo sempre a Robin: vuoi fare il gentiluomo e lasciare la prima risposta? A oppure no?
3: Assolutamente sì, facciamo i gente.
0: Poi è napoletano, figurati su ste robe. Robin, bravo.
1: Gianni, un applauso perché queste cose qua vanno valorizzate. Oh,
0: allora,
1: ragazzi.
0: Gianni, non solo un applauso subito.
1: Che spento.
0: E ho capito, senti. Ma Gianni, creaci subito la base della suspense.
1: Sì.
0: Ragazzi, ovviamente mi sembra chiaro che chi porta a casa più risposte su tre vince.
1: Esatto, abbiamo tre domande multiple choice, chi ne porta a casa due, cioè la maggioranza va con queste due giornaliere. Allora, Andrea, che tra l'altro ha ringraziato, brava, ti faccio la domanda, tu sei la prima a rispondere. Perché, cara Andrea, in passato si brindava dicendo cin cin, visto che stiamo parlando di Ticino Wine, di Cantina Aperta?
0: Io ho un pensiero, ma non lo dico. Sapevo una roba del Gattall'Oriente, ma...
4: Non lo so, forse ama...
0: No, aspetta. Andrea, tesoro, c'è la multiple choice. Ma sei pazzo?
1: Le pubblicità, le possibilità. Senti.
0: Certo.
1: A è il suono dei bicchieri, mentre ding ding, ding, ding, ding. Mm. Oppure deriva dal cinese quing quing, che significa prego.
0: Com'è?
1: Quing quing.
0: Vabbè, come dire prego?
4: Opterei per la...
0: Ma aspetta,
1: ma
0: Andre,
1: un attimo, Andre, che pressa che c'hai.
0: Sì, Andre, adoro perché sento che c'hai fretta. Dove devi andare?
1: Al lavoro, presumo.
0: Al lavoro. Ah, in ufficio.
1: Era un codice segreto tra pirati. Mm. Sai quando l'hanno attaccato?
0: Cin cin.
1: E D era il nome di un vino. Qual è la risposta esatta, cara Andrea? Lei dice A.
0: Attenzione,
1: è il suono dei bicchieri. Cin sì. Cin. Passiamo dall'altra parte.
0: Forza, Robin.
1: Robin. Tu che cosa dici?
3: Io dico quella dei pirati.
1: Quella dei pirati. Attenzione, cioè la C. Mi fa piacere dirvi che...
0: che ho, raga...
1: Ma neanche col... Ma neanche a mirarlo proprio a...
0: Non ci ha azzeccato nessuno.
1: Niente.
0: Vabbè, un applauso di solidarietà.
1: Era la B, deriva dal cinese.
0: Oh, quin, quin. Ma ragazzi, ve l'ho anche detto senza saperlo, ho detto secondo me, però mi avevano detto che voleva dire un'altra roba, cin cin. Ne parliamo fuori onda.
1: Piccolino.
0: Sì.
1: Arnese piccolino.
0: Anche a me avevano detto quella roba lì. Ma andiamo avanti.
1: Niente, seconda domanda. Nell'antica nell'antica Roma il vino veniva spesso A. bevuto ghiacciato, B. mescolato con acqua, C. bevuto con miele e latte, D. evitato dalle classi alte. Qual è la risposta giusta,
0: cavolo,
1: Andrea?
0: Questo non è facile,
4: La B.
1: La B. Andrea dice che veniva mescolato con l'acqua.
0: Sì.
1: Mentre Robin, cosa dici?
3: Io dico quella col miele.
1: Ah, bravo Rob.
0: Com'è? Cos'è? Com'era quella col miele?
1: Bevuto con miele e latte.
0: Ah.
1: Il vino. Pensa allo stomaco durante metà pomeriggio. La risposta esatta, signori, anzi signore e signori, è B, mescolato con l'acqua. Brava Andrea.
0: Ah, brava.
1: 1-0. Speriamo non ci sia il pareggio.
0: Ragazzi, con la prossima o è pareggio o vinci direttamente Andrea, ok?
1: Giusto.
0: Robin, mi raccomando.
1: Terza domanda.
3: Impegno.
0: Ok.
1: Perché le bottiglie di vino sono quasi sempre da 75 cl?
0: Sì.
1: A. Era la quantità perfetta per due persone? B. È la capacità media dei polmoni di un soffiatore di vetro? C. È una misura francese antica? D. Per stare nelle casse di legno. Signori, prego Andrea. Beh.
4: Opterei per la D.
1: La D. Cioè per stare nelle casse di legno.
0: Robin,
1: come Livorno.
3: Secondo me per la unità di misura francese lì che hai detto.
1: Ah, è una misura francese antica, la C.
0: Ok.
1: La C. Allora, vi comunico che la risposta esatta in questo caso è B. È la capacità media dei polmoni di un soffiatore.
0: Ma no, ma non è vero, dai.
1: Sì.
0: Ma dai, ma fammela vedere.
1: Fidati, non è che imbroglio,
0: ma
1: che voglio imbrogliare.
0: Ci sono rimasta malissimo.
1: Sembra assurdo, ma è così. È la capacità media dei polmoni di un soffiatore di vetro. Quindi, tirando le somme, Andrea vince 1-0 e si porta a casa le due giornaliere.
0: Ah, beh sì, erano tre. Cavolo, sì. Brava Andre!
1: Robin, ti faccio i complimenti. Sei riuscito a sbagliarne 3 su 3.
0: Ma
1: io devo dire
3: bravissimo.
0: Dai. Robin, sei stato stupendo, ti mandiamo un bacione, tanto puoi rigiocare, guarda che andiamo avanti ancora un bel po',
3: Molto bene. Ciao ragazzi,
0: ciao, buona tesoro,
3: giornata.
0: Un bacio. Ciao Robin, ciao. Andre, tu stai lì che adesso ti prendiamo al telefono, non è una minaccia ovviamente, ti prendiamo i dati e tutto. E oh ragazzi, mi raccomando, cantine aperte, quindi non solo per la nostra Andrea. Guardate che sia questo weekend che il prossimo ci diamo dentro come disgraziati, tra sottoceneri e sopraceneri conquistiamo il Ticino, giusto?
1: Giusto.
0: Voilà, ok, hola.
1: Andrea resta lì.
2: Tutto è stato offerto da Swiss Wine Ticino. Scopri e vivi cantine aperte nei weekend 16-17 e 23-24 maggio.

0: Lei è alta, bella, spiritosa. Lui è basso, bruttino e parla troppo. Ma chi li ha messi insieme è del mestiere.
1: Ci sono la Marghe e Maxi B.
2: Amici in affitto.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
4: Centro Serramenti Ticino.
3: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
5: Torna Cantine Aperte.
6: Torna Cantine Aperte.
5: A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
7: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
3: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
8: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate,

0: Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
1: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: dando un'occhiata, ridendo e scherzando, ad alcune leggi nel mondo.
1: Leggi strane?
0: Sì. E siccome mi sono detta, ma perché sto urlando nel microfono, scusatemi, non mi sentite un po' alta? Ma non di altezza, di voce.
1: Adesso forse è l'unico momento in 8 mesi dove sei tranquilla, quindi non lo so cosa senti.
0: Vabbè. Allora, siccome mi sono capitate fra le mani e ho visto che non dobbiamo chiamare subito Locarno Monti.
1: Puoi spegnere la torcia del telefono che puntandomela in faccia sembra un interrogativo?

0: Ho capito.
1: E quindi mi rendo conto che non è più gestibile questa roba.
0: Togliere l'impostazione è una cosa che non ti è mai sovvenuta o?
1: Non mi ricordo più come si fa.
0: Andiamo avanti.
1: E quindi ho detto, quando me lo ricorderò lo leverò.
0: Giusto.
1: Ed eccoci qua dopo 20 anni.
0: Non stare a menartela.
1: No.
0: Andiamo avanti.
1: Vabbè, niente, si è fatto tardi, devo chiamare Locarno Monti.
0: Ho capito, ma tu non capisci cosa fai nella vita.
1: Siccome ho letto che ci sono delle leggi pazze da tutto il mondo che sembrano irreali, ma in realtà sono realissime, ok? Io metterei questa canzone che dedico a Laura Zucchetti, Daring, Superstar.
0: Perché lei è una superstar?
1: Lei piace tanto, certo lei è una superstar, ma a lei piace tanto anche questo pezzo. E, avevo letto che in Svizzera è vietato e contro legge fare escursioni nudi. Volevo chiedervi se ne sapeste qualcosa.
0: Cioè, non puoi andare nei boschi ignudo a prendere castagne, per dire.
1: Cioè, ma la mia domanda è, nudo nel senso di a pettorali nudi o nudo nudo?
0: No, con batacchio e tutto il resto al vento.
1: Col bastone.
0: No, col bastone puoi andarci.
1: Col bastone puoi andare.
0: Perché se vai,
1: ho capito,
0: ti aiuti, però
1: sì,
0: il corpo deve essere coperto.
1: Sì. Boh. Beh, ma non penso che sia solo in Svizzera, scusami.
0: Ma perché no?
1: Beh, penso che un po' dappertutto tu non possa andare nudo. No.
0: Giusto. Forse in Svizzera hanno proprio fatto la legge ad hoc.
1: Vabbè.
0: Non lo so.
1: Non chiederò questo a Locarno Monti, promesso, chiederò del meteo. Ma già che siamo lì al telefono, che cosa fai?
0: Non glielo chiedi.
1: No, dai.

0: Meteo Svizzera, buongiorno.
1: Sì, buongiorno. In realtà buongiorno. Siamo in diretta e sì. Non sto rispondendo fuori onda. Con chi sono al telefono?

0: Stefano Zanini.
1: Stefano Zanini,
2: noi vediamo Enciclopedia. Vabbè. Interessato? È per caso interessato a una collana di enciclopedie?
0: Le enciclopedie, sì. Enciclopedie hanno fatto il suo tempo.
2: Sì, effettivamente sono un po' vetuste, sì.
1: Ve l'ho
2: sì,
1: mai raccontato che sono riuscita a firmare una di quelle robe lì?
2: Che ti legano a vita,
1: sì,
2: se
1: sì,
2: non compri...
1: Non vi dico mio padre i commenti, però poi l'avevamo bloccata, ma i tempi e avevo firmato, firmi, guardi.
2: E tu?
1: Certo!
2: Certo.
1: Sono quelle volte in cui ti fermano che sei all'estero. Quanti libri leggi al mese? Uff, 30. Perché non sai.
2: Per non far figure.
1: Vabbè, Stefano Zanini, come va?
0: Qui va tutto bene. Abbiamo avuto un bel cambiamento del tempo netto durante la notte.
1: Fermo, non spoilerare nulla. Fermo, sigla.
3: Meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
2: Cambiamento nel senso che nevica come ad Airolo oppure andiamo,
1: esatto,
2: sul soleggiato?
0: Ma diciamo, se cercate la neve oggi non bisogna andare nemmeno così lontano, diciamo sulle colline sopra San Gallo, sopra gli 800 metri lì c'è la neve, a nord delle Alpi a 1000 metri praticamente condizioni di invernali, specialmente nelle Alpi orientali, Oberland Zurighese, a Penzello, sicuramente sono dei buon indirizzo per chi vuole avere, sì, ancora un assaggio dell'inverno. E quest'aria fredda da noi è arrivata sotto forma di vento da nord, infatti il vento da nord sta iniziando a soffiare, ha spazzato via le nuvole e abbiamo una giornata, quindi oggi una giornata di sole non caldissima, però comunque a 21 gradi arriviamo, come dicevo, un vento da nord fino alle basse quote che si farà sentire un po' per tutta la giornata, si attenuerà poi nel tardo pomeriggio, sera andrà poi a cessare praticamente completamente, almeno in basso. E per chi decidesse di andare in montagna, tener conto che comunque è piuttosto frescolino, perché il vento forte a 2000 metri, adesso abbiamo circa un grado 2 sotto zero, nel pomeriggio saremo circa più 2, quindi anche da noi senza la neve, ma comunque dai punti di temperatura in montagna si può cercare un clima diciamo tardo invernale.
2: Anche se ti dirò, un ascoltatore prima, Claudio, ci ha mandato un messaggio dicendo, sì, che ad Airolo nevicava, eh?
0: Sì, probabilmente sono fiocchi portati da nord, però che rimane sul terreno, perché abbiamo appunto questo vento da nord molto forte in quota e proprio in questo momento sta passando la perturbazione, quindi non escludo che qualche fiocco si veda, però quando l'aria è così secca si può avere qualche fiocco di neve anche con qualche grado sopra lo zero. Comunque a Airolo adesso abbiamo circa 4 gradi, quindi non rimane niente sul terreno.
2: Ok, chiaro, giusto dirlo.
1: Sì.
2: Sì, sì, sì. Basta? Siamo arrivati a termine?
0: Per oggi oserei dire basta.
1: No, no, beh, per oggi... Però io andrei a dare uno sguardo anche un po' più in là,
2: sì,
1: già che siamo qui.
2: Un paio di giorni in più.
1: Sì.
2: Sì.
0: Se volete sapere come sarà più in là, andiamo avanti. Beh, domani è giornata ancora abbastanza soleggiata. C'è un pochettino più, appunto, c'è qualche nube in più, ci saranno delle velature, ma nel complesso appunto abbastanza soleggiato. In serata però si svilupperanno dei cumuli e probabilmente potrebbe esserci anche un rovescio isolato sul sottoceneri, probabilmente soltanto nel sopraceneri probabilmente non succede niente, nel sottoceneri non escludo un rovescio su fine della giornata. Poi invece giovedì di nuovo più nuvoloso, avremo già qualche rovescio sparso al mattino che poi diverrà più frequente nella seconda metà della giornata, localmente anche temporalesco, anche qui di nuovo il centro-sud del Ticino più toccato rispetto alle Alpi e l'aria non sarà caldissima neanche giovedì, infatti il limite delle nevicate sarà sui 1600 metri con delle massime attorno ai 15. La giornata più perturbata sarà quella di venerdì con 13 gradi e la neve che potrà cadere anche sotto i 1500 e poi dopo si va verso un cambiamento, al momento si dà un cambiamento graduale, sabato giornata di transizione, a partire da domenica probabilmente soleggiato e di giorno in giorno sempre più caldo.
2: Oh, bene,
1: perfetto,
2: bene, fino ad arrivare al 22 maggio dove ci sarà un bel sole che a me interessa tanto.
1: 22 maggio?
2: Sì, sì, sì. Vabbè, poi vediamo, vediamo. Comunque direi siamo arrivati in là, giusto. Ti ringraziamo, buon lavoro ovviamente a tutto il team di Locarno Monti, grazie.
0: Grazie, buona giornata a tutti.
1: Ciao, ciao Stefano, ciao. Un abbraccio, ciao ciao.

0: Sentite?
1: Cosa
0: dunque,
1: c'è?
0: Sì. Farei un attimo il punto della situazione perché stiamo chiudendo la seconda ora. So che vi verrà da dire, ma come la seconda? Ma se cominciate alle 7? No, amici, è lì che casca l'asino.
1: È cascato l'asino alla fine.
0: È cascato. Noi stiamo andando in onda dalle 6 e non dalle 7.
1: Ma lo sanno.
0: Ma qualcuno magari non lo sa.
1: Sì, ma sembra che non ti vada.
0: Cosa vuol dire che non mi vada?
1: Cioè, che sia un peso per te star con me un'ora in più.
0: Ma capito? Figurati, ma andrei avanti che fino a luna, no, non comincerai alle 6.
1: La gente percepisce, cioè a me proprio mi stanno fermando dicendomi come mai non vuole stare con te già da... E io, sapete che non lo so, io do il massimo, io do tutto.
0: Dai, scemo!
1: No.
0: Oh, no, dobbiamo andare solo in ritardo. Volevo dirvi solo una cosa importante.
1: Scricchia il cervello.
0: Esatto. Io fossi in voi resterei con noi perché... Perché? Raga,
1: perché?
0: Ieri non l'abbiamo fatto, non abbiamo avuto modo e tempo, ma oggi non si scampa.
1: Si scricchia il cervello, lo si sblocca.
0: Sì, ma ne fai uno o due?
1: Come vuoi tu?
0: Dai,
1: tre.
0: Due.
1: Due?
0: Dai.

0: sono la Marghe e Maxi B, gli amici in affitto, solo su Radio 3. Anche perché le altre radio non li hanno voluti.
1: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
2: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Shop like a Fox.
4: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
5: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
6: Solo?
5: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
6: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
7: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
8: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
9: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
10: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
11: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
12: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
13: caffè in grani segafredo intermezzo, un chilo a soli 13 franchi e 95 invece di 19,90.
12: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
14: Manca un minuto alle 8, buongiorno.
0: Ticino News mattina.
15: Martedì 12 maggio, buongiorno e ben ritrovati con Ticino News mattina. Al microfono Giorgio Doninelli, al mio fianco oggi Gianluca Albisetti. Buongiorno Gianluca.
16: Ben ritrovati anche da parte mia.
15: Cardio Band utilizzato anche in Ticino ma senza complicazioni. Ticino News sera su Teleticino e il quotidiano dell'RSI ci hanno aperto le rispettive edizioni di ieri. Anche i quotidiani ticinesi oggi dedicano ampio spazio allo scandalo che ha investito l'ospedale universitario di Zurigo, dove è stata rilevata una sovramortalità legata all'utilizzo del dispositivo medico Cardio Band, una protesi di valvola cardiaca. E lo fanno perché anche al cardiocentro di Lugano fra il 2016 e il 2017 sono stati effettuati 3 impianti di questo tipo, ma spiega il direttore sanitario Stefanos Demerzis, non è stato registrato alcun problema legato alla procedura.
17: Sono tutti stati dimessi con un buon risultato che è ottenuto. Ormai parliamo di 10 anni fa, pazienti anziani, 2 non sono deceduti per motivi diversi, non legati all'intervento di sicuro. Un altro paziente sta molto bene con un ottimo risultato tenuto per tutti questi anni.
16: Gli impianti, va sottolineato, sono stati eseguiti in un periodo in cui il dispositivo risultava autorizzato sia a livello europeo sia da Swissmedic. Ma come avviene la scelta di un determinato dispositivo? Sentiamo il direttore generale del cardiocentro Massimo Manserra.
18: Il momento dell'acquisto dei dispositivi, assieme alle aziende, ma insieme ai team dei medici e anche all'amministrazione, si fanno le valutazioni migliori, diciamo, di quelli che sono i dispositivi per quelli che sono le necessità. Dopodiché una volta che si ha l'acquisto del dispositivo, si valuta caso per caso all'interno dei medici, negli esperti, medici esperti, in questo caso parliamo di Air Team, quindi più medici che valutano qual è l'appropriatezza migliore di un dispositivo o un altro per l'esigenza del paziente.
15: Semplicemente scandaloso, si intitola così l'editoriale del vice direttore della regione Andrea Manna, che si focalizza su un ministero pubblico che, dopo il passaggio di Moreno Cappella al Tribunale d'Appello da 3 mesi e mezzo, lavora con un procuratore in meno e che il 1 luglio perderà un altro magistrato di lunga esperienza, il dimissionario Andrea Giannini.
16: Manna punta in particolare il dito sull'immobilismo del Gran Consiglio, a cui compete l'elezione dei magistrati, e sulla Commissione Giustizia e Diritti, a cui tocca qui proporre al plenum i candidati da designare. I concorsi per la nomina dei subentranti di Cappella e Giannini sono chiusi da un pezzo, ma Bellinzona tutto tace.
15: Così come nulla al momento si sa dei 4 sostituti procuratori che dovrebbero rinforzare il Ministero Pubblico, di un procuratore pubblico straordinario, ma anche dei 2 giudici per il Tribunale Penale Cantonale in sostituzione dei destituiti Siro Quadri e Francesca Verda Chiocchetti, di 2 giudici di provvedimenti coercitivi e di un pretore per la pretura penale, un ritardo nelle nomine che per Manna è semplicemente inaccettabile.
16: Un carcere da tutto esaurito è invece il titolo dell'articolo in pagina 2 del Corriere del Ticino. Le carceri svizzere infatti sono sempre più affollate, con un tasso d'occupazione mai così elevato. Una situazione a cui il Ticino è abituato, ci dice il direttore delle strutture carcerarie cantonali Stefano Lafranchini.
3: Il Canton Ticino ha il vantaggio che è confrontato da 2 anni con questa situazione, quindi a differenza del resto della Svizzera, considerate le peculiarità del nostro cantone, che è un cantone di frontiera, quindi conosce il fenomeno della criminalità transfrontaliera, ed è un cantone di transito, quindi conosce il fenomeno dei corrieri di droga che vengono fermati sul nostro cantone, è stato confrontato in anticipo con questa problematica. E questo ha permesso al sottoscritto, dal profilo operativo e alla politica più a medio termine, di adottare delle misure che fanno sì che al momento noi si sia un po' meno impreparati degli altri cantoni della Svizzera.
15: Antivirus terminati a Tenerife gli sbarchi dalla nave Ondius, dove a bordo è scoppiato un focolaio del virus. Anche l'ultimo aereo con a bordo passeggeri ed equipaggio è atterrato nelle scorse ore ad Eindhoven, nei Paesi Bassi, in questo caso Rotterdam, dove è diretta pure la nave stessa per essere disinfettata. A bordo si trovano ancora 25 membri dell'equipaggio e 2 membri del personale medico. La nave trasporta anche la salma di una passeggera tedesca deceduta durante la crociera.
16: Trasporta però anche, metaforicamente parlando, un carico di polemiche per l'allerta tardiva data ai passeggeri e alle autorità. Il rischio per la salute pubblica resta basso, ribadito ancora il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, ma a livello di singoli casi preoccupa il peggioramento della cittadina francese evacuata domenica insieme ad altri 4 connazionali, e anche gli Stati Uniti seguono con apprensione l'evoluzione della crisi. Secondo il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle malattie, non si escludono infatti nuovi casi nelle prossime settimane a causa del lungo periodo di incubazione del virus, fino a 42 giorni.
15: Momento difficile, almeno dal punto di vista politico, per il premier del Regno Unito Keir Starmer. Decine di deputati e anche alcuni ministri gli stanno infatti chiedendo di farsi da parte dopo i disastrosi risultati del suo partito alle amministrative della scorsa settimana. Nonostante siano ormai 70 i parlamentari laburisti che hanno esplicitamente chiesto le dimissioni del premier o la definizione di una data per il passo indietro, Starmer cerca comunque di resistere.
16: Non intendo farmi da parte e lasciare il paese nel caos, ha detto in un discorso molto atteso sul rilancio dell'azione di governo presentato dinanzi ad una platea di fedelissimi a Londra. Nel discorso tenuto ieri, l'inquilino di Downing Street ha ammesso di aver fatto errori e ha riconosciuto che parte dell'elettorato britannico è frustrato anche personalmente nei suoi confronti. Ha tuttavia rivendicato di avere un piano per il cambiamento e di voler accelerare sui temi come economia, Europa e difesa.
15: In Medio Oriente invece il cessate il fuoco è appeso a un filo, a dirlo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando di Iran ai giornalisti nello studio Ovale. Sul tema in queste ore la CNN riferisce di incontri tra il presidente e la sua squadra per la sicurezza nazionale, al centro le future strategie per il conflitto, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari.
16: Voltiamo pagina con la prima semifinale, prende ufficialmente il via questa sera a Vienna la 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest. 35 paesi partecipanti, fra cui la Svizzera rappresentata da Veronica Fusaro. La bernese salirà sul palco in occasione della seconda semifinale in programma giovedì con il brano Alice.
15: Una manifestazione nata a Lugano per unire i popoli, ma che, ammonisce Mauro Rossi sul Corriere del Ticino, non è più unicamente sana rivalità internazionale. Per Rossi non mancano infatti i sospetti di interferenza politica e di manipolazione, non a caso i meccanismi che regolano il televoto sono stati rivisti, qualcosa nelle ultime edizioni non ha insomma funzionato e ha raffreddato l'entusiasmo attorno all'evento, divenuto con gli anni il prodotto televisivo non sportivo di maggior successo a livello globale.
16: Anche perché va detto che questa edizione sarà priva di Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, Islanda e Slovenia. Questi paesi non solo hanno deciso di ritirarsi dalla competizione, ma neppure la trasmetteranno, facendo perdere all'Eurovision una considerevole fetta di pubblico, credibilità e anche introiti pubblicitari.
15: E in chiusura, nessun miracolo sportivo al Comunale, il Bellinzona Calcio è retrocesso, dopo quattro stagioni i Granata salutano la Lega Cadetta, la sentenza era ormai scritta da giorni, addirittura settimane, mancava però ancora l'ufficialità matematica, arrivata alla fine ieri Gianluca con la sconfitta per mano del Ville 2-4.
16: Sì, una sconfitta che ha infine messo fine a qualunque tipo di scenario alternativo e che ha spento anche quel minuscolo lumicino di speranza che ancora teneva vivi i Granata. Dio dunque alla Challenge League, malgrado l'ultima sfida nella categoria cadetta di questo venerdì in casa dell'Étoile Carouge.
15: Ora resta da capire il futuro della società, la mancata concessione della licenza alimenta infatti i timori legati alla situazione finanziaria del club, riportando a galla gli spaventosi fantasmi di anni fa che obbligherebbero il Bellinzona a rifondarsi e a ripartire dalle leghe inferiori. Questa mattina era prevista una conferenza stampa del club, annullata, ma alle 10.15 su Teleticino andrà comunque in onda una puntata di fuorigioco speciale dedicata proprio ai Granata.
0: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
15: Via Suisse segnala traffico intenso sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore, sulla strada cantonale da Lamone a Vezia, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, così come da quella del Gaggiolo a Stabio, e ancora traffico congestionato tra Ponte Tresa e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta da Gravesano ad Agno. Infine traffico rallentato anche nel Sopraceneri sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo.
19: IGEA, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio, alla Penz Chiasso.

0: avuto, no, chi ha avuto avuto, chi ha dato, scordiamoci il passato.
1: Ma cosa sta?
0: Scordiamoci le due ore precedenti e andiamo dritti con le prossime due. Dalle 8 alle 9 c'è lo scricchia cervelli e dalle 9 alle 10 verrà a trovarci la nostra amica Paola Tarantino, la doc Paola Tarantino, con dubbi, domande, risposte, perplessità. Va
1: sì.
0: bene?
1: Su cosa?
0: Dipende dalle vostre domande, mica arriva lei con un argomento, eh.
1: Ma Paola Tarantino è un medico?
0: Sì, estetico.
1: A meno sanno, perché magari chiedono.
0: Ah, magari ve lo siete perso, certo. Quindi allora, qualsivoglia dubbio, qualsiasi titubanza, condividetela con noi e noi la condivideremo con loro.
1: Giusto.
0: Ma abbiamo riso e scherzato fino adesso. Non è lunedì, è martedì, ma ieri che era lunedì non abbiamo avuto tempo. E allora, che cosa stiamo aspettando prima di...
1: Sigla, dai, scricchia cervello, forza!

0: Boom. Bam.
1: Perfetto, okay. Spieghiamo brevemente ai nostri amici, in caso non lo sapessero, in cosa consiste.
0: Allora, lo scricchia cervelli è un indovinello che serve per sbloccare il cervello che di solito va in pausa durante il weekend. Ieri, per motivi di tempo, non siamo riusciti a farlo, lo facciamo oggi. Ma c'è una novità. Mi arriva un messaggio privato sulla mia, sul mio profilo TikTok. Giuliano. Ciao Maxi, non so se lo hai già fatto negli scrocchia cervelli.
1: Vabbè, anche scrocchia carino.
0: Sì, scrocchia, scricchia, uguale. Ma te ne mando uno carino. Lo scrivo adesso qui su TikTok perché se no me lo dimentico. Ecco l'indovinello, lo scricchia.
1: Aspetta, questo è il primo?
0: Sì.
1: Ok.
0: È il primo.
1: Da casa. Aspetta che chiudo WhatsApp, se no guardo le risposte. Da casa. Cioè, vi suggeriamo vivamente di non chiedere l'aiuto del pubblico e di non guardare su Google o chiedere a ChatGPT.
0: Scusa, a casa cosa fanno? In che senso l'aiuto del pubblico?
1: Magari di
0: si
1: fianco.
0: Si affacciano, aiuto!
1: La dog sitter dice, oh, e no, chiedi comunque aiuto.
0: Perché la dog sitter, giustamente, è in casa. Allora,
1: ok?
0: Sì.
1: Quindi, cercate di farlo con le vostre capacità, le vostre forze,
0: che sono tante.
1: Non fate affidamento sugli altri, che è anche un po' un insegnamento di vita. Perché gli altri, tanto amici
0: chi fa da sé?
1: Fa per 33.
0: Sì, dica 33. È lì,
1: no,
0: il
1: dica
0: gioco.
1: 3
0: dica 3, chi fa 33. Comunque, lo dico sto scricchia o no?
1: Sì.
0: Allora, attenzione signori.
1: Ok.
0: Soprattutto attenzione Marche. Più corri, più non riesci a prenderlo.
1: Io corri.
0: Questo è di Giuliano, detto Ultoni.
1: Il tempo.
0: Il tempo, molto bene, un ragionamento.
1: Perché corri.
0: Corri.
1: Sei convinta di poterlo superare, in realtà il tempo.
0: Tempo?
1: Sfugge.
0: È il tempo che passa o siamo noi che gli andiamo incontro? Vabbè, questa è un'altra domanda filosofica, ma. Attenzione alle cose.
1: Destabilizza questa, eh?
0: È il tempo? No, ovviamente.
1: Figurati. No, ecco.
0: Più corri?
1: Più corri.
0: Tu corri velocissimo.
1: Sì.
0: Sì. Non riesci a prendere. Niente!
1: Allora, non chiedo ancora l'aiuto per capire se si tratti di una cosa metaforica o concretamente, oggettivamente viva.
0: Per non metterti pressione, tutti i messaggi che sono arrivati lo hanno già. Beccato! Forza, dai! Questo tra l'altro Giuliano fa parte della scuola materna di Faido. Lo hanno fatto proprio come test finale.
1: Dai, aspetta.
0: Sono passati tutti.
1: Allora, più corri.
0: Sì, qualcuno dice l'età. Età può essere.
1: Bella!
0: Più corri, più non riesci a prenderla l'età.
1: Però non è.
0: Non è, okay. Sembra, ma non è.
1: Quindi più corri, meno riesci a prenderlo.
0: Sì.
1: O prenderla.
0: Questo ormai.
1: No!
0: Ormai l'ho detto.
1: Ormai l'hai detto. Allora prenderla?
0: Chi ha detto prenderla? Io l'ho detto?
1: Hai detto l'età.
0: No, io l'ho detto. Una nostra ascoltatrice.
1: Ok, ma è prenderlo o prenderla? Perché scusami, almeno quello devi dircelo. Perché se no, scusa, io vado avanti a pensare che sia maschile.
0: Più corri. No, è così. Più corri, più non riesci a prenderlo. Ti piace com'è?
1: Cioè, stai facendo una OA.
0: Prenderlo.
1: Eh? Al generico. Prenderli.
0: Prenderlo.
1: Prenderlo.
0: No, prenderlo. Prenderlo.
1: Ok.
0: Prenderlo.
1: Allora, più scappi.
0: Qualcuno
1: no,
0: dice,
1: più corri.
0: L'attimo. L'attimo fuggente.
1: Fuggente.
0: Bravi, mi piace.
1: È vero.
0: Brava Laura.
1: Che film.
0: Che film meraviglioso.
1: Meraviglioso, capolavoro. Vabbè, ma non è quello.
0: E purtroppo non è l'attimo, no.
1: Più corri, meno riesci a prenderlo.
0: Altri buttano l'ombra. È vero però, più corri.
1: Carina.
0: Ma che bella.
1: Però l'ombra, a seconda da dove arrivi il sole, se ce l'hai dietro...
0: Più non riesci a scappare da lei. Se al contrario tu corri e scappi.
1: Vabbè,
0: da lei.
1: Comunque non importa, non è quella. Allora
0: non è
1: aspettate
0: quella. Non è l'ombra.
1: Più corri meno riesci a prenderlo.
0: Non andate su Google, ragazzi. Fate come la ragionate.
1: Fammi solo capire. È comunque metaforico. Sì,
0: dai. C'è arrivata. È da scuola materna, ve l'ho detto.
1: Ragazzi!
0: Ce l'ha.
1: Non so neanche, ve lo giuro, come mi sia arrivato, ma ce l'ho.
0: Non c'è ragionamento dietro?
1: Certo. prima della risposta, però.
0: Dai, senti.
1: È l'amore.
0: Oh. Marghe. Marghe.
1: No.
0: Marghe. No, non è l'amore. No, no. No, no, no, no.
1: Non è l'amore.
0: No, zero.
1: Ma cosa mi hai fatto fare i festeggiamenti?
0: Ma è per darti un po' di che entrare in empatia con te. Questi gli applausi
1: sì.
0: degli innamorati. Che...
1: Scusami, in amore vince chi fugge.
0: Sì, ma non sempre.
1: Ah, no.
0: Non sempre.
1: Allora, ritorniamo nel mood. Rifacciamo.
0: Qualcuno scrive il riposo.
1: Eterno.
0: Non per forza. Non andiamo sempre sul tragico.
1: Quindi, scusami.
0: Non è sempre Shakespeare, eh?
1: Aspetta. Oh, raga, io devo andare in musica. Qua mi dice...
0: Vabbè, ma se non
1: indovini... Ma devo andare in pubblicità, altro che... Se sta ascoltando il direttore mio, mi licenzia. Aspetta.
0: Sì, ma lo faccia, direttore. Prima o poi, prenda sta decisione. È troppo che la tira lunga.
1: Raga, aspetta.
0: Dai, che cos'è? Vabbè. Pensaci.
1: Allora, più corri,
0: meno riesci a prenderlo.
1: Più corri,
0: meno...
1: Non è la pubblicità, eh?
0: No, non è.
2: Ci sono la Marghe e Maxi B, gli amici in affitto, solo su Radio 3. Anche perché le altre radio non li hanno voluti.
3: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento. Ciao, sono Luisa Di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
6: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
7: Hai un po' di sete? Stacca l'etichetta ad ogni bibita menù medium con Golden Win da McDonald's e vinci fantastici premi, deliziosi snack, biglietti per i festival e fino a 1000 franchi. Solo da McDonald's.
8: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.

0: Quindi più corri
1: e meno riesci a prenderlo.
0: Meno riesci a prenderlo.
1: Allora è metaforico, sai?
0: Il
1: che...
0: tempo no, no, l'amore
1: aspetta,
0: no.
1: Aspetta, aspetta. È metaforico, ma metà sì, metà no, nel senso che comunque anche la vita vissuta, più corri meno riesci a prenderlo. È importante comunque. Perché tanti insistono sull'ombra, sul tempo. No,
0: il sole.
1: Ma perché se non corri lo riesci a prendere?
0: Non c'è un perché, sono disperata, non so più cosa dire.
1: Quindi
0: ho cercato un nesso logico dietro a tutto, non c'è.
1: Vuoi che ti do un indizio che ha mandato il nostro ascoltatore?
0: Sì.
1: Ah, bene. Ieri stavo facendo running. E più correvo, meno riuscivo a prenderlo. Però sta di fatto che in compenso stavo prendendo un ritardo. Prendendo è un italiano, capito, poetico.
0: Quindi, i topi.
1: Più corri e meno riesci a prendere. Invece stai fermo, il topo viene lì.
0: E no, il classico detto ho preso i topi.
1: No, stava facendo running. Che cos'è running?
0: Stava facendo corsa.
1: Corsa. Meno riusciva a prenderlo. Quindi prova a mimare nella tua testa il fatto di correre. Prova a metterti nei panni di un corridore.
0: Il vento.
1: Il vento. Che comunque ti viene in faccia, ti viene a prendere lui.
0: Sì.
1: Quindi no.
0: Più corri, meno lo prendi. Giusto?
1: Sì, sì, sì. Meno riesci a prenderlo.
0: Più corri, meno.
1: Meno riesci a prenderlo. Più corri, meno riesci a prenderlo. Perché?
0: Aspetta!
1: Dai!
0: Il relax!
1: Ma allora, Marghe, se sbagli ancora una volta me ne vado e ti lascio qui sola. Veramente, però.
0: Più corri, meno riesci a prenderlo.
1: Stai correndo. Ma Mima, nella tua testa.
0: Sto correndo.
1: Stai cos'è che provi? Cos'è che provi? Raccontami. Dai.
0: Fiatone.
1: Quindi?
0: Respiro.
1: Sì, sì, sì. La risposta è: più corri, meno riesci a prenderlo. Che cosa?
0: Il respiro.
1: Il fiato.
0: Il fiato.
1: Il fiato, sì.
0: Ma il fiato è la risposta?
1: Ma certo che è la risposta.
0: Non mi è piaciuto.
1: Sono arrivati tutti tranne te.
0: Sì, vabbè. Vogliamo
1: il
0: fare il prossimo?
1: Ce l'ho.
0: Dai.
1: Mi è arrivato.
0: Aspetta, fammi. Devo fare un attimo reset. Metto un'altra canzone, resetto.
1: Il fiato. Più corri, meno riesci.
0: Sì,
1: mi hai rovinato.
0: Non è stato facile. Però più corri, meno riesci a prenderlo il fiato.
1: Certo.
0: Vabbè. Basta,
1: quando dici,
0: Gianni.
1: Mi fermo, riprendo fiato.
0: Ok, Gianni, smettila. Dai. Allora. Torniamo alla domanda.
1: Questo lo manda un ascoltatore in diretta, quindi è arrivato adesso.
0: Non è vero.
1: Sì.
0: Da che scuola?
1: È arrivato adesso da... No, è da Diego. Diego.
0: Un bambino di 6 anni.
1: Asilo infantile di Cadro.
0: Dai.
1: Il primo anno, sono i più piccoli.
0: Ok.
1: Mi è venuto in mente uno...
0: Aspetta, l'ha scritto qualcuno o no?
1: Sì, Diego.
0: Diego.
1: Diego, il nostro poeta.
0: Ok. Diego. Ciao Diguzzo.
1: Sì. Te la toccano tutti prima di entrare. Che cos'è?
0: Ma perché non mi lasciate in pace?
1: Te la toccano tutti prima di entrare. Che cos'è?
0: Prima di entrare.
1: Ma sì, il primo pensiero che hai fatto.
0: Allora,
1: buttalo.
0: sì, certo.
1: Cosa? Butta fuori, butta.
0: Te la toccano tutti prima di entrare.
1: Tutti,
0: Hai toccato...
1: Cosa?
0: La fiducia?
1: Alt! La fiducia?
0: No.
1: Sei sicura?
0: No, perché non viene toccata. Beh, prima... sì, tocco con mano.
1: Sì, con mano. Viene toccata con mano.
0: Tocco con mano.
1: Prima di entrare, te la toccano tutti. Ma cosa ridi?
0: Sono stufa,
1: Cos'è la prima cosa che ti è venuta in mente? Buttala fuori.
0: Sì.
1: Dillo. Cosa c'è?
0: Sto pensando.
1: Stai pensando.
0: Te la toccano tutti prima di... Ma prima di entrare dove?
1: Ascolta.
0: Generico.
1: L'indovinello è questo.
0: Chiaro.
1: Te la toccano tutti prima di entrare. E ognuno fa il proprio ragionamento.
0: Io devo per forza andare in musica.
1: Sì, dicono tutti così.
0: Facciamo così. Se vi va, musica, non guardo, ci rifletto e torno. Te la toccano tutti prima di entrare.
1: Chissà cos'è.
0: Tocca. Tutti. Te la tocca.
1: Senti.
0: Cosa cavolo ti tocca? Cos'è? È metaforico anche qui, eh?
1: Beh, oddio. Beh. Guarda, ti dirò. Di metaforico.
0: Spero che sia. No, no. Metaforico.

0: Lo scricchiacervelli del martedì recita così: te la toccano tutti prima di entrare. Qualcuno dice la pazienza.
1: La toccano tutti. Posso rimettere un attimo la sigla? Scricchiacervello. Allora aspetta.
0: Prende tempo.
1: La toccano tutti prima di entrare. Ma la tua è te la toccano tutti o la toccano tutti?
0: La toccano tutti. Ah. Prima di entrare.
1: Ah.
0: Ma anche te la toccano tutti, eh?
1: Eh no, te la toccano o la toccano?
0: Te la toccano tutti prima di entrare. Te la toccano tutti. Cos'è? Te la toccano tutti prima di entrare. La pazienza, no?
1: Ti ho toccato.
0: Nell'anima.
1: Sto pensando.
0: Nell'anima. Sai quando dico mi hai toccato?
1: La targhetta, no.
0: Quale targhetta? Dov'è la targhetta?
1: È del citofono.
0: Tu tocchi le targhette, cosa fai? Oh, che bel nome. Ma che è sta perversione?
1: No. L'anima.
0: L'anima, qualcuno dice l'anima.
1: L'anima, ti ho toccato l'anima.
0: Se te l'ho detto prima, no?
1: Ah, no.
0: No. Qualcuno dice...
1: E la toccano tutti la dignità.
0: Perché la dignità? Spiega un po'.
1: Prima di addentrarsi...
0: Dove? Nel tuo spirito umano, uno cosa fa?
1: Sto sputando.
0: Oggi non sei in forma con lo scricchio, eh. Dimmi.
1: Allora, forse no.
0: Sì.
1: Allora, prima di entrare te la toccano tutti.
0: Sì.
1: E mi tocca.
0: Sono arrivati 192 messaggi, tutti esatti.
1: Davvero, davvero?
0: È impressionante.
1: L'entrata.
0: In che zones? Perché
1: toccano.
0: In che senso l'entrata? Non ho capito.
1: Generico.
0: Quale entrata? Come è fatta questa entrata?
1: L'entrata prima di entrare. No.
0: Allora, prima di entrare te la toccano tutti. Quindi, che cosa si tocca prima di entrare? Qual è la cosa che tocchi prima di entrare? Qual è? Cioè, prova a immaginare, stai entrando.
1: La casa. Appoggi la mano sul muro.
0: Ti prego. Sì, va bene, ma nessuno appoggia la mano sul muro della casa.
1: No.
0: Dove appoggi sta mano? Prima di entrare, te la toccano tutti.
1: No.
0: Oddio, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo.
1: Ma come ho potuto non pensarci prima?
0: Con che lettera inizia?
1: M.
0: Attenzione.
1: Secondo me
0: è la M. Ti toccano la M.
1: La maniglia.
0: Eva!
1: Ma come ho potuto non capirlo subito?
0: Vuoi che ti dica perché?
1: No, va bene,

0: pubblici in affitto. La trasmissione del mattino su Radio 3i con la Marghe e Maxi B.
1: Accontentatevi, quelli bravi erano già occupati.
2: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
3: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
6: Skoda.
5: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
8: caffè in grani, segafredo intermezzo, un chilo a soli 13,95 franchi invece di 19,90.
7: Otto's, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
9: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.

0: Non ve l'ho mai detto, mi sa, forse sì. Sono indecisa se il mio primo CD in assoluto sia stato quello dei Roxette con dentro questo pezzo It Must Have Been Love.
1: Sì, sì.
0: O se siano stati neri per caso. Ogni volta mi porto dietro questo dubbio, me lo porterò anche nella tomba, eh.
1: Ce lo hai detto un paio di volte, ma non tantissime.
0: Ve l'ho detto, ok.
1: Un paio. Comunque Roxette, primi anni 90, ha fatto strage, eh.
0: Beh,
1: diciamoci.
0: Lei con quel capello corto, biondino.
1: Sì.
0: She's got the look, she's bellissimo. Got the look. A me piacevano da matti, però posso dirvi una cosa? Come mai poi a una certa si cambiano i gusti? Cioè...
1: Ah, dici musicali, proprio vai da altre parti.
0: No, nel senso, per me i tempi loro erano incredibili, pazzeschi. Adesso li ascolto, mi piace sempre comunque. Ma non mi verrebbe ad ascoltarlo in loop come facevo allora.
1: Vabbè, oh, a 40 anni sta roba, cioè, adesso c'è altro.
0: Strano però, cioè, dovrebbe regalarti la stessa emozione. Esempio,
1: sì.
0: La crostata che fa mia mamma
1: è con sempre la crema, la stessa emozione.
0: Cioè, io posso mangiarne 300 fette, sarà sempre la stessa emozione.
1: Però c'è l'affetto di tua mamma di mezzo.
0: No, non c'entra l'affetto. No, no,
1: lei, mo toglie l'effetto.
0: Il salame al cioccolato di mia mamma, che è una roba. Oh.
1: Sì, cioè.
0: No, no, ma.
1: No, ma.
0: Un giorno me lo faccio fare e te lo porto.
1: Non lo farei
0: e
1: mai.
0: E tu. Tu piangerai in onda.
1: Anche perché te lo fai fare, te lo mangi tutto, arrivi e mi dici: me l'ero fatta fare, ma non c'è più, quindi non farlo. Ti fai solo male.
0: Capisci, mi regala sempre le stesse emozioni. Perché con la musica non funziona così e dopo un po' ti viene a noia?
1: Ah, avete capito? Addirittura noia, Roxette.
0: No, però avete in mente i periodi? Voi non ascoltate mai una canzone in loop? Che uno, sì, a un certo punto ti viene anche da dire: oh, basta, ma basta, amore, dai.
1: Ma tu ne hai bisogno, poi tronchi di netto.
0: Tu ne hai bisogno e a un certo punto, come se avessi utilizzato un oggetto, prendi e lo butti via.
1: Come se, vedi, questo è il tuo carattere. Tu ci prendi,
0: sì, sì,
1: ci usi e poi ci, sì, scarti.
0: Mm. E anzi, quando lo senti passare in radio, no! Via!
1: Sappiate che della coppia io invece non sono così, eh. Io non vi getterò mai.
0: Ma non parlo degli ascoltatori stupidino della musica.
1: Anche, fammi fare una specie di fan base personale, per favore, grazie. Aiutami.
0: Come succedono queste cose? Cioè, come accade tutto ciò?
1: Secondo me perché in quel periodo, soprattutto la musica, ti serve per quell'emozione, un po' va anche di moda, l'ascoltano tutti.
0: Sì.
1: Poi a un certo punto hai bisogno di altre note, di altre vibrazioni, ci mancherebbe, basta. Però adesso te la stavi cantando quella dei Roxette, non ti ha dato noia?
0: No, perché la sento comunque centellinata. Sì.
1: Ma anche la crostata di tua mamma, con tutto il rispetto,
0: mamma,
1: per Milly,
0: che buona.
1: Se la mangi tutti i giorni la pompata annoia.
0: Non lo so, sai. È un po' come la pasta con i pomodorini tagliati piccoli piccoli come fa mia mamma, quadrati di piccoli piccoli piccoli, e la mozzarella e il basilico, però tutto condito.
1: Ma è fredda la pasta?
0: Fredda.
1: Ah beh, fredda sì.
0: Che buona. Vabbè, fredda, sì. Aspettate, allora.
1: Sì.
0: Anche pasta, patate e cornetti, ve l'ho detto, mi piace, sì.
1: Pasta, patate e fogliute, sì.
0: Parlavamo delle leggi bizzarre in giro per il mondo. Dici, ma dai, ma non è possibile. Eppure, quando meno te lo aspetti. Vado?
1: Sì.
0: In Nuova Scozia è proibito per i conducenti di taxi indossare le t-shirt. Ma davvero?
1: Aspetta, in che senso?
0: E che magari devi mettere come, cioè, la, o la camicia, camicia o una Lacoste.
1: O una polo.
0: Perché la t-shirt non è la Lacoste. Dovete mettere la Lacoste, quella con già il colletto.
1: La polo.
0: La polo.
1: Che
0: non si chiama Lacoste, io ho sempre chiamata,
1: no,
0: Lacoste.
1: No, perché l'ha inventata Polo, è la Polo.
0: Ah vabbè, comunque quella lì,
1: quella maglietta lì è la Polo, sì.
0: Penso non possano mettere, possono mettere tutto tranne la t-shirt.
1: La t-shirt è quella col collo a giro, stop,
0: sì, sì.
1: Morta lì, ho capito.
0: Alabama è, cavolo, questo devo dirlo al mio ragazzo, perché sai, se metti caso che andiamo in Alabama.
1: C'è un posto nel mondo dove è vietato fare versi, chiedo per un amico.
0: Mi informo.
1: Forse sai che a Lugano e dintorni c'è. Vai.
0: Mi informo e ti dico.
1: Sì, dimmi.
0: In Alabama è illegale indossare un baffo in chiesa se provoca risate. Ma poi scusami, chi è la giuria che stabilisce se provoca risata o no?
1: Cioè, se il magnum mi entra in Alabama, è passibile di multa o no?
0: E forse c'è una giudice, una suora all'ingresso
1: che decide,
0: che è il risatometro.
1: Baffo sì, baffo no.
0: No, no, bisogna vedere. Se ride la mandano via.
1: Ma poi cosa fanno? Ti rasano lì dove sei o ti bandano?
0: E devi decidere tu, a secondi la via del Signore, levi il baffo e vai.
1: Oppure segui la via del diavolo.
0: Oh no, devo andare.
1: Ma vai però.
0: Ma ne avevo un sacco di cose da raccontare. Ma non possiamo fare un programma di 4 ore senza musica?
1: Bello! Chi sono i The Fratellis? Vai, dimmi!
0: Un podcast! The Fratellis!
1: Beh!
0: Devo dire chi sono?
1: Sì!
0: In che senso?
1: Ma non sai chi sono i The Fratellis? I Goonies!
0: Oddio!
1: I Goonies!
0: I Goonies! La banda Fratelli!
1: Eccoli!
0: Oddio, sono loro!

0: Volevate un duo scoppiettante, esplosivo? E purtroppo no. Abbiamo trovato solo loro, La Marg e Maxi B. Amici in affitto su Radio 3i.
1: Tesoro, che fai?
2: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
1: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
2: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
1: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
2: Non vedo l'ora di partire!
1: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
3: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 30. Hashtag giornata della buona azione.
4: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax e si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax, stay together.
5: Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
6: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Shop like a Fox!
8: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
10: Gorla.ch.
11: Fra 2 minuti sono le 9. Buongiorno.
0: Ticino News.
12: Al microfono Gianluca Albisetti. Cassa malati, all'orizzonte ancora un aumento dei premi, seppur più contenuto rispetto agli ultimi anni. Sentiamo Giorgio Doninelli.
13: Che anche il prossimo anno i premi di cassa malati aumenteranno non è certo una sorpresa e non fa ormai più notizia. La novità, secondo la previsione per il 2027 del sito di confronti Comparis, è piuttosto che rispetto agli anni scorsi la crescita sarà più contenuta del 3,7%, a fronte di percentuali che negli ultimi 4 anni a livello nazionale sono sempre state superiori al 4%, con l'apice nel 2024, quando era stato registrato un più 8,7%. Secondo l'esperto in assicurazioni malattie di Comparis, Felix Schneuvli, per i premi sono rilevanti non solo i costi delle prestazioni assicurate, ma anche i proventi da capitale dei fondi investiti dalle casse malati. Questi l'anno scorso, nonostante la situazione mondiale incerta, sono stati pari al 5,4%, di gran lunga superiori alla media decennale. Maggiori proventi che, come il passaggio dal regime stazionario a quello ambulatoriale, permettono dunque in parte di compensare il rincaro dovuto al costante ampliamento delle prestazioni dell'assicurazione di base, ma anche l'attuazione dell'iniziativa sulle cure infermieristiche che farà salire i costi.
12: Il Bellinzona Calcio è retrocesso. Dopo 4 stagioni in Granata salutano infatti la Lega Cadetta. Ieri l'ufficialità matematica è arrivata con la sconfitta per mano delle Ville. Ora resta da capire il futuro della società. La mancata concessione della licenza alimenta infatti timori legati alla situazione finanziaria del club. Alle 10:15 su Teleticino è prevista una puntata di fuorigioco speciale dedicata proprio ai Granata. Dall'estero l'Ucraina torna alla dura normalità. La Russia ha infatti ripreso i bombardamenti contro la nazione guidata da Volodymyr Zelensky allo scadere della tregua di 3 giorni, attaccando la capitale con droni e causando anche la morte di una persona nella parte centro-orientale della nazione. Dal Regno Unito decine di deputati e anche alcuni ministri chiedono con insistenza che il premier Keir Starmer si dimetta dopo i disastrosi risultati del suo partito alle amministrative della settimana scorsa. Non intendo farmi da parte e lasciare il paese nel caos, ha detto in un discorso molto atteso sul rilancio dell'azione di governo presentato ieri dinanzi ad una platea di fedelissimi a Londra.
3: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria Amag e dallo Skoda Elroq.
0: L'infotraffico.
12: 9:01, traffico rallentato sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione di Lugano. Traffico anche dalla dogana di Brusata di Novazzano a Ginestrerio, nel Malcantone tra Ponte Teresa e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta da Gravesano ad Agno.
3: Questo appuntamento è offerto da Garage Boffelli S.A., agenzia Honda Lugano e nuovo showroom ad Avesco in strada Ponte di Valle 9.
0: Previsioni del tempo.
12: Oggi al sud, nelle prossime ore, generalmente soleggiato e ventoso.
7: IGEA, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio, Palapens Chiasso.

0: in mezzo al traffico del Ticino e sarò, sì, forse in ritardo al lavoro.
1: Sarò
0: su Radio 3, no, c'è Marghe Maxi B.
1: Ma ragazzi, ragazzi, fermi tutti. Sanremo è a febbraio di solito.
2: E noi già.
1: Qui da noi è tutti i giorni.
2: Sì. Ma
1: non tutti i giorni.
2: Mm-hmm.
1: Vai, dillo.
2: Non tutti i giorni abbiamo ospiti di questo calibro, ma oggi sì. Paola Tarantino, il nostro medico estetico. Buongiorno, Doc.
3: Buongiorno. Ah. È sempre un piacere essere con voi.
2: Oggi accompagnata.
1: Ma com'è bella, sorridente. Sì, c'è il marito che ci tiene d'occhio.
2: Sì.
1: Attenzione che c'è Alessandro.
2: Vado a descrivere Alessandro.
1: Sì.
2: Altezza 2,40 metri.
1: Beh, non esagerare, sarà un 2,10, dai.
3: 2,10. Con tartaruga. Sì.
2: Con tartaruga. Le spalle mi hanno impressionato, cioè ha due comodini al posto delle spalle.
1: Però allora,
2: appoggiati sopra.
1: Allora, mi dovete lasciare in pace Alessandro perché è un caro amico, ok? Alessandro di una simpatia, ma vogliamo portarlo in onda o lo lasciamo lì?
3: No, lasciamolo lì. Facciamo le persone.
1: La doc ha paura, eh?
2: Hai visto la doc? Lasciamolo lì, te prego.
1: Sì. Comunque potete trovare il mio amico Alessandro, nonché marito, in realtà prima è marito della nostra Paola, in uno dei miei ultimi post, quando sono andata a fare il weekend in Puglia. La telecronaca direttamente dall'aeroporto di Brindisi con furore è stata fatta dal mio amico Paolo, che salutiamo, che ascolta sempre, e dal nostro amico Alessandro Lattuada.
2: Era una conduzione,
1: se improvvisata, okay, devo dire un capolavoro.
2: Okay. Oggi, cara Doc, partirei con l'attualità, nel senso, sta spopolando il film Michael, il biopic su Michael Jackson. Se. Si viene a scoprire, i fan lo sapevano già, gli altri no, che soffriva di una vitiligine, ma brutta.
3: Sì, era abbastanza diffusa. Come sappiamo, la vitiligine è una patologia che colpisce il melanocita, che è la cellula che ci dà poi la bronzatura. Nel suo caso,
1: Doc, aspetta, ti sistemo il microfono perché ti sento male. Stai lì, scusate.
2: Ah, ti alzi tu?
1: Sì.
2: Ma che delirio, guarda che roba.
1: Allora.
3: Sì.
2: Oppa, è lì, bisogna parlare.
3: Ho sbagliato io, sì.
1: Oh.
3: Ancora devo prendersi l'abitudine. Dicevo, è una patologia autoimmunitaria che va a colpire il melanocita, quindi questa cellula che ci dà poi l'abbronzatura. Nel suo caso, che è un fototipo alto, quindi un po' più scuro, era abbastanza visibile. Ed è per questo che poi Michael Jackson si è rivolto ad un medico, un dermatologo importantissimo, che è Zaino Baggi, che io ho avuto la fortuna di conoscere. Sono stata a Beverly Hills, una a Beverly Hills e l'altra a Laguna Beach, che con i suoi metodi depigmentanti, che sono un po' quelli che utilizziamo anche noi in Italia, ha schiarito la parte pigmentata. Ed è una tecnica che utilizziamo anche noi in Italia, anche a me spesso è capitata qualche paziente, donna in questo caso, che aveva questo problema, e siccome la parte depigmentata era quella prevalente, siamo andati a schiarire quella
2: per uniformare la pelle.
1: Esatto.
2: Certo.
1: Però allora attenzione, due cose. Uno, da noi anche in Svizzera, perché tu hai uno studio qua in Svizzera.
3: Certo.
1: E questo è importante. No, perché sennò poi non ti cercano di là, ma tu sei qua a due passi, sei in centro, certo, ecco. Certo.
2: Quindi è una tecnica che si fa. Però Michael Jackson venne accusato perché, essendo afroamericano, dicevano: vuoi togliere quella parte lì.
1: Io,
2: in realtà lui no.
1: Io allora devo dire che però non è stato mai pubblicizzato tanto questo fatto legato alla psoriasi.
3: No, vitiligine.
1: Alla vitiligine, scusatemi. No, scusate, beh, sì, perché comunque comporta macchie, si stendono, della vitiligine. Anche io ero convinta che lui non accettasse proprio quello della pelle.
2: No.
1: Quando poi me l'ha raccontato Max in onda, mi ha sorpreso in positivo, perché vuol dire che per tentare di uniformare e ridurre al massimo.
3: Certo, perché la vitiligine è, oltre a una patologia, un forte inestetismo che già in Europa è molto sentito. Nei fototipi più scuri l'effetto è veramente brutto.
1: Importante, sì. Sì.
2: Se tu vedi delle foto intime, non che lui è nudo, ma comunque magari senza maglietta, cioè Michael Jackson era a pallini.
3: Sì.
2: Cioè non era bello,
1: ma
2: per lui.
1: Ma pensa che non ci avevo mai fatto caso.
2: Sì, era proprio puntinato e lui era sotto i riflettori, giustamente non si sentiva a suo agio.
3: Bene,
2: ecco.
3: Secondo me ha fatto bene.
1: Ma Doc Tarantino, come sei arrivata al suo medico?
3: Allora, io mi occupo di medicina estetica da 20 anni e quindi sono stata una delle prime a portare in Italia il metodo Baggi, ad insegnarlo a tutti i medici italiani ormai più di 10 anni fa, e quindi per insegnare ad essere docente ci ha hanno, l'azienda ci ha mandato direttamente a Beverly Hills, dove ho avuto il piacere di fare questa esperienza con Zaino Baggi, e quindi apprendere tutto ciò che è depigmentante e quindi queste tecniche innovative che poi ho portato in Italia nelle mie PT Clinic.
2: Ma fu lui a occuparsi di Michael Jackson?
3: Sì,
2: lui,
3: sì,
2: lui in
3: prima persona. Lui è un dermatologo molto importante che ha messo a punto appunto dei pigmentanti importanti e dei nuovi cosmeceutici che vanno proprio a curare la pelle.
2: Ma per la vitiligine io ho un po' di persone, le conosco
1: anch'io tantissime,
2: non così diffusa come Michael Jackson, alcuni ne hanno preso atto e va bene, ma oltre allo sbiancamento, possiamo chiamarlo
3: allora,
2: così?
3: No, lo sbiancamento diciamo è una cosa estrema, è non è la normalità, si fa solo quando la maggior parte del corpo ormai è coperto da vitiligine, quindi non ha pigmento e quindi si va a schiarire la parte pigmentata.
1: Allora tienimi la domanda lì perché vado in musica e torniamo, abbiamo parecchie domande ancora sulla vitiligine, anche per capire se la doc la può curare, insomma tutto qui se abbiamo solo cominciato su Radio 3, voilà. Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry, every drop is a waterfall, every breath is a break in the rain.

0: amici. Su Alex Warren vi confermiamo che 1, siete su Radio 3, 2, siamo gli amici in affitto, 3, siamo gli amici in affitto più la doc Paola Tarantino, perché una volta al mese ci viene a trovare, fa capolino in questo programmaccio e viene a levare ogni dubbio. E abbiamo toccato l'argomento legato alla vitiligine, perché sapete che è uscito il film di Michael Jackson, che Maxi ha già visto, ovviamente da grande fan.
1: Sì,
0: e questo... quale è piaciuto?
1: Sì, mi è piaciuto, mi è piaciuto molto, la musica è straordinaria, ma soprattutto si tocca, altri temi non vengono toccati, quello della vitiligine sì, perché? Ma perché gli veniva imputato il fatto è tu hai fatto successo, non vuoi appartenere, diciamo, alla
0: rindenghi
1: tua razza.
0: Le tue origini.
1: E diceva, no ragazzi, non è così, io ho un problema di pelle che mi... Difatti lui era sempre bendato in faccia.
0: È vero.
1: Lui aveva proprio vergogna di sé.
2: Anche perché quando si ha la vitiligine ci si ustiona.
1: Ah, non lo sapevo,
2: sì,
1: questo.
2: Perché quella, la chiazza chiara non ha il pigmento che è come un ombrellino, protegge la pelle.
0: Sì,
2: perché
0: oddio.
2: Noi ci abbronziamo i primi giorni, è consigliata la protezione solare proprio perché la pelle è delicata.
1: Sì.
2: In un paziente, in una persona che non ha proprio il pigmento, il melanocita che funge da ombrellino e quindi da protezione, si ustiona, quindi deve stare molto attento alla luce.
1: Anche se la proteggi con una crema si ustiona?
2: Sì, però è molto molto delicato, è meglio non prenderlo proprio il sole in quelle
1: aree.
0: Vedi? Che sbattimento, bel consiglio, doc. Scusatemi, ma quando si va a schiarire la pelle intorno, cioè quindi quella pigmentata,
1: sì,
0: per andare ad alleviare quello che è l'effetto di contrasto,
1: sì,
0: è come un'auto, tentate di assecondarmi, è come un'auto abbronzante al contrario, che dopo un po' perde l'effetto e torni al tuo colorito originale, o rimane chiara? Avete capito?
1: No, rimane chiara.
2: Sì.
1: Penso,
2: allora,
1: che sia
2: resta
1: perenne.
2: Chiara se non ti esponi al sole. Quindi,
0: hai visto?
2: E certo, perché essendoci sempre il melanocita, se ci si espone diventa più scura quella parte. Quindi bisogna proteggersi ed evitare proprio il sole. Ma volevo puntualizzare che non è la prima terapia per la vitiligine, perché non è la terapia questa per la vitiligine, è solo un fattore estetico che noi mettiamo in atto. Sono terapie che noi utilizziamo, le utilizzo anche a Lugano, per schiarire la pelle nel melasma, che è quella patologia ormonale in cui si hanno quelle macchie diffuse sul baffetto, sulla fronte,
1: sì,
2: dopo una gravidanza,
1: sì,
2: o dopo l'utilizzo della pillola, ma la terapia d'elezione è fatta di terapia con lampade che vanno a stimolare l'area non pigmentata con delle terapie farmacologiche. Ci sono dei centri che si occupano solo di questo e hanno queste lampade con vari raggi UV.
1: Ho capito, ho capito. Vabbè, almeno abbiamo anche chiarito sulla vitiligine, che magari molti hanno, magari non in punti, perché non sempre è visibile. Ad esempio, una mia amica ce l'ha sulle braccia.
0: Sì.
1: Non troppo estesa, lei ci convive benissimo.
2: Si gestisce,
1: sì. Dice, oh, vabbè, sono due macchie, insomma, capito?
0: Io ho più di un'amica con il viso. Vabbè, ragazzi,
1: certo. Sì.
2: Comunque è da stress, quindi se si
0: carica, sì?
2: Certo, è da stress, come la psoriasi, e quindi lo stress, come la dermatite seborroica, sono tutte patologie in cui lo stress è proprio l'attore principale.
0: Amici, grazie Doc Tarantino. Allora, ricordatevi che avete libero accesso e gratuito al canale con la nostra Doc oggi, quindi 079-449-9537 per qualsivoglia tipologia di domanda, è qui a rispondere per voi.
1: Sì,
0: okay?
1: Sì. Usatelo,
0: sì?
1: Usatelo, così la nostra Doc può rispondervi, anche se vi sembra una domanda banale,
0: sì,
1: fatela, perché magari apre gli occhi a qualcuno che così è un po' inesperto su tutto quello che
0: vuoi
1: è
0: leggere tu?
1: Allora, ne è arrivato uno.
0: Sì.
1: Dottoressa, ma il Botox, questo chiedono, quanto dura davvero? Perché la mia amica dice 6 mesi, mia cugina 3. Chi sta mentendo?
2: Il botulino dura 4 mesi.
1: Siamo a metà.
0: Una via di mezzo. Chi lancia di più?
2: Dura 4 mesi, anche vero, però, che si è visto ultimamente, un po' per i vaccini, un po' per questa risposta immunitaria, che può durare meno. Quindi in quel caso cosa si fa? Si cambia molecola. Noi come tossina botulinica ne abbiamo differenti in commercio, quindi noi medici ne abbiamo diversi. Qualora non dovesse funzionare, tra virgolette, un tipo tipo di tossina, si aspettano i 4 mesi, che è il tempo in cui la tossina ha l'azione, e si cambia molecola.
1: Si va dove magari il tuo corpo può assimilare di più.
0: Allora, c'è anche un audio che dopo fai sentire tu, Maxi. Dottoressa, esiste una cura per la dermatite seborroica?
2: Per la dermatite seborroica, ecco, lo stress è, dicevamo, è anche una dermatite stagionale, quindi ci sono dei momenti in cui diventa, si infiamma di più. Si può eseguire sia un bel peeling chimico che va a seboregolare la parte e a creare un aumento del turnover, quindi un miglioramento della qualità della pelle, sempre a livello di sebo, e poi ci sono delle creme specifiche da utilizzare a casa.
0: Ah, ecco. Allora, grande doc, mi fai sentire gli audio, poi devo andare in pubblicità, ragazzi, poi torniamo, eh?
3: Io no. Allora, domanda, io ho la dermatite seborroica in testa e ho sentito...
1: Facciamo così, me lo ascolto tranquillamente, sì. Lo traduco per la doc, sì. E poi rispondiamo. Comunque era la dermatite seborroica.
0: E c'era un altro, pieno, vai, un altro audio.
1: Vado.
0: Sì.
4: Ciao a tutti, la vitiligine è ereditaria? Grazie, buona giornata.
1: Ah, bella domanda.
0: Bella domanda.
2: C'è una predisposizione familiare, non è ereditaria, ma c'è una predisposizione, quindi si può poi manifestare o meno a seconda delle condizioni ambientali.
0: Ah,
1: ok.
0: Però se nessuno l'ha mai avuto in famiglia è difficile che venga.
2: Può venire anche.
0: Ah, può venire.
2: Però
0: lo
2: se
0: stesso.
2: Se qualcuno l'ha avuto in famiglia, c'è più probabilità che possa venire.
0: Poi c'è scritto: buongiorno, sono Sara, da marzo sto assumendo
2: Tretinoina.
0: Può essere tretina, c'è scritto qua 5 mg, sì. Da aprile 10 mg. Vedo miglioramenti dell'acne da adesso, ma in preciclo si presentano ancora brufoli sul mento normale. Cosa pensa della vitamina A? Oddio.
2: La vitamina A va data con la giusta dose. Ecco, 5-10 è un po' poco per curare l'acne, perché l'isotretinoina va per chilo di peso. Quindi è vero che dà tanti effetti collaterali, secchezza, ma la terapia va fatta strong, in modo da gestire il tutto e poi casomai andare a diminuire un po' la dose.
0: Ma però, dico io!
1: Però io vedo a casa, non io, ma a casa, in preciclo escono i brufolini,
2: sì,
1: escono,
2: però questa
1: vero?
2: Paziente, questa persona che ci ha mandato l'audio, sicuramente ha un ovaio micropolicistico, quindi una patologia ormonale che provoca proprio la fuoriuscita di acne, che è una patologia. In quel caso, quando abbiamo un'acne nodulocistica resistente alle normali terapie, utilizziamo l'isotretinoina, che è la vitamina A, che non fa altro che aumentare il turnover cellulare, quindi il ricambio, e fa pulire la pelle in poco tempo, ma da tanti effetti collaterali come secchezza, un po' fastidiosa, però si deve fare un po' come il cortisone, si deve fare col dosaggio giusto.
0: Non ha mai una titubanza la doc. Torniamo tra pochissimo con la dottoressa Paola Tarantino.
5: Questa è Radio 3, Telesuona.
6: Non è una degustazione, è un'esperienza, è Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
7: È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
8: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savosa.
9: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
10: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
11: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort Design. Su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
12: chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
13: Centro Serramenti Ticino.
12: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
14: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
15: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
16: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Paola Tarantino, medico estetico, ancora grazie di essere dei nostri.
1: Brava, grazie.
0: Ci sono
1: noi.
0: Una valanga di domande.
1: Sì.
0: Ma prima sentiamo la viva voce dei nostri ascoltatori, che è sempre bello. Sentiamo.
1: Vai.
2: Sì, buongiorno. Io praticamente quando avevo 30 anni ho cominciato a avere la vitiligine con nessun caso in famiglia e anche nelle generazioni passate. Credo che nel mio caso sia perché ho avuto un grandissimo spavento.
1: Oddio.
2: Ma davvero tanto forte, tant'è vero che mesi dopo mi è apparsa la prima macchia che poi dopo si è, diciamo,
0: si è moltiplicata,
2: aperta un po' tutto il corpo.
1: Davvero.
2: Ora, sono passati 20 anni. Si parla di depigmentazione della parte colpita, ma non ci sono delle lampade che possono invece aiutare a dare un colore naturale alla pelle, cioè l'effetto contrario? Perché sono passati 20 anni e non vedo che ci siano, non vedo progressi in questo studio di questa malattia. Forse non se ne fanno.
1: Però lei dice depigmentazione della zona colpita, in realtà è la depigmentazione,
3: esatto,
1: della zona non colpita.
3: Di confusione,
1: sì,
3: perché come dicevamo all'inizio, quella di Michael Jackson non è la terapia per la vitiligine, ma è la cosa estrema quando la vitiligine colpisce la maggior parte del corpo, per schiarire la parte pigmentata normale, tra virgolette, che resta.
0: Sì.
3: Mentre per la vitiligine ci sono dei centri specializzati che si occupano solo di vitiligine, con lampade specifiche, terapie specifiche che vanno a stimolare l'area che è stata colpita dalla vitiligine, che vanno, come dice bene la signora, a ripigmentare delicatamente l'area colpita.
1: Sì. Però non fanno tantissimo, almeno la mia amica che lo fa mi ha detto: insomma, Marghi, cavolo.
3: Purtroppo, essendoci lo stress e quindi l'immunità, possiamo aiutare, ma non risolvere.
0: Però mi ha colpito il fatto, secondo la nostra ascoltatrice, dopo uno spavento. Sai che a volte ti si sbiancano i capelli, no? Non è una dicina.
1: Ma è vero, una mia amica le è venuto proprio un ciuffo tutto bianco dallo spavento. Sembra una cavolata, ma è vero.
0: Però la vitiligine mi è nuova.
3: No, ma la vitiligine fa parte delle malattie autoimmunitarie. Perché quando abbiamo uno spavento, comunque le immunità reagiscono.
0: Sì, sì, sì.
3: E quindi vanno a reagire contro le cellule proprie. In questo caso contro il melanocita.
0: Ho capito.
3: E quindi si crea la vitiligine.
1: Una mia amica dallo spavento e dal dolore si è sviluppata una malattia autoimmunitaria perdendo tutti i capelli.
0: Ma dai,
3: sì. L'alopecia.
1: Ma, sì, con la
0: scusa, ma uno spavento, adesso non voglio prendere sotto gamba, ma è uno spavento di che tipo? Nel senso,
1: dipende. Anche qua è dolore, questo è stato un dolore,
0: ecco,
1: fortissimo.
0: Un dolore.
1: Uno shock più che uno spavento. Vieni mollato improvvisamente da tuo marito che ti scompare.
0: Ok, in quel senso, anche
3: diciamo
0: può
3: entrambi,
0: essere
3: sia il dolore, lo spavento acuto, sia quello costante, quindi cronico. Perché, come dimostrato scientificamente, anche nel cancro, per esempio, nella terapia del cancro, è stato dimostrato che l'umore ha un ruolo fondamentale. Quindi più la persona riesce a star allegra, a sorridere, ad avere degli interessi, più riesce a combattere il cancro, perché è tutta una questione di immunità e quindi di risposta cellulare.
0: Ho capito.
1: Sentite, ho una domanda per la doc, ne avrei mille in realtà.
0: Vai, vai.
1: Buongiorno, dice Manuela. La rosacea sul viso, zona naso e guance, doc, con cosa si può curare? È anch'essa una malattia da stress? Grazie.
3: Allora, la rosacea, abbiamo una predisposizione familiare. Parte con una leggera cuperosa, che sono quei capillarini sulle guance e naso, e si evolve, quindi si complica con la rosacea, che di solito noi abbiamo l'acne rosacea. Rosacea, quindi queste pustole fastidiose soprattutto sulla zona delle guance e del naso. Abbiamo sia terapie per bocca che creme specifiche che ci aiutano tantissimo, e in studio abbiamo anche non solo il peeling chimico, ma anche delle lampade, la fotodinamica, con delle lampade specifiche che ci permettono di gestire, rirobustire i capillari e migliorare il tutto.
0: Doc, scusi, mentre parlava mi è venuto in mente, in casa il maschietto ovviamente è 12 anni, si comincia a vedere l'acne, Italia, sì, una tragedia, ciuffo davanti.
1: Vabbè, ci siamo passati tutti.
0: A quell'età lì ci sono delle cure che non rovinano la pelle, o meglio lasciar sfogare? Qual è la soluzione?
3: Bravo.
0: Migliore?
3: Curo dai bambini di 9-10 anni in poi con il peeling chimico. Il peeling chimico, da to peel in inglese, significa sbucciare. Perché? Perché crea una leggera o più forte sfoliazione, lo decide il medico. Abbiamo a disposizione tanti acidi da utilizzare e quindi utilizzeremo l'acido specifico per il caso specifico, quindi il ragazzino molto giovane, con creme a casa che aiuteranno a continuare l'effetto del peeling. È normale che a quell'età c'è una cascata ormonale, quindi
0: certo,
3: noi medici diamo anche degli integratori per bocca, che non è l'isotretinoina, che invece è una vitamina A, è un farmaco pesante che va monitorato, ma con degli integratori semplicissimi riusciamo dal dentro a gestire anche un attimo la questione patologia acne.
0: Ma diciamolo anche ai ragazzi, non schiacciate a caso, perché non poi rimangono i buchi alla pelle.
3: Oltre al fatto che restano dei segnetti, quindi delle cicatrici, l'acne è una patologia batterica, quindi andando noi lì con le dita andiamo a diffondere il batterio e quindi aumenta.
1: Oddio! Sì. Lo sapete che Magnum PI e Stefano, lo chiamiamo così ormai, mi ha detto di non farlo, perché io non ho brufoli, ma ogni tanto, tipo quando siamo stati in Scozia, mangia il fritto, avevo il ciclo, insomma,
0: salta fuori.
1: E io schiacciavo come una disgraziata, ho detto no!
3: Ha ragione, perché poi ci sono in farmacia delle creme specifiche che si applicano sulla pustola e la vanno a seccare, quindi non c'è bisogno che noi andiamo lì a maneggiare la pelle,
0: perché sennò si espande. L'ultima domanda prima di andare in musica o quant'altro.
1: Sì, siamo pieni di domande, cavolo, sì.
0: È vero che la dermatite seborroica non andrà più via?
3: La dermatite seborroica si cura, ma non guarisce, come tutte le patologie da stress. Quindi se però il medico vi insegna ad utilizzare le creme specifiche, io prescrivo creme per la fase acuta e creme per il mantenimento, quindi se si è bravi a gestire questa terapia a casa
0: si tiene sotto controllo,
3: si tiene sempre sotto controllo.
0: Ho capito.

0: Tot
1: si riaffaccia,
0: rispunta,
1: capita
0: a volte forte, a volte leggera, ma consigli sulla terapia? Magari negli ultimi anni è stato trovato qualcosa di interessante. Grazie.
2: Scusatemi, come si chiama?
1: Posso dirti che lo sento molto abbacchiato su sta cosa?
3: Eh sì, perché non riesco a risolverla.
2: Che cos'è?
3: Allora, pityriasi versicolor o versicolor.
2: Cos'è?
3: Allora, non tutti noi sappiamo che sulla pelle abbiamo batteri e funghi saprofiti, cioè quei batteri e quei funghi che sono lì tranquilli e fanno parte della nostra pelle. Cosa succede? Che in caso di stress, in caso di detergenti troppo aggressivi che vanno a infiammare, quindi a cambiare il pH della pelle,
1: saltano fuori.
3: Questo fungo viene messo in evidenza, sì, quindi sì, si manifesta. Questo non significa, non è una patologia come la micosi che prendiamo in piscina, quindi facciamo già questa grande distinzione. Sì. Per la pityriasi non si fa altro che usare dei detergenti specifici che vanno a tenere sempre la cute pulita, delle creme, degli spray specifici e poi esporsi al sole. Con l'esposizione solare poi migliora sempre, ma anche qui è una patologia che riusciamo a curare ma non a risolvere.
1: Ho capito, ma si fanno passi avanti continuamente in questo tipo di...
3: Sì, sempre, sì. Ci sono colleghi che proprio studiano e trovano sempre farmaci,
1: soluzioni,
3: anche la parte delle creme topiche, ecco, da prescrivere a casa, c'è una ricerca alla base, quindi di anno in anno si migliora sempre più.
1: Ho capito, no, perché vedo che molti spingono sul fatto di magari negli anni, perché poi molte volte ci si accontenta, nel senso, ormai ce l'ho.
2: Sì, è vero.
1: Non ho risolto.
2: Ci si rassegna.
1: Vero? Ho sentito molti messaggi.
2: Ci si rassegna.
3: Il problema è che, siccome sono patologie che dipendono strettamente dallo stress, e oggi lo stress è la patologia che coinvolge tutti noi, è difficile la gestione. Quindi, per quanto una crema possa essere buona, una terapia possa essere adatta, basta una minima cosa a farla riaffiorare.
1: Ho capito.
2: Allora, a chi scrive buongiorno, Simo dice: come riconosco un neo normale da uno pericoloso che può trasformarsi in melanoma? Io mi permetto di dire, poi lascio la parola alla nostra doc Tarantino, ogni medico è specializzato in qualcosa. La visita che ho fatto io per i nei mi ha preso tanto tempo, è stata molto accurata, ma addirittura da scostare le mutandine, guardare ogni...
1: Ho capito,
2: ecco,
1: ogni angolo.
2: Certo.
3: Pienamente, io stessa ho dei medici di riferimento che fanno solo dermatoscopia, sì. Perché per quanto ad occhio nudo possiamo vedere, ecco, quello che dobbiamo fare attenzione sono i bordi che non devono essere frastagliati, sì. E il colore che non deve essere anche lì vario, quindi quando vediamo che un neo cambia colore o ha i bordi irregolari, rivolgiamoci al dermatologo. Ma il consiglio che do, ogni anno fare una mappatura,
2: ecco,
3: di tutto il corpo dei nei, perché
2: cambiano,
3: ormai c'è un aumento del melanoma. Il melanoma è un carcinoma, quindi è un tumore che metastatizza prima che ce ne accorgiamo,
2: sì.
3: Quindi facendo ogni anno uno screening in cui il collega fa una foto anche dei nei un po' al limite, noi siamo certi e sicuri che tutto vada bene.
1: Sì.
2: Brava doc, è verissimo, perché ragazzi, una volta all'anno è fondamentale,
1: Vero.
2: C'è il tempo proprio di formarsi, che se ne formino di nuovi. Dimmi, vado, provo a leggerla.
1: Più che altro è che siamo in orario limite,
2: sì.
1: Mi dispiace, ma
2: sì.
1: È così.
2: Allora, ringraziamo la nostra doc.
1: Sì, purtroppo sì.
2: Ragazzi, Paola Tarantino, meravigliosa.
3: Grazie a voi.
2: Oh, ma poi sembra un'interrogazione ogni volta, non esita un secondo.
1: E comunque posso dire, la presenza di Alessandro ha dato quell'upgrade in più, cioè
3: sì,
1: era più brava oggi degli altri.
2: Sì, è vero, col marito forse voleva dimostrare qualcosa, hai ragione. Sì, sì, sì, sì, sì. Sentite, importantissimo, l'ha trovato una volta al mese qui da noi ad Amici,
1: sì.
2: In affitto, ma in caso voleste contattarla privatamente e andare a trovarla nel suo studio, ricordatevi che a Lugano c'è ed è in via Marconi 2, giusto?
3: Sì.
2: Ok, proprio di fianco, insomma, nella viuzza, di fianco a casino, proprio lì. Lo trovate e altrimenti, se la volete seguire sui suoi social, chiocciola PT Clinic, ok? Paola Tarantino Clinic, PT Clinic.
1: Grazie Doc, grazie
3: a voi,
1: mille.
3: È sempre un piacere.
2: Ciao Doc, ciao, we love you.
4: Volevate un duo scoppiettante, esplosivo? Eh no, purtroppo no.

0: Abbiamo trovato solo loro,
1: La Marche e Maxi B.
0: Amici in affitto su Radio 3.
2: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
3: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
4: Stanco delle solite pareti?
5: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
4: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
5: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
4: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
6: Cassoni Color.
5: Coloriamo i tuoi sogni.
7: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
8: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
9: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
10: caffè in grani segafredo intermezzo, un chilo a soli 13 franchi e 95 invece di 19,90.
9: Otto's, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: dispiace molto vedere un sacco di domande ancora.
1: Anche a me, lì. Cavolo.
0: Non ci permettiamo di rispondere noi, ovviamente. Beh, tra un mese, dai, ancora qui la nostra doc vi darà una mano a qualsiasi domanda. Segnatevele.
1: Sì.
0: La prossima volta le rivolgete le stesse domande.
1: Va bene. Allora, amici, abbiamo salutato la doc Tarantino. Ci sarà fra un mesetto, ok? Ma noi, Topolini, quando ci ribecchiamo? Domani mattina.
0: A partire dalle 6.
1: Dalle 6, siamo qui, dalle 6 alle 10. Domani, tra l'altro, se non erro, ci sarà il nostro Mattia Casarin, numerologo.
0: Sì, giusto, il numero uno dei numeri uno.
1: E tra l'altro avevamo anche scelto l'argomento, che era una roba bellissima. Se non erro, il nostro numero di telefono dice molto del momento che stiamo vivendo e dove vogliamo andare a parare nella vita, in quella fase di vita.
0: Sì, okay? In quel momento, ecco. In
1: questo
0: momento.
1: Secondo me potremmo, vabbè, magari prendiamo due di voi, tre di voi, per vedere se funziona, e poi potremmo far analizzare il numero della radio.
0: Ah, ecco, sì, vedere dove va a parare sta radio.
1: Cioè... Forse no, scusatemi, dice molto del momento in cui l'avete fatto.
0: Ah, ma va?
1: Mm-mm-mm.
0: Ho capito, ma vabbè, cosa mi interessa?
1: Sei uno poi, ho capito, ma sai che uno magari lo cambia, no?
0: Ah, dici numero nuovo?
1: Sì.
0: Ah, ecco, questo è interessante.
1: Cioè, è legato a quando lo fai, perché non è magico che si trasforma in base a...
0: Ma tu l'hai mai cambiato? Sai che io non ho mai cambiato il numero di telefono?
1: Davvero?
0: Io ho il numero di telefono proprio, difatti io ho un 078.
1: Ah, che anch'io era, sono 078.
0: Che era la Orange, che non c'è più.
1: Però anch'io sono 078.
0: Vedi?
1: Allora, no, è arrivata Laura Zucchetti, ma
0: ciao,
1: che bella. Allora, scusami, io ho avuto come numero italiano, sapete che sono italiana e devo girarci intorno,
0: Ma non sei...
1: No.
0: Sono portoghese.
1: Altrimenti saprei parlare anche il dialetto, però mannaggia no. Numero italiano ho lo stesso da sempre.
0: Quindi il primo che hai avuto...
1: Sì.
0: È bello così.
1: Numero svizzero da 6 anni, sempre lo stesso, mai cambiato. Però ho cambiato e uso solo quello svizzero, adesso non uso più quello italiano.
0: Ho capito.
1: Capito? Quindi vorrei far analizzare quello lì.
0: Io ringrazio le compagnie che ti chiedono sempre: vuoi tenere il tuo numero? Sì.
1: Sì.
0: Non voglio cambiare.
1: Sì. E quando provano a chiamarti, senta, la vita è già difficile, le pare che mi metto a fare tutta quella trafila lì?
0: Ma lasci perdere.
1: Va bene, allora qui si ride, si scherza, noi vi vogliamo sempre un gran bene, ma non possiamo mica chiudere così.
2: Non è che niente che vuole sapere per suo figlio che canta tutte le mattine la canzone che va in diretta in radio, che si chiama O Come Mai, e non la riescono a trovare su YouTube perché il figlio continua a cantare questa canzone, mi ha detto se potevo chiedertelo.
1: Chi la canta?
0: Quelle persone che purtroppo hanno deciso proprio oggi di cambiare numero di telefono. E si lamentano perché non lo so ancora a memoria. Ma datti il tempo.
1: Sì, e domani capite che senso. A domani, ciao!

0: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. I-Rez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
0: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina?
2: Solo?
0: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Occupato!
5: Ancora?
4: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze e Canalizzazioni a Quartino.
6: Sturamento, scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
7: Cabiezze il punto Swiss ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
8: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
9: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
10: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
11: Buongiorno, sono le 9:59 minuti.
12: Ticino News.
13: Buongiorno e ben ritrovati da Giorgio Doninelli. Nonostante gli appelli, la Russia torna a sganciare bombe sull'Ucraina. La tregua mediata da Trump è infatti terminata. Gianluca Albisetti.
14: Una tregua durata poco, 3 giorni, dal 9 all'11 maggio, voluta e annunciata dal presidente americano Trump. La Russia l'aveva accettata in seguito ad una conversazione telefonica tra il presidente russo Putin e proprio lo stesso inquilino della Casa Bianca. Un'iniziativa che si è svolta in un clima tesissimo, con Mosca e Kiev che si sono scambiate accuse di violazioni del cessato il fuoco e che si è tenuto nei giorni in cui, peraltro, la Russia celebrava il giorno della vittoria, il 9 di maggio. Detto questo, oggi, 12 maggio, l'Ucraina e la Russia sono tornate, si fa per dire, alla dura normalità. La Russia ha infatti ripreso i bombardamenti contro la nazione guidata da Volodymyr Zelensky, attaccando la capitale nelle scorse ore con droni e causando anche la morte di una persona nella parte centro-orientale della nazione.
13: Malgrado le rassicurazioni dell'OMS, l'allarme antivirus rimane. Ieri altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius, un francese, un americano e uno spagnolo, posti in quarantena anche 12 dipendenti di un ospedale olandese che ha in cura un positivo dopo errori di procedura nel trattare urina e sangue. La nave intanto ha lasciato l'isola spagnola di Tenerife ieri e dovrebbe arrivare a Rotterdam nei Paesi Bassi domenica sera. A bordo ci sono ancora 25 membri dell'equipaggio e 2 membri del personale medico, oltre alla salma di una persona deceduta durante la crociera. Torniamo in Svizzera. Dopo 3 anni buoni e nonostante la volatilità dei mercati legata all'instabilità geopolitica, anche il 2025 si è chiuso positivamente per le casse pensioni, stando alla commissione di alta vigilanza della previdenza professionale. La performance media del patrimonio netto si è attestata al 6,1%, i gradi di copertura sono saliti in media al 117,1%, contemporaneamente gli assicurati attivi hanno beneficiato nuovamente di un elevato tasso di rendimento dei loro averi di vecchiaia. In chiusura, la borsa svizzera che ha aperto in ribasso la seconda seduta della settimana con l'indice dei valori guida SMI che segnava una flessione dello 0,94% rispetto a ieri. I mancati progressi nei colloqui volti a porre fine alla guerra in Iran spingono gli investitori ad agire con cautela in attesa anche di conoscere gli ultimi dati sull'inflazione negli Stati Uniti che saranno pubblicati nel pomeriggio. In Svizzera le oscillazioni dei titoli sono comprese fra il meno 2,01% di Logitech e il più 0,89% di Kühne und Nagel.
5: Questo appuntamento è offerto da Hertz, autonoleggio dall'auto al furgone, a Lugano su hertz.ch e su hertzvans.ch.
12: L'infotraffico.
13: Ancora traffico congestionato sulla A2 in direzione nord tra il raccordo di Mendrisio e Melide Bissone, traffico rallentato anche tra Ponte Trese e Bioggio.
15: IGEA, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio, Palapens Chiasso.
16: Buongiorno Ticino, state ascoltando L'Holiday, due ore insieme tra ospiti, storie e tanta voglia di stare.

amici mondo, buongiorno, buon martedì 12 maggio, sono 4 minuti dopo le 10, parte l'Holiday, in tele per poco, in tele per poco perché mi hanno avvisato poco fa che ci sarà una conferenza stampa, non lo sapevo, dalle 10:15, comunque si potrà seguire l'Holiday via radio e via web, quello sempre, o tramite la nostra applicazione per smartphone. Fatelo perché dalle 11 questo studio ospiterà ben 3 fanciulle meravigliose, anche famose tra l'altro, molto famose, ma molto molto famose a livello nazionale sicuro, ma anche un po' oltre, quindi restate con noi, con me, magari potete fare un po' radio, un po' tele, un po' radio, un po' tele, no? In ogni caso eccoci qua. Si prosegue con la musica in questa mattinata, ma vi ricordo, appuntamento dalle 11 con 3 creature meravigliose in studio. Volete vedere chi sono?

Manu Chao, Me Gustas Tu. Questa canzone praticamente si sentiva ovunque quando fu, ecco, partorita. Una canzone che ancora oggi ascoltiamo con molto molto piacere. Mi sa, non so perché ho questo ricordo, che in molti la utilizzavano come suoneria per il proprio telefono. Giusto? Dico bene? 079-449-9537 per i vostri messaggi in WhatsApp, se avete voglia di interagire con me qua in studio.

Sono le 10 e 16 minuti, ci siamo staccati così da Teleticino, ma siamo comunque ancora in diretta per quanto riguarda la radio, la nostra super radio, DAB, FM, web, smart, app, siamo veramente ovunque. Quindi Luca Carboni dice che ci vuole un fisico bestiale. È vero, ci vuole un fisico bestiale, soprattutto per chi sta seguendo il percorso che sta seguendo un amico, il Tato. A chi combatte in silenzio, a chi sorride anche quando il corpo è stanco, a chi affronta aghi, a chi affronta paure, giorni infiniti con una forza che pochi possono capire. Una canzone scelta proprio dal Tato, che dice: sono qua, attaccato a un sacco di cavi, tubi e boccette. Viva la vida, e questa è per tutti.

0: mia foto, devo assolutamente condividerla con voi. Arriva dalle rive del lago di Caslano, dove appunto ci ascolta sempre il nostro lupo. Ecco, guarda che bello. Ah sì, ma non si vede in tele. Io stavo condividendo la foto, ma non si vede. Comunque un bellissimo lago a Caslano con un cielo azzurro azzurro, lago tranquillo, rilassato. E un abbraccio, grazie Manu per il bel messaggio. Lo inoltro, assolutamente grazie mille. Noi ci fermiamo, pubblicità e tra poco torniamo. Tick tock, but don't stop the music.
1: Don't stop the music. Fermo lì, c'è la pubblicità. La Lolla torna subito.
2: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
3: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
2: Skoda.
3: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
5: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
6: Caviezel canalizzazioni a Quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
7: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
8: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
9: Solo?
8: Ho pensato anche a nuove finestre e rollladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
9: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
10: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
11: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
12: Il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV.
13: La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39,95 al mese, ora con 200 franchi di cashback.

canzone che sa veramente di estate, eh? Non sentite il profumo di crema solare, di protezione solare? Si sente fino qua. Comunque volevo salutare la nostra Jessie, la nostra life coach di fiducia, che sentiremo domani mattina, tra l'altro in via del tutto eccezionale. Ma questa mattina mi ha detto: se ti dicessi che tempo fa da me, quindi a Lucerna, non ci crederesti. Mi ha mandato un video dei fiocchi di neve, cioè sta nevicando dalle parti di Lucerna, Argoldau, eccetera. Sta nevicando, signore e signori, va bene. Ma questa cosa io la ricordo anche qua, nell'anno in cui Radio 3i traslocò da Mendrisio fino a Melide. Era il 2007, era maggio del 2007. Ci fu un caldo incredibile prima e poi a maggio ci fu una nevicata. Io ho questo ricordo, non so se è corretto, però ho questo ricordo. Caldo caldo e poi una nevicata, vabbè, poi è esplosa la primavera caldissima di nuovo. Però mi ricordo proprio questo evento particolare. Va bene, sono le 10 e 27 minuti, buon caffè, mi raccomando, tra mezz'oretta solo Deca.

chiama io, chiama tu, chiamo io, chiami tu, non si sa. È venuto il mio Vale a salutarmi in studio, sempre un piacere quando vengono i colleghi a trovarti. Questa mattinata un po' diversa perché appunto su Teleticino non c'è una conferenza stampa perché è stata posticipata a settimana prossima, ma si parla di calcio, del Belli. Allora saluto la nostra Super Vani che mi dice: ma sai che anch'io ho un ricordo di una nevicata, però a inizio giugno addirittura. Vediamo un po' che cosa ha trovato. Nevicate recenti, maggio, sì, questo l'abbiamo detta, quella di oggi. E in Svizzera esiste un fenomeno meteorologico ricorrente a metà giugno noto come Schafskälte, il freddo delle pecore, che spesso porta a un calo delle temperature e neve fresca sulle montagne. Grazie Vani, grazie per essere la mia intelligenza artificiale personale.

0: Nient'altro da aggiungere.
1: Bella, belli loro, bella la canzone, belli quegli anni, insomma, era il 1997, breve pausa.
2: C'è la Molly, con ospiti e musica, la mattina di Radio 3 ha un ritmo in più. Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
3: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
4: Ovviamente Honda, lo so persino io.
3: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HRV, ZRV e CRV. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
7: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
8: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: Shop like a Fox!
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290

0: 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
1: Questa è Radio 3i. Radio 3i.

Tra poco aprirò le porte a tre ospiti meravigliose. Una è Miss Svizzera. Dai che avete capito di chi si tratta. Lo scoprirete dalle 11 dopo l'appuntamento con il Radio Giornale. Prima ancora un paio di brani, poi le anticipazioni, gli aggiornamenti da parte di Ticino News.

0: strade tranquille questa mattina. No, perché l'ho detto? Perché l'ho detto? Poi succede sempre qualcosa. No, dai, pensiamo positivo, tocchiamo ferro. C'è Superstar con un duetto pazzesco.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: c'è la Lolli. Con ospiti e musica, la mattina di Radio 3 ha un ritmo in più.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino, parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti, ci trovi a Taverne.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
4: Anche io.
3: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
4: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
3: E se ci piace lo compriamo.
4: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
5: Torna a Cantine Aperte.
6: Torna a Cantine Aperte.
5: A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
7: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
8: Gorla, c'è!
9: Sono le 10:58 minuti.
10: Ticino News.
11: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti. Tragedia di Cromontana, tutti i feriti svizzeri curati all'estero sono rientrati nel nostro paese. A Sion invece proseguono gli interrogatori. Giorgio Doinelli.
12: Sono state tutte rimpatriate le persone residenti in Svizzera ferite nell'incendio di Capodanno di Cromontana e che erano state ricoverate all'estero. Lo ha annunciato oggi l'Ufficio Federale della Protezione della Popolazione. A partire dal 2 gennaio, ricordiamo, 38 vittime del tragico incendio erano state trasferite da ospedali svizzeri a cliniche specializzate in Belgio, Germania, Francia e Italia. Ora, precisa l'ufficio, le 22 persone che hanno il loro centro di vita in Svizzera hanno potuto far rientro nella Confederazione. Per tutti, precisa ancora l'UFPP, è stato possibile garantire un posto con l'assistenza medica e psicologica necessaria, principalmente alla clinica SUVA di Sion. Sion, dove nel frattempo proseguono gli interrogatori delle 13 persone imputate per omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo. Dopo quello ieri del responsabile del Dicastero Sicurezza Patrick Clivat, oggi è il turno del vice capo del Servizio di Sicurezza Pubblica.
11: Dall'estero, nonostante gli appelli, la Russia è tornata a sganciare bombe sull'Ucraina. La tregua mediata da Donald Trump, infatti, durata per 3 giorni, è terminata come previsto ieri. Nelle scorse ore, i bombardamenti contro la nazione guidata da Volodymyr Zelensky. La capitale è stata attaccata con droni, causando la morte di una persona nella parte centro-orientale della nazione. Dalla guerra russo-ucraina al conflitto israelo-palestinese, il Parlamento di Israele ha approvato ieri sera una legge per istituire un tribunale militare speciale. Avrà il compito di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre del 2023. L'iniziativa è stata votata all'unanimità. In chiusura torniamo in Svizzera, sono in funzione i rilevatori di deragliamento della galleria di base del San Gottardo introdotti dopo il deragliamento appunto dell'agosto del 23. Come scrivono le FFS, i dispositivi sono installati su una sezione particolarmente sensibile e sono stati introdotti per aumentare ancora di più la sicurezza.
13: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
14: L'infotraffico.
11: Al momento via Swiss non ci segnala particolari disagi.
15: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
14: Previsioni del tempo.
11: Nelle prossime ore al sud generalmente soleggiato e ventoso con le massime attorno ai 21 gradi.
6: IGEA, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio, Palapens Chiasso.

0: Sono giusti 4 microfoni, stavo contando 1, 2, 3, 4. Buona mattina a tutti, sono le 11:05 minuti. Finalmente possiamo dare il via alla presentazione delle meraviglie che vi ho già accennato prima. Parto da qua? Lascio la sorpresona alla fine? Sorpresona? No, Cristina l'abbiamo già conosciuta più volte. Allora, tanto chi ci guarda dall'app e dal web già ha capito. Parto da Caterina Sitar, bentornata.
1: Grazie.
0: Torniamo a parlare anche quest'anno della giornata svizzera della lettura ad alta voce. Esatto. Grande appuntamento. Poi un volto fantastico che conosciamo, che ci fa sorridere, ci fa riflettere. Barbarossa, ben arrivata.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Attrice.
2: Quanti complimenti, grazie.
0: No, la realtà.
2: Posso tornare anche domani?
0: Quando volete, io descrivo ciò che vedo. E hai una battuta che secondo te ti fa riconoscere subito, per chi non stesse vedendo in questo momento la tua immagine? Di una parola chiave.
2: Loris.
0: Voilà, Loris. Loris. Era l'amorosa, è l'amorosa del Doganier.
2: Berlasconi. Berlasconi. In fronte,
0: esatto, quindi tanta roba. E poi, ladies and gentlemen, presentatrice, attrice anche.
2: Certo.
0: Lettrice, personaggio pubblico, social, super attiva, Miss Svizzera, altro cosa posso? Mamma, moglie.
3: Sì, no, Miss Svizzera 20 anni fa.
0: Vabbè, dai, comunque resta, l'etichetta che resta è quella.
3: Beh, certo, certo, è stato l'inizio. Buongiorno.
0: Buongiorno, Christa Rigozzi. Collezioni qualcosa?
3: Colleziono momenti, emozioni.
0: Che bello.
3: Colleziono il tempo condiviso.
0: Quindi collezionatrice,
3: la cosa più importante.
0: Hai ragione. E noi lo condivideremo con voi questa mattina, proprio in occasione della giornata svizzera della lettura ad alta voce. Caterina, perché abbiamo portato Barbara e Christa in studio?
1: Abbiamo portato Barbara e Christa perché sono le nostre ambasciatrici.
0: Ti chiedo solo di metterti davanti al microfono. Sì. Perfetto, così ci sentiamo.
1: Sono le nostre ambasciatrici e ci aiutano a diffondere la gioia per la lettura, andando a leggere la giornata della lettura, che è il 27 di maggio, nelle classi, e a far vedere ai ragazzi quanto è divertente e fa bene leggere.
0: Barbara, si può dire dove leggeranno, dove saranno presenti?
2: Sì. Io sarò a Riazzino. E gioco in casa perché sono cresciuta a Riazzino e quindi è un'emozione ancora più forte essere
0: ci
2: lì.
0: Credo. Classe delle elementari?
2: Sì.
0: Quindi, perfetto. Christa?
3: Te sei da Riazzin?
2: Sì.
3: Allora, io quest'anno purtroppo ho un evento a Berna a cui non posso mancare e salterò a malincuore la giornata della lettura ad alta voce.
0: Ma ci penserai?
3: Ma ci penserò, sì. Sono anni che partecipo, sono stata in varie sedi, nel Sottoceneri, Sopraceneri, ho fatto anche l'edizione digitale durante il Covid, che non era in maniera fisica.
0: Certo.
3: E mi dispiace molto, però purtroppo si sono accavallati gli eventi e non toglie che sono qui a dire leggete, leggete, leggete.
0: Esatto, e continueremo a ripeterlo. Vi lancio già una domanda: qual è il vostro primo ricordo che avete legato a qualcuno che leggeva per voi? Chi vuole iniziare a rispondere?
1: Inizio io.
0: Vai, Caterina.
1: Io ricordo la mamma che tentava di leggermi, però io non ero una grande ascoltatrice. E quindi mi ricordo la sua voce, ma preferivo ascoltare le storie dal giradischi.
0: Mm-hmm.
1: Quindi, però ecco, belle. Una cosa non, cioè, si conciliano entrambe le cose.
0: C'era il giradischi, io mi ricordo invece le cassette con becco giallo, c'era questo uccello che raccontava le storie. Bellissimo.
1: Io avevo proprio i dischi e mi ricordo che mi piaceva questa cosa che c'erano le musiche.
0: Certo, ecco. Era sonorizzato, insomma.
1: Esatto.
0: Barbara?
2: In realtà mi riaggancio a quello che diceva lei, perché i miei genitori non amavano particolarmente leggere ad alta voce e quindi delegavano a queste cassette, io mi ricordo i raccontastorie, se posso citarli.
0: Certo.
2: Che poi avevano anche delle voci interessantissime. Belle, certo. Mi ricordo Mariangela Melato, per citarne una. E soprattutto quando ero molto, cioè magari quando ero malato, così mi facevo delle maratone di raccontastorie che mi tenevano una gran compagnia.
0: Che bello. Christa, invece tu?
3: Io invece cresciuta in una famiglia dove abbiamo delle biblioteche giganti, ancora oggi siamo di cartaceo, tra virgolette, e mio papà, che mi ha avvicinato lui alla lettura sin da piccola, mi leggeva le storie, ancora oggi siamo veramente dei mangiatori di libri, leggiamo tantissimo, però se devo dire oltre al papà io ho l'immagine del nonno, mio nonno che mi teneva in braccio da piccola, nonno Ido che ci guarda lassù.
0: Bello.
3: E mi raccontava le storie. Cioè proprio
0: senza libro te le raccontava.
3: Senza libro me le raccontava lui. E non dimentico la sua voce, non dimentico le sue storie, anche inventate a volte, appunto. E quell'emozione, no, di vivere e sentire veramente il momento, no?
0: Sì. Quella è una gran dote. A me, ad esempio, non viene l'inventare al momento una storia, non riesco, cioè non sono capace.
3: Sì. Io l'ho imparato con le mie figlie. Io a un certo punto ho cominciato a inventare delle storie. Sì, loro mi davano una parola, era un giochino che facevamo qualche anno fa, perché adesso leggono da sole, vogliono leggere ogni sera e va bene così. Però mi dicevano: mamma Stella, io da Stella dovevo inventare una storia.
0: Okay.
3: Devo dire che la fantasia c'è, a volte poi vabbè, mi bloccavo. Stessa cosa per le canzoni, a volte anche lì devo
0: cimentarti. Sì. Altro che Eurovision qua, sì. Qua abbiamo dei VIP. Allora, sono le 11:11, ovviamente noi apriamo il nostro numero di WhatsApp a chi volesse raggiungerci con un messaggino, un racconto, un ricordo, 079 449 9537.

0: Abbiamo fatto un'infarinatura con tanto di saluti, ma vorrei far spiegare da Caterina che cos'è davvero la giornata svizzera della lettura ad alta voce.
1: Sì, allora a me piace sempre presentarla, per chi non la conosce, come la versione diurna e primaverile della più conosciuta notte del racconto. Si tiene sempre il quarto mercoledì di maggio e che cos'è? È in sostanza una grande festa che vuole celebrare la lettura. E cosa succede? Noi invitiamo chiunque abbia voglia durante quella giornata a leggere qualcosa a qualcuno. Lo può fare privatamente, decidendo di leggere ai propri figli piuttosto che ai nipoti, quindi a casa, oppure può mettersi a disposizione a titolo volontario e andare a leggere qualcosa nelle scuole. Abbiamo infatti tantissime sedi, istituti che partecipano ogni anno, dove abbiamo tra l'altro anche gli ambasciatori e le ambasciatrici che vanno a leggere, e quindi i volontari che avessero voglia di leggere sono sempre benvenuti. E poi al pomeriggio ci sono invece tutti questi eventi pubblici che sono aperti a chiunque, soprattutto destinati alle famiglie, coi bimbi, dove si può anche soltanto andare e ascoltare una storia.
0: Perché Caterina nel 2026 ha ancora tanto senso parlare di lettura ad alta voce?
1: Allora, a mio avviso viviamo tutti sempre di fretta, una società che è parecchio stressante, siamo anche forse molto stimolati, magari anche distratti, e la lettura ad alta voce è invece un'attività lenta dove ci si ferma, ci si prende il tempo, si prende un libro, si è in due, il genitore col figlio, si legge la storia. E questo ha molti benefici per il bambino, ma alla fine anche per l'adulto. E trovo che c'è questa frase dello psicologo americano Jerome Bruner che rende il senso della lettura ad alta voce e che dice: un bambino che legge sarà un adulto che pensa. E questo racchiude proprio il perché sia importante leggere.
0: Assolutamente. Crista, volevo chiederti invece, tu lavori tanto con l'immagine principalmente, ma quanto è importante la parola?
2: La parola è tutto, secondo me è la cosa più importante. È vero che sono partita 20 anni fa da un concorso di bellezza, quindi si parlava solo dell'immagine, ma arrivata ad oggi credo che la parola vada oltre. Se non c'è la parola, se non c'è qualcosa che va oltre l'immagine, poi il tutto sparisce. Quindi sì, la parola è importantissima.
0: E in questo mondo di social che sono velocissimi, va tutto veloce, siamo bombardati da notifiche, leggere ad alta voce è quasi un po' un atto rivoluzionario.
2: Penso proprio di sì, ma leggere in generale secondo me, perché sempre di più vedi anche la nuova generazione che magari usa tutta la tecnologia, sta ore e ore davanti ai tablet guardando video e reel e sì, dimenticando un po' quello che è la lettura. E la lettura ad alta voce è un momento di pausa, di pace, secondo me è un momento dove puoi staccare la spina ed immaginare anche qualcosa, perché è vero che leggendo un libro tu hai magari delle immagini, hai le frasi scritte, è tutta un'altra cosa. Invece ascoltare qualcuno che ti racconta una storia, allora lì proprio parte l'immaginazione.
0: È vero.
2: Tu che immagini, no? Non vedi tutto quello che è disegnato, ed è molto importante.
0: Invece Barbara, tu lavori proprio con la voce, insomma, mm-hmm, il tuo lavoro. Cosa cambia tra parlare e raccontare?
3: Allora, io devo dire che sono quasi una feticista del racconto perché è una cosa che adoro e credo che sia un tesoro che va custodito ad ogni età poi, no? Al di là del lavoro che faccio, se ci pensiamo, non so, pensiamo semplicemente a un bambino, come ti racconta la sua giornata, quello che gli è successo, l'entusiasmo con cui ti racconta le cose, o ai rapporti umani, nel senso che quando ti succede una cosa bella non vedi l'ora di raccontarla a qualcuno, diventa ancora più bella in quel momento. E poi, come diceva anche Crista prima, ci sono i nonni che a volte ti concedono questo lusso di raccontarti qualcosa, e quindi in ogni fase della vita c'è sempre uno spazio prezioso per il racconto, e credo che questo veramente vada protetto e vada trasmesso.
0: Bellissime parole. Devo purtroppo fare una pausa musicale, però noi torniamo tra pochissimo e basta, lasciamo spazio alla musica.

0: Stai ascoltando.
1: Dolly. Al ristorante panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
2: Non è una degustazione. È un'esperienza, è Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
3: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni STIL con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore STIL. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
4: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
5: Allora, buongiorno, noi siamo Trappleti Pittori.
6: No, troppo moscia, più convinta.
5: Trappleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
6: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
5: Trappleti Pittori.
6: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
5: Quindi, Trappleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
6: Dai, vi aspettiamo.
5: Per un bianco
6: o per un rosso.
7: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.

0: La giornata della lettura ad alta voce, Caterina, quest'anno qual è il tema? Ogni anno c'è un tema diverso.
1: Sì, quest'anno il tema è la lettura ad alta voce crea ponti. Uh-huh. E la nostra idea era di trasmettere l'apertura di orizzonti che un libro permette. Ogni libro alla fine schiude un universo nuovo. E quindi invitare chi legge, ma anche chi ascolta, a scoprire mondi diversi dal proprio quotidiano, in particolare a scoprire culture, lingue, anche abitudini diverse da quelle che si hanno. Io tra l'altro ho portato un libro, questo qui faccio vedere, Popoli e culture del mondo, che è molto a tema quest'anno, è un libro già di qualche anno fa e per esempio io a casa con mia figlia l'abbiamo consumato questo libro, le piaceva tantissimo perché parla appunto di bambini che vivono in vari angoli del mondo e appunto è un po' a tema e sul nostro sito tra l'altro trovate altri consigli di lettura su questa tematica.
0: Vogliamo dare il sito magari?
1: Sì, certo, allora è www.giornatadalettura.ch e su questo sito ci si può sia iscrivere, io invito tutti quanti a partecipare, ad aderire e si può anche trovare la cartina con tutti gli eventi pubblici che si tengono al pomeriggio e quindi ognuno può guardare a seconda di dove abita, dov'è l'evento più vicino a casa da seguire.
0: Ricordiamo che sarà tra quanti giorni, non faccio calcoli, il 27 maggio, 27. Diciamo la data direttamente, volevo fare la brillante ma non è il caso. Ma tra l'altro chi partecipa di più secondo la vostra statistica? Ci sono scuole, famiglie oppure biblioteche?
1: Ma è un po' omogeneo, devo dire che ogni anno abbiamo tantissime sedi che aderiscono, anche molti eventi, biblioteche, anche negli ultimi anni anche qualche libreria privata che decide di organizzare un evento, poi abbiamo musei che partecipano e propongono anche degli eventi di lettura, devo dire, molto originali spesso.
0: Invece volevo chiedere a Krista, che hai due bimbe, ragazzine ormai, se dovessi scegliere una lettura per questa sera, una storia, quale vorresti? La prima che ti viene in mente?
2: Ma ho scoperto settimana scorsa un libro di Edgar Newton che parla di sport, quindi essendo oggi ad una giornata sportiva leggerei quello. Sono delle storie, il titolo è Hai 9 anni, sei fantastico. Un po' per dare questo sostegno, no? Dire dai, vai avanti, abbi coraggio, insomma puoi raggiungere tutto nella vita quando vuoi e poi dopo aver trascorso questa giornata sportiva magari leggerei questa storia.
0: Carino, è una bella chiusura di giornata, insomma, a tema. Barbara, invece dacci qualche segreto a noi che vogliamo imparare tutto del tuo lavoro. Si può imparare a coinvolgere con la voce oppure ci nasci, cioè è una cosa naturale?
3: Allora, è vero che ci sono alcuni che hanno proprio lo strumento di partenza che è bellissimo e quindi è vincere facile. Però credo che sì, si possa lavorare un po' sulla volontà di coinvolgere gli altri. Una cosa, per esempio, è il ritmo, per citare qualcosa che al giorno d'oggi fa quasi paura, no? Perché quando ti dicono rallenta,
0: è vero,
3: sembra che si stia facendo qualcosa
0: per disturbare, pensi di disturbare.
3: Sì. E quindi il ritmo è davvero molto importante, anche il concedersi delle pause a volte, perché così quello che si racconta sedimenta nell'ascoltatore e cercare di evitare un ritmo monotono, più che monotono, che
0: monotono,
3: è la stessa,
0: certo,
3: cosa, però
0: certo.
3: Ecco, metterci un po' di energia, delle varianti a dipendenza di cosa si sta leggendo, delle frasi eccetera.
0: Ok, allora, tra poco metteremo in pratica questi consigli, li faremo mettere in pratica tutte e tre con una semplice ricetta culinaria, quindi ognuna di voi dovrà cimentarsi non solo con le doti culinarie ma soprattutto nelle doti di attrice e quindi vado a caso. Allora, Krista, dovrai leggere una ricetta in maniera romantico sensuale.
2: Ok.
0: Vediamo cosa esce.
2: Infatti.
0: Poi Barbara, visto che sei attrice, andiamo nel drammatico, vogliamo una ricetta raccontata in maniera drammatica proprio. E invece Caterina ti lasciamo nel tuo ruolo istituzionale, va bene? Quindi una ricetta in maniera istituzionale, seria, va bene. Perfetto.
2: Certo.
0: Prima di ascoltare una canzone volevo chiedervi così velocemente una domanda flash, un libro che vi ha fatto piangere?
1: Ma è La fiammiferaia.
0: È vero?
1: Un ricordo di infanzia veramente tristissimo. La piccola fiammiferaia era un libro che mi ha fatto molto molto piangere.
0: È triste.
1: Sì, molto triste. Cioè anche mia figlia quando glielo leggevo da piccolina fa: no, non voglio
0: spassarlo.
1: L'abbiamo mai fatta.
0: Ma chiusa, l'abbiamo archiviata.
1: Lì, archiviata.
0: Voi invece, Krista, Barbara?
3: Allora, in realtà ce ne sono diversi, non vorrei spoilerare troppo perché di solito succede quando magari il protagonista muore o cose del genere, quindi non farò dei nomi specifici,
0: va bene,
3: non citerò specificamente, però mi affeziono talmente tanto ai personaggi che poi crollo. Quando,
0: ti dispiace?
3: Anche se lo so già magari, no? Che finirà così.
0: Li senti proprio vivere con te. Christa?
2: Ma io anche in generale ce ne sono parecchi che soprattutto mi emozionano, no? Poi magari scende la lacrimuccia così. Che ho pianto ultimamente per un libro, cioè proprio aver pianto no, però mi sono emozionata per esempio con vari libri di Fabio Volo che io leggo volentieri, come per esempio quello quando tutto inizia, no? Questa storia di questa relazione, l'innamoramento, poi ci sono i problemi, insomma mi ha fatto emozionare più che piangere, ecco, quello sì.
0: Dai, io vi ringrazio per averci aperto il cuore, ora vi lascio preparare, vi do la ricetta e ci sentiamo tra 3 minuti.

0: messaggio, oltre anche ad altri, dopo cercheremo di leggerli tutti. Barbara, cioè, è arrivato un messaggio bellissimo per te, posso
1: grazie
0: leggerlo?
1: Grazie Lollo.
0: C'è Lollo carino che dice: so chi è Barbara perché seguo tutti i frontals, i video, i film eccetera, quindi so chi è, ma se avessi dovuto immaginarmi l'aspetto basandomi sulla sua voce, le avrei dato il volto di una ragazzina perché è dolce e delicata.
1: Che bello.
0: Ce l'hai comunque, non è che sembri una nonna.
1: Comincio ad avere una certa, però no. Mi fa molto piacere.
0: È una bella certa comunque.
2: Sì, allora, chi ha la voce ha già vinto lei.
0: Basta, abbiamo dato per oggi, ha vinto Barbara. Allora, partiamo a fare questo gioco, cominciamo dalla Kate e abbiamo delle ricette. Fasulle ovviamente, ma ognuno dovrà leggerle con una tonalità diversa, perché vogliamo proprio sottolineare quanto sia importante la lettura ad alta voce, no? Il racconto, il dare una vita, un'anima alle parole che stiamo dicendo. Partiamo con Caterina, quindi una ricetta a titolo istituzionale, va bene? Vado. Tolgo anche la base, come farete uno senza base, vai!
3: Prendi ingredienti diversi tra loro, mettili insieme, uno accanto all'altro. All'inizio sembrano separati, poi mescola con pazienza, lascia che si conoscano, dai tempo e scoprirai che insieme hanno più sapore.
0: Bravissima!
2: Magnifica!
0: Tra poco drammatica e romantica, siete pronte?
2: Quasi!
0: Tra poco!

0: c'è la LOL. Con ospiti e musica, la mattina di Radio 3 ha un ritmo in più.
1: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
2: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
3: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
4: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
5: Un po' di sete? Stacca l'etichetta ad ogni bibita menù medium con Golden Win da McDonald's e vinci fantastici premi, deliziosi snack, biglietti per i festival e fino a 1.000 franchi. Solo da McDonald's.
6: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
7: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
8: Centro Serramenti Ticino.
7: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Siamo pronte, come dicevamo fuori onda, a farvi sognare, eh? Ma vogliamo
1: Crista
0: ha sgranato gli occhi.
2: Le aspettative sono un po'
0: tra l'altro
2: alte.
0: Crista dice: beh, c'è tua nonna che ti sta seguendo, vero?
2: Sì, sì.
0: Che carina.
2: Nonnina, preparati una pesca che arriva alla ricetta.
0: Una pesca strana, nonna. Sarà una pesca un po' diversa dal solito. Ma cominciamo col drammatico o vogliamo far innamorare tutti? Ditemi voi,
2: Cominciamo.
0: Fate bim bum bam.
1: Oh, con, vado io?
2: Vai.
0: Drammatico.
2: Con i professionisti.
1: Mi scuso con chi si collega ora, che magari fuori contesto non capirà.
0: Se vuoi mettere le cuffie, senti anche il sottofondo che ti esce. Magari ti aiuta ad ambientarti ancora di più.
2: Magari diciamo a Lollo, che è ancora Barbara adesso.
0: Lollo sì. È Barbara, eh?
1: Non avere paura, eh?
0: È la tua Barbara, Lollo.
1: Vado. Prendi una cipolla. Tagliala senza esitazione e lascia che l'odore riempia l'aria. Accendi il fuoco, aggiungi olio caldo, poi la cipolla. Ascolta il suono, è l'inizio di qualcosa.
0: Io ho la pelle d'oca veramente. Cioè, bravissima.
1: Ma, voilà.
0: Ma no, davvero, che brava. Anch'io voglio imparare così, Cioè.
2: Io ciao, vado.
0: Anch'io chiudo la diretta, me ne vado.
2: Io chiudo, saltiamo, dai.
0: Barbara, dobbiamo invertirci.
2: No, per forza, io finirei in bellezza.
0: Quindi dici di lasciar perdere.
1: Sarei bravissima.
0: Allora, Crista, preparo la tua base. Ecco, brava, metti le cuffie così. Riesci ad ambientarti meglio e la tua pesca si sentirà ancora più pesca dentro, secondo me.
2: Vai.
0: Signore e signori, Crista Rigozzi ci legge una ricetta in maniera romantico barra sensuale.
2: Prendi una pesca matura. Sfiorala con le dita, come se fosse fragile. Tagliala lentamente, senza fretta. Aggiungi qualche goccia di miele dorato. Lasciala scivolare il succo sul piatto e assaggia chiudendo gli occhi. Mamma mia, che buono!
0: È bellissima! Cioè, con tanto di sussurrato alla fine. Barbara, un voto a Crista. Cosa
1: bravissima,
0: vediamo?
1: Bravissima.
0: Bravissima.
1: Sì, sì, sì.
0: Veramente.
1: Vedo un grande futuro.
2: Ah, sì.
0: Come
2: sì.
0: Doppiatrice di film.
2: Dovevamo doppiare Frontaliers.
0: Hai
2: no?
0: ragione.
1: Sarebbe
2: cominciavamo
1: bello, sì.
2: Hai ragione. Da qui.
0: Potreste proporre a Alberto Meroni di ridoppiare, no?
2: Sì,
0: sarebbe
2: dai.
0: Felice.
2: Felicissimo.
0: Felicissimo. Volevo chiedervi, ma voi siete per gli audiolibri, li ascoltate, ne fanno parte della vostra vita?
2: No.
0: No, nine, proprio no.
2: No, devo dire che non sono contro, ma non l'ho mai fatto. Io viaggio anche tantissimo in treno, leggo, ma non ascolto. Ascolto la musica.
0: Sì.
2: Ma non gli audiolibri.
0: Non entrano nella tua cerchia. Invece voi ragazze?
3: Io come Crista uguale, anche io preferisco la carta e audiolibri veramente poco, ogni tanto in macchina qualche podcast, ma proprio poco.
1: Allora, in realtà mi piace il concetto e credo che piuttosto che non leggere mai nulla sia meglio l'audiolibro.
0: Certo.
1: Però anche prendersi il tempo di tenersi il libro tra le mani e dedicarsi completamente a quello, secondo me ha un valore aggiunto, perché l'audiolibro lo ascolti mentre fai altro di solito. E quindi è un po' come togliere intensità al testo.
0: Eh sì, questo è un'ottima riflessione. Allora, siamo in chiusura, però vogliamo ricordare l'appuntamento più importante di quest'anno. Caterina?
3: Sì, allora la data, il 27 di maggio, che è un mercoledì, salvatevi la data. Ricordo il sito www.giornatadalettura.ch. E niente, iscrivetevi, siateci, celebrate con noi la lettura.
0: E soprattutto ricordiamo che Barbara sarà a Riazzino.
1: Sì.
0: Però solo per le scuole, giusto?
1: Solo per le scuole.
0: E questo è un gran peccato, secondo me. Dobbiamo fare un evento.
3: Dobbiamo ricordare che anche tu sarai alla Filanda.
0: Ah, certo, sì, no, anch'io con Yari Copte, tra l'altro. Sì. Io e Yari intratterremo una classe delle scuole medie e leggeremo per tutti, ovviamente, un libro. Sì, grazie, Caterina. Allora, io vi ringrazio di cuore, Crista Rigozzi, grazie per aver condiviso la tua vita un po' con noi.
2: Grazie mille a te per l'invito e grazie a tutti, e non dimenticate giornata della lettura ad alta voce mercoledì 27 maggio.
0: Aggiungete i social, anche la pagina social che Caterina cura con tanto affetto.
3: Esatto.
0: Più della sua, quindi la vogliamo dire hashtag giornata
3: della lettura. Esatto.
0: Punto. E grazie Barbara, di cuore, è stato bellissimo incontrarti dal vivo, sappi che è stato emozionante per me.
1: Grazie, reciproca la cosa.
0: Salutaci Loris, mi raccomando.
1: Ti guardavo sempre, ti ascoltavo sempre, adesso
0: no,
1: sono
0: qui. No, è vero?
1: E,
0: sì? Non sono quelle frasi dette. No, scherzo.
1: No, assolutamente no.
0: Sto scherzando,
1: no.
0: Dai. No, vi ringrazio di cuore, vi do un bacio enorme e buona giornata della lettura ad alta voce a tutti. Alla prossima.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
1: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
0: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
1: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
2: Cassoni Color.
0: Coloriamo i tuoi sogni.
3: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
4: Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz Civic Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, da Vesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
7: Da Risparmio Casa fino al 23 maggio.
8: Detersivo in polvere per lavatrice Dixan Classico. 110 o 112 misurini. 13 franchi e 99 solo con Fidelity Card. Bagno doccia Dove 750 ml. 2 franchi e 35.
7: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
9: Risparmio Casa.
10: Finalmente la mia moto è qui. Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote.
11: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta. Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
12: Ora tocca a te. Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
13: 11:59.
14: Ticino News giorno.
15: Secondo il sito di confronti con Paris, il prossimo anno i premi di cassa malati in Svizzera aumenteranno mediamente del 3,7%, una crescita inferiore comunque rispetto agli ultimi 4 anni.
13: Proseguono le celebrazioni per i 200 anni di navigazione sul Lago Maggiore con un francobollo commemorativo. Un oggetto simbolico importante, spiegano i promotori, per ricordare la memoria storica e guardare al futuro.
15: Dopo 4 stagioni il Bellinzona Calcio saluta la Challenge League, ma a preoccupare più che la retrocessione è ora il futuro della stessa società granata.
13: Previsioni del tempo: a sud delle Alpi generalmente soleggiato e ventoso, a basse quote temperatura massima attorno ai 21 gradi.
15: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti, questo è Ticino News Giorno, come sempre in diretta. Oggi al mio fianco l'avete sentito poco fa, Giorgio Doinelli.
13: Ciao Gianluca, buongiorno a tutti.
15: Cassa malati dunque, all'orizzonte ancora un aumento dei premi, seppur più contenuto rispetto agli ultimi anni. Il punto con Laura Milani.
16: Che anche il prossimo anno i premi di cassa malati aumenteranno non è certo una sorpresa e non fa ormai più notizia. La novità, secondo la previsione per il 2027 del sito di confronti con Paris, è piuttosto che, rispetto agli anni scorsi, la crescita sarà più contenuta del 3,7%, a fronte di percentuali che negli ultimi 4 anni a livello nazionale sono sempre state superiori al 4%, con l'apice nel 2024, quando era stato registrato un più 8,7%. Secondo l'esperto in assicurazioni malattie di Comparis Felix Schnovli, per i premi sono rilevanti non solo i costi delle prestazioni assicurate, ma anche i proventi da capitale dei fondi investiti dalle casse malati. Questi, l'anno scorso, nonostante la situazione mondiale incerta, sono stati pari al 5,4%, di gran lunga superiori alla media decennale. Maggiori proventi, che come il passaggio dal regime stazionario a quello ambulatoriale, permettono dunque in parte di compensare il rincaro dovuto al costante ampliamento delle prestazioni dell'assicurazione di base, ma anche all'attuazione dell'iniziativa sulle cure infermieristiche che farà salire i costi.
13: Dopo 3 anni buoni e nonostante la volatilità dei mercati legata all'instabilità geopolitica, anche il 2025 si è chiuso positivamente per le casse pensioni. Stando alla Commissione di Alta Vigilanza della Previdenza Professionale, La performance media del patrimonio netto si è attestata al 6,1%, i gradi di copertura sono saliti in media al 117% a fine 2025. Contemporaneamente gli assicurati attivi hanno beneficiato nuovamente di un elevato tasso di rendimento dei loro averi di vecchiaia.
15: Torniamo ora su Cromontana perché sono state tutte rimpatriate le persone residenti in Svizzera ferite nell'incendio di Capodanno e che erano state ricoverate all'estero. Lo ha annunciato oggi l'Ufficio federale della protezione della popolazione. A partire dal 2 gennaio 38 vittime del tragico incendio erano state trasferite da ospedali svizzeri a cliniche specializzate in Belgio, Germania, Francia e anche Italia. Ora, precisa l'ufficio, le 22 persone che hanno il loro centro di vita in Svizzera hanno potuto far rientro nella Confederazione.
13: Per tutti quanti, prosegue ancora l'UFPP, è stato possibile garantire un posto con l'assistenza medica e psicologica necessaria, principalmente alla clinica Suva di Sion, dove nel frattempo proseguono gli interrogatori delle 13 persone imputate, lo ricordiamo, per omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo. Dopo quello ieri del responsabile del Dicastero Sicurezza Patrick Clivat, oggi è il turno del vice capo del Servizio di Sicurezza Pubblica.
15: Andiamo a Locarno, dove proseguono le celebrazioni per i 200 anni della navigazione sul Lago Maggiore. Questa mattina alla filiale della Posta di Piazza Grande è stato presentato un francobollo commemorativo concepito in collaborazione con l'associazione Verbano 26. Sentiamo allora il presidente Antonio Leucci al microfono di Federico Marino.
17: Francobollo va a racchiudere un elemento fondamentale che è l'unione tra Svizzera e Italia, in quanto è rappresentato il piroscafo Piemonte, che è stato costruito da una ditta svizzera, l'Eischerwiese di Zurigo, ed è posizionato sullo sfondo delle isole di Brissago, dunque nel bacino svizzero che porta una delle meraviglie che abbiamo sul nostro lago.
18: Quanto è importante commemorare eventi storici attraverso oggetti simbolici come i francobolli?
17: È importante per avere una memoria storica che ci ricorda il passato, ma ci aiuta anche a poter parlare del futuro e del tutto il servizio di navigazione per i prossimi anni.
13: Sempre questa mattina, ma a Lugano, è stata presentata la nuova stagione dell'Orchestra della Svizzera Italiana. Tanti gli appuntamenti per la stagione 2026-2027. Sentiamo allora la direttrice artistica Barbara Widmer.
19: Il titolo da stagione dell'AC è Echi di Demoni ed Eroi, prevede appunto tutta una serie di brani che vuole raccontare quali sono questi miti che accompagnano la musica classica, e avremo l'onore di avere sul palco insieme all'OSI dei grandissimi nomi di fama internazionale, dei grandissimi ritorni, accanto appunto il nostro direttore ospite principale Urbanski, tornerà il nostro già direttore principale Marcus Poscher, ma tante novità come Giovanni Antonini, Isabel Faust, come Duncan Worth e Roberto Gonzales, che ci accompagneranno appunto in questo nuovo viaggio.
15: Dalla musica al calcio, la retrocessione del Bellinzone ormai è realtà e il club sta vivendo dunque uno dei momenti più difficili degli ultimi anni. Letizia Ricciardi ci ha raggiunto in studio per fare loro un punto della situazione.
20: Buongiorno anche da parte mia. Si era risaputo ormai da settimane, ma mancava la certezza matematica. Con la sconfitta di ieri sera per 2-4 contro il Vili Granata, dalla prossima stagione dovranno ripartire in Promotion League. Oltre ai risultati sportivi si prospetta un futuro incerto per il Bellinzona, ricordo infatti che il club non ha ricevuto la licenza per la prossima stagione, questione che alimenta le preoccupazioni sullo stato finanziario della società, attualmente nelle mani di Juan Carlos Trujillo. Un eventuale fallimento obbligherebbe la CB a ripartire dalle leghe inferiori. Problemi finanziari che erano già nati con la cessione della società da Pablo Bentancur a Juan Carlos Trujillo. Bentancur infatti aveva avviato una procedura per il mancato pagamento da parte di Trujillo di una rata di 400.000 franchi. Dal canto suo invece Trujillo aveva dichiarato che con l'acquisto del club si era ritrovato con dei debiti che non dovevano esserci. Una vicenda complessa che abbiamo cercato di chiarire nella puntata speciale di Fuori Gioco andata in onda questa mattina. Diverse le voci che sono intervenute per fare il punto sulla situazione attuale e sul futuro del club. Questa sera a Fuori Gioco Sprint riprenderemo quanto discusso questa mattina con l'aiuto di Brenno Martignoni, Antonio Caggiano e Fabio Keppeli, per approfondire e chiarire ancora di più ciò che sta succedendo in Casa Granata.
15: Grazie Letizia Ricciardi, era anche il nostro ultimo contributo. Diamo il consueto sguardo alla viabilità.
1: L'infotraffico.
15: Al momento non ci sono particolari disagi alla circolazione.
1: Previsioni del tempo.
13: Giornata quella odierna che a sud delle Alpi è generalmente soleggiata e ventosa, basse quote, temperatura massima attorno ai 21 gradi.
21: IGEA, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio, alla Pens Chiasso.
1: Radio 3 presenta, Radio 3 presenta, i tre tenori a pranzo.
22: Il nostro appuntamento di oggi, oggi nel nostro studio, quello diciamo quello più nuovo tra virgolette. Buon pomeriggio, eh.
23: Buongiorno. Aspetta che mi sembra di essere un nano. Siete tutti su là così, invece.
22: Che belli questi video wall qua dietro, eh?
23: Eccolo qua,
22: bellissimo.
24: Ecco.
22: Pronti?
23: Hanno già detto che tu sei il trombone.
25: Buon appetito con i tenori su 3i. Sulla 2 in cantonale, al grotto in campagna, in città. I tenori sono qua.
23: No, è vero, è uno scherzo,
24: Cos'è io sono detto? Il trombone.
23: Sì, l'hanno detto loro. Adesso faccio anche la spia.
24: Scusa, perché e suono poi? La tromba?
22: Tu chi sei?
23: Io dovrei essere il piano.
22: Ah,
23: tu sei in mezzo.
22: Cos'è quella roba lì?
23: No, tu sei il microfono.
22: Tu
23: sei il microfono.
22: Ok.
23: E lui è il trombone.
24: E io invece suono la tromba.
23: Sì, no, è perché ti lamenti.
24: Ti lamento.
23: Fai il trombone, fa bubu.
24: Arriverete anche voi alla merda.
22: Dai, che si lamenta.
24: Arriverete anche voi.
23: No. Dico solo, ripeto, faccio il pappagallo, quello che hanno detto.
24: Quindi chi la mettere nel libro
22: adesso
24: nero.
22: vogliamo chi sapere chi l'ha detto.
24: Appunto, chi ha detto?
22: L'Albisetti.
24: No. L'Albisetti, sì. E Giorgio
22: Doninelli, ma credo da
23: va bene Luca. Va bene fare la spia, ma non fino in fondo.
22: Forse è stata Letizia.
24: No. La Letizia ma... mi fa sempre i bei sorrisi.
23: Ecco, bene.
24: E quindi non l'ha detto la Letizia.
23: Dunque, signor Pellegrini, mi rivolgo a lei. No, vabbè, a lei mi rivolgo anche al signor Ventura, no? C'è una notizia.
22: So che sei qua.
23: No, ma non per quello, ma perché tu sapevi già.
24: Aspetta che metto il sacchetto di plastica, che siamo in televisione.
23: Perché normalmente dove sei? In CinemaScope?
24: No, è che nell'altro studio è nascosto.
23: Sì. Ah, beh, è vero.
24: Invece
23: è vero,
24: lì c'ho dentro, sono andato a prendere prima gli affettati.
23: Dunque, sai che gli uragani hanno sempre avuto dei nomi di donna, cioè c'è sempre stata la, non so, l'uragano Letizia,
22: sì,
23: l'uragano Mara, l'uragano Pincopallo, quello sì, che vuoi. Questa novità è arrivata dagli Stati Uniti.
22: Okay.
23: Poi nel 1978 le signore si sono lamentate, perciò dal 1978 ad oggi gli uragani possono chiamarsi anche Boris, l'uragano Riccardo, l'uragano Valerio.
22: Perché li chiamavano con nomi di donne?
23: E immaginate.
22: Però sono un uragano.
23: Perché sono un uragano, okay. No? Questo secondo gli americani. E allora oggi ricorre quella giornata lì.
24: Degli uragani?
23: No, nel 1978, quando hanno deciso di dare i nomi sia maschili che femminili agli uragani. E allora noi abbiamo interpellato la nostra intelligenza artificiale,
22: sì,
23: e ha trovato la ricetta degli dedicata uragani, a questa giornata.
24: La ricetta, sì, uragano.
22: Sì. No, pensavo nuovi nomi per nuovi uragani.
23: No, il mini tornado di patate.
22: Okay.
23: Hai capito? Diventa una cosa incredibile, no? Cioè, praticamente,
22: cosa c'entra con le donne?
23: Si vede perché volano meglio in giro. Okay. Non ho idea. L'ha deciso lei. Vedi? Mini tornado di patate. Va bene, io lo sapevo. Non si può mai parlare di tuberi.
24: Scusa,
23: ma scusi, eh?
22: Lei dunque, si faccia i tuberi suoi.
23: Io mi faccio i tuberi miei. Allora, prendete 4 patate grandi, okay, con della paprika dolce, pepe, sale, olio d'oliva, dello yogurt greco e l'erba cipollina.
22: Okay.
23: E qui arriva il bello.
24: Ecco, ma perché, scusami un attimo, perché ti fanno fare la roba di patate, che è roba pesante, no? Poi per farti sentire tutto a posto, lo yogurt greco.
23: No, è il sapore. Certo.
24: Perché io,
23: non metti la maionese, sennò la ammazzi tutto.
22: Sì, vero.
23: In questo caso,
24: per,
23: no?
24: Io yogurt.
23: E poi lo fai. Poi è vero, tu non puoi mangiare.
24: No. Hai visto? Non puoi mangiare.
23: Va bene. Allora, prendi le patate, le infili, okay, su uno stecchino lungo. Poi tagliale a spirale.
22: Quanto lungo? Cioè,
23: non so, dipende da quello che vuoi fare.
24: Okay.
23: L'importante è che riesci a tagliarle e che poi le fai un po' così a fisarmonica, no?
22: Sì.
23: Poi le allarghi delicatamente, mm-hmm, e fai la forma tornado. Poi, okay, spennelli il tutto con un po' di olio, la paprika, il sale e fai cuocere 200 a 200 gradi per circa 35 minuti e poi le servi con la salsa allo yogurt e l'erba cipollina.
0: Ma sai che mi hai convinto?
23: Hai capito? Queste devono buone, essere buone. Ottime. Le puoi fare per la Gabri e per la bambina se tu non le mangi. Ecco. Scusa, tu devi far solo quello che mangi tu?
0: No. Sai cosa mi viene in mente? Ma poi quando le mangi non si stacca tutta?
24: Mangia, appunto, stanno lì a fare tutti gli ornamentini che poi le devi rompere.
23: E dopo quando lo tiri giù dallo stecchino, dopo restano intere così.
24: Sentivo questa mattina proprio un servizio sul fatto che l'estetica oramai nella cucina ha la sua importanza. Per come glielo metti lì il piatto, no?
0: Vero.
23: Vero, allora se volete la ricetta come sempre ve la mandiamo.
24: Il numero, sì, esatto. Il numero, cioè basta dire voglio la ricetta.
23: Sì, basta dire voglio la ricetta.
0: Del mini tornado di patate.
23: Il mini tornado di patate sullo stecchino lungo arriva a casa vostra.
24: Si può fare anche maxi?
0: Beh, se hai un
23: se hai lo stecchinone
24: lungo,
23: vedi tu, cioè,
24: dipende dallo stecchino. Esatto,
23: giusto. Sì, giusto. Le 12:12, buon appetito ai tre tenori.

0: David Lee Roth e la canzone California Girls. Io volevo chiedere, sì, visto che sei stato in California, ma veramente sì, sono come le descrive lui le ragazze lì?
1: Com'è che dice che sono?
0: Insomma, belle, come si vedono nei film.
1: Come
0: insomma,
1: nei film, sì, sì, tutte Anne Montana, le vedi lì perfette, che corrono sulla spiaggia, come okay, le vedi lì nel film.
0: Quindi c'è molto il culto del fitness. Del fitness.
1: Sai cosa? Se la menano un po' meno delle nostre.
0: Sì.
1: Nel senso che da noi, se ti capita di posare l'occhio su una ragazza, mm-hmm, magari subito vieni accusato di guarda quello lì all'aspetta.
0: Dipende quanto pesa l'occhio, probabilmente posi l'occhio, sì, dipende okay, come d'accordo, pesa,
1: cioè, d'accordo, okay, però là non ti fanno sentire quella roba, certo, lì, cioè, sono molto più, non so, l'impressione che mi ha fatto, mm-hmm, io qua quando, ne abbiamo già parlato, no? Sì, quando incrocio, che vado a fare le mie camminate, una persona dell'altro sesso, sono sempre piuttosto teso e guardo giù dritto a costo di sembrare antipatico, perché ho paura di venire travisato, mm-hmm, perché poi lo capisci quando loro pensano che li guardi in quel modo lì, no?
2: Ma
1: di là mi sono sembrate un po' più
2: ma parli delle più giovani o parli di tutto il tipo
1: allora,
2: femminile?
1: In generale però io l'imbarazzo ce l'ho quando incrocio una ragazza giovane. Ma non perché penso a cose, avverto spesso che dalla loro parte c'è subito quel pensiero, se per caso ti capita. Ma è normale guardarsi in giro, no? Cioè,
2: ma qui c'è
1: una
2: cosa,
1: volta
2: ma
1: qualcuno avrebbe anche detto le cose belle le guardi, poi dipende da come pesa l'occhio, giustamente, certo, no? Però non c'è niente di malizia o cose del genere. Però qua sento che alle nostre latitudini vieni travisato più facilmente.
0: Non è che perché magari le guardavi con la linguina fuori alla Fantozzi, tipo. Scherzo.
2: Attenzione che c'era anche il momento in cui apriva l'impermeabile.
1: No, adesso non so se quello si avvertiva. Poi magari noi non ci rendiamo conto, ma si avverte.
2: No, sai che c'è una bella cosa che succede comunque alla nostra latitudine. Solitamente, almeno io faccio così, ma anche tanti lo fanno. Quando ti incontri ti saluti.
1: Sì.
2: Cioè stai camminando, anche se non conosci, no?
1: Cioè, buongiorno,
2: giorno, giorno, giorno, giorno.
1: Qua se osi quasi ti dicono cosa vuoi.
2: Ma no, qua no.
0: Si utilizza.
2: Qua succede.
1: Qua si saluti?
2: Ma certo. Quando cammini, che ti incontri, è un percorso vita, quando sei un giorno, cioè,
1: a me spesso,
2: a meno che non vedi qualcuno col musone, ma
1: io stamattina stamattina sono andato a camminare alle 5 e 7 minuti. Sono uscito, no? Tra l'altro, ragazzi, ho fatto il record, 11 chilometri, 2 ore e 7 minuti. Pensa che quando, prima di iniziare il mio percorso, ci mettevo 2 ore e 35 minuti.
0: Ah, caspita.
1: Quasi 30 minuti in meno. Però ho incrociato due persone e non mi hanno salutato. Anzi, proprio rigide così.
2: Ah, ma così, ma magari le 5 del mattino.
1: Magari ti sono antipatico io.
2: Ma no, col corpo sei in giro, con la mente dormi.
1: Sì, però ora che l'ho incrociato erano le 7, perché ci ho messo 2 ore ad andare in giro. Però non avverto
2: ho avuto altri amici, che soprattutto gli amici dell'Inghilterra, che mi dicono è bello quando si passa da voi, perché quando cammini in un bosco la gente ti saluta,
0: sì, no,
2: cioè invece ma quando ti incroci su marciapiedi, se a Lugano in centro dici buongiorno, buongiorno, buongiorno, no? dico se sei, non so, nel bosco, camminare da solo, non c'è nessuno
0: anche
2: in questi orari strani,
0: basta anche fare dalla
1: smigliatura, quando incroci una persona, stiamo io e cosa ci vuole a dire buongiorno, buongiorno, no?
0: Ma infatti.
1: Poi magari io in base all'età
0: non so voi, ma a me mette di buon umore quando un'altra persona,
1: certo,
0: mi saluta,
1: no, certo,
0: è proprio bello.
1: Ma no, però aspetta, mi stavo dimenticando. Questa mattina ho incrociato vi ricordate quella signora che vi dicevo che un giorno mi ha salutato e poi mi ha guardato e mi ha detto buona giornata?
2: Sì.
1: L'ho incrociata anche questa mattina, non sapeva cosa dire.
0: E ha detto ritiro tutto.
1: No, scherzo. No, mi ha detto, siccome c'era una nuvola, mi ha detto mi sa che arriva. E io gli ho detto no. Ha detto la Svizzera che non arriva la pioggia.
2: È
1: domani,
2: il modo.
0: Infatti, stamattina.
1: E lei rassicurata mi ha detto oh, meno male, va, buona giornata.
2: Il
1: buona giornata.
2: Modo migliore per attaccare bottone è sempre parlare del tempo.
0: Giusto.
1: Sì.
3: I tre tenori a pranzo. Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
5: Hai un po' di sete? Stacca l'etichetta ad ogni bibita menù medium con Golden Win da McDonald's e vinci fantastici premi, deliziosi snack, biglietti per i festival e fino a 1.000 franchi. Solo da McDonald's.
6: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premio nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
7: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1.700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: buongiorno tre tenori.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti, buon appetito. Comunque, a proposito di salutare, pensate a tutti i lamenti quando ti incroci. Ieri, a un autostilo in centro, due signore erano dentro nel lift e io ero fuori che aspettavo. Una è uscita al piano dove avevo parcheggiato io e quella che era dentro le ha urlato dietro a quell'altra che se n'era andata: quando si va via si saluta.
2: Ecco,
0: ero lì che me la ghignava, non ho preso il lift, ho aspettato il prossimo perché mi veniva troppo da ridere e li avrei riso in faccia.
1: Sai cosa? Che
0: è... Ciao. Buongiorno tre tenori.
2: Adesso va sette volte. Aspetta, aspetta. Ok, forse.
1: Sai cosa? Che penso sia. Adesso faccio quello che provoca un po', no? È antipatico in tutti e due i sensi. Cioè, nel senso che se non saluti, avresti potuto farlo. Ma se tu mi ricordi che dovevo salutarti, mi stai antipatica.
3: Sì, dipende dai punti di vista.
2: No,
3: sì.
2: No, dipende.
1: Per dire, sono,
3: io sinceramente non glielo direi mai a una persona che non mi saluta. Perché non mi saluti? Se cioè, frega.
1: Se è una persona che non conosco, io posso anche dire scusi. Certo.
3: Ma magari si conoscevano in questo caso. Si
2: magari conosco, può darsi che c'era un qualcosa. Invece, no, questo è un gossip, dunque non c'è un fondo di realtà.
1: Invece, una cosa che mi viene in mente è che a volte puoi mancare nel non salutare per fatto che non hai riconosciuto le persone. Ad esempio, io stamattina ho incrociato una persona che forse mi ha fatto ciao e non ho capito chi era, no? E dentro di me dicevo: tu pensa, questo qua che mi ha salutato dalla macchina, io sono andato via dritto perché non l'ho riconosciuto, non so, non ho fatto a tempo, e dice: oh, Pellegrini non saluta neanche più.
3: A me capita molte volte in realtà, quando incrocio magari in auto qualcuno e non avendo magari gli occhiali non riesco a vedere.
1: Appunto, l'hai detto, è la vista che inganna.
3: Sì.
1: Questo mi capita.
2: La scusa mia, come il tempo, va bene per tutti, gli occhiali va bene per tutti.
1: È vero,
2: lo faccio anch'io.
1: Però, Boris, dai.
2: No, me lo faccio anch'io.
1: Oppure quando cammini contro sole, anche se hai gli occhiali da sole, come fai a vedere quello in auto, no? Oppure il top sono quelli che vanno in moto, che hanno il casco, come faccio a meno che so veramente che quella è la moto del Vale, ma io come faccio a riconoscere un motociclista? E poi mi dice: ti ho visto l'altra volta, non mai non tu,
3: i motociclisti
1: ce n'è uno nel mio paese, non mai salutato. Ma come dove eri?
3: È impossibile.
1: Poi tira fuori il ma sei tu.
2: Sei tu. Anche perché adesso hai visto i nuovi modelli di casco, tu lo sai, no? Che sono quelli che sembrano sempre arrabbiati. Perché anche se uno sottoride, tu lo vedi così, è nero, quella cosa nera con la punta così sembra un coso che arriva dallo spazio.
3: Ma è fatto apposta per impaurire,
2: particolare.
3: Comunque noi tra motociclisti ci salutiamo sempre,
1: Con la gambetta.
3: Con la gambetta se non riesci a usare le mani, sennò con le due dita, tipo così.
1: Vittoria.
3: Sì.
1: Ok. No, visto quelli con la gambetta, tac.
3: Poi ci sono altri segnali che ci facciamo, tipo che ne so, quando fai il gesto così vuol dire che devi far benzina. Quando invece fai così dobbiamo fare inversione.
1: Quindi se io e te stiamo insieme, che tu mi devi dire mi fermo a far benzina, mi dici così. Okay. Magari io non capisco e dico: cosa ho fatto?
2: Quando c'è il radar cosa fate?
3: C'è,
2: immagino.
1: Qual è il segno del radar?
2: Non si dice.
3: Non si può dire, non lo so.
1: Ah, ma
3: comunque,
1: si dice.
3: Si fa così sul casco, così si batte così sopra.
1: È vero?
2: Allora quando vedi qualcuno adesso che va in giro così abbiamo capito, uno per gli gratta la testa poi non riesce col casco. Allora io
3: non
2: quando
3: dovevo dirlo forse, ma vabbè,
2: avrai 10 motociclisti fuori a aspettarti alle 14. Allora quando qualcuno non saluta può essere arrabbiato, fa fatica ad aprire la bocca, dunque io penso che non siamo alla sua altezza. Vabbè, devi dirgli solo: non arrabbiarti, che tanto non serve a niente. Non tutti sono come te.
3: Bravo.
2: Comunque siete super, questo è per noi.
3: Monica,
2: salutiamo poi
1: bene. Allora salutiamo tutti i nostri ascoltatori, a noi in ogni caso, e mettiamo una bella canzone.
3: Oh, che bello!
1: Quando entriamo proprio
3: ragazzi
1: nell'intimo, ragazzi. Ricordati di me.
2: Quando saluti,
1: Antonello!
2: Siamo alle 12:29. Buon appetito, i tre tenori. Vedi che bello quando si è in tre. Abbiamo fatto un periodo, uno l'altro, uno là, uno
1: da
2: cioè uno va in vacanza, quell'altro va in vacanza e uno va all'ospedale.

0: torniamo al solito discorso, la canzone che una volta durava di più. Ti potevi permettere di fare un minuto e dieci di la la la la la la la la la la la. Adesso se vai così una notte,
1: in due minuti il testo c'è, ma cinque minuti cosa ci metti?
0: Poi il sax, e poi però quando l'ascolti è bello.
1: Sì,
0: sempre. È veramente bello.
2: Sì, sì, sì. Le canzoni da cantare sotto la doccia, perché la la la fa sempre parte della scella.
1: E lo sanno fare tutti, poi, tra l'altro.
2: La la la la, la la la la
0: la la la la la
1: la la la la la
0: la
1: la la la.
0: Va bene, allora è uscita una notizia particolare,
1: sì,
0: che non credo che ci riguardi direttamente. Noi facciamo parte della prima categoria, no? Nel senso che dicono che i bravi ragazzi non vanno più di moda. Questo è uno studio che è stato fatto, sempre la nostra università del Ponte di Melide. Però in ogni caso il bravo ragazzo sembrerebbe che non attacca più, che non funziona più. Soprattutto le signorine stanno sempre di più adulando, diciamo così, il ragazzo ribelle.
1: Okay.
0: Cioè quello che, vedo che fai delle facce strane.
1: Però ragazzi, queste cose succedeva anche alle scuole medie, non so se ve lo ricordate, che le ragazzine erano sempre attratte da quello più, che ne so, dal bullo, ecco.
0: Quello
1: non so
0: che non andava
1: ricordate.
0: Bene a scuola, bravo, quello che era un pochettino particolare,
1: sì,
0: quello che
2: lo spaccone, gli altri,
1: lo spaccone. Gli altri invece venivano.
2: Beh, però questa notizia, se guardi bene, è in linea con le ultime tendenze, perché ultimamente quest'anno, no, nella nostra stagione con i tenori ci siamo ritrovati a parlare spesso delle nuove cose della generazione Z, nelle, sì, quali c'era vado a letto presto, non vado più alle feste, le serate anti-alcol, no,
1: sì,
2: beviamo l'aperitivo col succo di frutta, tutte queste iniziative, okay, che vanno contro alle dicerie che ci sono sui giovani, che sono tutti dannati e selvaggi. Questa cosa che hai appena detto è in linea, no?
1: Beh, insomma, è il contrario, però.
2: La moda è essere bravi.
1: No, non è
0: no,
1: questo caso.
0: Invece è proprio il contrario.
1: No. Le ragazze preferiscono non i bravi, ma quelli meno bravi.
0: Allora, noi diciamo che la generazione
1: ribelle,
0: Z, insomma, sta facendo
1: altro.
2: Allora, forse questo è dovuto proprio al fatto che adesso vanno a letto presto.
0: Vero, bene.
2: È vero. Le ragazze,
0: no,
2: dicono che va, dai.
0: Sai perché il no. Il ribelle piace di più perché trasmette sicurezza, indipendenza, mistero,
1: vero,
0: capacità di rischiare e poca paura del giudizio.
2: Vero. Trasgressione.
0: Perché qui è quando si trasforma in Fabrizia e diventa ribelle.
2: Dai, ci siamo passati tutti, no?
1: Certo.
2: Quando avevate 20 anni preferivate
0: ribelle.
1: Eravamo tutti Fabrizia.
2: No, no.
1: Che cosa vuoi dirmi?
2: Alcuni lo diventano anche dopo.
1: Sì, certo.

0: Oggi, tra l'altro, adesso questa è una roba seria, faccio io lo sviolinatore, però mi sembra che se lo meritano, perché oggi è la giornata mondiale dell'infermiere.
1: Oh,
0: quindi bisogna mandare un saluto, un abbraccio a tutti quelli che operano in questo settore, no? Che 5 anni fa erano i grandi eroi. Poi tutti si sono dimenticati nel giro di un attimo e trattiamo male se capita. Io no, però in generale, insomma, vero. Dovremmo avere più riguardo.
1: E hanno veramente un sacco di responsabilità e poi fanno anche degli orari veramente
0: impossibili. Orari incredibili, fanno lavori che sfido molti a andare a fare.
1: Certo.
0: Perché comunque quando devi lì devi fare
2: l'infermiere, è sempre stato così, è una missione.
1: E poi dico sempre, hanno quasi sempre il sorriso, sempre.
0: Esatto.
2: È vero, cosa è vero. Ma è una missione. Perché quando tu fai l'infermiere, cioè quando tu decidi magari da giovane che lavoro voglio fare, sei a contatto con la gente, sì, tutte queste cose qua, ma poi diventa un contatto a volte veramente molto intimo e molto, sì, particolare, certo, che devi essere capace di farlo,
0: di staccarti, cioè, anche
2: di staccarti,
0: perché poi te li porti a casa, sì, questi contatti qua. Quindi un abbraccio a tutti gli infermieri, infermiere, anche quelli che lavorano nelle case di riposo, insomma, che ci guardano. Salutiamo la nonna Pina, la nonna,
2: ciao a tutti,
1: salutiamo tutti,
0: il nonno Gino, tutti quelli lì,
1: tutti. Bene. I nonni,
2: allora buona vostra giornata a tutti,
0: nonno
2: gli infermieri.
0: Boris, adesso, sì, nonno Vale,
2: qua è inutile che continuiamo. Aspetta che forse riesco per salutare
0: i nostri
2: infermieri. Sì.
0: Se l'anno prossimo ci fa trasmettere ancora insieme, no?
1: Mm-hmm.
0: Potremmo chiamarlo il programma I Tre Nonni anziché i tre.
1: Ma tu hai qualche dubbio? Hai qualche dubbio che non si faccia?
0: No, non lo so io. Adesso siamo alla fine della stagione.
2: No, non lo so.
0: Ci diranno,
2: ecco, sì, vedi qua la giornata mondiale degli infermieri. Ma che bello,
0: mai visto

0: area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
3: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato. Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
4: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
6: caffè in grani segafredo intermezzo un chilo a soli 13 franchi e 95 invece di 19,90.
5: Ottos a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
7: Questa è Radio 3. Radio 3.

0: Ma se mo in giro, puoi tradurla, no, e diventa più carino. No?
1: Cioè, eh? Se mo chi?
0: Tassemo chi diventa troppo.
1: Chi?
0: No, più bella se ti fai. Tassemo in giro. Se troverà il cusso.
2: Tassemo chi?
0: Oppure tassemo ecco, chi? Va bene, dai.
1: Però ascolta, sì. Tassemo chi? Te
0: no, no, ci sta, ci sta.
1: La trei.
0: Ecco, ecco.
2: Mi piace.
1: Te sculte tamola trei.
0: E fa anche rima. Lei è il signore delle. Sei un ottimo freestyler, giusto?
2: Sì,
0: freestyler. Diciamo così, no?
2: Freestyler.
1: Allora, ci pensavo questa mattina e non mi ricordo mai, comunque magari oggi se mi ricordo, prima della fine di questa stagione spedisco qui Brutta con l'anima.
0: Sì, vabbè. Sono 22 o 23 anni che lo dici.
1: Sì, sono 35 anni non che l'abbiamo fatta, eh.
0: Beh, sì, tempo
1: 35 anni che
0: tempo passa.
2: Comunque c'è Silvana che dice: "Ciao, io sono ricoverata alla clinica Moncucco, potete mandare un saluto e un ringraziamento a tutti gli infermieri, soprattutto quelli del piano di chirurgia, grazie a voi".
1: Auguri.
2: Ecco, tanti
0: auguri, auguri e buona guarigione a tutti quelli che ci seguono dai centri dove si va proprio per guarire. Allora, andiamo un po' indietro nel tempo. Oggi in classifica trovavamo dei brani secondo me veramente molto belli, partendo dal 1968, quando numero uno c'era lui.
3: Dimmi quando tu verrai.
0: Sì.
4: Dimmi quando.
3: L'anno, il giorno e l'ora in cui.
0: Nel 62, ma qua c'era scritto 68. Era lì, va bene, dai. Poi, cosa trovavamo, signor Pellegrini?
1: 11 anni dopo, 1979, io questo 45 giri ce l'ho,
0: Io ho il 33 invece, non mi ricordo come si chiama il 33, ma è
2: Icaro può essere.
0: Non lo so. Però.
2: Era Zero Fobia?
1: Ma questo era prima ancora.
2: E forse era proprio il carrozzone, no?
1: Il carrozzone.
0: Bisogna vedere quanti sorcini ci sono. Comunque, allora.
2: Adesso arrivano.
0: Nel 1979, invece, in prima posizione c'era appunto lui.
1: Che se ne va.
0: Che bello.
1: Zero Fobia. Ero zero. Dentro c'era la tua idea. C'era Baratto, che era il retro di questo singolo. Baratto, il retro del 45 giri. Poi l'album d'opera, quello dove c'era Triangolo, Sbattiamoci e via dicendo.
0: Questi sono stati dei successi che ancora adesso, a distanza di ormai 50 anni, si ascoltano con molto piacere.
2: Nel 90, esattamente proprio il 12 maggio, c'era la canzone di Madonna, Vogue, che era prima in classifica.
1: Yeah. Tra l'altro stavo sentendo questa mattina il singolo che ha fatto con la Carpenter.
2: Sì, Sabrina Carpenter.
1: Madonna,
2: sì.
1: È ancora tantissima
2: che
1: roba.
2: Assomiglia molto a come
1: sì,
2: stile.
1: Sì.
2: Ma è dal Diavolo Veste Prada, mi sembra, vero?
0: Sì, perché lei l'hanno tirata fuori dalla naftalina lì. Perché, perché era rimasta lì.
1: Dire. Ma no, dai.
0: Ma sì.
2: Madonna, sì, ha pochi anni più di noi,
0: Oddio,
2: 10.
0: No, va bene, non è che sono tantissime, per l'amor del cielo. Però è che lei si atteggia sempre a quella ventenne, fa un po' sorridere.
2: Certo.
0: Ogni tanto, no? Perché si è anche ritirata.
1: La malizia che ho avuto, perché comunque siamo anche maliziosi, io lo sono un po'. Quando ho sentito che ha fatto il duetto con la Carpenter, dentro di me ho detto la scelta
2: una
1: più
2: la
1: per
2: sua
1: l'altezza. Perché avere lì la Taylor Swift che le alza il doppio.
0: Mentre nel 1984 c'era lui, Mr. Paul Young.
2: Questo è il nome che chiamo.

0: Beh, anche qua riusciamo a vedere come cambia proprio il momento musicale, con le canzoni che abbiamo sentito in classifica da quando, quando a Vogue di Madonna, nello stesso periodo a distanza di qualche anno.
1: Sì, cambiano i tempi, caro Pifaretti, cambiano i tempi.
2: Se ne andrà la prima
1: oggi, in tre compleanni, non so, non so se i compleanni o i morti, perché c'è sempre questo incrocio qua di date, ma ti risulta qualcosa di Baccara?
0: Di Baccara?
1: Bart Baccara.
2: Ah, Bart Baccara, che cosa ha fatto?
1: No. Oggi o è il compleanno o è l'anniversario della morte. Uno dei due, perché stamattina lo
0: c'è l'informazione, dopo guardiamo.
3: I tre tenori a pranzo. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura. Valerio Ventura. Torna a Cantine Aperte. Torna a Cantine Aperte. A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
7: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
8: Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
9: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
10: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
0: 12:58.
3: Ticino News.
11: Ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli nella galleria di base del San Gottardo. Sono entrati in funzione i rilevatori di deragliamento introdotti dopo l'incidente avvenuto nell'agosto del 2023. Sentiamo Gianluca Albisetti.
12: Come scrivono le FFS, i dispositivi sono stati introdotti per aumentare ulteriormente la sicurezza. La posa è avvenuta nella notte tra domenica e lunedì ai portali della galleria di base del San Gottardo e di conseguenza è stata revocata la riduzione temporanea della velocità a 160 km orari prima del tunnel. A quasi tre anni dunque dal grave deragliamento di un treno merci avvenuto all'interno del traforo, le FFS hanno attivato rilevatori di deragliamento in una decina di punti strategici lungo l'accesso al tunnel. In particolare prima dei cambi di binario situati ai due portali. Si tratta di una sezione particolarmente sensibile, poiché sia i convogli viaggiatori sia quelle merci vi transitano ad alta velocità. Le stesse FFS hanno ribadito di condividere le conclusioni del rapporto del SISI sull'incidente del 2023 e chiedono un cambio di passo nella manutenzione del materiale rotabile.
11: La valutazione dell'Organizzazione Mondiale della Salute è che il rischio per la salute globale è basso, lo ha ribadito oggi il suo direttore generale nel segnalare all'indomani dell'evacuazione di 120 passeggeri dalla nave Ondius, che sono attualmente 11 casi sospetti, 9 dei quali confermati. Si tratta di cifre che non sono cambiate molto durante le ultime settimane, grazie, ha sottolineato, agli sforzi di molti governi. Inoltre, dal 2 maggio non si registrano decessi. Keir Starmer non intende arrendersi alla rivolta interna che monta fra i laburisti contro la sua leadership dopo la disfatta elettorale alle amministrative della scorsa settimana, lo ha ribadito in una dichiarazione diffusa a margine della riunione del martedì del Consiglio dei Ministri, dopo che alcuni membri del suo stesso governo si sono uniti a sollecitargli la richiesta di un calendario verso le dimissioni. Intendo continuare a governare, ha insistito il premier britannico, aggrappandosi al mandato popolare ricevuto alle politiche del 2024. In chiusura, nel 2025 il settore agricolo svizzero ha visto diminuire il numero di mucche da latte e di suini, mentre in crescita è risultato il pollame, lo comunica oggi l'Ufficio Federale di Statistica, aggiungendo che si è rilevata una marcata tendenza al rialzo nel settore ortofrutticolo. Le superfici adibite a coltivazione biologica hanno inoltre registrato un aumento, nonostante per la prima volta dal 2010 sia diminuito il numero di aziende agricole bio.
3: L'infotraffico.
11: A causa di un veicolo in avaria ci sono problemi di traffico sulla A2 in direzione sud tra la piazzola di sosta di Mendrisio e il raccordo di Mendrisio, con la corsia di destra che è chiusa al traffico.
5: IGEA, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio, Palapens Chiasso.

0: cool.
1: Cool, cool, cool, cool. Che bravo.
2: Che vuol dire bravo. In pistis.
0: Figo, figo.
2: Pistis.
1: A tasse cool.
0: L'importante è che non sia fascia.
1: Che non sia?
0: Fascia.
1: Fascia?
0: Fascia da cool.
1: Ah!
0: Vabbè, dai, su!
1: No, avevo capito.
2: Scusa, ma.
0: Se, cioè, hai capito fascia?
1: Sì, non mettevo assieme le due
2: se,
1: cose.
2: Se cool vuol dire che è una roba
0: figo.
2: Bella, quello lì non è un'offesa.
0: Eh no, beh, sì, insomma.
2: Vedi, a volte è una roba che da
0: dipende
2: noi
0: come lo scrivi.
1: Cool face.
2: Cool face. Come lo scrivi. You are a cool face. No.
1: Allora, auguri, bene, auguri, auguri, auguri. Beh, se oggi festeggiate, dai.
0: Possiamo fare gli auguri alla nostra Patti?
1: Certo!
0: Tanti auguri,
1: auguri Patti!
2: Patti. Auguri, auguri.
1: Adesso preparati col Kalashnikov, perché poi quando arriva, sai che
0: non si può.
1: Non si dice.
2: Dai, ma non abbiamo detto.
1: Dai, stasera gli scrivono tutti alla Patti.
2: Beh, ma anch'io ieri sera ho finito di sera di notte dicendo domani.
3: Domani
2: è l'anno della Patti,
3: diglielo.
2: Io non l'ho detto a nessuno.
1: Allora, andando con ordine, auguri se il vostro compleanno. 1932 nasceva
2: la
1: Umberto
2: Patti.
1: Bindi. No, Patti? Due Kalashnikov.
0: Umberto Bindi. Ok.
1: Due, scusa, in doppietta, così è sicuro di.
2: Della Patti, tu mi vai a fare così, tutto con questa enfasi.
1: 1932.
2: Domani, nel 1932 nasceva Umberto Bindi, poi.
1: Oggi? Oggi,
2: oh, oggi, tanti, oggi del 32,
1: del 32.
0: Invece, sì, come diceva prima Riccardo, nel 28 nasceva Burt Bacharach,
1: sì,
0: quindi grande compositore, ragazzi, di tante canzoni importanti,
1: vinto anche dei premi Oscar, per la musica, sì.
2: Sì. Sai, che Burt Bacharach, ho sentito una cosa che ha detto che mi piace molto, perché viene da molti, è stato accusato di aver fatto anche musica semplice, no? Con quell'eleganza lì, e lui ha detto che un suo maestro di musica gli ha insegnato sin da piccolo di non aver paura. Questa cosa qua dovrebbero sentire tutti i musicisti che ci stanno ascoltando, che fanno tutte quelle robe lì complicate che poi nessuna capisna got. Una canzone è bella, non vergognarti di pubblicare un brano se tu lo sai fischiettare, perché quando un brano lo puoi fischiettare sarà un successo sicuro. Quindi
1: non fischiettare,
2: non è un no, però hai capito, questo adesso, per dire che non è
0: ragione, se la
1: non è vero, quello,
0: fischiettare,
1: chiaro,
2: non certo. È musica scarsa.
0: Bravo,
2: è semplice, sono cose orecchiabili,
1: perché ti resta in mente, ti resta in mente di più, e dunque ti
2: infatti
1: viene
2: hai
1: naturale.
2: Presente gocce di pioggia su di me,
0: era sua,
1: bello,
2: era sua, tanto per dirne una,
0: sì,
2: no,
0: sì, sì, vero, vero. E beh, se ci rifletti, effettivamente è così per tutte le canzoni che ti ricordi
2: oggi. Noi ci lamentiamo perché tante robe nuove non ci rimangono in testa, è proprio perché quello che andate a cercare, l'uovo nel me basterebbe essere semplici,
0: esatto.
2: Melodia, facciamo cantare.
0: Se lo prenda.
1: 1948
2: oggi
1: nasceva,
2: oggi va così spiritoso.
1: Nasceva Steve Winwood, ecco, dai, poi signori, riprendersi.
0: Va bene.
1: Siamo nel 56.
0: Ah, che ci ha lasciato pochi,
1: sì,
0: giorni
1: infatti,
0: fa.
1: Infatti, vale per quello.
0: Calciatore,
1: sì.
0: Evaristo Beccalossi.
1: Nasceva,
0: nasceva
1: oggi,
0: sì.
2: Lo so, sì. Come anche Lucio Dalla
1: nel 43.
2: Tra il giorno della anche David Bowie, tra,
1: sì,
2: il giorno
1: vicino,
2: della morte, il giorno della nascita. Quindi noi che
1: è
2: siamo
1: il gioco, visto che si parlava prima di giochi, perché andare a trovare al cimitero, ma non so, amici, genitori o quello che è, lascia sempre quella cosa un po' strana. Allora, uno dei giochi che faccio quando passo, guardo le date di nascita e di morte.
0: Ah, ok.
2: Come no? Certo.
1: Certo, perché vai a vedere proprio e riesco delle
2: stata
1: cose
2: l'ultima
1: delle,
2: volta
1: delle cose
2: che
1: strane.
2: Siete andati al cimitero?
0: 4 giorni fa, 5 giorni
2: 4
0: fa.
2: Giorni fa?
1: No, qualcosina in più.
2: Io 2?
1: No, io
2: sono stato il compleanno della mia mamma. E ogni volta che vado lì gli dico mamma, oh.
1: Allora, dai, compleanni, nel 1942 invece nasceva Ian Dury. Senti qua, ecco.
0: La voce incredibile.
2: 17?
0: Nel 2000,
1: nel 2000.
2: No, è tenuto duro, no, perché lui ha fatto una vita.

0: Questo è stato proprio un inno generazionale che tra gli anni 70 e gli 80 aveva girato in modo incredibile.
1: Sì. Beh, io ricordo che questa la utilizzavano quando iniziavano a mettere un qualche pezzo rock in discoteca, da tipo il momento rock.
2: Era
1: che c'era proprio questa di Ianduri.
2: L'avvertimento.
0: L'avvertimento che poteva andare fuori dalla porta a fa spesa?
1: No, al momento forte.
2: L'angolo del rock, perché una volta in discoteca c'era questa cosa degli angoli, no? C'era l'angolo dei lenti, l'angolo del rock. E, ad esempio, ho ricordo di una discoteca dove quando arrivava l'angolo del rock sapevi che si picchiavano.
1: Ah sì? Lo ricordo anch'io, forse è la stessa che ricordiamo.
2: Arrivava Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Esatto. E mettevano l'accensione delle stroboscopiche. Era il segno che doveva partire la rissa. Guarda che incredibile. Poi alla fine della domenica pomeriggio andavi a bere con quelli con cui tieni. Però era infatti.
0: Io perché stai parlando di discoteca pomeridiana.
2: Le discoteche. Le discoteche, secondo me, il ricordo che ho io era del pomeriggio, perché poi la sera mettevi dischi, non aveva tutte quelle robe lì. L'angolo di questo, l'angolo di quell'altro. Esatto. Il pomeriggio. E quando mettevano l'angolo del rock, era il momento della rissa, perché tu con la stroboscopica sei presente le luci
0: bella.
2: Pugno veniva rallentato,
1: sì.
0: Però ti arrivava davvero a velocità giusta,
2: quindi tu non facevi a tempo capire che te l'aveva tirato, che eri già per terra.
1: Che c'era questa, c'era anche Mike Sharon, non so se ti ricordi i Clash,
2: esatto,
1: cose qua.
2: Noi stiamo parlando di ste robe qui, ma guarda com'era diversa la cosa, perché al limite era proprio una ragazzata, due cazzotti, era finita lì. Sono picchiati quelli di Mendrisio con quelli di Vacallo. E poi la sera andavano in giro a cercarsi, no? Ma finiva tutto lì. Adesso invece guardi una persona un attimino così e devi stare attento di portare a casa le penne.
0: Devi fare attenzione davvero.
2: Sì, è cambiato tutto.
0: Allora, 13:15, ormai quasi l'ora del caffè per tanti di tornare in ufficio, e perciò invece di dare tanta allegria diamo un pochettino di romanticismo.
2: Un messaggio da Vacallo.
1: Nel 90.
2: Un messaggio da Vacallo.
1: No, attenzione.

0: innamorato nel comando di... Che, chi scrive ancora?
1: In che senso?
0: Scrivere la letterina, scrivere qualcosa,
1: io
0: prendere...
1: Ormai non più da anni, insomma.
0: No, ma neanche forse, prendere appunti.
1: Forse la lista della spesa, forse.
0: Io lista della spesa più col telefono diventa più semplice quando la porti in giro.
2: Io ho una domanda da fare che mi è venuta in mente adesso sentendo lui che cantava Scrivimi in quel modo lì.
1: Scrivimi.
2: Perché mi è venuta sta domanda... ero lì che ridevo come un imbecille davanti alla televisione da solo, no? Ho visto un servizio sul parmigiano reggiano,
1: okay.
2: Non so che canale era, però era forte perché tutti a Parma
1: la R, hanno tutti la R.
2: Tutti hanno la R così, sì. Un po' come in Toscana c'era la roba della Coca-Cola, no?
0: Sì, sì, giusto, gli accenti.
2: Ma è pazzesco perché...
0: No, perché la Coca-Cola c'è un accento, invece la R è proprio perché non ce l'hai.
2: Ma da dove?
0: No,
1: attenzione, c'è un motivo,
2: Adesso poi allora, mi è stato spiegato. La cosa particolare, sai qual è stata? Che c'era il tipo che ha fatto l'intervista e era della redazione regionale, molto probabilmente dell'Emilia Romagna,
1: sì.
2: E aveva la R. Quello che rispondeva aveva la R. Quando ha fatto la chiusa del servizio, la voce fuori campo che parlava e anche lui
0: e anche tu da lì hai cominciato a parlare con la R.
2: Io sono scoppiato a ridere, ho mi chiedevo
1: no,
2: come
1: c'è un
2: mai
1: motivo. C'è un motivo, allora, ora non so se è una leggenda o vero, perché c'era una forte concentrazione di francesi ai tempi, ma moltissimi anni fa, e chiaramente da lì poi
2: insomma, ne hanno fatte di generazione.
1: Certo, ma la R è rimasta evidentemente, perché tu apprendi dai tuoi genitori.
2: Sì, ma questi francesi qui hanno seminato tutta
1: sì,
2: Parma.
1: Assolutamente, certo. Guarda che così.
2: Perché chiedi, poi non è tanto Parma, è Parma, Reggio Emilia.
1: Piacenza, anche Reggio Emilia.
2: Ho fatto un giro.
0: No, perché poi se fosse, tra virgolette...
1: Marta, perché?
2: Vediamo cosa risponde.
1: Quelli della zona di Parma hanno tutti la R così?
0: Allora, la R moscia, che poi non è un difetto, è proprio di genetica, perché c'è chi non ha la R, ha la D.
1: Sì.
0: Dunque se a Parma, con il parmigiano reggiano, è ancora peggio.
2: Sì.
0: È bella però.
2: Infatti io avevo...
0: È Patti Pravo, quando si chiama Patti Pravo diventa tutta con la V. È vero, quando è Nicoletta Strambelli parla come me, te.
2: Io ho un cugino... che arrivava da Parma, arriva da Parma, e i miei genitori lo chiamavano il bebè. Il bebè. Allora, Marta, perché quelli di Parma, Reggio Emilia e zona hanno la R in quel modo lì?
0: In quel modo lì.
2: Vediamo un po' cosa mi risponde la Marta. Allora, siamo pronti a sentire la risposta. Un attimo che... sta scrivendo, dimmelo in due parole, ma
0: appunto digli Marta, dimmi in due parole perché
2: aspetta che adesso arrivo.
3: Comunque molto marcata, che senti a Parma, Reggio Emilia e anche nelle province vicine, è una caratteristica storica del dialetto emiliano occidentale. Non è identica alla R francese, ma spesso viene pronunciata più in gola oppure meno vibrata rispetto alla R italiana classica. In linguistica si parla spesso di R uvulare o retroflessa, a seconda delle varianti locali. Il motivo nasce da diversi fattori. I dialetti emiliani hanno avuto evoluzioni fonetiche molto particolari nel corso dei secoli. Quelle zone erano crocevia di influenze gallo-romanze, cioè linguisticamente più vicine.
2: Sei noiosa, Marta.
0: Troppo lunga. Appunto, dicevo, se vogliamo andare a bere il caffè.
2: Però sei noiosa, perché va bene tutto.
1: Qualcuno dice che anche in Bregaglia hanno la R, in Val Bregaglia.
0: Sai che non lo so? Io ho diversi compagni di scuola che vanno la R.
3: A Parma spesso la R viene percepita come più morbida e raffinata.
1: Okay.
3: A Reggio Emilia può risultare un po' più marcata.
0: Chiudila un attimo, chiedigli la R in Val Bregaglia.
2: In Val?
0: Bregaglia.
2: Chiedigli come mai. E la R in Val Bregaglia?
0: Si dice non so da
3: mai sentito in casa. I giovani soprattutto tendono ad avere una pronuncia più italiana standard.
2: Aspetta, perché qua la Marta è partita.
0: Va bene, dai. Reclame posso.
1: Ci fidiamo, dai.
2: Arriva.
3: La R della Val Bregaglia è ancora un'altra storia interessante. Lì senti spesso una R molto arrotata, dura, sgrattata, perché quella valle è stata per secoli un miscuglio linguistico incredibile. Lombardo, alpino, romancio, influenze tedesche del Canton Grigioni. Tutto infilato in poche decine di chilometri. Risultato, parlano con un suono che sembra montanaro, ma elegantissimo allo stesso tempo.
2: Grazie Marta, sei sempre spettacolare.
4: Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura. Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: Da Risparmio Casa fino al 23 maggio.
6: Linea Sunsilk, shampoo da 250 ml, balsamo o crema da 200 ml, 1,88 franco. Assorbenti Linese, maxi scorta, 14,99 franchi.
5: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
8: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
9: Stanco delle solite pareti?
10: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
9: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
10: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
9: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch. Cassoni
10: Color. Coloriamo i tuoi sogni.
11: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Eh sì, Zucchero, allora dai con
1: Vedo Nero!
0: Vedo Nero! Stavo guardando le immagini un attimo, perché dicevano che ieri qualcuno ha ricevuto la ricetta che ha richiesto, no? Quella che era la Richard Salad. Nella Richard Salad abbiamo detto che ci sono le acciughe croccanti, ma ieri abbiamo spiegato...
1: Non erano croccanti le acciughe, era il pane.
0: Però, esatto, erano... Poi ognuno butta dentro, quella è la base, no? Poi dopo metti un po' quello che più ti piace. Ma se dovessi fare le acciughe croccanti, tu che sei un esperto...
1: Li metti la acciugatura. Ne metti un po' di...
0: Ah, ma non prendi più quelli del vasetto, però. No. Devi prendere le fresche.
1: Tu puoi prendere anche quelle del vasetto, li fai in giro nel pan grattatino, e poi le metti nella
0: friggitrice
1: ad aria e vedi che
0: ma quelle fanno nell'olio, dai.
1: Scusa, le olive ascolane da che principio partono? È un'oliva con dentro delle cose, ma la impannano
2: anche,
1: tra l'altro io ho visto una ricetta che mi ha ho fatto proprio così, no? Perché hanno fatto l'uovo sodo. L'uovo sodo, è presente?
0: Sì.
1: Gli hanno tolto il pelo, lì c'è il...
0: No. Quello era Zucchero che toglieva i peli.
2: Il guscio.
0: Okay.
1: L'hanno impannato e poi l'hanno fritto.
0: Okay. Sì, l'ho visto anche quella ricetta.
1: Dov'era, Boris?
0: Non mi ricordo più, ma l'ho visto, perché ho detto la vorrei provare, però non mi piace l'uovo.
1: Che l'hanno assaggiata.
0: Se lo fai bene...
1: Era Little Italy.
0: Era l'Italita.
1: Ma l'Italita
2: pensavo il nostro l'Italita.
0: Ce l'hanno copiato.
1: Quello lì della cucina, di quello là che va nei ristoranti.
2: Sì. Little Big Italy.
1: Che gli ha detto, molto buono, però, e gli ha detto, se ci fosse stato... E lì mi è venuto in mente quell'altro che mi faceva la carbonara in Sicilia, la carbonara di mare. E mi aveva spiegato che metteva il tonno al posto del guanciale. Sì. E aveva spiegato che l'uovo... era cotto
2: nell'acqua?
1: Sì, a vapore, tipo a vapore, per mantenerlo, non scottarlo, ma mantenere la cremetta rossa così.
2: E comunque hanno apprezzato l'uovo o no? L'ho fritto, quindi
1: vorrei provarlo. Sarebbe da provare, l'uovo impannato.
2: Ma no? Panella lì, che piaceva a lui o no? Quello del ristorante.
1: Sai che è invecchiato anche il Panella?
2: Ma gli piaceva l'uovo o no? Scusa, l'uovo gli piaceva o no?
1: Sì, sì.
0: Così è cos'ha.

0: Sì.
1: Siamo più affezionati a Rino,
0: sì, però hanno ripreso bene. Ci può stare.
2: Così è cosa.
0: Ecco, articolo 31.
1: Che bello vedere i nostri ascoltatori che riprendono le nostre ricette che noi diamo nei giorni, no? Quindi, insomma, è arrivato
0: allora, aspetta che
1: tarta ten che avevamo detto venerdì.
0: Aspetta che sto cercando di far vedere le foto, se riusciamo. Questa qua è la tarta tè nel forno, perché abbiamo fatto questo esperimento, doveva essere, no? E poi abbiamo detto, se lo fate nel fine settimana, mandateci qualche foto, perché la tarta tè solitamente la fai dolce, si fa con le mele. E invece qui l'abbiamo proposta con i pomodorini, con altre cose, il procedimento di cottura. Sì, era una tarta
2: insalata.
0: Ecco, e ti faccio anzi addirittura rivedere la ricetta che abbiamo mandato venerdì, che non ha sorpassato, però questa è la seconda, perché la prima è sempre la Richard Salad fino a
1: quella,
0: quella che è arrivata. Guarda, tarta, vedi che bella,
1: questa è la tarta ten, che
0: eccola lì, lì c'è tutto il procedimento, quindi, non è difficilissima.
2: Quindi stiamo facendo la gara delle ricette della settimana.
0: No, è nata così, perché allora oggi le patate all'uragano lì
2: non sono andate.
0: No. Ieri abbastanza bene con il panino
1: mini tornado
0: era. Poi c'era il panino in quota,
2: c'era lo zinzi,
0: il panino zinzi in quota,
2: sì,
0: c'era.
2: È andato,
0: ecco. E la tarta ten invece venerdì ha avuto un successo clamoroso.
2: Domani è mercoledì,
0: domani ci deve portare qualcosa Valerio,
1: cioè che cosa?
0: Una ricettina. Non so,
1: però mi dai una mano, dai, mi dai una mano.
0: vediamo cosa è
2: la ricetta del venerdì.
0: Basta pensare a un argomento.
2: Domani è mercoledì,
0: però poi giovedì è festa.
2: E venerdì.

0: Che bella anche questa gara, siamo
1: sì,
0: un po' negli anni 90,
1: sì, tre canzoni anni 90, magari una, un po' diverse una dall'altra, e vogliamo metterle in gara in questa maniera.
2: Io la mia l'ho già scelta.
1: Anch'io.
0: Dai, andiamo.
1: Comunque, se volete votare la canzone numero uno, è questa.
0: L'hai scelta tu?
2: No, io
0: non scegli questa.
2: Io voto la 2.
0: La 2 che è questa.
2: Eccola. Ma che
0: voglia di arrivare lì. Non c'ero stato sopra il mare, hai ragione.
1: Se poi si parla di mare.
0: Mentre la numero 3 è questa.
3: Laura non c'è. È andata via. L'ho vista ieri in polizia.
1: C'è sempre la polizia di mezzo, vabbè. Quindi canzone numero 1.
2: Questa è di Maxi B, sicuramente Maxi B vota questa. Canzone numero 2.
3: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te.
0: Canzone numero 3.
3: Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia.
1: Quindi se volete votare 079 449 9537.

0: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
1: Skoda.
0: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
4: Direi di sì e
6: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
4: Certo, ma
6: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
4: Sì, va bene, e
6: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
4: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
6: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
4: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrevio.
6: Davvero?
4: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
7: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's ovviamente. Questa settimana trovi
8: caffè in grani segafredo intermezzo 1 chilo a soli 13 franchi e 95 invece di 19,90.
7: Otto's a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
9: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa

0: Le donne, no, non erano le donne belle del mare, che vuole abbracciare tutto il mare, insomma. No?
1: Cioè. Perché poi alla fine questa canzone è di lui che va al mare, sì, quando torni, sì, nei posti dove sei stato bene, certo, e non trovi più quella magia lì, no? Perché spesso ci capita di tornare perché hai, sì, un ricordo, dice, di
2: ma
1: una.
2: Ma che sono venuto a fare? Insomma,
1: e alla fine sei lì e dici, vabbè, cosa sono venuto qua a fare? Non è più così.
2: Pensa, ho comprato anche la moto, ma comprata, sì, ma tenuta bene.
0: E poi faceva i gesti sul casco,
1: la,
0: così,
1: sulla faccia, esatto.
0: Vabbè, dai, 13:45.
1: Ho fatto tutto il viaggio a
0: così,
1: fare.
0: Così, così. Sì,

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: Lì c'è uno sbracciamento alla Vasco, però. Fatto così.
1: Ricorda forse un pochino il cantare di Coez.
2: Sai che però
0: Coez piace, però. Sì, bravo. Molto,
2: mi sto ricredendo su tanti artisti nuovi che negli ultimi anni ho volutamente snobbato per presa posizione, così, no? E invece mi accorgo che ascoltandoli dico che bravo. Sì. Ad esempio, mi è capitato con Salmo, l'ultimo singolo che ha fatto. Adesso Coez, Mannarino. Mi sono innamorato di Mannarino.
1: Bravissimo.
0: Noi siamo in conclusione, però. E in conclusione dobbiamo fare un omaggio a una tra le più bravi interpreti della musica italiana che proprio oggi ci lasciava.
1: Era stata questa 1995.
0: Dobbiamo diventare seri proprio in conclusione, perché dicevi nel 1995 ci lasciava Mia Martini.
2: Esattamente, l'abbiamo ricordata l'anno scorso, tra l'altro con il contributo della persona che l'ha trovata in quel modo lì. È stata una roba abbastanza toccante. E quindi hai scelto Minuetto.
0: Minuetto, eh? Abbiamo scelto Minuetto. Direi di salutarci qua, così oggi non
2: pezzo
0: cantiamo.
2: Pezzo scritto
0: oggi
2: da non cantiamo, Califano.
1: Ah, Califano, è vero, Califano l'aveva scritto.
2: Oggi non cantiamo proprio per rispetto a Mimì.
0: Soprattutto
2: non è
0: per rispetto anche a tutti, ogni tanto.
2: No, beh, ma cantare
1: per le orecchie di tutti.
0: Per le orecchie
2: però
0: di
2: se
0: tutti.
2: Se gli metti vicino un momento solenne come questo. Certo.
1: E abbiamo scelto Minuetto, che forse uno dei suoi classici.
2: Perché anche noi, in fondo, siamo delle persone serie.
1: Certo.
2: Fondo,
1: no, va bene. Perché in fondo?
0: E con questa,
2: fondo di serie.
0: E con questa chiusura vi salutiamo. Appuntamento a domani.
2: Domani
1: vi abbracciamo, vi vogliamo bene. Ciao.
3: Un'incognita ogni sera mia. Un'attesa pari a un'agonia.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i.
1: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
2: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
3: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
4: Non facciamo loghi. Non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
5: Occupato!
6: Ancora?
5: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze e Canalizzazioni a Quartino.
6: Sturamento, scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
7: Cabiezze il punto Swiss ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
8: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
9: Torna Cantine Aperte.
10: Torna Cantine Aperte.
9: A maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino in collaborazione con Banca Stato.
11: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
12: Gorlace!
13: Quando cala la sera, arriva Patti Speroni con Di Sera. Dalle 18.40, il programma che ti accompagna tra musica, racconti e piccoli momenti di vita. Uno spazio autentico, fatto di emozioni, curiosità e leggerezza. Perfetto per chi vuole staccare dal giorno. Rilassati, ascolta e vivi Di Sera con Patti Speroni, solo su Radio 3.
14: Buon pomeriggio a tutti, sono le 13.58.
15: Ticino News.
16: Trovati al microfono Gianluca Albisetti. Dopo la riapertura del passo venerdì scorso, da domani sarà di nuovo transitabile anche la corsia preferenziale Cupra, per la prima volta nella sua forma definitiva. Sentiamo Giorgio Doinelli.
17: Anche nel corso dell'estate 2026, chi viaggia sulla A2 in direzione nord potrà beneficiare, specie in caso di traffico intenso, della corsia preferenziale e rolo passo denominata Cupra. Dopo la fase provvisoria, attiva nell'estate dal 2002 al 2025, caratterizzata da una segnaletica comandata manualmente e dall'attraversamento dell'area di servizio di San Gottardo Sud, da quest'anno l'utilizzo della corsia è supportato da una segnaletica potenziata e semi-automatizzata. Si tratta di un sistema dinamico che, a seconda delle condizioni del traffico, consente di convertire la corsia di emergenza in corsia di marcia dedicata agli utenti diretti appunto ai Rolo o al passo del San Gottardo. In altre parole, quando la corsia preferenziale è attiva, la si può usare per evitare intasamenti e colonne; quando invece non è attiva, la sua funzione rimane quella di corsia di emergenza e pertanto non può essere utilizzata per la circolazione. Oltre alla nuova segnaletica, è stata realizzata una bretella di aggiramento dell'area di servizio San Gottardo Sud in modo da evitare l'incrocio dei flussi di traffico.
16: Sono in funzione intanto da ieri i rilevatori di deragliamento della galleria di base del San Gottardo, introdotti dopo l'incidente occorso al treno merci nell'agosto del 2023. Come scrivono le FFS, i dispositivi sono una decina e sono stati installati su una sezione particolarmente sensibile del tunnel. L'obiettivo è aumentare ulteriormente la sicurezza. Antivirus, sono 11 casi sospetti, di cui 9 positivi al virus trovato a bordo della nave Ondius. Lo ha indicato oggi l'OMS, secondo cui dal 2 di maggio non si sono più registrati decessi. La valutazione dell'organo rimane identica agli scorsi giorni. Il rischio per la salute globale al momento resta basso. Parliamo ora del conflitto israelo-palestinese. Il Parlamento di Israele ha approvato ieri sera una legge per istituire un tribunale militare speciale. Avrà il compito di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre del 2023. L'iniziativa è stata votata all'unanimità.
10: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dallo Skoda Elroq.
15: L'infotraffico.
16: Al momento di Via Suisse non ci segnala particolari disagi.
18: IGEA, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio, alla Pens Chiasso.
19: Radio 3 vi presenta Mix con Luca Ventura.
20: Buon pomeriggio, benvenuti, questo è martedì 12 di maggio, con me al microfono di Radio 3i per le prossime due orette, ma queste cose le sapete già. Sapete anche sicuramente che si parte da un classico che ha fatto la storia degli anni 2000 e in questo caso una canzone bellissima dei Simply Red che vi dà anche tanta spensieratezza, cioè io la vedo così, l'associo alla libertà, al fatto di ascoltare magari una canzone con il finestrino abbassato, no, con l'aria che ti passa tra i capelli. Ma oggi ho questa visione della vita. Ci sta, poi domani ne avrò un'altra sicuramente. In ogni caso la certezza è che c'è la nostra musica, eccola qui.

0: Rise, un po' di Alba dei Simply Red, questa canzone che effettivamente ci ha riportato indietro di un po' di anni. Era il 2003, è possibile? Sì, vado un po' a memoria musicale, però ero piccino, quindi principalmente quelli che hanno vissuto appieno quel periodo se lo ricorderanno meglio di me. Ma dell'alba possiamo dire che ogni volta che mi sveglio all'alba mi sembra di fare una vita differente, perché non sono proprio abituato a svegliarmi a quell'ora. Quindi quando magari sono in viaggio, in macchina e c'è l'alba, mi sento invincibile. Cioè mi sento fortissimo, è come se il giorno tra l'altro durasse ore e ore, infinite ore, proprio perché lo vedi tutto dal sorgere del sole fino al calare. Canzone perfetta secondo me per l'appuntamento di oggi di Mix. C'è anche lo zio Pino che dice questo.
1: Ciao Luchino, lo zio Pino.
0: Ciao zio Pino.
1: E la visione della vita quest'oggi. So io perché c'è un sole che spacca i sassi.
0: Vero, per quello
1: sì. Questo vento che come al solito rompe le scatole. Hai però ragione. L'importante è che c'è il sole. Ciao bello, buon pomeriggio.
0: Ciao, buon pomeriggio anche a te. È vero, hai ragione, mi ero dimenticato il vento, che è una componente da non sottovalutare, Si tende sempre a sottovalutare un po' troppo il vento e poi dopo è un problemone. Vedevo già qualcuno che cercava di ancorare le cose che ha sui vari terrazzi qua a Melide intorno alla radio, proprio perché il vento, essendo abbastanza fortino, può portarti via la qualunque. Pensateci a queste cose. La musica di Benson Boone ora, questo si chiama Mr. Electric Blue.

molto semplice anche da ricordarlo. Do You Really Want to Hurt Me? I Culture Club, da colore anche alla musica di oggi, di questo martedì 12 di maggio, tanti colori anche nel cielo e chiaramente per ascoltare anche della buona musica, secondo me in questo caso ci possono essere anche dei suggerimenti da parte vostra. Qualcuno mi ha scritto un messaggio che mi ha fatto ricordare questa canzone di Matt Simons, che vi faccio riascoltare. Si chiama Better Tomorrow. Hey,

0: Aventura. Radio 3. Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
1: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi. È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
1: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
4: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
5: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.

si chiama Drive By, loro sono i Train. Chissà se questo nome è stato inventato con facilità oppure no, cioè si sono messi a tavolo, al tavolo hanno detto: ma ci chiamiamo, non so, i Treni, e tutti: bello, mi piace, e in due secondi l'hanno azzeccato. Non lo so se è andata proprio così, magari c'era il creativo del gruppo che ha detto: mi piacerebbe chiamarvi Train. E poi alla fine, dopo un po' di test, dopo un po' di domande in giro, l'hanno confermato. Vabbè, in ogni caso, sapete perché vi ho parlato di questa cosa? Perché ho trovato un articolo che parla dei nomignoli, e chissà se sono una cosa che si usa solamente quando si è ragazzi oppure no, se magari in fondo non smettiamo mai davvero di dare un nome speciale a chi amiamo. E la curiosità è che tutto questo non è solo romanticismo, ma è, la conferma arriva direttamente dalla neuroscienza, perché quei soprannomi che fuori casa magari tu non diresti mai ad alta voce, ma che in privato escono senza pensarci, hanno un effetto reale sul nostro cervello. Quindi quando la persona che ami ti chiama con questo nomignolo, si attivano dei meccanismi legati alla dopamina e alle emozioni positive, e col tempo quel semplice nomignolo diventa un richiamo automatico a fiducia, vicinanza e complicità. Ma c'è ancora qualcosa di più profondo. Usare un soprannome che esiste solo tra voi crea un linguaggio esclusivo, quindi un piccolo codice, no, se vogliamo, condiviso tra te e lui o tu e lei, ed è proprio questo senso di appartenenza a rafforzare il legame di coppia. Naturalmente non conta tanto la parola in sé, ma ciò che rappresenta. Quindi i nomignoli più belli non sono quelli perfetti, ma sono quelli in realtà più autentici, quindi quelli che per voi veramente dicono qualcosa. Nascono quindi da una battuta, da un ricordo, da un momento magari anche stupido, che poi è diventato speciale solo per voi, e spesso sono proprio quelli più assurdi a restare nel cuore per più tempo, no? E da qui la domanda che voglio farti: tu hai un nomignolo tutto tuo con lui o lei? Cioè, mi piacerebbe entrare nella vostra vita privata e chiedervi, puoi anche non firmarti, puoi anche non dire come ti chiami, però mi piacerebbe capire, e soprattutto se avete fantasia con i nomignoli che utilizzate con il vostro lui o la vostra lei. Magari dopo vi dico anche il mio, però prima mi piace sentire i fatti vostri. Dai, è carina questa cosa qua. Il nomignolo che utilizzate con il vostro lui o la vostra lei, al nostro numero di WhatsApp. Intanto io metto un paio di dischi. Che ne dite? E uno di questi è quello di Achille Lauro, si chiama Amore Disperato. Che ricordo quando...

È in Supernova gli Oasis. Questo è uno dei 5 brani più belli della formazione, che negli anni 90 comunque ci cullava, ma ci accompagnava nelle varie uscite con il vostro lui o la vostra lei. Di questo stiamo parlando, più che altro stiamo parlando dei nomignoli che vi siete dati. Se gli stessi nomignoli che vi siete dati magari 20, 30, 40, 50 anni fa sono gli stessi che utilizzate ora, o se magari letteralmente avete smesso di utilizzare i nomignoli perché vi sembra una cosa infantile e avete abbandonato il tutto. Perché lo sto dicendo? Perché abbiamo trovato questa sorta di studio che conferma che non è solo romanticismo il fatto di ideare un nomignolo e poi chiamarsi così a vicenda, ma è una conferma, arriva da parte della neuroscienza, ed è una cosa che ho voluto riportarvi proprio perché in tanti, secondo me, vi chiamate con i nomignoli tipo Amoruccio, Amorino, quelle robe lì, no? E ho chiesto se voi ne utilizzate con il vostro lui o lei. Alpachino, Alpachina, Amorello, Amorella. Questo me l'ha scritto un'ascoltatrice che non si è firmata, giustamente, vuole mantenere l'anonimato, ci sta, potete fare anche così. Sono diversi i messaggi che stanno arrivando, però facciamo così, li lasciamo un attimo in stand by. Prima ci ascoltiamo una canzone di Tiny Temp e Wizkid, si chiama Mamacita.

0: Chiamarli Serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
1: Centro Serramenti Ticino.
0: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch. Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
2: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
3: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori SUV sportivi, affidabili e garantiti.
4: Ovviamente Honda, lo so persino io.
3: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
7: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
8: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
9: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza! A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
10: Questa è Radio 3. Radio 3.

nostro grande classico dagli anni 80 di Eddie Brickell e New Bohemians era What I Am, collegato anche a qualche serie TV, qualcosa del genere di un po' di anni fa però, ed erano tutte cose che io sentivo quando ero molto piccolo e i miei genitori, guardando la TV, chiaramente faceva un po' da accompagnamento, un po' da compagnia nelle giornate magari dove giocavo. Però mi ricordo questo motivetto che poi è rimasto anche un'icona della musica, l'abbiamo ritrovata anche nell'appuntamento di Mix di oggi, come ritroviamo anche la voce di Lewis Capaldi, questo è Forget Me.

Era Forget Me Lewis Capaldi, questo ragazzo che ha una capacità di cantare fuori dal comune. È una persona speciale, sicuramente per tutti i fan che provano il brividino quando lo ascoltano. Io personalmente ritengo che abbia una voce incredibile, non è che mi faccia venire il brividino, però comunque secondo me ha delle grandissime doti. Ci sono altri cantanti che magari a me fanno venire il brividino, ma è una cosa personale, soggettiva, ci sta. Poi un po' di settimane fa ne parlavamo di questa cosa qua dell'effetto pelle d'oca praticamente, e ho scoperto che non viene al 100% delle persone, ma solamente al 60%. Quindi è un dato che fa riflettere. Ci sono persone che non hanno la cosiddetta pelle d'oca quando ascoltano un brano. Peccato, perché è una cosa molto bella, cioè a me capita spesso, proprio perché, non lo so, forse perché sono più affine alla musica dato il lavoro che faccio, però può essere anche per una predisposizione genetica della mia famiglia, non lo so, vabbè, in ogni caso è una cosa molto particolare. In sottofondo è già partito il nuovo disco di Nugenea, tra l'altro album incredibile, che è tutto sulla falsa linea di questo brano, cioè molto molto influenzato da questo stile funk e moderno allo stesso tempo che vogliono portare loro. Qui con la voce di Tom Misch, questo personaggio inglese se non sbaglio, che porta qualità a questa On and On. Tra poco anche l'informazione su Radio 3i. Morning time.

0: Radio 3.
1: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premio nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
2: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
5: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: Dalle 16 alle 18
8: si parte in tandem.
7: Danny Morandi e Michael Casanova guidano il tuo drive time. Tra musica, ironia e attualità. Due ore per dimenticare il traffico e godersi la strada.
8: Il rientro più divertente del Ticino è Tandem su Radio 3i.
9: Sono le 14:58.
7: Ticino News.
10: Ben ritrovati da Laura Milani. Salvo sorprese, verrà ufficialmente decisa a giugno l'entrata in vigore delle iniziative sulle casse malati approvate dal popolo lo scorso 28 settembre. E questa è la via tracciata stamane dalla Commissione della Gestione, che vorrebbe quindi slegare l'applicabilità dal finanziamento delle stesse. Sentiamo il presidente Fabrizio Sirica.
11: L'elemento di grande novità è che penso la cittadinanza possa salutare con soddisfazione è quello che nella prossima sessione parlamentare di giugno, all'unanimità, stando alle volontà espresse nella riunione odierna, ci sarà una data di applicazione delle iniziative e quindi c'è una certezza che il proprio voto popolare, che il proprio voto veda un'applicazione. E questo è un elemento di novità, perché non era ancora così chiaro la settimana scorsa se avessimo trovato un accordo su questo principio. Dopodiché, questo è un principio che ci vede tutti d'accordo. E ci sarà invece la riflessione sulle modalità di finanziamento e sull'implementazione, che qui vede delle differenze. La volontà di chi ha vinto al voto popolare è quella di applicare il prima possibile, quindi verosimilmente già dal 1° di gennaio 2027. Dopodiché, se cambio cappello da iniziativista come Partito Socialista, posso anche comprendere e accettare che ci potrebbe essere una fase transitoria, però con una certezza e con un miglioramento del premio del cassamalati per i cittadini e le cittadine.
10: Nuove norme antincendio. L'associazione Comuni Ticinesi non ci sta e ricorre al Tribunale federale. Nel mirino ci sono le modifiche del regolamento della legge apportate dal Consiglio di Stato in seguito alla tragedia di Crans-Montana. Una decisione unilaterale presa senza il coinvolgimento del Gran Consiglio, lamenta la CT in un comunicato, con i comuni chiamati ora a vigilare attivamente, portando, citiamo, oneri gravosi in termini di tempo, risorse e responsabilità. Il patron colombiano dell'ACB, Juan Carlos Trujillo, ha deciso di cedere il club. Interpellato via WhatsApp dalla redazione sportiva, Trujillo, inizialmente atteso a Bellinzona stamattina, alla domanda se è intenzionato a salvare la squadra ha risposto così: «La mia posizione è chiara, non continuerò con il Bellinzona, ci sono già delle offerte e le stiamo valutando con la massima attenzione. Si sono fatti avanti 3 gruppi, di questi 3, 2 si sono fatti da parte per varie ragioni. Ne resta uno che deve decidere questa settimana. Voglio che il club continui, ma con la chiarezza finanziaria e la solidità che questa situazione merita», ha concluso Trujillo. Infine, uno sguardo ai viaggi: con i prezzi di molti voli low cost per l'estate scesi drasticamente nelle ultime settimane. Su alcune tratte i ribassi arrivano fino al 71%, secondo un'analisi del Corriere della Sera. Il quotidiano ha confrontato oltre 50 tratte italiane ed europee, rilevando forti riduzioni rispetto ai prezzi disponibili 2 mesi fa. Una mossa spinta da prenotazioni rallentate e timori per l'estate.
0: Questo appuntamento è offerto da Hertz, autonoleggio dall'auto al furgone, a Lugano su Hertz.ch e su Hertzvans.ch.
8: Infotraffico.
10: Traffico scorrevole attualmente sulle strade della Svizzera italiana, non ci viene segnalato nulla.
0: Questo appuntamento è offerto da Garage Boffelli S.A., agenzia Honda Lugano e nuovo showroom ad Avesco in strada Ponte di Valle 9.
8: Previsioni del tempo.
10: Nel resto del pomeriggio al sud generalmente soleggiato e ventoso con temperature massime attorno ai 21 gradi.
12: IGEA, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio, Palapens Chiasso.

Il mondo che vorrei, Vasco Rossi. Ogni volta che vi regaliamo la musica di Vasco Rossi, secondo me facciamo tanto bene al cuore di tante persone, e in tanti l'hanno manifestato su WhatsApp. Ci scrivono: a dire la verità, a Locarno c'è un po' di casino con il traffico, zona ospedale e città vecchia. Grazie per la segnalazione, continuate a farlo, come ha fatto lei o lui al nostro numero di WhatsApp. C'è la nuova canzone di Cioffi insieme a Noemi, questa è Farfalle nello stomaco.

Si chiama Smooth Criminal, Michael Jackson dall'88. Questo è un classicone che noi ragazzi custodiamo come se fosse una reliquia, ma di quelle serie importantissime per la playlist. Beh, del resto lo è, come lo è stato Michael Jackson. Mix, l'appuntamento che state ascoltando, che miscela un sacco di bella musica, ma soprattutto di notizie musicali, e un giudizio che ha lanciato Billie Eilish mi ha un po' incuriosito, cioè ha attirato la mia attenzione per poi parlarne con voi e chiedervi cosa ne pensate. Perché quante volte magari vi è capitato di andare ai concerti e di vedere la maggior parte delle persone intente a filmare il concerto, per un sacco di tempo tra l'altro, non per un brano solo, ma proprio per tutto il tempo del concerto con il telefono in mano. E hanno chiesto a Billie Eilish che cosa ne pensa di tutto questo, e lei ha difeso un po' i fan che filmano i concerti con lo smartphone, perché dice: penso semplicemente che oggi sia così, la mia generazione e quelle sotto di noi amano filmare le cose. E lei stessa ha detto: io filmo e faccio foto continuamente, quando ero giovane andavo ai concerti o ai festival, registravo ogni singolo minuto e poi riguardavo quei video ancora fino a ricordare per sino l'audio della folla. Voi cosa ne pensate? È una considerazione giusta quella di Billie Eilish? Quindi che comunque le nuove generazioni hanno più quell'idea lì di andare ai concerti e di filmare il tutto per poi portarsi a casa dei veri e propri filmati da guardare e riguardare, oppure siete dell'idea un po' vecchia scuola del dire: ma no, devi andare ai concerti e godertelo, perché ogni concerto è troppo bello e anche fine a se stesso, nel senso che poi vai a vedere un concerto e non sarà mai uguale al prossimo. Non lo so, dimmila tu, proprio perché magari sei un appassionato di musica, vai spesso ai concerti e ti sei fatto un po' la tua idea. In ogni caso io ci tenevo a riportare le parole di Billie Eilish, dette a NME, e quindi secondo me adatte all'appuntamento di Mix di oggi. Eccola qui Billie Eilish, si chiama Birds of a Feather.

0: Giorgia. Radio 3. C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savusa.
1: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
2: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
3: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
4: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
5: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

San Luca, Luca Carboni e Cesare Cremonini. Questo era un disco che avevano fatto insieme questi due giganti della musica italiana nel 2024 e noi a distanza di 2 anni ce la siamo riascoltata proprio perché la musica non si dimentica. Chiedevo il vostro parere in merito alla notizia che ho letto di Billie Eilish, che ha parlato un po' delle persone che vanno ai concerti e utilizzano lo smartphone per riprenderli, no? E quindi si perdono magari metà del concerto perché devono scegliere bene la modalità piuttosto che... E lei dice che la nuova generazione in realtà è avvezza a queste cose, quindi in realtà se ne fa pochi di problemi. Siamo piuttosto noi, vi ci metto anch'io perché in parte la giudico così, a dire caspita vai a un concerto però te lo devi guardare, cioè non devi per forza stare al telefono tutto il tempo. Prediligo poi per alcuni concerti invece il telefono proprio perché mi riporta a casa dei grandi ricordi che evidentemente ti potresti perdere, no? Quindi io sono un po' di là e un po' di qua, ecco, per intenderci. E un'ascoltatrice mi dice: se l'attore principale, quindi il cantante, è d'accordo, non vedo che cosa ci sia di male. Non so se una lui o un lei, in ogni caso grazie per aver detto la tua. Poi qualcuno che invece chiede di fare gli auguri a suo figlio Jacopo, che compie 23 anni, da papà Maurizio e mamma Barbara. Assolutamente sì, tanti tanti auguri Jacopo, anche da noi di Radio 3i.

0: Tesoro, che fai?
1: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
0: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
1: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
0: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
1: Non vedo l'ora di partire!
0: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
4: Il migliore accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV.
5: La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39,95 al mese, ora con 200 franchi di cashback.
6: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
7: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
8: caffè in grani segafredo intermezzo un chilo a soli 13 franchi 95 invece di 19,90.
7: Ottos a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
9: Radio 3, dove batte il cuore.

La viabilità inizia un po' ad intensificarsi a quest'ora. Vi porto sulla autostrada direzione nord tra la Galleria del Monte Ceneri e Bellinzona Sud. Ci sono oggetti sulla carreggiata, quindi vi invitiamo a prestare attenzione. E poi disagi segnalati anche tra Agno e frontiera di Ponte Tresa, quindi traffico fortemente rallentato. C'è traffico anche tra Gravesano e Bioggio. Insomma, abbiamo capito che nel Malcantone un po' di gente sta tornando a casa in questo momento. State tornando a casa con la nostra musica. In questo caso c'è un disco di Elton John e Dua Lipa. Sai che questo è piaciuto tantissimo in quell'anno? Talmente tanto che ve lo riproponiamo qui a Mix. Si chiama Cold Heart.

Il disco è quello di The Bausa, si chiama Magnetic, il suono che arriva dall'estate prossima, Secondo me ce la porteremo dietro per un po' di tempo, però è molto bella, quindi ci sta in questo caso, come era bellissima dal 94 questa di Dave Stewart. I miei saluti arrivano proprio con questa Heart of Stone, dicendovi che tra poco parte il Drive Time di Radio 3 con Danny e Michael, mentre per quanto mi riguarda ci risentiamo domani. Ciao!

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Torna Cantine Aperte.
4: Torna Cantine Aperte.
3: A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
5: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
6: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Shop like a Fox!
8: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
9: Skoda.
8: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
10: Dalle 7 alle 10 il risveglio è pieno di ritmo e buon umore. La Marghe e Maxi B portano la carica, la musica e le risate del morning show di Radio 3i. Tre ore di energia pura per iniziare la giornata col sorriso. Il buongiorno migliore del Ticino è solo su Radio 3i.
11: Sono le 15:59.
10: Ticino News.
12: Ben ritrovati da Laura Milani. Nessun contagio è stato nascosto, così la ministra spagnola della sanità Monica Garcia ha respinto poco fa le accuse di aver occultato casi di antivirus sulla nave da crociera Ondius, in risposta alle critiche del governatore delle Canarie, secondo cui l'esecutivo centrale avrebbe invece celato informazioni. Anzi, ha detto Garcia, sono state adottate misure straordinarie di protezione verso tutti i passeggeri. Intanto questa mattina a Madrid, in conferenza stampa, il direttore dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus è tornato a ribadire che il rischio per la salute globale è basso anche grazie alle misure adottate dai vari paesi. La politica cantonale ora, perché salvo sorprese, verrà ufficialmente decisa a giugno l'entrata in vigore delle iniziative sulle casse malati, e questa è la via tracciata stamane dalla Commissione della Gestione, che vorrebbe quindi slegarne l'applicabilità dal finanziamento. Sentiamo il presidente Fabrizio Sirica.
13: L'elemento di grande novità è che penso la cittadinanza possa salutare con soddisfazione è quello che nella prossima sessione parlamentare di giugno, all'unanimità, stando alle volontà espresse nella riunione odierna, ci sarà una data di applicazione delle iniziative, e quindi c'è una certezza che il proprio voto popolare, che il proprio voto veda un'applicazione. E questo è un elemento di novità, perché non era ancora così chiaro la settimana scorsa se avessimo trovato un accordo su questo principio. Dopodiché questo è un principio che ci vede tutti d'accordo, e ci sarà invece la riflessione sulle modalità di finanziamento e sull'implementazione, che qui vede delle differenze. La volontà di chi ha vinto al voto popolare è quella di applicare il prima possibile, quindi verosimilmente già dal primo di gennaio 2027. Dopodiché, se cambio cappello da iniziativista come Partito Socialista, posso anche comprendere e accettare che ci potrebbe essere una fase transitoria, però con una, anche qui con una certezza e con un miglioramento miglioramento della premio del cassamalati per i cittadini e le cittadine.
12: Attivisti pro-Palestina hanno annunciato a Vienna una serie di proteste contro la partecipazione di Israele all'Eurovision Song Contest, stasera in scena nella capitale austriaca con la prima semifinale. Sotto lo slogan "Nessun palco per il genocidio", i manifestanti chiedono l'esclusione di Tel Aviv dalla competizione musicale, così come accaduto per la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Dagli interni, Svizzera e Tunisia copresiedono oggi a Losanna una riunione per il reinserimento sostenibile dei migranti rimpatriati e lo sviluppo dei paesi d'origine. Riunite per l'occasione oltre 30 nazioni europee ed africane situate lungo le rotte migratorie. L'obiettivo, spiega la Segreteria di Stato della Migrazione, è quello di rafforzare la collaborazione fra governi, società civile e settore privato per una gestione efficace delle migrazioni fondata sul rispetto dei diritti umani.
4: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
7: Infotraffico.
12: Via Sui segnala rallentamenti tra Gravesano e Bioggio, tra Agno e Ponte Tresa, da Loreto verso la stazione FFS di Lugano, così come da Loreto verso Sorengo.
9: IGEA, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio, Palapens Chiasso.
7: Tandem è offerto da Banca Stato.
14: È il pomeriggio più scoppiettante del cantone.
15: Con loro si ride, si scherza, si canta e si gioca.
14: Michael Casanova e Danny Morandi conducono Tandem.

0: pomeriggio, come va? Tutto bene?
1: Molto bene, grazie, tu?
2: Sì, tutto bene.
1: Bella l'ora trascorsa in ufficio, abbiamo preparato il programma per bene. Oggi non sbagliamo nulla. Esatto. Cioè, oggi tutto dettagliato, oggi, scalettato, sì. Scalettato.
2: Allora, la prima cosa scalettata è questo regalo, Danny.
1: Cos'è questo?
2: Questo triceratopo.
1: Un triceratopo?
2: Questo qui è un dinosauro triceratopo che è un regalo da parte di mia mamma.
1: Ma è
2: un
1: rinoceronte, Michi.
2: Ma questo è un triceratopo.
1: Ma è un rinoceronte.
2: Ah, scusa, il rinoceronte mi caccia il fiulare.
1: Ma sì, certo, invece. Ah. Questo è per la Mael?
2: Per Mael.
1: O per Romeo, o per Romeo, no?
2: Per Mael.
1: Trin, trin, trin, trin. Oh, grazie.
2: Da parte di mia mamma.
1: Avrà vinto, sai, si sarà messa presente?
2: Sì, probabilmente si avrà.
1: Bello, iniziato. Grazie. Apprezzerà. È nella fase dove apprezza tutto. Dopo di che cosa?
2: Non ci ascolta la Patti, non ci ascolta. Ah. Su suggerimento del supervisor, sì. Lui mi ha detto di andare a prendere un fiore giallo per lei. Ho preso questa rosettina dal mio giardino.
1: Ah, davvero?
2: Sì, una rosettina gialla.
1: Giusto.
2: Da parte nostra per il suo compleanno.
1: Ascolta, mettila nell'acqua perché ora delle 5:40 con la sammoscia.
2: E mi stai già
1: sammoscia.
2: No, però mi sono detto, perché devo andare a prendere una rosa da un fioraio quando ce l'ho in giardino?
1: Eh beh, la fortuna di averla in giardino.
2: Anche se non è così bella, però comunque
1: è il pensiero che conta, Michi, il pensiero che conta. Sarà felice tuo padre che si è visto strappato una rosa gialla.
2: Però non so come dire, anche quando mangi una fragola, fragola se la prendi al supermercato o la mangi,
1: certo,
2: dal giardino, cambia
1: gusto diverso, certo. Vabbè, è vero.
2: Io credo che dovremmo essere tutti un po' più automuniti. Sì, automuniti e autoproduttivi, cioè produciamo quello che dobbiamo produrre, non andiamo a prenderlo dagli altri. Questo è un po' il riassunto.
1: Di cosa?
2: Del fatto di non...
1: Cioè, ma sta cosa l'hai pensata durante il traffico? No. Sta frase, produciamo quello che dobbiamo produrre.
2: No, però sai, poi ci risparmi anche. Alla fine non ho speso 10 franchi per una rosa.
1: Sì, sul risparmio ci siamo. Capito. Sentiamo cosa da dire Lara, magari.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
3: Oggi 5 anni di matrimonio. E mio marito è ancora vivo. Indovina chi sono. Ciao ciao.
1: Cosa dice? Mio marito non lo sa. Presente. Ciao la Lamentosa, buon matrimonio, 5 anni. Beh, si deve superare il settimo, dico bene, Michi?
2: Il settimo è importante.
1: Sì. Superato il settimo anno, ha voglia. Ciao, ciao, è andata.
2: Oggi ero a pranzo,
1: sì,
2: con...
1: Per quello che hai ritardato, Michi?
2: No, c'è stato un piccolo tamponamento.
1: Ma che nessuno ha segnalato, tra l'altro. Tutte le zone che sono state dette sul traffico, nessuno ha segnalato la tua balla che mi hai raccontato.
2: Sai perché? Perché io prendo sempre una scorciatoia dove possono passare solo quelli
1: residenti.
2: E purtroppo si è bloccata da una persona lì con l'auto e non potevo più passare. Quindi non potevo né andare.
1: Quindi
2: indietro.
1: Era per pochi intimi quel traffichello lì.
2: Era
1: per
2: un traffico solo per me.
1: Per pochi intimi, capito?
2: Sta salendo la tensione casa nuova per il matrimonio.
1: Vabbè, sì,
2: mio
1: vero,
2: fratello.
1: Vero, sabato.
2: Sì, che tra l'altro mi ha detto di non dirlo in radio, però ormai.
1: Sì, è da lunedì. Ormai. Che è da ieri. No, da settimana scorsa che sponsorizziamo la cosa, non per altro perché venerdì tu avrai da fare, giusto?
2: Esatto.
1: Per la preparazione appunto del matrimonio, quindi non ci sarai.
2: Sì.
1: Bravo Michael, è così che gira l'economia?
2: Ci si stava chiedendo.
1: Per quello che riguarda il prendere da casa propria, capito le cose?
2: Al matrimonio. Perché mia mamma vorrebbe accompagnare mio fratello, diciamo, mentre in municipio, perché non si sposano in chiesa ma in municipio, vorrebbe accompagnare mio fratello, si fa.
1: Ma non funziona che attende all'altare
2: la mamma?
1: In questo col figlio.
2: Ah sì?
1: Credo, cioè, in chiesa c'è sta cosa. Solo non so se in municipio.
2: Non so, il rituale.
1: Ma chi è che risposa? Il Piccaluga? No. Ma sai che deve esserci comunque un.
2: Sì, c'è.
1: No, Dani, sì. Se sei all'ascolto.
2: No, c'è il Sciurzanotti.
1: Ah, che lui è comunque l'ufficiale.
2: Sciurzanotti, sindaco di Canvè.
1: Canvè che cade Mario.
2: Esattamente.
1: Che cade Mario. Credo che la mamma attenda all'altare col figlio la sposa. Questo in chiesa, Michi. Sì, questo in chiesa. Tu pensa invece che io sarò invitato e per quello che ti lascerò qualche giorno, anch'io a metà giugno è un matrimonio.
2: È vero, tu è Napoli però.
1: Io devo andare a Napoli.
2: Chissà che roba.
1: Chissà che il mood sarà.
2: Saremo io e te per sempre, beh sì, te lo prometto. Quella canzone in loop.
1: In loop e tutto.
2: Poi se ti va di sfortuna che vinci anche l'Eurovision Song Contest.
1: Arrivederci, grazie.
2: Addio. Ma stasera canterà o no lui? Canta, perché inizia oggi l'Eurovision Song Contest.
1: Ah, sei sul pezzo, non
2: certo,
1: lo sapevo.
2: Inizia oggi, ma allora vedi che non hai visto i fogli, non li hai visti, eh?
1: Michi, sei arrivato 32 secondi fa, guardo i fogli.
2: C'è la scaletta. Ordine dell'esibizione.
1: Quando
2: sì, la sesta canzone.
1: Lo diciamo, no, cosa?
2: Settima canzone. Italia in campo con Sal da Vinci per sempre sì.
1: Sì.
2: Quindi prima la Moldavia, poi Svezia, Croazia, Grecia, Portogallo, Georgia e poi Italia, la Svizzera.
1: L'Italia quando esce, scusa, l'Italia?
2: Italia settima.
1: Cioè manco, capito? Manco all'Eurovision prima, manco all'Eurovision, cioè settima anche lì. Settima anche.
2: Svizzera non c'è stasera, non gioca stasera.
1: Non gioca la Svizzera.
2: No, diciamo che
1: tra l'altro chi è che è la Fusaro, se non sbaglio, giusto? Che rappresenta la Svizzera. Ma guarda, quando ti vedo che stai diventando
2: Fusaro, no, Fusaro.
1: Veronica Fusaro, no, sto dicendo una baggianata. Non è lei che rappresenta la Svizzera all'Eurosong.
2: Allora, che non
1: l'Eurovision,
2: lo so.
1: L'Euro...
2: Dai, che non lo so. Non lo so. E non lo voglio neanche sapere.
1: Come non lo vuoi neanche sapere? Scusa, questa è una cosa brutta. Io credo che sia lei. Credo che sia lei. Anche ospite dai tenori.
2: Fusaro?
1: Mi sa di sì, eh.
2: Ma non credo.
1: Il papà non sarà proprio di Airolo, però voglio di no.
2: L'avremmo saputo, cioè, se fosse stato
1: all'ascolto, confermate che è lei o no? Veronica Fusaro rappresenta la Svizzera.
2: Ma la Svizzera tedesca. Ma tu figurati se portano la Ticinese la Vision
1: Fusaren.

0: su Radio 3. Allora confermano gli ascoltatori. Vedi che sono sul pezzo. Sto recuperando, Michi. Allora, sto recuperando, come vi ho detto, fuori onda dalle gaffe dell'hockey di settimana scorsa, o 10 giorni fa, una roba del genere. Quindi,
1: perché ricordiamoci che tra poco finirà la stagione di tandem, l'ennesima stagione di tandem. Ci saranno poi le valutazioni da parte del supervisor, che è il nostro zio, bro. Bella lì, sorella, fratello.
0: Potremmo farci valutare anche da chi ci ascolta.
1: I
0: nostri ascoltatori.
1: Voto dall'1 al 6.
0: Vi rivogliamo, separatevi che è meglio. Sentito Michael con Chiaretta, potrebbero fare una nuova coppia. Danny il sabato 4 ore da solo è meglio. Non lo so, chiedo, ma sto lanciando lì,
1: No,
0: l'estate, siamo sicuri che no.
1: Non saremo insieme.
0: No, forse 2 settimane di sombrero le faremo.
1: Ah, sì, è vero.
0: Per quello che riguarda il mondiale.
1: Hai già lanciato.
0: No, ma perché non si può dire?
1: Non l'ha detto nessuno.
0: Ma manca meno di un mese. Allora, il programma della mattina. Allora, abbiamo svelato il giro di tavola, ma non vuole svelare i mondiali. Il programma della mattina che aprirà le vostre mattinate da giugno, dal 12, dall'11, da quando inizieranno i mondiali.
1: All'11.
0: Si chiamerà, dai, dillo tu, Michi.
1: Si chiamerà sombrero.
0: Oh, alla fine l'hai detto tu. Le registrazioni lo diranno che l'hai detto tu. No. L'hai detto tu.
1: Però non è proprio così, cioè ci sarà un
0: sombrero.
1: No, sombrero è, diciamo,
0: un cappello.
1: Bella questa.
0: Dove all'interno troveremo un po' di tutto,
1: esatto.
0: Questo è carino, questo è carino. Allora, confermano Veronica Fusaro, Miguel.
1: Allora,
0: probabilmente papà italiano, diciamocelo.
1: Allora, però vedi che il mio sospetto sul fatto che fosse comunque che non vivesse in Ticino.
0: Beh, allora, scusami, ma allora, se Nemo va bene, che magari si chiama, che so, Arcimboldi Luciano. Detto Nemo va bene. Lei che mantiene.
1: Sì, ma lei vive a Thun. Hop Thun. Lei vive a Thun.
0: Sì.
1: Pare, secondo il web.
0: Tra l'altro, hai mai preso un oggetto della Thun?
1: No.
0: La marca, il negozio Thun, hai mai preso un oggetto?
1: Non sapevo.
0: Ah, non sapevi.
1: Ah, oggetti.
0: Sì, ma.
1: Casalinghi?
0: Sì, di tutto. Ma diciamo anche un po' carucci belli, Però abbastanza carucci.
1: Ma i negozi dove sono?
0: Eh?
1: I negozi dove sono?
0: Credo che ci sia anche. Sei un franchising, credo. Credo che ci sia in Svizzera. In Svizzera ce ne saranno.
1: Io?
0: In Italia sicuro.
1: Tu ci credi che fino a 5-6 anni fa pensavo, quando qualcuno dicesse che era in franchising, pensavo che fosse in francese? Cioè, che il negozio fosse in francese o fosse comunque solo legato alla Francia. Dopo ho imparato che non è
0: tra
1: così.
0: Tra l'altro, a proposito di franchising, quando sono andato all'Isola d'Elba, mi sono imbattuto in una sprizzeria. Sprizzeria di ogni, quindi dallo spritz, quello classico, a tutti i gusti più immaginabili. Poi pagando il tipo mi fa: che sei? Ma c'è, sei in Svizzera? Perché se sei interessato basta avere un locale, io ti avvio tutto.
1: Sì,
0: i francesi funziona così.
1: Sì, i francesi anche così.
0: Pertanto tu devi avere un locale, poi ci pensano loro a fornirti di tutto.
1: Oppure il nostro sponsor ogni tanto, cioè era capitato qualche anno fa che dicesse che era andato in Francia Corta. E io ero convinto che la Francia Corta non fosse in Italia, ma che fosse comunque in Francia da qualche
0: parte. Un pochettino piccolino,
1: tipo il codino.
0: Come per esempio c'è un paese in Italia dove prende poco il telefono, lo sapevi questo? Cioè proprio gli abitanti sclerano.
1: Ma è vero, Come si chiama?
0: Campobasso.
1: Va bene. Questa è bella.
0: Hanno partecipato anche i nostri bravi cantanti all'Eurosong, non ve lo ricordate? Scrive Elena. I nostri bravi cantanti.
1: Sì, Sebalter.
0: Ah, Sebalter, è vero.
1: Sebalter, se non erro, era arrivato tredicesimo. Tredicesimo all'Eurovision Song Contest. Nel lontano 2000 e cifola. Era 2014, 2015.
0: Allora, stasera Sal Da Vinci scrive: il supervisor si esibisce fuori concorso. Addirittura fuori concorso. Cioè,
1: sì,
0: in che
1: dice
0: senso?
1: Fuori concorso perché è già in finale d'ufficio.
0: Almeno lì dici, no?
1: Pagato.
0: Si sarà ritirato l'Iran anche lì dell'Eurovision.
1: Esatto. Oppure il sistema Marotta.
0: Anche lì,
1: Anche lì. Funziona.
0: Anche lì. A seguito di revisione.

0: la nuova canzone di Safe si intitola Buona Domenica. Sicuramente questa è l'estate.
1: Bravo.
0: L'estate, tormentone, bravo. Quant'altro, giusto Michi?
1: Bravo lui, perché lui è quello che mica ha cantato Mi piaci tanto.
0: Sì, è arrivato secondo a Sanremo a proposito di...
1: Infatti, quindi ne ha già due adesso, perché questa e quella di prima, cioè quella...
0: Sì, anche quella di prima molto...
1: Mi piace cioè sono due canzoni che meritano e come dici te hanno i crismi per diventare hit dell'estate.
0: Hanno i crismi, questa da campanello, qua va campanilizzato tutto. Allora, uno scriveva, siete ossessionati dal VAR, dall'intro, no? Ma è un modo di dire, un modo di dire. Comunque ieri il Napoli ha perso.
1: Quindi se penalizzano l'Inter per
0: allora,
1: metti
0: che X motivi, sì. No? La Juve supera il Napoli in seconda. La Juve non lo accetta lo scudetto di cartone.
1: Bravo.
0: Non lo accetta di sicuro.
1: Perché siete superiori.
0: Non lo accetteremmo di
1: bravo.
0: Sicuro. No? Pensa un po' te.
1: Superiorità.
0: Sarebbe il 40esimo, diciamo, di numero.
1: Probabilmente sì.
0: Non lo accetteremmo. Come?
1: Quarta stella?
0: Manco il Bayern Monaco. Allora, Céline Dion ha partecipato per la Svizzera con una canzone di Nella Martinetti.
1: Sì. Vero.
0: Ciao dalla nonna Giaci.
1: Vero. Ma c'è da dire una cosa, che comunque il canton ticino ha un rapporto preferenziale con Eurovision Song Contest. Sapete perché?
0: Perché?
1: Perché la primissima edizione, sapete dove fu praticata?
0: Fu
1: praticata?
0: Il verbo qual è? Qual è? Sentiamo.
1: Venne
0: svolta,
1: Svolta.
0: Svolta mi piace.
1: La prima edizione venne svolta niente po' di meno che a Lugano al Casinò Kursaal.
0: Ah, hai capito, davvero?
1: La prima edizione dell'Eurovision Song Contest.
0: Quindi scusa, quindi la prima volta nasce lì,
1: nacque,
0: giusto, cioè diciamo nacque lì, quindi da lì via che chi vinceva l'Eurovision ospitava poi l'anno dopo, a cascata tutte le nazioni
1: non
0: poi
1: so
0: hanno ospitato.
1: Se poi c'era il discorso del testimonial, questo non lo so, però nel passaggio di consegne, credo.
0: Questo non è dato a sapere.
1: Non è dato ancora a sapere, però... Oh, se qualcuno vuole smentirci, noi siamo qua, è 079-449-9537, perché questa è Controcorrente.
0: Cos'è? Si è andato così bene, ma perché mi sbagli il finale? Perché questo, sentiamo...
1: Controcorrente.

0: l'allegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3.
1: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
2: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
3: Caviezel canalizzazioni a quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
4: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
7: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza.
8: PNT Motorsport.
7: PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premio nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
9: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
10: Skoda.
9: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
11: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
12: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
13: Defendemos l'allegria
0: con Michael Casanova e Danny Morandi.

0: Times Square, Xavier Rudd, questo è Fall of the Sun su Radio 3, le 16:31 minuti.
1: Stavo guardando sul nostro sito internet che non so come mai, forse è un errore di algoritmo, ma pare che noi oggi siamo in onda, secondo il sito, dalle 15 alle 18.
0: Ah, allora,
1: cioè, in questo momento c'è in diretta, dalle 15 alle 18, tra l'altro 18 scritto senza i due punti. Tandem Defendemos l'Allegria con Danny Morandi e Marco Casanova.
0: 15-18.
1: Sì, quindi non so, magari non...
0: Magari è trattato come un venerdì sbagliando in rotazione. Dici che doveva iniziare alle 3? No, c'era Luchino. No, impossibile.
1: Segnalo.
0: Segnala chi di dovere.
1: Sono io responsabile.
0: Ah, sei tu responsabile? Sei te stesso. Segnalalo a te stesso.
1: No, io non sono responsabile del sito, nel senso non sono capace a cambiare dietro i codici. Il linguaggio macchina non lo conosco.
0: Lo puoi fare dall'applicazione, comunque, che io sappia. Poi, ma devi avere l'ingresso all'applicazione, quello lì, admin. Admin, Michi, cosa che non abbiamo noi.
1: Noi non abbiamo l'admin.
0: Ma non abbiamo l'admin, ma va benissimo così. Va bene così. Noi abbiamo un altro admin.
1: Esatto.
0: Si gioca, Michi?
1: Allora sì.
0: Allora si gioca. Sì.
1: Si gioca per vincere il nuovo gadget di Radio 3i.
0: Possiamo già dirlo e farlo. Tra l'altro sai che per l'estate, estate inoltrata ce ne sarà ancora un altro. Cioè stanno proprio...
1: Non lo sapevo.
0: Non lo sapevi?
1: No, cos'è che...
0: Poi fuori onda. E non posso far gesti che la gente capisce.
1: Abbassa il microfono e dimmelo fuori onda.
0: Non... Dai, dopo.
1: Dai, dimmelo. E così...
0: Aspetta, allora, aspetta.
1: Sentiamo.
0: Sentitevi un po'. Vieni avanti, cretino.
1: Che bomba!
0: Bombazza, bombazza! Cioè, quella estate inoltrata, raga, non vi dico. Già quello che vi troverete dentro la sacca della spesa della radio, già quello è un qualcosa di... Però è estate inoltrata.
1: Quindi piatto ricco, mi ci ficco.
0: Qualcuno ha scritto avete cannato l'orario. No, no, siamo giusti, siamo giusti. È al venerdì che ci tocca un'oretta in più. Si gioca?
1: Prego!
2: Molte opzioni, alcune strane, alcune bizzarre, altre forse impossibili, ma solo una è falsa. Si gioca al Pirellone.
0: Come sempre le linee del telefono sono quelle 091-6462-462 o l'altro il 6463-463 per tentare di vincere, come detto, i nostri premi, i nostri gadget, azzeccando la falsa tra le tante curiosità che leggerà come sempre il nostro Miguelito. Suave, suave, sito.
1: Va bene, sì, questa mattina mi sono guardato Fuori Gioco.
0: Ah sì, c'è stato uno speciale, sì.
1: Special, Fuori Gioco Special, complimenti.
0: Io volevo, mi sono scordato, ho guardato Chicago Fire.
1: Stamattina?
0: Italia 1, sì.
1: Ah, ok, vabbè. Comunque siamo vicini al Bellinzona, purtroppo, che ieri è retrocesso
0: ufficialmente
1: sul campo, ma purtroppo pare che la situazione sia peggiore a livello societario.
0: Ah,
1: quindi
0: okay.
1: C'è il grosso rischio
0: che scompara, pare.
1: Sì, che scomparga.
0: Non lo so.
1: Potrebbe scomparire, ecco. Bellinzona, sì.
0: No, dai, ci sarà qualcuno che butta il dindino per salvarlo.
1: Magari
0: no?
1: Qualcuno che vince alle so tutte.
0: Per esempio.
1: O il Pirellone.
0: Tanto cosa dici? Bastano 500 franchi per risollevarti. Dai, via, volevi dire così, no?
1: No,
0: Contone e Bellinzona l'anno prossimo.
1: No, dicono che forse il Paradiso potrebbe fare la fusione con il Bellinzona.
0: Eh sì, no, tra l'altro vicini sono anche.
1: Vicinissimi.
0: Dove giocheranno? In casa? Dove? Allora, sentiamo che abbiamo il linea prima. Buon pomeriggio. Allo. Aspetta, la riconosco io.
1: Sì, vai.
3: Sì.
0: Aspetta.
1: Vai.
0: Di ciao Danny.
3: Ciao Danny.
0: Di anche ciao Michael.
3: Ciao Michael.
0: Prego Michi, io l'ho riconosciuta, tu?
1: Secondo me arriva da Novaggio.
0: Sì.
1: E si chiama Silva.
0: E andiamo! Ciao. Giusto? Silva, ben ritrovata.
3: Ciao ragazzi, come va?
0: Molto bene, grazie, tu?
3: Ma guarda che mi fu dal gran rit quando ascolti,
0: ne? Grazie, molto gentile.
1: Ma ci fa piacere, cara Silva, ma lei quando ci ascolta è in cucina? Cos'è che fa? Fa la maglia? Sta lavorando? Cos'è che fa quando ci ascolta?
3: Allora, se sto lavorando non riesco ad ascoltarvi perché vada a bassa, niente. In questo momento ero sdraiata al sole.
0: Ah, sta godendo il sole.
1: Il sole di Novaggio.
3: Al sole.
1: Ma lei non ci guarda tramite teleticino, ci ascolta solo tramite radio?
3: No, ma ogni tanto guardi anche il teleticino, ma dipende come sto, cosa devo fare, cosa... Ecco.
1: Ma stamattina ha guardato Fuori Gioco Special?
3: No.
1: Ma è mia possibile.
0: Anche lei Chicago Fire, lo stiamo guardando insieme io e lei.
3: Stamattina neanche sentì la radio.
0: Ah, sì. No, Simba!
3: Perché... Oh.
0: Adesso Michael legge delle curiosità. Mi raccomando, se azzecchi la falsa ci sono nuovi premi, te lo dico.
3: Va bene. Ma non la azzecco di sicuro.
0: Anche l'ultima volta hai detto così.
3: Sì.
0: Sentiamo.
1: Allora, cara Silva.
3: Dai.
1: Ah. In Giappone alcuni distributori automatici sperimentali hanno offerto ombrelli con GPS integrato per ritrovare automaticamente chi li dimentica. B. Nel 2026 in Cina alcuni ricercatori hanno sviluppato robot pesce in grado di raccogliere microplastiche nuotando in acqua come veri piccoli animali acquatici. C. In Scozia un pub ha vietato ufficialmente ai clienti di cantare Sweet Caroline dopo mezzanotte per eccesso di entusiasmo collettivo. D. Nel Regno Unito alcune volpi urbane sono state osservate a rubare sistematicamente scarpe solo di un piede, accumulandole in tane suburbane. E nel 2026 alcuni scienziati hanno confermato che i polpi possono mostrare vere e proprie preferenze sociali verso specifici esseri umani. F. In Corea del Sud è stata discussa la possibilità di usare intelligenza artificiale per analizzare il tono delle lamentele telefoniche nei call center pubblici. G. Nel deserto cileno sono stati scoperti batteri capaci di sopravvivere in condizioni così estreme da offrire nuovi indizi sulla possibilità di vita su Marte. H. È stato documentato che alcune orche producono bolle in schemi complessi, probabilmente legati a gioco sociale e apprendimento. Oppure I. Un gruppo di ricercatori ha scoperto che alcune api riescono a distinguere opere di Monet da quelle di Picasso dopo addestramento visivo.
0: Silva?
3: Oh, ma pensati cosa lei che può di dimmi.
1: Pensa un po' di...
3: Le Lilbel, dai, butto la I, basta, chiuso.
0: L'ultima, un gruppo di ricercatori ha scoperto che alcune... È vera.
1: Tecatafora che la sbagliata.
0: Sì.
3: Sono contentissima che vi ho sentiti.
0: Grazie Silva, ti auguriamo un buon pomeriggio, buon sole.
3: Grazie e buon lavoro a voi.
0: Mezzo la crema, ne?
1: La 50 okay. Plus.
3: La 50 plus.
0: Ciao Silva.
3: Ciao, grazie.
0: Ciao. Quindi se non è la I,
1: tutte le altre.
0: Pronto?
4: Pronto. Ciao Emidio.
0: Ciao Emidio, ben ritrovato anche a te. Difficile dici oggi?
4: Volevo dire anch'io la I.
0: Quella è vera.
4: Ho sentito. E adesso sono nei guai. Dico la G.
0: Nel deserto cileno sono stati scoperti batteri capaci di sopravvivere in condizioni così estreme da offrire nuovi indizi sulla possibilità di vita su Marte. È vera anche quella, Nidio, è vero. Quando la Terra stessa fa da spoiler allo spazio.
4: Grazie.
0: Ciao Nidio, grazie Nidio. A te per aver giocato. Alla prossima, ciao. Quindi devo scartiamo anche la G. Libere la A, B, C, D, E, F, H. Libere anche le linee, pronto.
1: Bene, grazie per averci attaccato in faccia.
0: È caduta, sono libera adesso.
1: Signori, vi ricordiamo che in palio non è che ci sono patatine e bratwurst. C'è il sacchetto dei Radio 3 con il suo interno.
0: Se ci sacchetto, Michi, vedevi anche comunque.
1: La borsa griffata, Radio 3 con una superficie
0: cucita.
1: Cucita a mano.
0: Basta.
1: Abbiamo squilla.
0: Allo?
5: Brutto?
0: Ciao, sei tu.
5: Ciao, sono il Peppi.
0: Ciao, Peppi. Ben ritrovato anche a te, buon pomeriggio. Falsa quale secondo te?
5: Mi ripeti la E, per favore?
0: La E dice: nel 2026 alcuni scienziati hanno confermato che i polpi possono mostrare vere e proprie preferenze sociali verso specifici esseri umani.
5: Ah no, vuoi che la lei vera. Pensavo che era quella. No, dico la C allora, tanto per dir qualcosa.
0: In Scozia un pub ha vietato ufficialmente ai clienti di cantare Sweet Caroline dopo mezzanotte per eccesso di entusiasmo collettivo. Michi, perché? Perché sì. è vera invece?
1: È vera perché avete presente come fa la canzone? Sweet Caroline, oh oh oh. So,
0: ecco. Quindi per questo eccesso di entusiasmo.
1: Esatto, non era cattiveria ma per sopravvivenza acustica.
0: Peppi, grazie.
5: Grazie a voi.
0: Grazie. Ciao, buon pomeriggio. Peppi. Ciao. Di qua chi c'è?
6: Ciao, sono Stefi.
0: Ciao, Stefi.
6: Ciao, anch'io avrei detto la lì però.
0: Ma...
6: Perciò, ti dico cosa mi rimane?
0: Ti dico che è rimasta la A, la B, la D, la E, la F e la H.
6: E allora dico l'H, dai.
0: È stato documentato che alcune orche producono bolle in schemi complessi, probabilmente legati a giochi sociali e apprendimento. Perché mi è vera anche questa?
1: Sì, sono praticamente dei workshop subacquei.
0: Praticamente sì, sono quelli.
1: È vera, osservati.
0: È vera, è vera. Stefi, ciao.
1: Ciao Stefi.
6: Ciao a tutti. Ciao ciao.
0: Ciao ciao ciao ciao ciao. Di qua chi c'è?
7: No.
0: Pronto?
7: No.
0: Ciao. Ciao, chi è?
7: Non vuoi.
1: Ciao Daniele. Noi abbiamo sentito Noah, ah, lo salutiamo, sì, Noah.
0: Ciao Noah.
1: Ti vogliamo bene, Noah.
0: Ciao Noah. Daniele, buon pomeriggio anche a te.
8: Ciao.
0: Ciao. Allora, Dani, già dal nome devi vincere, te lo dico, eh.
8: Poi sei juventino come te.
0: In più, hai capito?
1: Andiamo
8: quella
1: bene.
8: Della Volpi, l'andetta, quella della Volpe delle scarpe.
0: Mighi, l'hanno detta quella della Volpe delle scarpe.
1: La D. No, non l'hanno ancora detta.
0: Non l'hanno detta, quella è libera. È libera? È libera.
8: Quella.
1: Nel Regno Unito alcune volpi urbane sono state osservate rubare sistematicamente scarpe di un solo piede, accumulandole in tane suburbane. È così strana questa che però purtroppo è vera.
0: È vera Dani.
8: Niente. La prossima, grazie.
0: Ciao, ciao, grazie a te. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, Dani. Ciao, ciao, ciao, ciao. Pronto?
9: Pronto.
0: Oggi vi fatichiamo oggi, eh?
9: Oggi fatichiamo. Ma non ho seguito, cosa è rimasto?
1: Allora, siamo a Radio 3.

0: Scienziati hanno confermato che i polpi possono mostrare vere e proprie preferenze sociali verso specifici esseri umani. Quella è vera, è vera. Non solo ti riconoscono, potrebbero anche giudicarti a quanto pare. Quindi sì, vera anche quella.
1: Però,
0: un
1: però,
0: abbraccio, però, grazie.
1: Evviva i polpi.
0: Ciao. Buon pomeriggio, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Di qua chi c'è? Pronto?
2: Ciao, sono Elisa.
0: Ti sentiamo male. Chi sei, scusa?
2: Annalisa, ciao.
0: Ora ti sentiamo molto
3: su
0: bene.
3: Su WhatsApp l'hanno presa!
0: Su WhatsApp l'hanno presa, quando attenzione! Presa
2: su WhatsApp. Ma io vado con la F, che è il nome di mia figlia.
0: In Corea del Sud è stata discussa la possibilità di usare intelligenza artificiale per analizzare il tono delle lamentele telefoniche nei call center pubblici. Anch'io, sai che anch'io avrei detto una roba del genere.
3: Invece è vera.
0: Un po' di burocrazia, ma con filtro emotivo. È vera, un abbraccio. Sì. Come si chiama la figlia, tra l'altro?
2: Francesca,
0: un abbraccione a voi. Ciao, ciao.
3: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Quindi è andata anche la F, Miglio, sei rimasta?
3: La
0: E
3: la B sono rimaste.
4: Se non è zuppa.
0: Pambanie. Di qua chi c'è, pronto?
5: Pronto, ciao, sono Francesca.
0: Ciao Francesca, la figlia di chi ha chiamato prima?
5: No, non credo.
0: No, perché prima, poco fa, la chiamata di poco fa ha detto: dico la F perché è il nome di mia figlia Francesca. Quindi ha detto, vuoi vedere che adesso è la figlia Francesca? Invece no, è solo un caso, è una coincidenza.
5: No, è soltanto un caso.
0: Francesca, rimasta la A o la B? Qual è falsa?
5: Secondo me la A.
0: La A.
5: Sì.
0: In Giappone alcuni distributori automatici sperimentali hanno offerto ombrelli con GPS integrato per ritrovare automaticamente chi li dimentica. Falsa quella, è falsa quella. Perché è falsa, amici?
4: Sarebbe stata una tecnologia utile.
0: Ma è falsa. Francesca, complimenti.
5: Sarebbe stata molto utile, grazie.
0: Rimani in linea Francesca, prendiamo due dati, da domani puoi ritirare tutti i vari gadget alla reception di Teleticino, tutto quello che hai vinto con noi che troverai all'interno di una nostra borsa, va bene?
5: Grazie mille.
0: A te per aver giocato, non attaccare, ciao Francesca.
5: Ciao.
0: Ciao. Torneremo domani a giocare con il P. Lo. Me.

0: l'allegria.
1: Let's go!
0: Torna tra poco.
2: Radio 3.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
4: Centro Serramenti Ticino.
3: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
5: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
6: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Pambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
7: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
8: Solo?
7: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
8: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
9: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
10: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
11: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
2: Questa

0: l'allegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3. AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione. Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz, Civic e Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, da Vesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
1: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
0: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
1: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch. Cassoni
0: Color. Coloriamo i tuoi sogni.
2: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
3: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
4: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
5: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
6: È mezzogiorno e la pausa pranzo si riempie di musica e risate. Valerio Ventura, Boris Piffaretti e Riccardo Pellegrini sono i tre tenori di Radio 3. Due ore di ironia, buon umore e chiacchiere gustose per prendersi una pausa come si deve. Dalle 12 alle 14, siediti al tavolo giusto. I tre tenori su Radio 3.
7: Sono le 16:58.
8: Ticino News.
9: Ben ritrovati da Laura Milani. Salvo sorprese, verrà ufficialmente decisa a giugno l'entrata in vigore delle iniziative per alleggerire il peso delle casse malati approvate dal popolo ticinese lo scorso 28 settembre. E questa è la via tracciata stamane dalla Commissione della Gestione, che vorrebbe quindi slegare l'applicabilità delle iniziative dal loro finanziamento. Sentiamo a tal proposito il presidente Fabrizio Sirica.
10: L'elemento di grande novità e che penso la cittadinanza possa salutare con soddisfazione è quello che nella prossima sessione parlamentare di giugno, all'unanimità, stando alle volontà espresse nella riunione odierna, ci sarà una data di applicazione delle iniziative e quindi c'è una certezza che il proprio voto popolare, che il proprio voto veda un'applicazione. Questo è un principio che ci vede tutti d'accordo. E ci sarà invece la riflessione sulle modalità di finanziamento e sull'implementazione, che qui vede delle differenze. La volontà di chi ha vinto al voto popolare è quella di applicare il prima possibile, quindi verosimilmente già dal 1° di gennaio 2027. Dopodiché, se cambio cappello da iniziativista come Partito Socialista, posso anche comprendere e accettare che ci potrebbe essere una fase transitoria, però con una certezza e con un miglioramento della premio del cassamalati per i cittadini e le cittadine.
9: Il tema sarà approfondito anche a Ticino News sera in onda alle 18. Alla conduzione ci sarà Sasha Dal Col, qui con me per qualche altra anticipazione.
11: Buonasera Laura, buonasera a voi. Apriremo con la notizia che Juan Carlos Trujillo stacca la spina al Bellinzona, contattato dal collega Patrick Della Valle. La risposta ottenuta è stata lapidaria. Trujillo ha scritto: la mia posizione è chiara, non continuerò con il Bellinzona, ci sono già delle offerte, le stiamo valutando con la massima attenzione, si sono fatti avanti tre gruppi. Ne sapremo di più con il collega Dominic Fonburg che sarà in studio. Poi sulle norme anti-incendio inasprite dopo Cramontana, o meglio questa è l'intenzione, 7 comuni ticinesi hanno deciso di fare ricorso. E poi una storia singolare che riguarda anche il nostro cantone. Ha viaggiato da Agno a Zurigo intercettando con un dispositivo più di 50.000 telefonini a cui ha fatto arrivare degli SMS fraudolenti. Si tratta della truffa del cosiddetto SMS Blaster, e una truffa che sta prendendo piede in Svizzera. Vi racconteremo esattamente come funziona e poi ne parleremo con Alessandro Trivilini. Vi aspetto subito dopo le 18 con Ticino News.
9: Grazie mille Sasha e buon lavoro. Noi continuiamo parlando dei conti di Locarno, che hanno chiuso il 2025 con un avanzo di 785.000 franchi. Il preventivo segnalava invece un deficit di oltre 2,2 milioni. Un risultato positivo, spiega una nota, riconducibile a una combinazione di minori spese e buona tenuta delle entrate. L'esecutivo invita però alla prudenza, le prospettive economiche restano fragili, influenzate da fattori esterni quali tensioni geopolitiche, evoluzioni dei prezzi energetici e rallentamento della crescita. Internamente preoccupano l'evoluzione della legislazione fiscale e come saranno finanziate per l'appunto le iniziative sulle casse malati. Terminiamo con la 70esima edizione di Eurovision Song Contest, al via questa sera a Vienna. Tante le proteste contro la partecipazione di Israele, che si esibirà proprio oggi. 5 paesi, tra cui Irlanda e Spagna, hanno anche deciso di ritirarsi dal concorso e alcune azioni sono state annunciate da attivisti pro Palestina. Barbara Venneri.
12: Nessun palco per il genocidio, questo lo slogan scelto da attivisti pro-Palestina che in vista del via questa sera a Vienna della 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest hanno annunciato una serie di azioni contro la partecipazione di Israele. In particolare venerdì si terrà una protesta musicale, sabato una grande manifestazione. Diverse le nazioni e le associazioni che, come già accaduto alla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina, nei mesi scorsi avevano chiesto l'esclusione di Israele dal concorso. Anche i Giovani Verdi svizzeri avevano lanciato a dicembre una petizione. 5 nazioni, tra cui Irlanda e Spagna, hanno quindi deciso di ritirarsi loro dalla competizione. Tra i manifestanti, un regista britannico ha sostenuto che l'esclusione avrebbe rappresentato un segnale simbolico contro quello che ha definito lo stato di apartheid e terrore israeliano per le operazioni militari nella striscia di Gaza. Un'altra attivista sostiene che Israele utilizzi l'Eurovision come strumento d'immagine attraverso un'operazione di art washing. Per evitare incidenti, Vienna ha predisposto un massiccio dispositivo di sicurezza che accompagnerà tutta la settimana fino alla finale di sabato 16 maggio.
13: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dallo Skoda Elroq.
8: Infotraffico.
9: Via Swiss segnala rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, da Mendrisio verso Gaggiolo e Bizzarone, a Lugano sulle principali vie del centro tra Gravesano e Bioggio, tra Magliaso e Ponte Tresa, tra Quartino e Cadenazzo e infine tra Sant'Antonino e Contone.
13: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
8: Previsioni del tempo.
9: In serata al sud generalmente ancora soleggiato e ventoso con temperature massime attorno ai 20 gradi, nella notte su mercoledì transito di banchi nuvolosi a media alta quota a tratti estesi.
14: IGEA, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio, alla Pens Chiasso.
15: Thunder. Defendemos l'allegria
16: con Michael Casanova
17: e Danny Morandi.

0: Si chiama Bring Your Love, è il nuovo singolo di Madonna con Sabrina Carpenter.
1: Facciamo i complimenti a una persona.
0: A chi?
1: A un polacco.
0: Un polacco.
1: Un polacco che dopo 139 bocciature ha finalmente superato l'esame di guida.
0: Oh, bravo, bravo.
1: Lui, dopo aver speso 1800 franchi.
0: Ah, sì?
1: Ho già fatto io, diciamo,
0: conversione.
1: Bravissimo. Mm-hmm. Dopo 9 anni di tentativi, finalmente è riuscito a passare l'esame teorico, quindi quello pratico non ancora.
0: Ah, ecco. Cioè, ha sbagliato tutte quelle volte il teorico?
1: Sì, esatto.
0: Ma solo dopo un po' non ti dicono, guarda, forse evita. No.
1: No.
0: Qui dopo 3 volte, se non sbaglio, non ti fanno fare più nulla.
1: No, no, no.
0: Dopo 3 volte che sbagli? 3 volte il teorico, 3 volte il pratico.
1: Ma dica, è un diritto.
0: Ma ti mandano a Lourdes. È un diritto.
1: È un diritto poter circolare.
0: Sì, certo, ma alcuni hanno diritto anche di circolare a piedi, in roller, monopattino, se non sanno prendere l'auto.
1: No, però non è come l'università. Per esempio, all'università di Lugano, dopo 3 esami sbagliati, sei fuori.
0: Sì?
1: Sì, arriva proprio Briatore e ti dice: fuori!
0: Fuori!
1: Invece, in Svizzera tedesca e in Svizzera francese, nelle università, 2 chance.
0: Ah, solo 2 chance?
1: Solo 2, esattamente.
0: Ecco perché tanti vengono a fare l'università qua, allora. Nella Svizzera francese.
1: No, la crudeltà è che se tu, per esempio, non so, stai facendo facoltà di scienza comunicazione,
0: a caso.
1: Va bene, anche economia. Se tu bocci gli esami in scienze economiche, non puoi più neanche andare in altre facoltà di altre università.
0: Cioè, non puoi cambiare ramo.
1: Ma non puoi andare a studiare economia in un'altra università, perché tu sei fuori da tutto. Non puoi più. In Svizzera, sì.
0: Ma davvero?
1: Sì, non puoi neanche andare. No, ma credo che anche se bocci in Svizzera non puoi andare neanche in Italia.
0: Addirittura.
1: Certo.
0: Ma sei sicuro?
1: Sei irradiato.
0: Ho capito, ma scusa, ma perdona, neanche i latitanti li trattano così.
1: No, puoi sceglierti un'altra facoltà.
0: Quello ho capito.
1: Sì, un'altra facoltà, magari vai a studiare qualcos'altro, ma non più economia.
0: Ah, però puoi andare ancora all'università.
1: Sì, ma non studiare economia.
0: Ah, beh, certo, sì. Quello sì, ce l'arrivazzo. Dopo 2 volte non puoi rifare, però puoi fare qualcos'altro.
1: Sì, però a volte, sai, non è un po' ingiusto come meccanismo. Però ovvio che bisogna scremare. Cioè, io ricordo quando sono andato il primo anno che ho fatto al liceo di Lugano 1. Ho bocciato con 9 insufficienze.
0: Sì, anche devi dirlo fiero, no, col sorriso.
1: No, è stato l'anno più importante per me.
0: Perché da lì che sei ripartito, vero?
1: Sì, sono ripartito e poi
0: anch'io.
1: Sono andato all'università.
0: Anch'io ricordo.
1: Ma il grosso problema è che io sapevo già all'inizio dell'anno che dovevano scremare, perché eravamo in troppi. Le classi arrivavano fino alla J. Cioè, il nostro pirellone non è nulla a confronto.
0: Quindi dovevano scremare.
1: C'erano troppe classi, troppi ragazzi, quindi dovevano scremare per arrivare. Per le seconde dovevano essere meno. Capito? E questa cosa qua, questo atteggiamento qui non mi piace, perché se sono tutti bravi devono passare tutti.
0: Infatti, meritocrazia, giusto?
1: Invece no, hanno messo una sticella secondo la quale quelli sotto, via, feu di bal.
0: Ah, proprio così. Comunque qualcuno scrive che eventualmente in Italia puoi far tutto, cioè, nel senso puoi andare.
1: Sì, vabbè.
0: Anche in Germania, in Francia.
1: Ho capito, ci sono università a Napoli dove tu paghi e ti danno, e sei laureato in medicina.
0: Scusa, perché proprio a Napoli? Può succedere anche a Milano, eh?
1: No, a Milano no.
0: Milano, te l'hanno detto a te.
1: Io so di ex calciatori, di diplomati, medici, dottori, avvocati.
0: Ma loro è mica honoris causa, una roba del genere. Vabbè. Un nuovo disco, Another, si chiama Talk to You.

0: Brutta storia è il singolo di Emma su Radio 3, 17:20 minuti del nostro pomeriggio, precisi e puntuali per andare a scoprire il traffico, visto che è intenso più del solito a quest'ora.
1: L'infotraffico.
2: Non so se più del solito, caro Danny, perché diciamo le indicazioni sono molteplici.
0: Meno?
2: Sono molteplici, ma in linea con la media, ecco.
0: Ah, ecco, vabbè.
2: Sono state giornate molto più calde e focose dal punto di vista della viabilità. Traffico sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso. Da Melide verso Gaggiolo e Bizzarrone. A Lugano sulle principali vie del centro. Tra Gravesano e Bioggio. Tra Magliaso e Ponte Tresa. Tra Riazzino e Cugnasco in entrambe le direzioni e tra Sant'Antonino e Contone. Ricordiamo che la galleria Videgio Cassarate a Lugano verrà chiusa questa notte per lavori urgenti dalle 21 alle 05, quindi dalle 21 alle 5 del mattino sarà chiusa e non potete usufruire del tunnel.
0: È tutto?
2: Buon viaggio!
1: Tandem, defendemos l'allegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3. Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax e si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together. C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
3: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
1: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
7: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
8: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
1: Tandem. Defendemos l'allegria
9: con Michael Casanova
1: e Danny Morandi.

0: sold out dei giornalisti su Radio 3. Michele, cosa snoccioliamo dalle varie?
1: Allora, noi abbiamo avuto un focus su
0: Junior
1: Diavolo Veste Prada 2, chiamato Diavoletto Veste Prada. Abbiamo così sviolinato tutto quello che c'era da sviolinare, le prestazioni, le interpretazioni delle varie attrici in questione, Mary Street,
0: Annie Strip, Street è un'altra cosa.
1: Mary Strip, Emily Blunt,
0: sì, la sorella di James.
1: Signore e signori, sono usciti i cachet.
0: Ah,
1: noi abbiamo i cachet.
0: Quanto hanno preso per il film?
1: Per Il Diavolo Veste Prada 2.
0: Snocciola, amici, snocciola.
1: Allora, 12,5 milioni di dollari.
0: Chi li ha presi?
1: Li ha presi esattamente Strip.
0: Marilyn
1: Strip. 12,5 milioni di dollari per lei, per aver interpretato il ruolo di Miranda Priestly.
0: Poi altri...
1: più facili, no?
0: Priestly, dai, cioè, ci sta, Priestly.
1: Poi.
0: E tra l'altro credo che Priestly sia basilico, una roba del genere. Mi sembra,
1: dici?
0: Credo, è una roba.
1: Vabbè, poi tutto invece, tutto il resto del cast, tutti insieme di attori.
0: Tutti insieme $500. Hanno dormito all'ostello della gioventù di Locarno.
1: Potevano scegliere quello di Locarno o quello di San Moritz.
0: Ma allora hanno scelto Locarno per praticità. Sì, diciamo, per praticità.
1: No, tutti gli altri hanno preso 20 milioni insieme.
0: Ah, tutti insieme?
1: Sì, sì. Lei da sola 12,5.
0: Ma quanti sono gli altri? 32 attori non protagonisti. Insomma, dai, sono rimasti quei 20.000 dollari, esatto. Avranno preso,
1: vabbè.
0: Cioè 12 per sono tanti, 10 vabbè. milioni. Beh, attrice complimenti protagonista
1: a, complimenti a lei che comunque se le guarda.
0: Ma scusa, non è l'unica protagonista, cioè attrice protagonista,
1: no,
0: c'è
1: anche
0: Meryl Streep e l'altra amica Hathaway, lì come si chiama?
1: Sì, Hathaway.
0: Hathaway. Anche lei cosa avrà preso lei? Scusa, anche lei è protagonista,
1: Non è dato a sapere.
0: Non è dato a sapere il cachet dell'Hathaway. When it's love, you hurt me.
1: Comunque il primo film aveva incassato 326 milioni di dollari.
0: Questo
1: per il momento ne ha già incassati 100 milioni.
0: Ah.
1: Solo adesso, cioè che comunque
0: costa ancora sì.
1: Quell'altro sono 20 anni, in 20 anni 326 milioni di dollari. Questo in due settimane 100 milioni.
0: Invece Miggy, sai che in passato non ricordo quale, il titolo non me lo ricordo bene, ma sicuramente all'ascolto mi sapranno aiutare. Quel film dove in pratica tutto il film è basato su una cassa dove c'è all'interno questo uomo. Ma è vero?
1: Allora, aspetta, io ne ho già parlato domenica, mi stai prendendo in giro?
0: No, come si chiama?
1: Mi stai prendendo in giro?
0: No, ti giuro su...
1: Ne ho parlato domenica io con la chiavetta.
0: Come si chiama?
1: Blurred.
0: No,
1: Buried, sotterrato.
0: Bravo. No, io l'avevo visto tanti anni fa.
1: Sì, che hanno speso nulla.
0: Nulla. Avevo visto il backstage, sì. E davvero hanno speso forse, che so, adesso esageriamo, avranno speso 10.000 dollari per
1: farlo.
0: Buried,
1: sepolto nel 2010.
0: E ha guadagnato un botto di soldi,
1: certo.
0: Un botteghino. No, però ti giuro, non l'ho sentito domenica.
1: Con Chiaretta.
0: È un film vecchio comunque.
1: Cioè, 2010.
0: È un po' di anni che c'è, 16 anni.
1: Dove
0: esatto.
1: C'è questo ragazzo che si ritrova sotterrato, sì. E il film è tutto sottoterra.
0: Tutto sottoterra.
1: In questa casa,
0: cioè,
1: basta.
0: Quante telecamere avranno usato? Ne ha una sopra, uno. Che lo inquadrava dall'alto, e uno dai piedi, Miggy, che lo inquadrava così, due.
1: Attori uno. Solo uno.
0: Voci
1: perché...
0: fuori campo, così erano due.
1: Sì, ma ogni tanto chiamava il telefonino la moglie, la figlia, però poi...
0: Il finale però era... Mi hanno trovato.
1: Scava. Non sei tu.
0: Brutta così, Beh, abbiamo spoilerato chi magari dopo 16 anni voleva guardarselo.
1: Ho detto a Chiaretta che ero rimasto l'unico al cinema, perché tutti sono usciti. Perché ti dava quel senso di claustrofobia.
0: Sì, è vero.
1: Impressionante.
0: È vero.
1: Io ho resistito.
0: C'è il nuovo dei Rolling Stones.

0: l'alegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3. Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9530. Hashtag giornata della buona azione.
1: Hai un po' di sete? Stacca l'etichetta ad ogni bibita menù medium con Golden Win da McDonald's e vinci fantastici premi, deliziosi snack, biglietti per i festival e fino a 1000 franchi. Solo da McDonald's.
0: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
2: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
3: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
4: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
5: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
6: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
7: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Star City Boy, Fresh Boy, tutto boy, boy, boy, toy boy.
1: E poi,
0: beh, e poi. Buonasera Patti.
1: Buonasera Danny, buonasera Michael.
2: Buonasera, buonasera.
0: 3, 2, 1.

0: avete fatto spaventare perché ho detto è partita la marcia nuziale.
1: Auguri, auguri.
2: Abbiamo preso un regalino, Patti.
1: Sì, guarda lì cosa c'è.
0: No!
1: Guarda lì cosa c'è.
0: Il giallo! Ma
1: sì.
0: Grazie!
1: Sì, sul giallo lo sapevamo. Quindi aspetta, ti apro il 5, Michi.
0: Sul giallo qua si vince facile, perché il giallo è...
3: Allora,
0: my favorite color.
3: Questa rosa sì, arriva direttamente dal mio giardino.
0: Ah, sì. Quindi ha un valore sì. aggiunto.
3: Non perché non volevamo andare a comprarla.
1: Ma che devi giustificare? Era così bella la cosa.
3: Arriva dal giardino del nostro cuore.
0: Che carino.
3: È un profumo di rosa?
0: Sì.
3: Non è così, diciamo, era la più bella.
0: Bella,
3: era,
0: no?
3: Era la
0: ma
3: più
0: poi
3: bella.
0: È il mio giallo,
3: è
0: quindi
3: il tuo giallo,
0: avete
3: sì.
0: beccato il mio giallo, quindi... Grazie.
3: Anche
0: grazie.
3: Il supervisor ha contribuito.
0: Davvero?
3: Sì, nel senso che
0: ha fatto tagliato il ramo.
1: È lui che ha dato l'idea.
3: Ha dato l'idea.
1: Ha dato l'idea.
0: Che carino, grazie supervisor, perché questo è molto azzeccato.
1: Posso dirvi una cosa voi due? State molto bene vicini, sai?
0: Sì.
1: Tieni questo un secondo, Michi.
3: Oh no!
0: Cosa c'è?
4: No! E tu lo sai il dialetto siciliano?
5: Non so per nulla.
4: Questa non è una domanda. È una

0: benissimo, la mia seconda lingua.
1: Allora, mi raccomando, chi due rispondete con la campanellina.
0: Sì, ok. Perché
1: avete WhatsApp lì per gli aiuti, no?
0: No.
1: No. Ti do il telefono?
2: Girami il telefono. Vado a prenderlo io.
1: Vai prendendo tu.
0: Qua abbiamo lo schermo nero.
1: Ah, proprio completamente
0: e
1: nero.
0: E poi abbiamo solo lo schermo delle canzoni che devono andare.
1: Come sempre, sono cinque le parole che sì. dovete tradurmi sì. dall'italiano al come si dice in siciliano.
0: E perché gli hai fatto prendere il telefono?
1: Perché ci sono gli aiuti da WhatsApp.
0: Ah, okay.
1: Metti che qualcosa, capito, non funziona.
0: Ok, allora aspetta un attimo.
1: Allora, c'è già chi scrive eccomi per l'aiuto. Infatti okay. dalla foto profilo c'è una bella coppola, quindi ne sa. Okay. Io mi fiderei. Siamo pronti quindi, Miguel?
2: Sì, però oggi è il suo compleanno, è anche giusto che io la lasci vincere.
1: Ah, perché cioè, sennò sì, di cioè, solito.
0: Perché sennò di solito.
2: Allora si è presa il campanello e il telefono. Tutte e due cose. Va bene. Tutte e due.
0: Allora. Guarda che io ho mire espansionistiche, quindi sappi che ovunque vado lascio delle tracce.
1: Per gli aiuti 079-449-9537 si parte.
0: Ok. Certo.
2: Quante sono? 5?
1: 5.
0: 5.
1: Con la P,
0: sì.
1: con la P,
0: sì.
1: come si dice in siciliano polvere. Polvere con la P. Polvere, polvere, polvere. Con la P. No, no, poi. Aspetta.
2: Polvera.
1: Poi quello un po' più ticinese. No. Con la P, con la P, con la P. Come si dice polvere con la P? Attenzione, è arrivato l'aiuto. Chi è più veloce?
0: Un azzo.
1: 1-0. 1-0 per la Pappi.
2: Ma non ha fatto il click. Ma
0: te sei vero.
1: Te sei davvero lì. Attenzione, questo è semplice. Con la R
0: sì.
1: con la R. Come si dice in siciliano sabbia? Con la R, sabbia.
2: Sais!
1: Con la R! Ah.
0: Rabbia!
1: No, attenzione! Con la R!
0: Rina.
1: Eh?
0: Riba!
1: Giusto! Rina! Rina! Con una I però! Con una I perché
0: sì,
1: due è mafioso! Due. Attenzione! 2-0 Patti, eh!
2: Sì, adesso sì. devo andare sul 2.
1: Con la C! Con la C! Come si dice secchio? Con la C! Secchio! Con la C! Secchio! Eh?
0: Cucu!
1: Non è cucu!
2: Cannatu!
1: No! No, eh?
0: Curru!
1: No, attenzione, è arrivato!
2: Catu!
1: Giusto! 2-1! O Catu, o Catino, sei più piccolino. 2-1, attenzione, con la P! Questa è facile, con la P?
0: Sì.
1: Come si dice mela? Con la P, mela!
0: Puma!
1: Qua, qua!
2: Pomu!
1: No, tu hai
0: Pomea!
1: No!
2: Pomi!
1: Eh?
2: Pomiu!
1: Eh?
2: Pomiu!
0: Pomu!
1: No, è arrivato! No, non è la U finale.
0: Puma.
1: No,
2: a fine. Puma.
1: Giù.
2: Puma.
1: 2-2, giusto.
2: 2-2, Puma.
1: 2-2, giusto. La Puma è giusto.
2: La Puma. Cioè,
1: attenzione, ti... l'ultima.
0: Aiuto.
2: Grande spareggione.
1: 2-2, spareggione.
0: Sì.
1: Con la N, questa è facile. Con la N.
0: Di Napoli.
1: Sì.
0: Ok.
1: Come si dice nuotare, nuotare.
0: Nada.
1: No.
0: Nada. Natare.
1: No.
0: Natare.
1: In finale.
0: Natari.
1: E allora.
2: Ma scusa, ma io non posso rispondere.
0: 3-2 per la Patti. Andiamo.
1: Natare.
0: Natari.
1: Si può dire Natari o Natare, ma Natari va benissimo. Dal verbo
0: dai,
1: nuotare. Due, già anche l'altra volta no. forse è tipo 4-0 ti ha dato 4-1
0: di più la distanza sì questa è di misura, l'altra volta invece
1: 4-1
0: è stata una pertegata.
2: Sei in ritardo?
1: Se parte il disco siamo in ritardo, allora rimarrei così
0: e allora non far partire il
1: non
0: disco.
1: Faccio partire il disco.
0: Fai così. Uff.
1: Complimenti anche agli aiuti che sono arrivati.
0: Sì, ma bravi, sì, ma chi devo dire così bene.
1: Abbiamo anche ascoltatori.
0: Ma bravissimi.
2: Ma quindi la Puma, scusa, la marca Puma.
1: Potrebbe essere in dialetto è mela.
2: Veramente?
0: Ma la poma e quindi ci
1: tipo,
0: sta.
1: La poma in dialetto com'è mela? Poma.
0: Mangia la poma.
2: Quindi la Apple e la Puma hanno qualcosa in comune.
1: Certo. Solo se è mangiata.
2: Solo se è morsicata.
1: Complimenti, Patti, eh? 3-2.
0: Posso togliere gli occhiali adesso?
1: Non posso portare gli occhiali.
0: Ieri sono gli occhiali.
1: Allora, attenzione, abbiamo 15 secondi
0: sì?
1: di vocale. Magari abbiamo.
0: Okay.
1: Ah, no, scusate.
0: Cos'è un capo?
1: No, sono gli Smash Burger sotto su YouTube. Siccome sono appassionato di Smash Burger. sta facendo? Sta mettendo la...
2: Lui nelle pause si guarda i video degli Smash Burger.
0: No.
2: Ma è da mesi che fa così. Ogni sei mesi cambia. Adesso sono, gli ultimi sei mesi era Smash Burger.
1: Adesso sono sugli Smash Burger. Non c'ho sta passione di smashare. Ah. Sentiamo, sentiamo, aspetta.
3: Incidente.
1: Ah, ecco, traffico,
3: direzione traffico. Nord. Prima dell'uscita di Rivera, altezza del campo sportivo.
0: Ok.
3: C'è già la colonna, io sto andando verso sud e c'è già la colonna fino a mezzo Vico. Okay.
1: Grazie per la segnalazione. Grazie per la segnalazione. Quindi mi raccomando prudenza da quelle parti. Michi, ti vedo un po' così abbattuto.
2: Sì.
1: Dalla sconfitta.
2: Ma perché non me l'aspettavo oggi?
0: Ma neanche io me l'aspettavo. Allora,
1: scusa, è quasi passato.
2: Non è giusto. Non è
1: quasi passato un mese. Non è che devo avvisarti.
2: Non puoi al suo compleanno fare il gioco.
0: E intanto ho vinto.
1: Ha vinto. Comunque se è lo stesso.
2: Ha vinto per quello, ha vinto perché...
0: Sì, certo, perché mi hai lasciato vincere, bastava leggere.
1: E comunque 3-2, c'è stata un po' tirata questa rispetto all'altra, che era un po' più... Non so quando dobbiamo salutare le amici di Teleticino, lo farei ora, onde evitare.
2: Saluti.
1: Quindi,
0: ciao!
1: Salutiamo Teleticino.
0: Ciao!
1: Nel caso in cui dovessimo scomparire... Perché è così, così. Domani torneremo come sempre.
0: Uff, lui si sta sistemando le sopracciglia per lo saluto di
2: altri. Tu sei stato invitato alla festa della Patti stasera?
1: Sì.
2: Ah, anche te ci sei.
1: Sai che tema è questa sera?
2: Il tema è?
1: Non lo sapevo, non sai il tema.
2: È il toro.
0: Ah, il toro, è vero.
1: Il BDL.
2: È il toro.
1: Allora, qualcuno ci segna. Tanti auguri sono arrivati per te, Patti. Auguri, Patti. Sei grande. Poi, augurissimi, cara Patti, buon compleanno. Tanta salute e felicità fino a 100 e oltre. E oltre da Susa.
0: Va bene, sì.
1: Poi 5 secondi da Inidio. Può essere, aspetta.
4: Allora,
5: auguri, Patti.
0: Grazie.
4: Questa rosa
5: 100 di questi giorni.
0: Che carino, questa rosa 100 di questi giorni.
1: Ah, che sentiva in sottofondo noi. Si sentiva. Oh, comunque abbiamo salutato in tempo, ragazzi.
2: Sì, che timing, cioè, stasera, ragazzi.
1: Stasera abbiamo avuto un timing.
0: Stasera siamo di una puntualità che rasenta quasi l'incredibile.
1: Patti come il Bologna, scrivono. Soddisfazione all'ultimo minuto. Perché ieri Bologna al 97esimo, una roba del genere, sì, ha segnato il 3-2.
0: Ai tempi di recupero, quindi.
1: Sì, ai tempi di recupero. Auguroni Patti anche da Antonio.
0: Grazie.
1: E basta. Happy birthday. Ah, un bel happy birthday Patti è arrivato, fatto con molto
0: sì. Questa rosa la devo assolutamente mettere nell'acqua quando torno, insieme al fiore che mi ha regalato la Lupe, all'orchidea.
1: Sì.
0: Quindi grazie.
2: Mi aspettavo stamattina, mi sono svegliato alle 10:15 per vedere fuori gioco special sul Bellinzona che sta fallendo praticamente. Mi aspettavo di vedere la Patti come opinionista.
0: Ma
2: non ti hanno invitato?
0: No, non mi hanno contattata.
2: Questo è un problema, dopo questa... la performance di domenica.
0: Certo, questa è gelosia.
1: Dobbiamo segnalarlo a chi di dovere, Michi. Dobbiamo segnalarlo a chi di dovere.
2: So che ci sarà un tête à tête tra Patrick Della Valla e
1: Sei Della Valla. Quindi devo tagliare, devi qualcosa
2: di
1: importante.
2: Pablo Betancourt, potresti fare tu il tête à tête con Pablo Betancourt.
0: Sì, sì.
1: Vabbè, dai, a domani. Ciao.
6: Random è stato offerto da Banca Stato. Hai un po' di sete? Stacca l'etichetta ad ogni bibita menù medium con Golden Win da McDonald's e vinci fantastici premi, deliziosi snack, biglietti per i festival e fino a 1.000 franchi. Solo da McDonald's.
7: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
8: Il miglior accesso internet wifi della Svizzera. Ultra veloce con ritorno da 10 gigabit al secondo. Oltre 300 canali TV. La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home. Il miglior accesso internet wifi della Svizzera. Ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo. Oltre 300 canali TV. Salt Home. 39,95 al mese. Ora con 200 franchi di cashback.
9: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni. Dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
10: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
4: tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
11: Ah, la so. Il traffico.
4: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
11: Ah, la so. Il tramonto.
4: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
11: E vabbè, ma così è troppo facile.
4: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
11: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
4: Chiamala Trapletti pittori.
0: Sono le 18.
12: Ticino News, sera.
13: Juan Carlos Trujillo annuncia: non continuerò con il Bellinzona. Il patron colombiano conferma trattative per la cessione del club. Resta un solo gruppo interessato, ma tra dubbi finanziari e caos societario il futuro del Bellinzona resta appeso a un filo. I comuni non ci stanno, le modifiche del regolamento cantonale sulle norme antincendio li obbligherà a nuovi compiti e alcuni dovranno assumere personale, una revisione inoltre che il Consiglio di Stato ha fatto senza coinvolgere né loro né il Gran Consiglio e adesso ricorrono al Tribunale federale. A giugno il Gran Consiglio deciderà quando far entrare in vigore le iniziative sulle casse malati. La Commissione della Gestione all'unanimità ha deciso di scavalcare il Consiglio di Stato. Più complicato il nodo delle coperture finanziarie. Soddisfatto il presidente Fabrizio Sirica, che attacca il governo. Scandaloso il mancato rispetto dei diritti popolari. No alle minacce, l'ipotesi ventilata da Claudio Zali di bloccare i ristori all'Italia non piace alla politica di oltreconfine, neppure a chi si oppone al contributo a carico dei vecchi frontalieri. Non c'entra niente con l'accordo, afferma invece chi è favorevole al prelievo deciso a Roma. Ha viaggiato da Agno a Zurigo intercettando con un dispositivo più di 50.000 telefonini a cui ha fatto arrivare degli SMS fraudolenti. La truffa del cosiddetto SMS Blaster prende piede nel nostro paese. Non bisogna mai rispondere a chi ci chiede di visitare un sito, avverte l'esperto di sicurezza informatica forense Alessandro Trivilini. E chi di eroi e demoni è il titolo della nuova stagione dell'Orchestra della Svizzera Italiana, un programma, quello dell'annata 26-27, ricco di appuntamenti. Gli eventi si terranno principalmente all'HAC e al DOCS e non ci sarà solo musica. La nuova stagione è anche l'occasione per salutare Barbara Widmer agli ultimi mesi al timone della direzione artistica dell'OSI. Domani il tempo sarà abbastanza soleggiato, nonostante alcuni annuvolamenti mattutini e nuvolosità di nuovo in aumento verso sera sul sopraceneri. Piogge possibili, a basse quote minime attorno a 9 gradi, massime durante il giorno invece attorno ai 19 gradi. Alle 18.45 torna Detto tra noi, per le anticipazioni in studio c'è il collega Andrea Leoni. Buonasera Andrea.
14: Buonasera Sasha e a tutti coloro che ci ascoltano. Un'intervista a tutto campo ad Antonio Perugini questa sera Detto tra noi. Ripercorreremo un po' la sua carriera, ma toccheremo anche temi di attualità, tra cui Cran Montanà e anche insomma le problematiche della giustizia in Ticino.
13: Grazie Andrea, non perdete Detto tra noi alle 18.45. Noi iniziamo a passo spedito parlando del Bellinzona e vi faccio vedere cosa ha scritto via WhatsApp al nostro collega Patrick Della Valle quest'oggi Juan Carlos Trujillo. Vediamolo in grafica. La mia posizione è chiara, non continuerò con il Bellinzona, ci sono già delle offerte, le stiamo valutando con la massima attenzione. Si sono fatti avanti tre gruppi, di questi tre due si sono fatti da parte per varie ragioni, ne resta uno che deve decidere questa settimana. E in studio c'è il collega della redazione sportiva Dominic von Burg. Dominic, buonasera.
15: Buonasera Sasha, buonasera a tutti.
13: E allora cominciamo proprio da questo messaggio, ci puoi raccontare questa giornata che tra l'altro è iniziata anche presto su Teleticino con una diretta speciale di Fuorigioco questa mattina attorno alle 10? Perché era prevista una conferenza stampa che poi non c'è stata.
15: Esattamente, è stata annunciata questa conferenza stampa proprio dove ha parlare Juan Carlos Trujillo questa mattina. Ebbene, è sfumata ufficialmente per ragioni personali, è stata anche posticipata, dovrebbe esserci tra una settimana esatta, vedremo se effettivamente avrà luogo. Noi comunque eravamo collegati questa mattina per questo fuorigioco speciale e nel pomeriggio ho sentito Juan Carlos Trujillo, leggiamo appunto proprio in grafica le dichiarazioni. con Trujillo che ha dichiarato di abbandonare la nave, non resterà a Bellinzona e sta cercando di vendere il club. Tre gruppi, due si sono fatti da parte, ne resta uno, ma da quello che abbiamo potuto leggere su Contropiede, ha scritto Luca Sciarini nel corso del pomeriggio, a quanto pare che quest'ultimo gruppo è una pista che parrebbe già essere sfumata, evaporata. Tra poco Fuori Gioco Sprint avremo proprio Luca Sciarini come ospite, quindi vedremo di approfondire anche questo tema. Chiaro che se dovesse essere così la situazione si complicherebbe ulteriormente, perché Trujillo appunto non resterà, e chiaramente se poi non trovasse neanche nessuno a cui vendere il club, la situazione si complicherebbe ulteriormente, anche perché ci sono dei debiti che pesano sulle spalle del club.
13: Ecco, appunto, qual è il rischio per il club al di là della proprietà?
15: Allora, come detto, si parla di circa 3 milioni di debiti. Questo complica e di molto la situazione. Tra l'altro, non l'abbiamo ancora detto, il Bellinzona è ufficialmente retrocesso. Ieri, a partire da ieri sera, ha persa 4-2 la partita casalinga contro il Vil, che ha certificato appunto la retrocessione matematica. Quindi ecco, nel migliore dei casi sarà Promotion League, nel caso che il club dovesse sopravvivere, vedremo in quale forma, con quale proprietario. È chiaro che però nelle ultime ore si sta facendo strada sempre più anche il fallimento che il Bellinzona ha già vissuto non troppi anni fa con Giulini. È uno spettro che in queste ore è molto presente sul Bellinzona, il rischio anche di ripartire dal gradino più basso della piramide calcistica ticinese, che dall'anno prossimo dovrebbe di nuovo essere la quinta lega, che dovrebbe venire reintrodotta dopo qualche anno di assenza. Sarebbe quindi una lunga scalata poi per i tifosi granata per risalire nel calcio che conta. In caso contrario si stanno ventilando anche già delle ipotesi di possibili fusioni, se ne è parlato anche questa mattina proprio nel Fuori Gioco Speciale, è intervenuto Antonio Caggiano, presidente del Paradiso. Lui ha detto di essere eventualmente aperto a qualsiasi soluzione, chiaramente poi da vedere in che forma e in che modi, però insomma la carne sul tavolo è tanta in questo momento, da vedere cosa scaturirà dalle prossime ore. Quel che è certo è che è una situazione non facile, il Bellinzona è retrocesso, Trujillo vuole andarsene, e al momento i tre gruppi da lui citati sembrerebbero non essere queste le soluzioni per vendere appunto il club granata.
13: Insomma, c'è molta carne sul fuoco, ma c'è anche molto fumo.
15: Sì, parecchio, esattamente.
13: E quindi facciamo fatica a vedere in maniera chiara, noi saremo qui passo dopo passo a raccontarvelo. 19:15 Fuori Gioco Sprint, lo hai già anticipato, ovviamente parlerete di questo.
15: Sì, ci sarà Luca Sciarini, vedremo se riusciremo a fare un po' di luce su queste ore molto buie del Bellinzona.
13: Dominic Funburg, grazie anche alla redazione sportiva per questi aggiornamenti. Adesso parliamo di norme antincendio, perché i comuni ticinesi, alcuni, hanno deciso di opporsi alla revisione delle norme ticinesi volute dal Consiglio di Stato alla luce anche di quanto accaduto a Cramontanaia. Allora vediamo insieme il servizio di Filippo Susli.
16: La modifica del regolamento della legge sulla protezione antincendio decisa dal Consiglio di Stato in seguito al dramma di Cramontanà prevede, tra le altre cose, che i comuni tengano un registro dei locali che sottostanno a obbligo di verifica antincendio e in caso di inadempienze si occupino di mandare richiami, solleciti, fino anche a fare sopralluoghi o spiccare delle sanzioni. Nuovi compiti per cui alcuni comuni temono di dover aumentare il personale. Per questo la novantina di membri dell'associazione, a cui si sono aggiunti altri 7 comuni, ha deciso di ricorrere al Tribunale federale contro quelle che ritiene, citiamo, modifiche decise in modo unilaterale dal Consiglio di Stato senza il necessario coinvolgimento del Gran Consiglio e senza il coinvolgimento dei comuni. L'associazione ribadisce anche che avrebbe potuto accettare alcune modifiche puntuali, ma di fronte a una revisione di tale portata si aspetterebbe una modifica della legge, seguendo così la procedura e le consultazioni previste e non con un semplice intervento sul regolamento.
13: Ancora politica, andiamo in commissione della gestione perché ci sono delle novità in merito all'applicazione delle iniziative sulle casse malati. I partiti hanno deciso come procedere e c'è una certezza: a giugno il Gran Consiglio deciderà quando farle entrare in vigore. Il servizio è di Claudia Rossi.
17: Nella prossima sessione parlamentare di giugno, all'unanimità, stando alle volontà espresse nella riunione odierna, ci sarà una data di applicazione delle iniziative.
18: Soltanto una settimana fa, in pochi ci avrebbero scommesso un misero centesimo. Invece eccolo qui il colpo di scena. Spacchettare le iniziative sulla cassa malati non è più motivo di scontro. La commissione della gestione ha deciso. A giugno, per entrambe, ci sarà una data certa di entrata in vigore. Almeno su questo, spiega il presidente Fabrizio Sirica, tutti sembrano essere d'accordo.
17: ci sarà invece la riflessione sulle modalità di finanziamento e sull'implementazione, che qui vede delle differenze. Ma ciò che è il grande elemento di novità da comprendere è che il destino del finanziamento non sarà legato al destino dell'applicazione delle iniziative popolari, che invece sarà certo.
18: L'idea è quella di portare in Gran Consiglio un rapporto per ogni iniziativa, corredato da decreti separati. Un decreto riguarderà l'entrata in vigore e sarà appoggiato da tutti. Gli altri invece si concentreranno sull'iter di implementazione e sulle misure di copertura finanziaria, dove le visioni tra i partiti difficilmente coincidono.
17: Il lavoro è questo, il lavoro, l'intento è sicuramente quello di riuscire a trovare delle soluzioni condivise, le più condivise possibile. Dopodiché ciò che comunque sottolineo è importante: se non dovessero oggi trovarsi queste modalità, avremo comunque fissato la data di applicazione delle iniziative popolari.
18: L'iniziativa socialista 10% è quella più onerosa. Applicando i parametri proposti dal Consiglio di Stato, la bolletta potrebbe fermarsi ai 140 milioni annui, meno dei 300 previsti con i vecchi calcoli, ma sempre tanti. Il PS è pronto ad avanzare le proprie proposte.
17: Il concetto è chiarissimo: già oggi soprattutto il ceto medio paga 300 milioni di franchi oltre al 10% del proprio reddito per pagare i primi cassamalati. Questa fattura sul ceto medio noi vogliamo ridistribuirla, soprattutto anche con solidarietà ai ceti più alti.
18: Salvaguardare la volontà popolare, questa pare la parola d'ordine nei corridoi di Palazzo delle Orsoline, un obiettivo che, sostiene Sirica, il Consiglio di Stato ha clamorosamente fallito.
17: Mi assumo la responsabilità di dire che è al limite dello scandaloso rispetto ai diritti popolari quello che è stato fatto al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato per procedura doveva fare una cosa e una soltanto: dare una data di entrata in vigore delle iniziative votate dal popolo. Ha invece creato dei legami che rischiavano di non far vedere la luce al voto popolare. Questo trovo che è stato un grave errore e stiamo correggendo in Parlamento.
13: Adesso invece torniamo sull'ipotesi di bloccare i ristorni all'Italia, ventilata dal presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali sul Mattino della domenica e sulla scia dell'introduzione della cosiddetta tassa della salute. Oggi abbiamo tastato il polso della politica d'oltre confine. Allora vediamo cosa ne pensano di questa situazione nel servizio curato da Barbara Venneri.
19: Il governo ticinese dovrebbe discutere presto della possibilità di bloccare i ristorni all'Italia, entro giugno, facendo fede alle parole del presidente Claudio Zali. Un'ipotesi che non piace a chi fa politica oltre confine, seppur opponendosi alla cosiddetta tassa sulla salute. Tra di essi il consigliere regionale lombardo del Partito Democratico, Samuele Astuti.
20: Purtroppo un po' me l'aspettavo, speravo che però non arrivasse, perché disattendere un accordo internazionale è una cosa grave, non va fatto e soprattutto non bisogna agire in politica usando minacce e eventuali ritorsioni, soprattutto quando le ritorsioni vanno a colpire enti che non hanno nulla a che fare con questa scelta, che tra l'altro io nel merito non condivido da parte del governo italiano e purtroppo anche di Regione Lombardia, di procedere rispetto al tema della tassa della salute.
19: Al contrario, la leghista Silvana Snider appoggia il contributo che si intende prelevare ai vecchi frontalieri a favore del sistema sanitario italiano. Anche lei siede nel Consiglio regionale lombardo e si esprime così dopo le recenti notizie dal Canton Ticino.
21: Ci sono diverse questioni che possono essere discusse all'interno di un accordo. Questo non c'entra niente con l'accordo, come non c'entrava con l'accordo del 74. Sono cose veramente separate. Il servizio sanitario è una cosa, e voi in Svizzera lo sapete benissimo, e il fisco è un'altra cosa. Uno è dettato da un accordo internazionale e l'altro da rispettive leggi statali. Non so neanche fino a che punto questo contributo possa avere a che fare con un cantone, sinceramente, perché è una questione tutta di uno Stato.
19: Lo stesso Samuele Astuti, tramite una recente mozione, chiedeva alla Regione Lombardia di sollecitare il governo affinché abrogasse la tassa sulla salute, ma a suo avviso non deve cedere a un ipotetico blocco dei ristorni.
20: Dovrebbe tornare indietro perché è una scelta sbagliata per altri motivi e perché va contro un accordo che abbiamo fatto con la Svizzera. Noi con la Svizzera, e lo dico da persona che abita proprio vicino al confine, abbiamo bisogno di costruire dei ponti, non dobbiamo invece continuare a costruire dei muri. Penso che la posizione che è stata espressa e questa minaccia che arriva da qualcuno all'interno del Canton Ticino sia un atto grave anch'esso, non si risponde a una cosa sbagliata con un comportamento anch'esso sbagliato.
19: E anche se spetta alle regioni di confine il compito di definire la quota del prelievo, in ogni caso tra il 3 e il 6% del reddito percepito in Svizzera, Silvana Snider ricorda il carattere nazionale di questo contributo.
21: C'è un lavoratore che va in Svizzera a lavorare, che può optare, a cui la Svizzera dà questa possibilità di optare per un servizio sanitario piuttosto che un altro. Chi ha optato per il servizio svizzero, servizio dalle casse svizzere, va avanti così, non pagherà niente in Italia. Chi invece ha optato per quello italiano contribuirà in parte. Il massimo che andrà a pagare sono 200 euro al mese per sé e per tutta la propria famiglia. È un contributo, io non so perché si continua a chiamare tassa, che tassa non è.
19: La normativa, stando alla regione Lombardia, dovrebbe entrare in vigore entro settembre.
13: Parliamo ora di una truffa che si sta diffondendo in Svizzera. Pensate, un cittadino cinese si è fatto da Agno a Zurigo con a bordo in auto un dispositivo capace di intercettare migliaia e migliaia di smartphone e far arrivare loro degli SMS fraudolenti. Scopriamo di più nel servizio curato da Robert Kretschmar.
3: È partito da Agno nel pomeriggio del 23 ottobre, passando poi per Bellinzona e andando su a nord fino a Zurigo. Nella sua auto aveva un dispositivo simile a un'antenna, capace di intercettare il segnale degli smartphone nel raggio di 100 metri ed è riuscito a raggiungerne 50.000. A questi è stato inviato un SMS che sembrava provenire ad esempio dalla posta, con un link che rimandava a un sito quasi identico a quello della posta svizzera, completo di modulo da compilare. Tutto apparecchiato insomma per rubare dati. Stiamo parlando di un 28enne cittadino cinese che è stato condannato a 9 mesi di carcere, come riferisce oggi la NZZ. Il dispositivo, denominato SMS Blaster, ha già fatto parlare in altri parti del mondo. Qui ne vediamo uno confiscato a Toronto. L'esperto di sicurezza informatica e informatica forense Alessandro Trivillini ci spiega che lo scopo è quello di ottenere numeri di telefono e altri dati sensibili.
5: Un po' una pesca a strascico che avviene dove l'automobile si sposta, c'è un'aggregazione di persone di smartphone, lo scopo è prendere il numero e ingannare le persone per ottenere i dati personali che possono essere usati per accedere al conto bancario, al conto postale, piuttosto che anche osservare, raccogliere dati personali, perché in quel momento al centro sportivo una persona fa sport, ma nella vita professionale magari è un dirigente aziendale, quindi entrare in possesso e sapere che ha cliccato, quindi che il numero esiste, si può iniziare magari a seguirlo in modo invisibile per poi metterlo sotto ricatto lui e l'azienda per cui lavora.
3: Questa tecnica è piuttosto nuova in Svizzera. Secondo delle ricerche della SRF, il primo caso risale all'estate scorsa a Ginevra, dove i danni ammontarono a 1,9 milioni di franchi. Poi è arrivato il Canton Vaud, dove le vittime hanno perso circa 260 mila franchi. Poi c'è stato un arresto a Basilea Campagna e ora l'asse Agno-Zurigo. A essere arrestati, come in questo caso, sono i corrieri dei pesci piccoli. Vengono scoperti perché comunque gli operatori di telefonia si accorgono che in determinati momenti, in determinati luoghi, molti smartphone si staccano dal loro segnale. Ma come difendersi da utenti da questa truffa?
5: Ma il modo è quello di essere prudenti, di prendere la consapevolezza che il nostro telefono ha dei sensori, ha delle antenne che sono costantemente attive per cercare di tenere un segnale il più alto possibile, perché vogliamo usarlo bene, senza interruzioni, quindi ogni tanto magari in base al posto dove siamo potrebbe essere anche utile metterlo in modalità aerea, quindi spegnere questi segnali e poi riaccendere per fare in modo che la lista di queste finte reti venga un po' ripulita. E soprattutto mai rispondere se ci chiedono di visitare un sito, perché se la banca ha bisogno dei dati, la banca ha i canali ufficiali per poterlo fare, non lo fa attraverso un SMS.
3: Intanto a Zurigo, affrontando il caso, le autorità hanno valutato pure la pista dello spionaggio, anche visti i tempi geopolitici turbolenti.
5: Siamo in un'epoca storica molto importante, dove i dati delle persone hanno un valore e la Cina a livello geopolitico ha un ruolo molto strategico. Ottenere informazioni delle persone in un particolare paese, come la Svizzera per esempio, ricca, benestante, culturalmente evoluta, può avere un interesse geopolitico particolare. Non dico che sia il caso, però questa raccolta a strascico potrebbe essere anche una fonte di spionaggio.
13: E adesso ci occupiamo di ristorazione. Partendo da questa notizia, Massimo Sutter riconfermato presidente di Gastro Ticino. È il momento della nostra rubrica L'ospite.
22: Thank you.
13: Massimo Sutter, buonasera, grazie per essere qui con noi.
1: Grazie dell'invito, buonasera a voi.
13: E complimenti dunque per questa riconferma.
1: Grazie.
13: Con quale spirito affronta questa avventura, tenendo in considerazione che un appello che ha fatto ai ristoratori è quello di non lamentarsi, basta piangere, insomma?
1: Ma sì, diciamo che il mantra dovrebbe essere quello di smetterla di piangersi addosso, di essere piuttosto responsabili del proprio futuro e di quello che succede, senza aspettare un aiuto divino, un aiuto dall'alto, perché difficilmente arriva. Quindi questa mia ricandidatura, questa mia rielezione la accolgo molto, con molto piacere, ma soprattutto con rinnovato vigore, con l'energia, con la consapevolezza di sapere cosa fare, ma soprattutto cosa si aspetta il nostro associato e non, perché non dimentichiamoci che comunque ci sono anche altri ristoratori che non sono associati alla nostra associazione, che in un certo senso possono approfittare di quello che noi facciamo. Quindi ecco, sono pronto ad altri 4 anni alla guida della nostra associazione, ma soprattutto con rinnovato vigore e con le orecchie ben aperte per sentire un po' dal basso cosa succede e che cosa si aspettano.
13: Ecco, ma quali sono le lamentele, le considerazioni e anche le preoccupazioni del settore in questa fase?
1: Ma spesso e volentieri le lamentele sono quelle lamentele che ogni settore economico meno male dimostra giornalmente. Quindi il caro vita da un lato, le guerre vicine e lontane che comunque influenzano in maniera anche determinante i flussi turistici e anche il rincaro dei prodotti di prima necessità, ma soprattutto spesso e volentieri il nostro associato si aspetta che l'associazione di categoria gli riempia il locale. Questo io l'ho sempre detto da quando sono presidente, questo non è il mio compito. Il mio compito come associazione è quello di darti le condizioni quadro migliori per poter operare sul territorio, e dopo state però mettere in pratica, ma soprattutto essere in grado di leggere la tua azienda e trovare le contromisure.
13: Ma come sta andando il settore in questa fase, se dovessi dare una definizione che ovviamente è un po' generica, no? Perché ci sono zone e zone, ci sono ristoranti diversi da altri, ma in generale che periodo è questo? È un periodo complesso, immagino.
1: Ma è sicuramente un periodo complesso, dettato anche dall'insicurezza che ci viene data dalle notizie giornaliere. Però devo anche dire onestamente che il nostro settore è un settore fatto di professionisti, è un settore molto resiliente, quindi non si può dare una risposta tout court, perché come hai detto tu vi sono diverse peculiarità. Vi è la ristorazione che lavora prettamente con il turismo, vi è la ristorazione che lavora prettamente con il local e con il mondo del lavoro, quindi con gli uffici, quindi non tutti le risposte vanno bene per ogni settore o per ogni tipologia di ristorazione. Quindi in grosso modo tutti lavoriamo con le persone, tutti lavorano con una clientela che ha meno soldi in tasca, quindi il caro vita colpisce tutti indistintamente, magari il ticinese lo colpisce un po' di più rispetto a uno svizzero tedesco abitante a Zurigo, però noi con questa consapevolezza dobbiamo lavorare giornalmente e fare in maniera tale che, non essendo diciamo un ente benefico il ristorante o l'albergo, trovare il modo di avere comunque marginalità con un potere d'acquisto comunque ridotto.
13: Ecco, infatti, perché più volte ha ribadito che la cena fuori per molti ticinesi sta diventando un lusso. Ecco, quindi c'è un problema di prezzi.
1: Ma non c'è un problema di prezzi, c'è un problema di percezione del prezzo che viene fatto in Ticino, nel senso che spesso e volentieri ci si fa abbagliare dalle offerte oltre confine con la pizza a 8 euro, 9 euro e via discorrendo. È chiaro che al di là del confine si possono permettere di fare altri prezzi, ma hanno anche altre condizioni quadro per operare, quindi hanno dei salari dei loro dipendenti che sono la metà dei nostri. Spesso e volentieri le materie prime che vengono acquistate non sono materie prime di qualità come abbiamo noi al di qua del confine. Quindi è chiaro che noi lavoriamo con prezzi svizzeri e a confronto del prezzo italiano il nostro può sembrare caro, però se vogliamo parificare la stessa qualità di qua e di là del confine, le differenze non sono poi così estreme. Quindi non vorrei mai paragonare un all you can eat cinese di Ponte Tresa con la ristorazione ticinese.
13: No, e poi anche in Italia ci sono ristoranti e ristoranti, insomma. C'è il problema del personale che resta aperto. I giovani non vogliono più fare questo mestiere, o il settore deve cambiare qualcosa?
1: Non è che i giovani non vogliono più fare questo mestiere, i giovani hanno delle altre si attendono qualcos'altro dal mondo del lavoro indistintamente. Quindi il giovane spesso volentieri richiede delle percentuali minori di occupazione, quindi dal 70% all'80%. Il giovane spesso volentieri nega la volontà di fare il turno spezzato, che il turno spezzato fa parte per certi versi del nostro settore, quindi i due turni sul mezzogiorno e sulla sera, e soprattutto il weekend diventa annoso come giornate di lavoro. Quindi il nostro settore deve magari sicuramente fare un po' un ripulisti d'immagine, cercare di riessere attrattivo sul mercato, e non è solamente con lo stipendio che si possono ottenere l'attrattività del settore, vi sono anche altri benefit che bisogna riuscire a dare. Quindi ogni azienda deve riuscire a dare dei benefit in più allo stipendio che paga. Quindi posso immaginare che un'azienda che opera in montagna magari potrebbe offrire il biglietto per l'impianto di risalita per andare a sciare, piuttosto che il benefit sul posteggio e via discorrendo. Ecco, sono queste offerte in più, come noi le diamo al cliente con l'aperitivo, gli diamo lo stuzzichino, ecco, magari al nostro impiegato dare quel qualcosa in più che all'azienda non pesa, diciamo, finanziariamente in maniera estrema, ma che però invoglia magari a dire vado a lavorare lì piuttosto che da un'altra parte, ecco.
13: Ultima domanda secca: lei oggi aprirebbe un ristorante in Ticino? Se fosse agli inizi, insomma.
1: Lo aprirei, però con la consapevolezza che non è facile, nel senso che non è che negli anni 80 fosse più facile di adesso, ma sicuramente le condizioni sine qua non che avevamo 40 anni or sono erano differenti rispetto a quelle che abbiamo adesso, anche la percezione della clientela stessa nei confronti della ristorazione, perché non possiamo pretendere di fare le stesse cose sperando di ottenere risultati diversi, e soprattutto chi operava 40 anni fa non aveva una concorrenza diretta e indiretta come abbiamo noi adesso. Quindi la concorrenza diretta può essere il ristorante oltre confine, e indiretta possono essere anche i social, che molto spesso possono, come dire, avere peso per la fortuna o la sfortuna di un'azienda.
13: Certo, perché e qui potremmo aprire un'altra trasmissione. Purtroppo il tempo è scaduto, ma ci riprometteremo di tornare anche su questo, perché un altro degli appelli formulati riguarda sì la comunicazione verso l'esterno, ma anche come approcciarsi ai social. Grazie a Massimo Sutter, e quindi in bocca al lupo per questo nuovo mandato.
1: Grazie a voi.
13: E noi procediamo, è il momento di aprire un'altra finestra, questa volta uno sguardo fuori dai confini, partendo dal bilancio tracciato questa mattina dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ci riferiamo all'antivirus. La rubrica click di quest'oggi è curata dalla collega Laura Milani.
2: Buonasera, sì, c'è stata una conferenza stampa questa mattina a Madrid, con anche presente il premier spagnolo Pedro Sánchez, in cui il direttore dell'OMS Tedros Adhanomos Ghebreyesus ha fornito soprattutto le cifre sull'antivirus, spiegando che all'indomani dell'evacuazione della nave da crociera colpita da questo focolaio attualmente si contano 11 casi sospetti e 9 sono quelli confermati. Ghebreyesus però ha tenuto a ribadire che il rischio per la salute globale è basso, le cifre, ha detto, non sono cambiate molto nelle ultime settimane, e questo grazie anche agli sforzi condotti dai governi. Peraltro non ci sono stati più decessi dal 2 maggio. Il lavoro però, avvisato, non è terminato, anche perché considerato il lungo periodo di incubazione del virus potrebbero emergere altri casi, e ha quindi invitato i paesi a seguire le raccomandazioni dell'OMS nella lotta all'antivirus.
13: Questa sera a Vienna invece si alzerà ufficialmente il sipario sull'Eurovision Song Contest, un'edizione, la 70ª, che ancora prima di iniziare ha sollevato alcune polemiche.
2: Sì, il motivo è la presenza di una delle nazioni che si esibirà questa sera. C'è un video di lancio in cui appunto ci sono i vari paesi che si presentano. Vediamo, c'è la Svezia, c'è la Croazia, non la Svizzera, che è rappresentata da Veronica Fusaro, che si esibirà giovedì, ma presto arriverà. C'è Israele, Israele che è nel mirino chiaramente per tutto quanto successo e continua ad accadere a Gaza. Peraltro ricordo che la Russia, in seguito all'invasione dell'Ucraina, era stata esclusa dalla competizione e diversi paesi nei mesi precedenti hanno richiesto un trattamento analogo, accusando anche Israele di utilizzare il concorso a fini politici per ripulire insomma un po' la sua immagine. L'EBU, che è l'Unione Europea di Radiodiffusione, è però sempre andata dritta per la sua strada e ci sono stati anche dei paesi come la Spagna e l'Irlanda che hanno deciso di ritirarsi, non solo non trasmetteranno nemmeno questa competizione. Tra l'altro una richiesta analoga era arrivata a dicembre anche dai giovani verdi svizzeri attraverso una petizione, la SRG lo sappiamo non si è ritirata e i verdi, appunto i giovani verdi, propongono un boicottaggio, stanno anche organizzando una proiezione pubblica di cortometraggi di artisti palestinesi. Proteste e azioni sono state annunciate anche a Vienna da attivisti pro-Palestina e questo tema è stato anche affrontato dal caporedattore spettacoli del Corriere del Ticino Mauro Rossi stamattina in un editoriale. Vi posso leggere un breve estratto: sono situazioni queste che non depongono a favore né dell'EBU né della competizione, che hanno contribuito a raffreddare l'entusiasmo venutosi a creare attorno all'evento. L'impressione è dunque che il ventilato sogno di un'unità europea fondata sull'arte, sulla canzone in particolare, dopo un promettente avvio stia apprestando a ritornare mestamente nel regno delle utopie. Peccato, conclude Mauro Rossi.
13: E continuiamo con un'altra polemica, questa volta una polemica che arriva da oltreoceano e che riguarda una statua d'oro di oltre 4 metri e mezzo di Donald Trump.
2: Sì, una statua soprannominata Don Colossus, che è stata ufficialmente inaugurata. Ecco, chi ci segue in televisione può vedere questa immagine imponente. È stata inaugurata e benedetta dal pastore evangelico Mark Barnes, che è conosciuto per essere un sostenitore di Trump e figura interna al movimento MAGA. Si trova presso il golf club del presidente nei pressi di Miami. Qui vediamo appunto il pastore dirigersi al momento ufficiale. La scultura, che è stata realizzata in bronzo ed è rivestita con foglia d'oro, ritrae Trump col pugno destro alzato, un gesto che tra l'altro richiama l'attentato subito in Pennsylvania. L'opera è stata pagata da un gruppo di investitori in criptovalute e sta effettivamente suscitando accese polemiche sia sui social media che tra i commentatori religiosi, che l'hanno paragonata all'episodio biblico del vitello d'oro, definendola quindi blasfema o espressione di megalomania. Non è un vitello d'oro, invece replicato su X il pastore Barnes, che ha appunto guidato la cerimonia di inaugurazione, sostenendo che invece la statua rappresenta resilienza, libertà, patriottismo e forza.
13: Grazie Laura anche per averci offerto questa notizia, non dobbiamo aggiungere altro, i commenti li potete fare voi. E adesso torniamo in Ticino, perché stamattina è stata presentata la nuova stagione dell'Orchestra della Svizzera Italiana, un programma denso di appuntamenti e toccherà i 5 sensi. L'annata sarà anche l'ultima della direttrice artistica dell'OSI Barbara Wittmer e per noi all'HAC c'era Samuele Quadri.
6: Non poteva che essere lanciata così la nuova stagione dell'Orchestra della Svizzera Italiana. Un violino e un piano aprono le danze dell'annata 2026-2027. Molti gli eventi che si intrecciano nella trama che parla di eroi, misteriosi demoni e leggende. A spiegarcela la direttrice artistica Barbara Wittmer.
7: E chi di demoni e eroi è il titolo della nostra stagione OSI all'HAC, che prevede appunto 10 appuntamenti qui, in questa bellissima sala. È un viaggio verso il mito, verso tutto quello che le leggende, verso l'introspezione dell'animo umano e grazie appunto al repertorio che scopriremo dall'Orfeo di Stravinsky al Macbeth verdiano e grazie anche agli interpreti che avremo il piacere di avere accanto all'OSI. come ad esempio il nostro direttore ospite principale Krzysztof Urbanski, il ritorno del nostro direttore, già direttore Markus Pochner, Roberto Gonzales. Faremo proprio questo viaggio attraverso questi miti.
6: Miti di un viaggio ancestrale dell'Osial Lac, accompagnati dall'Osial Docs, che sostituisce temporaneamente l'Osial Auditorium. In questa nuova veste non solo musica.
7: E siccome il luogo determina la programmazione, abbiamo cercato di proporre 5 appuntamenti un po' diversi. Forse al posto di un solista, una volta avremo un sommelier, al posto di un violoncello tradizionale ci sarà un violoncello elettrico, insomma programmi un pochino più sensoriali, dove ovviamente al centro c'è la musica, ma dove potremmo vivere un'esperienza diversa.
6: Un'esperienza sensoriale, sottolinea Widmer, che evidenzia anche l'impegno dell'OSI in termini di inclusione e sostenibilità con il formato Be Connected. E con uno sguardo globale, il direttore amministrativo Samuel Fleury ci permette di dare un'occhiata ai conti dell'OSI tra tranquillità ed incertezze.
8: L'OSI a livello finanziario ad oggi non ha grandi difficoltà, abbiamo chiuso l'anno scorso con un pareggio, quest'anno non so ancora come chiuderemo evidentemente, ma non siamo tanto distanti. Per gli anni futuri abbiamo delle incertezze, abbiamo delle incognite, una di queste è legato alla collaborazione con RSI, abbiamo tutti visto appunto come sono andate le votazioni, bene dal nostro punto di vista. Tuttavia la RSI non è salva da qualunque risparmio, anzi deve risparmiare tanto e dobbiamo capire in che modo e se questo impatterà sull'OSI.
6: Progetti artistici sostenuti da pubblico e privato.
8: Il nostro budget è coperto al 52% dalla mano pubblica. E sebbene questo sembrino un sacco di soldi, in realtà a livello svizzero siamo il fanalino di coda, ci sono orchestre che sono finanziate al 70-80% dalla mano pubblica e noi non abbiamo questa fortuna.
6: L'OSI è dunque pronta per un'annata ricca di appuntamenti.
13: Adesso ci occupiamo di televisione, poiché alle 19.30 torna su Tre Ticino Tip Top le anticipazioni dai colleghi al timone della trasmissione, Sara e Gianfranco.
9: Siamo pronti per una nuova puntata di Tip Top, insomma parleremo di tante cose, ricordando che oggi è la giornata internazionale dell'infermiere, Sara.
22: Beh, parleremo certamente di questa professione con un ospite insomma che la pratica da tanti anni, ma anche con due giovani, e poi racconteremo anche la storia di Davide, tecnico radiologo, poi arrivato in finale a Masterchef.
9: E poi?
22: Tornato nelle cucine del cardiocentro.
9: E proprio di cardiocentro parleremo nella seconda parte, di questa nuova ala, di questa nuova struttura che tanto bene fa a tutto il lavoro nel suo insieme di questo importante centro. Vi aspettiamo a tra poco.
13: Grazie quindi ai colleghi, 19.30 su Tre Ticino, in radio La Patti a Scatti dalle 18.45. Adesso concludiamo con le tre notizie da ricordare. E come avete sentito in apertura, Juan Carlos Trujillo annuncia l'addio al Bellinzona, il patron colombiano conferma trattative per la cessione del club, ma resta un solo gruppo interessato e il futuro societario continua ad essere incerto. I comuni ticinesi ricorrono al Tribunale federale contro le nuove norme cantonali antincendio, contestano nuovi obblighi e costi senza essere stati coinvolti nella revisione del regolamento che è arrivato dopo il dramma di Cramontana. A giugno il Gran Consiglio deciderà l'entrata in vigore delle iniziative sulle casse malati. La gestione scavalca il governo, mentre resta aperto il nodo delle coperture finanziarie. Duro attacco di Sirica al Consiglio di Stato. Questa era una sintesi dell'attualità di giornata. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una piacevole serata.
23: Questa è Radio 3. Telesuona.
0: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
4: Stanco delle solite pareti?
10: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
4: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
10: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
4: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
11: Cassoni Color.
10: Coloriamo i tuoi sogni.
24: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio o su amag.ch/skoda.
25: Skoda.
24: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
26: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's ovviamente. Questa settimana trovi
27: caffè in grani segafredo intermezzo un chilo a soli 13 franchi e 95 invece di 19,90.
26: Otto's a Grancia 2, Morbio Imperiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
28: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
29: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
30: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.

0: spegni il giorno, accendi di sera. Di sera, compatti.
1: Io ho schiacciato il pulsante e ho acceso ufficialmente questa puntata di sera che corrisponde al 12 maggio. Giusto? 12 maggio, martedì, perfetto, non siamo neanche a metà della settimana, però è una settimana corta perché c'è di mezzo il giovedì di festa, quindi si respira, magari qualcuno lavorerà lo stesso, altri siccome me si prenderanno una pausetta proprio quest'oggi non cambia nulla, anzi resterete con me sino alle 22, quindi faremo sera tarda fino a quando non arriverà Riccardo Pellegrini. Anche oggi discuteremo insieme un tema d'attualità che è stato affrontato nel TG che si è appena concluso, parleremo poi con Sasha Dal Colle per sapere quale tema ha scelto, e quindi preparatevi a dire la vostra nella chat di WhatsApp. La musica non manca, i racconti non mancano, quindi direi c'è tutto. Ho fatto questo controllo generale, no? Come si fa quando si sta per uscire di casa e dici: ho spento le luci, ho chiuso la finestra, ho chiuso il gas, è tutto a posto? Oh yeah! Quindi posso uscire e posso stare qua fino alle 22? Sì, posso farlo, adesso c'è Zucchero.

0: Flash and Play.
1: Ed eccoci all'appuntamento in cui colui che ha condotto l'edizione serale di Ticino News da uno studio di Teleticino si trasferisce nello studio di Radio 3. Buonasera Sasha Dal Colle.
2: Buonasera, ma non andare troppo di fretta perché insomma ho già visto e sentito che gli auguri gli altri te li hanno fatti.
1: Sì.
2: E allora io te li ho già fatti in forma WhatsApp, però te li faccio con piacere anche via etere. Auguri patti per i tuoi 23 anni.
1: Oh, grazie. Guarda, davvero, sai che è una responsabilità compiere 23 anni, perché sei lì nel mezzo, che hai appena superato l'adolescenza e stai per incamminarti verso l'età adulta.
2: Hai una vita davanti.
1: Esatto, no? Questo percorso davanti, e chissà se riuscirò a capire cosa vorrò fare da grande.
2: Che bel pensiero, insomma. E noi ti lasciamo cullare da questi pensieri per tornare invece alla realtà dura dei fatti.
1: Che non è una realtà a te molto sgradita, come
2: no,
1: neanche ai nostri ascoltatori, perché parliamo di ristorazione.
2: Sì, basta piangersi addosso, è il messaggio lanciato dal presidente di Gastro Ticino Massimo Suter durante l'assemblea dei delegati ad Ascona. Prima era in studio con noi, e secondo Suter il settore della ristorazione deve smettere di attribuire tutte le difficoltà alla guerra, al caro vita, alla crisi economica. I clienti, dice lui, sono cambiati, spendono con più attenzione, e quindi i ristoratori devono cercare di adattarsi attraverso la comunicazione, il marketing, l'esperienza, la capacità di innovarsi e di stare al passo coi tempi. E quindi ha lanciato una provocazione: se due ristoranti simili hanno risultati completamente diversi, forse, ha detto durante l'assemblea, il problema non è soltanto il contesto economico. Ecco, questa è la notizia, perché questo spazio di solito prende spunto da un fatto e cerca di leggerlo e di commentarlo con voi, e soprattutto attraverso anche i vostri occhi, le vostre esperienze. E quindi ci piacerebbe sapere se effettivamente, visto che Suter ha detto che andare al ristorante per i ticinesi sta diventando sempre più un lusso, se andate meno al ristorante rispetto a qualche anno fa, quanto pesa davvero il prezzo nella scelta del ristorante, se vi capita magari sempre più spesso di andare oltre frontiera per spendere meno, e se andate oltre frontiera qual è il motivo principale? È una questione finanziaria, di prezzo? È una questione qualitativa? È una questione di servizio? Cioè, sarebbe interessante anche intercettare quelle che sono le tendenze e capire un po' i motivi che spingono alcuni ad andare oltre frontiera, e poi anche l'offerta nostra, no? L'offerta nella Svizzera italiana, come la giudicate? Questo senza sparare al zero su nessuno, ma
1: certo,
2: semplicemente raccontando le vostre esperienze.
1: Sicuramente il poter andare al ristorante, poterselo permettere, è un bel momento da dedicare a se stessi, da dedicare anche alle persone con le quali si va al ristorante. È un momento, sicuramente un bel momento di aggregazione, è un buon momento per stare insieme. Del resto si sa, il cibo unisce, no? Molto spesso trattative importanti dove vengono condotte? Al tavolo di un ristorante, perché si abbassano le difese, la conversazione si fa più serena attorno a un buon piatto, a un buon bicchiere di vino, e parla una stemmia, e molti, diciamo, alcuni conflitti si riescono

0: o alcuni contrasti si riescono a risolvere proprio a tavola. E quindi che rapporto c'è tra voi e il ristorante, comunque il posto dove si esce per andare a mangiare qualcosa di diverso e di buono?
1: E poi come scegliete un ristorante? Contano ormai di più recensioni, Instagram o i passaparola? Devo dire che per esempio quando devo scegliere un albergo io posso passare ore a leggere le recensioni prima di scegliere quello che ritengo migliore, no? Con i ristoranti capita a volte, però con i ristoranti dipende anche dove siamo. Se siamo all'estero, per esempio, stiamo facendo un viaggio da qualche parte, è chiaro che mi viene più spontaneo affidarmi a una ricerca online. Se sono invece a casa, vado di solito a colpo sicuro nei ristoranti che conosco. Però le recensioni sono anche un'arma a doppio taglio, perché a volte scorrendole ti rendi conto delle recensioni non tanto farlocche, ma quelle superficiali, no? Gente che magari scrive una pessima recensione per il semplice motivo che non ha trovato posto all'interno del locale. Insomma, ne ho lette di ogni, per cui è sempre importante non limitarsi alle stelline che appaiono in alto, ma cercare di andare un pochino più in profondità delle recensioni. Ecco, come scegliete un ristorante? Ripeto, voi andate di meno rispetto a qualche anno fa, e quanto pesa il prezzo nella scelta? Queste sono un po' le domande che vi facciamo e a cui ci piacerebbe avere una risposta.
0: Spesso, siccome abbiamo tra gli ascoltatori di questa fascia oraria molti che sono appassionati di cucina e quindi fanno molte cose in casa, so anche che però vanno al ristorante, e quindi siete sicuramente le persone più adatte per darci una risposta. Quindi se vogliamo già intavolare questa conversazione allo 079 449 95 37 sarebbe un buon modo per confrontarci anche rispetto alle parole di Massimo Sutter, che ricordiamo è stato rieletto a un nuovo mandato come appunto presidente di Gastro Ticino, mandato quadriennale che avrà ancora per 4 anni, quindi è una posizione di responsabilità. L'aspetto dei social sul ristorante, io mi baso invece sul passaparola e su più che sulla recensione, perché il passaparola arriva da persone che hanno con me una certa familiarità e quindi possono sicuramente intercettare il mio gusto alimentare, la tipologia di ambiente che mi ospita mentre ceno o mentre pranzo, e quindi mi sento più sicura se la scelta viene orientata attraverso il passaparola. Sai, una recensione fatta da una persona che non conosco magari l'accetto di più per un albergo, come dici tu. Per il ristorante è un po' difficile. Ecco, per esempio, già risponde Max, che è un frequentatore di ristoranti, e ci scrive: il ristorante per noi è una cioccolata che ci concediamo. Anni che non andiamo in Svizzera. Oltre confine, prezzi molto inferiori, qualità ottima, buon servizio. La scelta dipende da amici ristoratori o passaparola.
1: C'è chi sostiene invece che bisogna tenere in considerazione ovviamente le spese che ha un ristorante in Ticino, l'affitto, i salari, le materie prime che costano il doppio, quindi ci scrivono: il paragone con l'Italia è impari. E poi c'è qualcun altro che dice: molti locali hanno ancora menù identici a 10 anni fa e in più rischi di mangiarti un piatto di pasta a 35 franchi. Ecco, c'è il fattore prezzo, vediamo che conta in messaggi che stanno arrivando.
0: C'è un altro messaggio di Monica che scrive: famiglia con 3 figli più nonna e zia. Pizza a Porlezza 80 euro,
1: con tre panaché
0: e acqua. Pizza ottima qualità e non 7 margherite, ma crudo, 4 stagioni, eccetera. Quindi non la pizza basica, ci sta dicendo, ma anche pizze piuttosto elaborate. Servizio gentile, qui si mangerebbe in 3 e forse solo la pizza margherita. Una pizza non può costare più di 17-18 franchi. Questo è il punto di vista di Monica.
1: C'è chi dice: attenzione, oltre frontiera magari spendiamo meno, ma poi ci lamentiamo se chiudono i ristoranti e i locali in Ticino. Alla fine vale davvero la pena, chiaramente poi ognuno deve fare i propri conti, no? Con il proprio borsellino e scegliere la soluzione, diciamo, migliore. Però la riflessione che ha inviato il nostro ascoltatore ci sta. Poi c'è chi dice: per me il servizio conta più del cibo, se mi sento accolto torno anche spendendo qualcosa in più. Secondo me questo è un fattore che a volte,
0: bellissimo questo,
1: infatti, sì, che a volte si sottovaluta. Perché secondo me, se un ristorante offre ai propri clienti un buon servizio,
0: sì,
1: una buona qualità della materia prima,
0: sì,
1: io credo che può avere buone possibilità di avere una clientela fedele, affezionata.
0: Ma infatti Suter sottolineava proprio questo aspetto, che dice che a parte il smettiamola di piangerci addosso, ma la differenza la può fare veramente il gestore implementando dei cambiamenti che non sono necessariamente ritocchi di prezzo, ma magari essere più concorrenziale a livello di accoglienza. Quante volte ti capita di tornare con grande piacere in un posto dove ti senti accolto e, attenzione, ti senti riconosciuto? Perché vuol dire che chi, anche il cameriere che sta lavorando lì e che è abituato a vederti arrivare, sta facendo un lavoro di fidelizzazione. E quindi quando ti trovi a dover scegliere tra un ristorante o l'altro, sicuramente a parità di qualità scegli quello dove sei accolto meglio.
1: Sì, probabilmente non è sempre così, ma io credo che una buona percentuale delle scelte poi le operiamo anche sulla scorta di queste esperienze. C'è chi scrive: secondo me Suter ha detto una cosa giusta ma scomoda, non si può dare sempre la colpa al mondo esterno. Ci sono locali in Ticino che funzionano bene perché hanno capito che oggi la gente cerca anche, e questo è un po' il tuo parere, no? Cerca anche atmosfera, cordialità, sì, e semplicità. Altri invece sembrano arrabbiati col mondo già quando entri.
0: È un buon modo per fermarci a riflettere sui messaggi che tra l'altro sono arrivati. Alessandro, abbi un attimo di pazienza, ti leggiamo perché dobbiamo fare infotraffico.
2: Questa è Radio 3i, telesuona. Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori subsportivi, affidabili e garantiti.
3: Ovviamente Honda, lo so persino io.
2: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch. Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3i e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
5: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
6: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
7: Anche io.
6: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
7: Ho un'idea, da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
6: E se ci piace lo compriamo.
7: Esatto, SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch, la tua prossima vacanza inizia da qui.
0: 18:59.
8: l'infotraffico.
0: Leggiamo il comunicato di Via Suisse che è appena arrivato, riguarda via Campagna Adorna tra Mendrisio e Genestrerio, dove il traffico è fortemente rallentato, come pure all'altezza della rotatoria aeroporto di Locarno e Cadenazzo, dove in entrambe le direzioni il traffico è particolarmente intenso. Ci trasferiamo sulla A2 direzione sud tra diramazione Lugano Nord e Galleria Tunnel di Grancia, dove c'è in questo momento colonna. Rallentamenti anche tra Agno e la frontiera di Ponte Tresa, e sulla 2 Chiasso direzione nord, questa volta la galleria del Dosso di Taverna e la galleria del Monte Ceneri rivela problemi di traffico a causa di un incidente. La corsia di sorpasso in questo momento è bloccata.

0: siamo con Sasha Dal Colle, stiamo parlando di ristorazione, vogliamo riassumere velocemente per chi è entrato poi sta messaggiando.
1: Massimo Suter appunto ha dichiarato basta piangersi addosso, Massimo Suter è stato riconfermato alla presidenza di Gastro Ticino ed è una frase che sta facendo discutere e siamo partiti da lì per parlarne insieme a voi, insomma, no? Suter ha detto che il settore della ristorazione deve smettere di attribuire tutte le difficoltà al contesto, alla guerra, al carovita, alla crisi economica. I clienti, ha detto, sono cambiati, spendono con più attenzione, i ristoratori devono in qualche modo adattarsi attraverso, che so, la comunicazione, il marketing, l'esperienza, la capacità di innovarsi. E ha lanciato questa provocazione, ha detto, insomma, se due ristoranti simili hanno risultati completamente diversi, forse il problema non è soltanto il contesto economico. Però da qui abbiamo voluto avviare una specie di inchiesta tra di voi e vi stiamo chiedendo se voi effettivamente oggi andate meno al ristorante rispetto a qualche anno fa, quanto pesa davvero il prezzo nella scelta e se vi capita di andare oltre frontiera per spendere meno, oppure se andate oltre frontiera per quali ragioni, perché magari non c'è solo il prezzo, magari ci sono altri aspetti,
0: altre cose, certo,
1: che noi non abbiamo considerato. E quando scegliete un locale, guardate ancora la cucina o contano di più le recensioni che si trovano su Google piuttosto che su Instagram rispetto al passaparola?
0: Alessandro ci aveva scritto quando gli abbiamo chiesto aspetta un attimo che facciamo l'infotraffico: un sorriso sulle labbra non costa nulla, la creatività di un cuoco lo valorizza e il costo del prodotto fresco e stagionale costa meno, infine la professionalità dovrebbe essere un piacere e non un dovere. Questa è la differenza tra un ristorante e l'altro, solo così si combatte la concorrenza con l'estero. Questo è il punto di vista di Ale.
1: E poi ho intercettato invece, mi fa piacere riceverlo, un messaggio di un ristoratore che dice: ciao ragazzi, io sono un ristoratore del Mendrisiotto e da 20 anni applichiamo una politica che non è sul prezzo ma si basa sulla qualità e ora sempre di più lavoriamo anche molto bene con il pubblico italiano che viene in Ticino perché anche l'Italia è diventata cara soprattutto verso Como e da noi lodano servizio e accoglienza. È interessante questo messaggio, sì, perché intercetta una tendenza che noi non abbiamo mai messo in luce, l'italiano che viene in un ristorante in Svizzera. E effettivamente, se uno dà un occhio ai prezzi di alcuni locali di un certo livello, lascio da parte all you can eat e dintorni, certo, non è che ci sia una differenza così abissale, specialmente in provincia di Como. Andate a Milano, fate un giro in centro a Milano e i prezzi in alcuni casi potrebbero anche essere superiori a quelli di alcuni ristoranti anche di buon livello in Ticino. Per cui non so fino a che punto sia sempre vero. Certo, su un certo tipo di ristorazione come l'all you can eat, come le pizzerie, sicuramente c'è questa differenza, però su altri ristoranti la differenza forse non è più così evidente come una volta. Poi è chiaro che se si va oltre, se si va a sud, diciamo oltre Milano, i prezzi sono molto diversi.
0: Certo. Scusami Lollo se riassumo io il tuo audio messaggio, perché tu fai nomi e cognomi di ristoratori e di ristoranti e non possiamo, però Lollo dice: facciamo uno sforzo in più, come per esempio faccio io, che è quello di dire una volta, due volte al mese io cerco di andare in ristoranti che sono nel nostro territorio, perché è giusto valorizzare il lavoro che viene fatto nel nostro territorio, e poi fa il nome dei suoi due ristoranti preferiti. C'è Michele anche che va nel senso che avevi citato tu: piuttosto esco di meno ma vado in ristoranti della zona. Questo è il punto di vista di Michele.
1: C'è un'altra ascoltatrice, Cri, che dice: è vero, l'accoglienza a mio parere conta parecchio, purtroppo cercano di risparmiare sempre più sul personale. E in questo caso la nostra ascoltatrice si riferisce a una situazione personale e racconta: ho il diploma cantonale alberghiero e sono 5 anni che cerco lavoro nella ristorazione e le risposte sono: è troppo qualificata per noi.
0: Ah, perché sentendo invece Massimo Sutter diceva che il problema è il turno spezzato e il fatto di dover lavorare il weekend, che mette un po' in difficoltà soprattutto chi è più giovane, perché vuol dire come dire, non avere più il fine settimana a disposizione e quindi dedicarlo al lavoro. In questo caso abbiamo un'esperienza che va esattamente in senso opposto, dice: io sarei disposto a lavorare, ma secondo le persone che ha intercettato, i datori di lavoro che ha intercettato, sarebbe troppo qualificata. Antonio scrive: sopra Ceneri, sabato sera, quattro amici con quattro pizze, quattro birre, un amaro, due caffè, 129 franchi. Mi sembra un po' tanto, 24 franchi per una pizza.
1: È chiaro, poi bisogna essere, mettersi anche nei panni dei ristoratori e capire effettivamente quanti, come sono ripartiti i suoi costi e quanto questi costi incidono su quel 24 franchi, per cui è chiaro che magari la nostra percezione può essere quella di è troppo caro, però se l'affitto è di un certo tipo, se le materie prime costano un tot, ecco, bisogna vedere la qualità del prodotto, no? Perché a volte magari vengono fatte delle pizze, con a me è capitato, con delle mozzarelle terribili. Che rischi praticamente la vita perché si forma una specie di grumo di mozzarella che poi non chiamerai nemmeno mozzarella. Ecco, in quel caso 24 franchi mi sembrano eccessivi, però ci sono dei posti dove magari utilizzano dei prodotti, no? Che so, è anche un'ottima mozzarella di bufala o quello che è chiaro che il prezzo lievita, quindi è sempre difficile capire, ma è il prezzo giusto?
0: È certo. C'è Fra che scrive: noi andiamo poco al ristorante, ma quando ci andiamo preferiamo la qualità, indifferentemente in Svizzera o in Italia, purché si mangi bene. Normalmente ci affidiamo, e qui risponde alla domanda che tu hai fatto, al passaparola. Le recensioni le guardiamo soltanto quando siamo all'estero.
1: Anch'io di solito faccio così. Poi c'è un altro ascoltatore che dice: non sono per niente d'accordo che in Italia la qualità sia inferiore. Questo penso che sia riferito a quanto dichiarato nell'intervista da Sutter. In realtà Sutter faceva riferimento a un certo tipo di ristorazione, sì, no? Quindi pizzerie o you can eat. E questo ascoltatore dice: noi saranno 5-6 anni che andiamo sempre in Italia, purtroppo dobbiamo ringraziare i nostri politici che non possiamo più spendere in casa nostra. Piove governo ladro, mi viene da dire.
0: Però ognuno ha in tasca il proprio portafoglio e quindi come dire, dobbiamo anche far conto di questo e anche di quanti sono all'interno del nucleo familiare. Elena scrive: concordo al 100%, noi siamo italiani e spesso scegliamo di venire a mangiare in specifici specifici ristoranti nel Mendrisiotto. Paghiamo un po' di più, ma prodotti, prodotti top, cura della scelta, sorriso, insomma una volta di meno ma di qualità. Quindi si preferisce rinunciare alla quantità per favorire la qualità.
1: È molto interessante stasera perché siamo partiti da una domanda relativamente generica, no? Vi stiamo chiedendo se andate di meno al ristorante rispetto a qualche anno fa, quanto pesa il prezzo nella scelta e se vi capita di andare oltre frontiera per spendere meno, se ci sono altre ragioni. Poi vi abbiamo anche chiesto di come selezionate i ristoranti, però qui stanno emergendo delle tendenze. Sì. La prima è che non sempre il prezzo è il metro di valutazione per cui uno sceglie di andare in un posto piuttosto che in un altro. Altri ascoltatori sottolineano il tema dell'accoglienza. Cioè il fatto di essere accolti è un elemento importantissimo. E poi c'è quest'altra tendenza messa in luce da un ristoratore del Mendrisiotto e confermata a stretto giro da questa ascoltatrice che dice: noi siamo italiani e in realtà noi veniamo volentieri in Svizzera proprio perché troviamo una buona qualità. Mi sembra che abbiamo fatto una specie di analisi molto non rappresentativa, molto generale, però sono emersi degli aspetti che magari
0: non avevamo considerato.
1: All'inizio non avevamo considerato.
0: C'è chi invece attribuisce il problema dei costi causato dagli affitti alti per quanto riguarda gli esercizi che ospitano appunto locali dedicati alla ristorazione. Qua ci scrivono: prezzo del cibo più basso ma vogliono salari più alti, come si fa? Non ti sappiamo dare una risposta, cerchiamo di mettere le opinioni a confronto, perché magari confrontando le opinioni saltano fuori delle sorprese, delle diverse possibilità rispetto ai comportamenti che abbiamo normalmente. Il problema è che qua manca anche qualità e servizio. In Italia questo problema non c'è. Sembra un po' drastica questa affermazione.
1: È un po' una generalizzazione, sì. Perché anche lì dire in Italia, l'Italia è enorme, ci sono un sacco di posti. In Svizzera la stessa cosa, sì. Ci sono dei posti di buona qualità, dei posti di scarsa qualità. C'è un altro ascoltatore che dice: secondo me il settore deve interrogarsi anche sugli orari e la flessibilità. Ci sono persone che magari vorrebbero mangiare qualcosa dopo le 14 o dopo le 22 e spesso, insomma, pur essendo ancora aperto il locale, ti dicono no.
0: La cucina è chiusa.
1: Ecco, questo è un po' il problema del sottoscritto, che ha degli orari di vita un po' iberici.
0: Ci avrei giurato. C'è Elena che scrive: io non vado mai in Italia a cena, guadagno qua e spendo qua, non posso permettermi di andare spesso, ma quando vado spendo e mangio bene.
1: Ecco, questa è una scelta, insomma, no? È una scelta etica. Una persona liberamente dice: no, ma non sempre, non posso permettermi di andare al ristorante tutte le sere, però preferisco andare là dove vivo, dove abito e dove guadagno. Vedo che c'è anche un audiomessaggio.
0: Sì, sentiamo.
2: Non so. Ciao, non so se siete già informati, entro adesso in macchina e vedo che all'altezza di Bironico in autostrada direzione nord ho visto tanta polizia, mi sa anche ambulanza e un bel colonnone.
0: Sì, c'è stato un incidente, infatti l'abbiamo precedentemente segnalato. Barbara, riprendendo invece l'argomento, dice: dipende pure di che umore sei quando frequenti qualsiasi locale, quindi non va a imputare solo la cosa a chi ti offre il servizio, ma anche a chi il servizio lo cerca, no? Quindi se vai, beh, però se vai in un posto dove c'è l'accoglienza, il malumore ti passa, dai Barbara, diciamolo chiaramente, su, che se ti senti bene accolta, anche se hai i gioielli di famiglia girati, funziona tutto bene.
1: Però io devo dire che in base alla mia esperienza di solito riscontro una buona accoglienza, cioè i casi in cui questa accoglienza non c'è li conto sulle dita di una mano, almeno questa per esperienza personale. Non ho in mente episodi, sì, qualcuno è accaduto anche a me, però dobbiamo anche tenere in considerazione che a volte può succedere di tutto ad un ristoratore o al suo personale, certo. No? E quindi non sempre magari uno è ineccepibile, però mi sembra in linea generale di trovare, ecco, forse a volte in alcuni casi, in alcuni locali, un'accoglienza un po' anonima, un po' diciamo così poco personale, però
0: poco personale in che senso, cosa intendi?
1: Nel senso magari ti danno subito del lei.
0: Ah, ok.
1: Diciamo un rapporto un po' staccato,
0: un po' asettico.
1: Mm-hmm. Ecco, questo, però ci sono persone che preferiscono un'accoglienza di questo tipo. Mm-hmm. Questo poi è soggettivo, insomma, no?
0: Beh, io devo dire che qua ho sempre avuto accoglienza più che calorosa e sono sempre stata benissimo, per cui non posso dire assolutamente niente. Forse Barbara voleva aggiungere qualcosa, ma direi che secondo me l'argomento l'abbiamo ben sviscerato e siamo entrambi rimasti sorpresi dal fatto che c'è un accesso alla ristorazione al contrario, cioè dall'Italia verso la Svizzera.
1: Una mini tendenza.
0: C'è la Dani che scrive: non vado più al...
1: Vabbè, ecco, ma lasciamolo perdere.
0: No, lasciamo perdere.
1: Non voglio sapere cosa ha trovato nel piatto.
0: No, Dani, perché sennò non mi va più al ristorante il d'alcol. Allora, secondo me, da italiano che vive in Ticino, in 12 anni la qualità ticinese è cresciuta tantissimo, scrive Nicola.
1: C'è un altro messaggio che dice: sono frontaliera da sempre con amici e parenti, si va di qui e di lì, quindi spendo in euro e in franchi, ma comunque scelgo sempre la bella compagnia e i locali ormai testati.
0: Ah, ok. E Christian, che non può mancare: ogni tanto vado al Grotto, soprattutto in estate, capisco le problematiche sui costi. Una cosa che mi dà un po' fastidio è quando prendo le costine e non sono state fatte al momento, ma sono riscaldate dal giorno prima. Potrebbero farle pagare qualcosina in meno, sempre meglio che buttarle via. Christian va sempre, come dire, a pungolare, no? A cercare proprio il puntino sulla I. Ah, Barbara, non sapevo che avesse condotto per 14 anni un ristorante, dice, e non è evidente accontentare tutti.
1: No, infatti, perché immagino che la fauna
0: sì.
1: è una
0: sia
1: fauna
0: molto varia.
1: Esatto.
0: Sia molto varia, anche perché essere orientati al cliente ed essere sempre sorridente e accogliente non è facile, nel senso che tu devi mettere fuori dalla porta del ristorante quelli che sono i tuoi problemi, perché in quel momento sei concentrato sul cliente.
1: Bene, possiamo ritirarci?
0: Sì, se vuoi sì.
1: Ci ritiriamo in buon ordine. Tu stasera festeggerai al ristorante dopo le 22, perché tu hai il mio stesso problema, insomma.
0: Certo,
1: no?
0: Perché io praticamente mangio alle 2 del pomeriggio, faccio merenda, se la faccio alle 5, 5 e mezza, mangio alle 11 di sera. Quindi le cucine dei ristoranti sono rigorosamente chiuse, quindi teoricamente dovrei cucinare, sottolineo teoricamente.
1: E comunque c'è un'ascoltatrice che chiede: Patti, ma è il tuo compleanno oggi?
0: Sì.
1: Tantissimi auguri. E quindi io ho iniziato facendoti gli auguri, sì. Ti rifaccio gli auguri, ti auguro una buona trasmissione, un buon tutto, soprattutto sì. per i tuoi 23 anni.
0: Come... E mi controlli il calesse giù, se è ancora giù o se è andato?
1: Ma perché il calesse?
0: Eh no, cosa perché tu sei abituato a dirmi che io viaggio col calesse, sai, mi
1: ma
0: manca.
1: Per una
0: questa...
1: sera che ti tratto in maniera garbata, carina...
0: Sarà perché devi andare.
1: Svelo la tua sì. età anagrafica
0: sì, certo.
1: ai 4:20.
0: Mi sa che devi andare al ristorante per quello che è così buono questa sera. Grazie Sasha Dal Colle per averci portato un altro tema interessante. Ti auguriamo una buona serata.
1: Buona serata.

0: Stai ascoltando Di Sera. Torna Cantine Aperte.
1: Torna Cantine Aperte.
0: A maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino in collaborazione con Banca Stato.
2: Da Risparmio Casa fino al 23 maggio.
3: New set da 4 pezzi, tavolino e divanetto con due sedie, 88 franchi. Batti materasso Hoover, 4 funzioni in uno, 99 franchi. Friggitrice ad aria digitale Necchi, 4 litri e 6, 29 franchi e 90.
2: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
4: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
7: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
8: Centro Serramenti Ticino.
7: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
9: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
10: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Lato B.
1: La storia di Don't You Forget About Me e The Breakfast Club è davvero paradossale. Una delle canzoni simbolo degli anni Ottanta nacque come un brano che i Simple Minds non volevano nemmeno registrare. Nel 1984 il regista John Hughes stava preparando il film The Breakfast Club, un film destinato a diventare il manifesto della generazione degli adolescenti americani degli anni Ottanta, e cercava una canzone forte per i titoli finali, qualcosa che desse un'identità a livello emotivo a tutta la pellicola. L'idea iniziale era di offrirlo a Bryan Ferry, poi Billy Idol, poi altri artisti, ma tutti rifiutarono. Alla fine si arrivò ai Simple Minds. La band scozzese all'epoca era molto rispettata nella scena new wave e art rock europea, quindi Gene Kerr e compagni scrivevano quasi esclusivamente materiale proprio e consideravano Don't You Forget About Me troppo commerciale, troppo americana, quindi dissero no più volte. Fu la moglie di Gene Kerr, cantante dei Pretenders, sto parlando di Chrissie Hynde, a convincerli a ripensarci. I Simple Minds, diciamolo, accettarono controvoglia, la registrarono velocemente senza immaginare che cosa sarebbe successo. Poi uscì il film The Breakfast Club nel 1985 e cambiò tutto. La scena finale con Judd Nelson che alza il pugno nel parcheggio della scuola mentre parte Don't You Forget About Me è diventata una delle immagini culto degli anni Ottanta. La canzone e il film si fusero completamente nell'immaginario collettivo e il singolo arrivò al numero uno negli Stati Uniti, cosa che i Simple Minds non erano mai riusciti a fare prima, e divenne il loro brano più famoso di sempre.

0: Non sconvolgeteci le abitudini, trasporti eccezionali, di solito il mercoledì sera, mentre Fiore ci segnala che in direzione nord da Chiasso è appena partito un trasporto eccezionale, quindi se siete dietro il trasporto eccezionale sarà una lunga, lunga, lunga strada e una lunga, lunga, lunga, lunga attesa, perché è martedì, ma domani ne avremo un altro presumibilmente. Neffa, i messaggeri della dopa, questo è un titolo che piace molto a me, non so se incontra il gusto di Sasha Dal Colle, perché sappiamo che le alte temperature a te danno fastidio.
1: Ah sì, per quello sì, il pezzo ni.
0: No, il pezzo vabbè, comunque aspettando il sole, ci sta.

0: cerchiamo noi di fare chiarezza, visto che stanno arrivando tanti messaggi sia su questa canzone di Neffa e Messaggeri della Dopa, Aspettando il Sole. Alejo scrive: ragazze, Aspettando il Sole ha fatto la storia degli anni 90, e questo assolutamente vero, è indiscutibile questa cosa. Poi resta come dire un pezzo inimitabile, perché quello che è venuto dopo non è stato comunque all'altezza di questa canzone, che è stata anche per certi aspetti innovativa. C'è Barbara che scrive: il trasporto speciale l'ho incontrato sabato notte alla 1:20 a Lugano Nord, direzione sud. È possibile? Ma di solito vanno in direzione nord. Poi c'è chi scrive, Lidia: coda in direzione nord, c'è stato un incidente a Rivera in autostrada, quindi fate attenzione. E poi scrive Lidl che forse hanno anticipato il trasporto eccezionale, probabilmente questo, perché domani è un prefestivo e quindi hanno anticipato il passaggio a questa sera. Direi che ci sta. Scusate un attimo, a tanto vedete tutto voi dall'applicazione, avete visto Andrea Leoni, avete visto Sasha Dal Col che ha un mazzo di fiori, probabilmente deve sposarsi. Trasporti eccezionali da Chiasso direzione Mendrisio è Fabiano, grazie per questo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Di Sera con Patti.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
6: È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
7: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
8: Skoda.
7: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
1: Questa è Radio 3. Radio

testa da falco, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che ci stanno seguendo attraverso la app di Radio 3i, perché hanno intercettato il passaggio di Andrea Leoni. Ma Andrea Leoni non era qua per caso insieme a Sasha Dal Colle, perché mi hanno fatto l'improvvisata e mi hanno portato una torta fantastica e un mazzo di fiori altrettanto fantastico che arrivano dalla Stefi, e io ti devo ringraziare perché era sufficiente il verdetto, che sarebbe il rossetto verde, ma devo dire che apprezzo tantissimo questo mazzo di fiori che ha una dominante di colore giallo, e quindi finita la puntata datemi il tempo di finire e pubblicherò la foto di questo magnifico mazzo di fiori. Poi Sasha Dal Colle e Andrea Leoni hanno fatto la foto della torta e se la sono portata via, no, l'hanno messa al sicuro, ma anche le foto le volevo, semplicemente le volevo da pubblicare. Comunque grazie davvero, e anche grazie a chi mi ha mandato questo mazzo di fiori virtuale dal grande gruppo di sera Only For You, con tutta questa dominante di giallo, rose e margherite gialle, perché sapete il mio amore per il giallo. Tra l'altro, se andate sul mio profilo Instagram, dove vedrete poi anche comparire la foto dei fiori, la foto della torta, qualora Sasha Dal Colle si ricordi di mandarmela, troverete anche una citazione di Ornella Vanoni che vado a ripescare e che ho fatto molto mia, nel senso che mi ci ritrovo alla grande. Si capisce perché ho questo amore per il giallo, non perché mi sono impuntata improvvisamente il giallo è il colore che mi deve piacere a tutti i costi. No, c'è un motivo per cui mi piace il giallo e adesso ve lo leggo. Ornella Vanoni ha detto: ho pensato giallo, ho vissuto giallo, il colore della gioia e della luce. E quindi come potrei non fare mie queste parole e non continuare ad amare il giallo? Comunque grazie per gli auguri che sto ricevendo attraverso il numero di WhatsApp, e grazie Stefi per il regalo inaspettato, grande sorpresa che hai fatto arrivare.

0: di tango non guasta, mentre qualcuno, vediamo un attimo di andare a recuperare il nome, non lo so, TB, mi dice che sono bloccati esattamente, mi dici dove, perché Via Suisse ci informa che sulla A2 direzione nord tra la Galleria del Dosso di Taverna e la Galleria del Monte Ceneri in questo momento ci sono problemi di traffico perché c'è stato un incidente, come vi abbiamo precedentemente segnalato, e la corsia di sorpasso è bloccata e a quanto pare stanno i nostri ascoltatori sentendo gli effetti collaterali di questo. Tosh si chiama, Peter Tosh, a parte gli scherzi, stanno subendo gli effetti collaterali di questa chiusura perché sono completamente fermi.
1: Questa è Radio 3, Telesuona. Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori e tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
2: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
5: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.ch.
0: 19:59.
7: Questo appuntamento è offerto da Hertz, autonoleggio dall'auto al furgone, a Lugano su Hertz.ch e su Hertzbans.ch.
1: L'infotraffico.
0: Aggiorniamo tutti per quanto riguarda la situazione traffico, ci sono dei problemi. Cominciamo con via Campagna Dorna tra Mendrisio e Genestrerio, dove il traffico è fortemente rallentato. Andiamo alla rotatoria aeroporto di Locarno e Cadenazzo, in entrambe le direzioni forti rallentamenti. Sulla A2 direzione sud tra la diramazione Lugano Nord e la galleria Tunnel di Grancia, anche in questo caso il traffico è fortemente rallentato. Tra Agno e la frontiera di Ponte Tresa il traffico è congestionato e sulla A2 direzione nord, attenzione perché questa è l'informazione che più sta mettendo in difficoltà gli automobilisti, tra la galleria del Dosso di Taverna e la galleria del Monte Ceneri ci sono problemi di traffico perché c'è stato un incidente e la corsia di sorpasso è ancora bloccata.

Grazie a Tosh, che per l'occasione diventa una grande e importante vedetta del traffico, che ci dice che laddove abbiamo segnalato l'incidente e la chiusura della corsia di sorpasso si comincia ad andare, quindi pare che la strada sia stata liberata o la stiano liberando, e comunque piano piano si va. Saluto Ale, che è entrata in questo momento nella chat di WhatsApp, Flora che chiede informazioni sul traffico e le ha già ricevute, e vediamo chi altro abbiamo da salutare. Lisa, per esempio, che è arrivata in questo momento. Aurora, c'è un sacco di gente stasera qua nella nostra chat di WhatsApp. Ringrazio per le rose gialle, fantastiche, molto molto molto molto apprezzate, sia in foto sia dal vivo, tutto molto apprezzato, e sono davvero molto contenta. Proseguiamo con la musica. Tra l'altro vi ho preparato, a parte che abbiamo ancora un racconto da ascoltare insieme, ma poi quando di sera diventerà extra large coccole, vi ho preparato una puntata speciale con le canzoni che vi emozionano di più. Per cui, se perdete questa puntata proprio il giorno del mio compleanno, mi fate rimanere tanto male. So che vi piace anche molto lui, che è Luis Capaldi.

adrenalina pura, visto che ci sono i Bon Jovi con Born to My Baby. Siete contenti di questa energia che sta passando attraverso le vostre radio? Saluto l'affollamento che c'è nella nostra chat di WhatsApp, lo ricordo, lo 079 449 95 37. Anche Carlo ridendo ci dice: Alumino, niente traffico, buon lavoro e buona serata. Grazie Carlo. Poi c'è Lara che dice che sua figlia Aurora vorrebbe sentire Enex Anax di Alfa Enigiotti. Noi abbiamo la versione di Samuele Bersani, non so se riesco ad accontentarti. E poi Barbara che voleva avere delucidazioni in merito alla band che stava suonando e cantando. Tra l'altro mi chiede: come hai festeggiato oggi stasera? Ma io in realtà avevo intenzione di festeggiare con voi, ed è la cosa che sto facendo, visto che facciamo tardi insieme. Cosa volete che faccia poi dopo le 10 di sera, quando le cucine sono chiuse? Quindi io festeggio con voi, no? Vi dispiace se ho deciso di festeggiare il mio compleanno insieme a voi, o devo chiamare Sasha Dal Colle e Andrea Leoni e dire: festeggio con voi il mio compleanno? No, preferisco festeggiarlo con voi, in particolare dalle 21 alle 22, dove la scelta musicale è proprio mirata alle vostre preferenze, ai vostri gusti. Quindi qualcuno dice: già preparo il giacchetto perché so che mi farai venire i brividi. Chi lo sa che cosa ho preparato, per festeggiare con voi il mio compleanno.

0: vero, devo dire una versione che non è mai dispiaciuta a nessuno, anche perché Craig David non è male vocalmente, anche se si è impossessato di una canzone che ha cantato il Duca Bianco David Bowie. Era Craig David con Hot Stuff.
1: Stai ascoltando Di Sera, con Patti.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina?
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rollladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni. Dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Sono il gruppo Corriere del Ticino. Ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: sera ti racconta.
1: Questo martedì sera vi trascino letteralmente nel 2013 e vi racconto alcuni eventi che sono capitati proprio in quel periodo. Fu l'anno in cui Benedetto XVI rinunciò al pontificato. Edward Snowden rivela i grandi segreti americani e britannici. In Germania la Merkel torna a trionfare e la serie televisiva Doctor Who viene celebrata a livello mondiale. Ma nel 2013 si ascolta anche una canzone dal sapore mistico, tant'è vero che all'ascoltatore si chiede di sospendere l'elemento razionale e potenziare quello emozionale.
2: Plena libertà ti dichiaro, mi ministero episcopi Rome, successore Sancti Peti, mi permanus cardinalium, di 11 aprilis bis millesimo quinto commissum, renunziare ita da die, 28 febbraio bis millesimo tredicesimo ora 20, sedes Rome, sedes Sancti Peti vacet, et conclave ad eccendum novum sum pontificem, episcopibus competit convocandum esse.
1: L'11 febbraio, nel concistoro ordinario, Papa Benedetto XVI ha annunciato la sua rinuncia al ministero del Vescovo di Roma, successore di San Pietro, con decorrenza della sede vacante dalle 20 del 28 dello stesso mese. Da quel momento il suo titolo è diventato Sommo Pontefice Emerito o Papa Emerito, mentre il suo trattamento è rimasto quello di Sua Santità. È stato l'ottavo pontefice a rinunciare al ministero petrino.
3: My name is Ed Snowden. I'm 29 years old. I work for Booz Allen Hamilton as an infrastructure analyst for NSA in Hawaii. I've been a systems engineer, systems administrator, senior advisor for the Central Intelligence Agency, solutions consultant, and a telecommunications information systems officer.
1: Il 10 giugno, Edward Snowden, ex tecnico della CIA e collaboratore di un'azienda consulente della National Security Agency, rivela pubblicamente dettagli di diversi programmi top secret di sorveglianza di massa del governo statunitense e britannico. Attraverso la collaborazione con alcuni giornalisti, Snowden porta allo scoperto diversi documenti altamente secretati su programmi di intelligence, tra cui il programma di intercettazione telefonica tra Stati Uniti e Unione Europea, riguardante i metadati delle comunicazioni, il PRISM, Tempora e programmi di sorveglianza internet.
4: Della nostra politica in Europa non cambierà nulla e il nostro marchio di fabbrica proseguirà con lo stesso spirito.
1: Il 22 settembre in Germania si tengono le elezioni federali. Rimane in carica Angela Merkel, che governerà con una coalizione. Per lei è un trionfo. Ha ottenuto il 41,% dei voti contro il 33,8% del 2009 e ha sfiorato la maggioranza assoluta dei seggi, conquistandone 311 contro 316 che le avrebbero consentito di governare da sola. Un risultato che la cancelliera ha definito formidabile.
5: Dottore!
6: Ciao.
5: Sei di nuovo giovane. Stai bene. Non hai neanche cambiato faccia.
6: Ah. È cominciata. Ormai non posso fermarla. Questo è solo il reset per il ciclo completo di rigenerazione. Ci vorrà un po' di più. Sta agendo all'interno.
1: Il 23 novembre, un alieno buono ed eccentrico, Doctor Who, viaggia attraverso spazio e tempo per risolvere problemi e combattere le ingiustizie in tutto l'universo, a bordo del suo TARDIS, un veicolo che ricorda una vecchia cabina della polizia britannica, e con l'aiuto di strumenti tecnologicamente avanzatissimi, quali il cacciavite sonico. In occasione del 50° anniversario della serie televisiva britannica Doctor Who, la BBC ha trasmesso uno speciale in Mondovisione. Il 30 gennaio, su YouTube, inizia a circolare il video di una canzone che ci porta all'interno di una chiesa abbandonata, dove creature celesti si mischiano ad esseri umani in un'atmosfera mistica. Gli esseri umani sono i Depeche Mode e assoluto protagonista del video è il cantante Dave Gunn. La canzone è Heaven, pubblicata il 30 gennaio. L'invito per chi ascolta è di perdersi in quel suono, di perdersi ancora e ancora. Lasciarsi andare alle sensazioni che si provano, una sensazione di pace, di leggerezza, di benessere, un incoraggiamento ad arrendersi alla parte emotiva di sé, senza porsi interrogativi, semplicemente lasciarsi travolgere.

0: Anche a me vengono i brividi, avete colto bene nel segno quando ascolto questa canzone, perché è una canzone che è la prima volta che mi capita da quando seguo il Festival di Sanremo di sentire una canzone e dire questa funziona e come se funziona.
1: Stai ascoltando Di Sera con Patti. Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 30. Hashtag giornata della buona azione.
2: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
1: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Radio 3i, dove batte il cuore.

Mi piace questa partecipazione attiva da casa, c'è chi scrive: vai di ritmo, mi sa che è ora della fine della canzone, ho cosce e mani arrossate perché sta tenendo il tempo, e questo in questa canzone dei Queen c'era una dinamica bella importante. Vediamo un po' che mi fa gli auguri la Vani. Ma da quanto tempo, Vani, ti faccio tantissimi auguri, mi scrive di tutto cuore Giovincella. Sei come il vino, più invecchi sempre migliore. Uela, addirittura lo dice ad una stemia poi che non ha idea di quanto significhi l'invecchiare del vino e il fatto che diventi più buono. È un argomento a me sconosciuto, però amo molto e apprezzo molto il complimento. Dopo i Queen direi di giocarci una carta italiana, la voce di Giorgia.

quindi mi scrive: figurati, oggi fai la brava che sei piccolina. Tra l'altro grazie per la foto con rose e gigli, credo che siano, non so, o campanule, non so, ma l'importante è che ci sia del giallo. Tra l'altro io non so se vi ho raccontato questo episodio che ogni tanto ricordo ai miei colleghi e ci facciamo delle grosse grasse risate, no? Perché ormai è risaputo che il mio colore preferito è il giallo, e oggi su Instagram c'è anche la spiegazione del perché io amo così tanto il giallo. Quando mi sono fatta male, sono stata ricoverata all'OBV, venivano a trovarmi ovviamente i colleghi, i conoscenti, e venivano a trovarmi anche gli ascoltatori. E tutti si presentavano con un mazzo di fiori gialli. Potevano essere tulipani, potevano essere margherite, potevano essere... A un certo punto la persona che era alla reception ha smesso di chiedere dove andavano tutti questi fiori gialli, perché aveva capito che arrivavano tutti in camera mia. Quindi neanche stava a chiedere che da chi deve andare, diceva sì, non penso, adesso non mi ricordo, al quarto piano, stanza tot, no? E quando la sera poi è entrata l'infermiera, è rimasta scioccata dal numero di fiori e di vasi con fiori gialli che c'erano nella mia stanza, e dice: ma scusa, non siamo mica in maternità? No, effettivamente non siamo in maternità, però mi piace essere circondata dal giallo, e devo dire che questo mazzo di fiori che mi è arrivato dalla Stefi sta profumando tutto lo studio con profumo di fiori, ed è una bella sensazione, sembra di essere all'aperto, sembra di essere in giardino, ma tutto ciò è bellissimo. Dai che ci mettiamo qualcosa di ancora più bello, ci manca un sacco questa voce, perché era veramente bravo, poteva essere davvero l'erede di Freddie Mercury. George Michael.

0: prima che il sole torni a illuminare il Ticino, c'è Valerio Ventura. Dalle 4 alle 6. Musica, storie e pensieri per chi apre gli occhi per primo. È l'alba più dolce dell'etere. Prima che sia giorno, solo su Radio 3i.
1: Sono le 21.
0: Su Radio 3i è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera. Compatti.
2: Di sera e di notte.
1: E adesso qui vi voglio, sì, perché di sera si fa con luci soffuse, musica più morbida, il relax che è d'obbligo. Siete in modalità relax? Se non avete ancora schiacciato il tasto della modalità relax, aiuto, peccato perché non riuscite ad apprezzare appieno questa festa di compleanno che passiamo insieme. E ho deciso di passarla insieme a voi scegliendo quelle canzoni che col tempo avete dimostrato di gradire di più, vuoi perché si balla, vuoi perché si canta, vuoi perché si schioccano le dita, vuoi per tutta una serie di ragionevolissimi motivi, perché non c'è mai una spiegazione razionale sul perché una canzone ci entra dentro in questo modo, ci fa emozionare, ci appassiona, ci fa venire voglia di saltare sul divano oppure di cantare a squarciagola, anche se magari non azzecchiamo una parola perché è in inglese o magari non siamo propriamente intonatissimi. Ma tutto questo ci sta. E allora 3, 2, 1, si comincia!

0: scommetto che se non vi esce sul display della radio il nome del gruppo che ha cantato questa canzone, voi potreste restare stupiti barra stupite, come è capitato a me quando li ho ascoltati la prima volta e ho detto: ma non è possibile che i Westlife abbiano fatto un pezzo così, perché siamo abituati a musica più pop e qua insomma c'è un po' uno stile un po' retro che ci ricorda Tony Bennett, che ci ricorda i crooner, che ci ricorda un'America molto famosa dal punto di vista musicale e dei personaggi che hanno contribuito a fare la storia della musica. Perché sto dicendo questo? Perché visto che deve essere una sequenza di canzoni che amate molto, tra l'altro sono scoppiata a ridere quando ho letto uno dei vostri messaggi: sono indecisa se schioccare le dita o suonare una tromba. Va bene, liberissimi di fare quello che volete, perché stiamo passando il mio compleanno insieme, quindi voi siete liberi di fare quello che volete, perché questa musica l'ho veramente selezionata per voi. Barbara scrive: mi piace tantissimo, sono contenta che ti piaccia tantissimo questa canzone, perché davvero è un, nel loro repertorio è direi un'eccezione, qualcosa di inaspettato. Ecco che è arrivato anche Frank, che si trova sulle rive del lago di Como, e scrive: a tutti buon di sera extra large a te e al gruppo, con un sacco di cuoricini tutti rigorosamente gialli, quindi io passo la voce, passo il saluto, perché mi sembra che il fatto di far da tramite sia doveroso, no? Far passare il saluto e far girare tutte le cose carine che state scrivendo. Tony Bennett e Michael Bublé.
1: Missed the Saturday dance, heard they crowded the floor, couldn't bear it without.

Questa sera facciamo suonare le orchestre, almeno in questa prima parte, poi non lo so perché non ricordo esattamente tutte le canzoni che ho selezionato. Atmosfera molto americana, molto club newyorkese, mi viene da dire, visto che c'era Tony Bennett, il crooner per eccellenza, e poi in qualche modo il suo erede giovane che è Michael Bublé. C'è Barbara che scrive: quando dici retro, per me retro è uguale a sentimenti veri tramite le canzoni. E c'è anche poesia, direi che c'è anche stile, c'è anche la capacità di suonare un sacco di strumenti. Anche in questa canzone c'era solo l'imbarazzo della scelta su quale scegliere, e poi la capacità interpretativa, anche perché, per esempio, noi se io vi nomino Rod Stewart, magari la prima canzone che vi viene in mente è Do You Think I'm Sexy, ma Rod Stewart è talmente bravo che è in grado anche di calarsi in questa modalità. Scusate, mica tutti sono capaci, no? Io per esempio non sarei capace. Ci picchia, non ho l'abito da sera.

anche da lui non ci si aspetterebbe una canzone di questo genere, perché qualcuno potrebbe buttarla lì, qualcuno magari l'ha già sentita all'interno di sera questa canzone, ma è difficile immaginare che questa sia una versione orchestrale con questa interpretazione super, perché lasciatemelo dire, è super, di Seal, che siamo abituati con Crazy, che siamo abituati con altre canzoni sempre più orecchiabili, sempre più pop. Ma devo dire che Seal poi ha una sua serietà professionale, perché non so se vi ho raccontato, io lo seguo su Instagram, quando girava, non mi ricordo più in quale paese, dove aveva un concerto, e ogni tappa del suo tour andava in giro per le strade senza bodyguard, senza sicurezza, senza niente, ad ascoltare i buskers, quindi i cantanti, gli strumentisti che si esibivano per strada, e li ascoltava con grande attenzione. E quando qualcuno si accorgeva che c'era Seal e si avvicinava per magari fare uno selfie, fare una foto, lui diceva: per favore, sto ascoltando. Era un modo elegante per dire: pussa via, lasciami in pace. E quando trovava un busker molto bravo, lo invitava ad aprire la serata del suo tour. E questa non è una cosa che fanno in tanti, e vi lascio immaginare l'emozione sulla foto di questi ragazzi che si trovavano Seal, che diceva: tu questa sera vieni là dove io mi esibisco e fai l'apertura del mio concerto. Pazzesco, pazzesco, un'emozione veramente straordinaria. Come quando Jovanotti ha deciso di reinterpretare una sua canzone in versione bossa, Tutto l'amore che ho.

Eh beh, se avete freddo perché vi sono venuti i brividi, sapete che la colpa è mia, perché come dico sempre, date la colpa a me. Se tenete il volume della radio troppo alto e i vicini si lamentano, la colpa è della Pattiascati. Se avete freddo perché vi vengono i brividi, la colpa è della Pattiascati. Tanto smaltisco tutto, non c'è problema. Voi date sempre la colpa a me, non sbagliate mai. Questa è, sono molto contenta che sia entrata Annalisa, che scrive anche che sua figlia sta apprezzando queste canzoni. Adesso vorrei sapere da Annalisa, così per curiosità, quanti anni vabbè, rido per le cose che state scrivendo. Quanti anni ha tua figlia? Perché a volte non si conoscono gli interpreti, ma la canzone ti dice qualcosa. Questa canzone ha detto molto alla voce femminile Natalie Cole, perché vi ho raccontato, no, come è stata realizzata questa canzone. Non è che papà e figlia hanno potuto cantare insieme, perché il papà non c'era più, e quindi Natalie Cole, non so se l'ha avuta lei l'idea, l'ha avuta qualcun altro, però è stata un'idea assolutamente vincente. Io mi ricordo il video, l'ho visto in televisione. 24 anni tua figlia, complimenti se ti piace questa musica, perché magari non conosci gli interpreti, però ti rendi conto di che atmosfera stiamo creando questa sera, privilegiando l'aspetto vocale e orchestrale. Orchestrale, perché ci sono un sacco di strumenti qua in queste canzoni che stiamo ascoltando questa sera. Dicevo che Natalie Cole, come figlia, dice: io voglio ricantare Unforgettable. C'è in giro solo la versione sua e solo la versione del papà. Dice: prendiamo il filmato del papà che canta, lo proiettiamo alle mie spalle e io canto con lui, quindi ci alterniamo un pezzo io, un pezzo lui, ed è uscita una cosa meravigliosa. Adesso preparatevi, perché se non avete le corde vocali più che allenate, questa canzone non potete essere in grado di cantarla. Uno dice: vabbè, figurati se non la sappiamo cantare. Eh no, scusate. Adesso vorrei farvi semplicemente una domanda. Qualcuno di voi ha il coraggio di sfidare Etta James?

0: Brava la signora, vero? Forse sa cantare, forse di voce ne ha. Un giro di saluti, di lettura dei vostri messaggi, di ascolto dei vostri messaggi. Allora, cominciamo. C'è un po' di base, fatemi sentire. Eccola qua. Allora, sentiamo un po' questo.
1: Buonasera Patti. Stavo ascoltando la bella musica che stai trasmettendo e mi è venuto in mente che oggi ti ho fatto gli auguri, quindi rinnovo i miei auguri di buon compleanno. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri alla Patti, tanti auguri a te. Auguri dal ragazzo che torna al paesello. Ciao, ciao a tutti.
0: Fa sempre effetto quando lasciate i messaggi e sento sotto la mia voce che parla, quindi mi fa un po' di magia. Poi c'è Fra che ha finito di lavorare e che commenta: che voce su Etta James, beh, normale, direi. E anche chi dice: anche no, neanche al quarto spritz proverei a sfidare una voce del genere, però devo chiedere l'aiuto da casa, perché stiamo ascoltando in assoluto i più grandi della musica internazionale e non ho l'abito da sera, non ho neanche le scarpe col tacco, niente, sono con le sneakers rosse, va bene lo stesso, beh, tanto non si vedono, sono nascoste sotto il bancone. Chi manca all'appello secondo voi come voce storica? Provate a buttarli qualche nome. Grazie Gabri, che è arrivata al volo con messaggi, con pacchettini, palloncini, torte e quant'altro per festeggiare, perché Gabri stiamo festeggiando insieme il mio compleanno, quindi ho deciso di festeggiarlo insieme a voi scegliendo le canzoni che nel corso degli anni di sera avete dimostrato di apprezzare e di e sono le canzoni che vi piacciono di più e che molte volte mi richiedete. Non poteva mancare, dai, questa voce qua.

0: Hai ragione Lidl, non si può confondere questa voce, perché è una voce inconfondibile. Tu la definisci graffiata, c'è chi la definisce roca, è la voce di Louis Armstrong con We Have All The Time In The World. Super musica, scrive Fra, adoro Louis, chi non lo adora, dai, perché ha veramente lasciato un grandissimo segno nel mondo della musica, chiaramente con riferimento a questo genere musicale. Manca Ella. Ok, è vero, quindi provvederò. Prima però facciamo un esperimento, perché quando vi ricordate che nei periodi passati, nei mesi passati, mi avevate chiesto lo speciale su Harry Potter, ho chiesto il mio tempo e ve l'ho fatto. Mi avevate chiesto lo speciale su Ornella Vanoni, ho preso il mio tempo e ve l'ho fatto. È successo quello che è successo con Gino Paoli, non ho preso il mio tempo, l'ho fatto subito e quindi ve l'ho fatto ascoltare. Però una cosa vi avevo fatto notare, la mia sensazione guardandoli cantare, vedendo il video di questa canzone, vi avevo subito detto: questi non ce l'hanno raccontata giusta per tutta la vita. È vero che poi, dopo essere stati fidanzati, hanno avuto vite separate e ognuno ha trovato anche sentimentalmente la propria strada. Forse per Gino Paoli è stato più facile, per Ornella Vanoni un po' più difficile. Ma c'è stata una dichiarazione: smettila Max di chiedere la mia auto-intervista. Scusate se ogni tanto faccio degli incisi, ma voi scrivete mentre il microfono è aperto, quindi io vi rispondo subito. Dicevo che forse è stato più fortunato Gino Paoli a trovare una persona che considerava un po' una persona definitiva, ma guardando il video, torniamo al video di questa canzone, non ce la contano giusta, perché Ornella Vanoni a suo tempo disse: io non dovevo sposarmi e dovevo stare con Gino Paoli perché io l'ho sempre amato. E secondo me questi due si sono amati fino all'ultimo giorno. Provate dopo, quando ci saremo salutati, ad andare su YouTube a cercare Gino Paoli e Ornella Vanoni e Mi Innamorerai. La canzone adesso la ascoltiamo insieme, perché merita tantissimo. Voi invece vi lascio il compitino, voi guardate come si guardano, perché è impossibile che due persone che si guardano così non abbiano in corso una complicità ancora in atto. Cioè, questi due davvero, secondo me, fino all'ultimo giorno si sono amati pazzamente. E Mi Innamorerai.
1: Per avere un sorriso da te, io non lo so cosa farei. Un sorriso per far compagnia a questa mia malinconia. Un sorriso appena accennato, come di un bimbo che è appena nato. Un sorriso che è sempre lo stesso, da quando sei nata ad adesso.

passo felpato, mi raccomando. Non fate rumore, non disturbate i vicini. Era Michael Bublé da solo questa volta. Giustamente Gian mi ha fatto notare. Oh! No, non ha scritto così, non si permetterebbe mai, ma sono io che sto scherzando. Oh, Patty, guarda che manca Ella. Hai ragione. Come ho potuto dimenticarmi di Ella Fitzgerald? Una dimenticanza imperdonabile. E allora sai che ti dico, Gian? Recuperiamo subito. When love...

Non ho capito bene. Ah, c'est magnifique. Ah, benissimo. Va bene, allora va bene così. Strano che nessuno di voi me l'abbia ancora nominato.

chi si presta a fare la voce di Sean Connery qua? Quella autentica, vera, la prima, quella bella, bella, bella, bella. Era Shirley Bassey, Diamonds Are Forever. Termina qui di sera, tra poco arriva Riccardo Pellegrini. Io torno domani alle 18:40 e vi lascio con loro. A domani.

0: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di notte, con Riccardo Pellegrini.
1: Di sera, di notte.
2: Di sera, di notte, martedì 12 maggio su mercoledì 13 maggio. È un po' il compleanno di sera, di notte, perché oggi è il compleanno della Patti, domani è il mio, insomma tra il 12 e il 13 maggio di sera, di notte. Fa festa. Bentrovati, eccoci qua a chiudere questa giornata. Vi accompagno fino il nuovo giorno, quindi il 13 maggio, anticamera di un giorno di festa, giovedì per molti un festivo, quindi molti organizzeranno anche il weekend lungo per far ponte su venerdì. Siamo in un momento così, no? Speriamo anche nel tempo, magari, no? Un po' di sole, un po' di estate, visto che oramai siamo nell'estate. Allora, sto ascoltando un sacco di dischi che stanno uscendo proprio con l'arrivo dell'estate. Ce ne sono diversi che mi stanno anche coinvolgendo bene, tipo quello di Bungaro, che poi andiamo a recuperare magari, bello. Mi piace molto il disco di Colapesce, cioè di Martino, la metà di Colapesce di Martino, parleremo anche di questo. Ma partirei da Mannarino, che pubblica il suo nuovo album, e da questo album si sono già ascoltati un paio di singoli interessanti. Questo è Per un po' d'amore.

per un po' d'amore. Questo è il singolo che rappresenta il nuovo disco di Mannarino. Ne era già uscito un altro che ascoltiamo anche qui a Di Sera Di Notte, che si chiama Ciao, mentre adesso arriva l'album che si chiama Primo Amore, e mi sa che me lo ascolto molto molto volentieri, perché è uno degli artisti interessanti di questo ultimo periodo, no? Un altro disco che è molto particolare e che vi invito ad andare ad ascoltare, mi sono un attimo incartato, si intitola L'improbabile piena del Loreto, che è un fiume, e ha ispirato Di Martino, la metà di Colapesce Di Martino, che è tornato alle origini, cioè alla sua storia di cantautore, perché comunque Colapesce Di Martino, quando si sono uniti, avevano già una loro storia singolare, no? Poi c'è stato il progetto che li ha portati ad avere una certa notorietà, no? Musica leggerissima, è un pezzo che ha avuto un successo incredibile. Ora lui tutti e due sono tornati alla propria carriera, alla propria storia, e Di Martino ha pubblicato questo disco raccontando, insomma, di aver ritrovato anche la sua dimensione dopo il successo che chiaramente ha dato Sanremo e tutta la popolarità che ne è scaturita da questa esperienza, no? Questo è un disco molto molto new age, mi piacerebbe definirlo new age. Vi ricordate i dischi new age degli anni 90, dove c'era il fiume è protagonista in diverse canzoni, e non soltanto il fiume, direi proprio in generale anche l'acqua, alla quale è dedicata in particolare una canzone che tra quelle che ho sentito mi ha beccato molto molto bene. Agua donde vas.

Agua Donde Vas dall'improbabile piena del Loreto, il disco di Di Martino, che vedo parte con il tour, perché l'8 maggio parte da Roma, poi il 9 Bari, Milano, Torino, insomma sarà in giro un po' anche per tutta l'estate. Questo pezzo, questo suono, l'acqua protagonista, mi hanno suggerito un altro suono simile, dove anche qui è l'acqua protagonista, anzi il mare, o per meglio dire la mer.

Suis la Mer. Questo è Marco Gesualdi con Simona Bo, artista brasiliana che ha collaborato con lui in diverse situazioni, compreso questa, in un disco bellissimo che ci proietta anche nel sapore della musica brasiliano-partenopea, la possiamo definire così. Qui c'è molta Napoli, c'è molto Brasile, e se dici Napoli, Brasile, sound mediterraneo, ti viene in mente sicuramente anche Pino Daniele in questo Samba.

Samba in My Mind, Pino Daniele, prima Marco Gesualdi con Simona Bo, e questo è il nostro viaggio di sera di notte. Ci mettiamo insieme Raffaele Gualazzi e Malika Ayane.

buona sorte, buona fortuna. Eh sì, Rafael Gualazzi con Malika Ayane. Mi viene in mente un altro pezzo che vede due grandi artisti insieme, in questo caso Vanessa D'Amata e Ben Harper, in Boa Sorte. Il tema è sempre quello, no? Boa sorte, buona fortuna, good luck.

0: Musica per sognare. I grandi classici della storia della musica.
1: Della storia della musica.
0: Di sera, di notte.
1: Di sera, di notte.

Il funky degli Stretch mi affascina molto la storia di questo pezzo, perché questo pezzo è stato registrato praticamente in una cantina, siamo a Londra, giusto? E è stato uno dei primi esperimenti fatti in studi volanti. Oggi è una realtà, no? Tu registri dalla tua cameretta con uno studio dall'altra parte del mondo, dove magari c'è quello con l'arpa e dall'altra parte ancora c'è quello che suona il violino e fai delle composizioni incredibili. Una volta non era tanto così, una volta sto parlando di fine anni 70, inizio anni 80. Questo è un pezzo dell'83, penso, 83-84. Quegli anni lì, e era affascinante il fatto che ti dicevano: ah, guarda questo pezzo, sai che l'hanno registrato in una cantina. Allora era veramente un altro mondo, un altro mondo. Siamo nell'epoca della funky music, e allora rimaniamoci con un altro super classicone, Wild Cherry. Questa è Play the Funky Music.

Lei Che su Radio Treia di sera di notte nel nostro viaggio che a questo punto si fa meravigliosamente reggae. Eh sì, perché entriamo nel mondo di Bob Marley. È uscito l'anno scorso questo Wait in Vain rivisitato con la versione originale di Bob Marley and the Wailers, ma poi c'è anche il feature di Tiva Savage che rende morbida questa nuova versione.

Wait in Vain for Your Love nella nuova versione che gira da un annetto a questa parte, con questo nuovo arrangiamento e la voce di Tiwa Savage. Ne sono usciti diversi di brani di Bob Marley riarrangiati, utilizzando poi le tracce anche originali di quello che avevano fatto lui e i suoi Wailers. Andiamo a qualcosa di più recente, ma rimaniamo in famiglia, perché qui ci sono Damian Marley e il brano nuovo che ha fatto con il featuring di Sia.

Sia con Damian Marley in questo siparietto reggae dove c'erano anche Bob Marley e Tiwa Savage e Lila Ike. E adesso, a di sera di notte, ci sono i Morr.

giovedì scorso aveva proprio appena finito di suonare Cocaine davanti al pubblico della Movistar Arena di Madrid. Si stava prendendo i suoi applausi per chiudere questo concerto. Qualcuno dal pubblico ha pensato di lanciargli un vinile sperando magari di farselo autografare. Peccato che questo vinile lanciato verso il palco con troppa enfasi è andato a colpire l'81enne musicista al centro del petto, e lui quindi, che doveva lanciarsi in un bis già previsto dalla scaletta, ha deciso di abbandonare la scena e non è più uscito dal backstage, terminando così in anticipo il concerto. C'è il video che gira di questo momento, che ha fatto naturalmente imbizzarrire anche i fan, che se la son presa con questo tizio che, ma scusa, vai di sotto e gli lancia addosso un vinile. Questa è l'ultima notizia che riguarda Eric Clapton, che comunque, voglio dire, alla sua età è ancora in giro, e non è l'unico, perché come sapete esce un nuovo disco dei Rolling Stones, che lo hanno presentato in pompa magna qualche giorno fa, girano i video anche di questo evento, e questo è il nuovo singolo.

the Stars, il nuovo singolo dei Rolling Stones, anticipazione di un album e di una serie di concerti che stanno per arrivare. Tra l'altro, tra gli ospiti in questo nuovo disco dei Rolling Stones c'è anche Paul McCartney, che a sua volta è uscito con un disco dal quale stiamo ascoltando questo singolo, ispirato dalla sua adolescenza in quel di Liverpool insieme a John Lennon.

L'atmosfera si fa a dir poco psichedelica nella notte di questo martedì 12 maggio, che piano piano diventa mercoledì 13. David Gilmour, protagonista negli ultimi minuti, mentre nei prossimi ci sono i Queen.

0: Musica per sognare. I grandi classici della storia della musica.
1: Della storia della musica. Musica.
0: Di sera, di notte.
1: Di sera, di notte.

La sera dei miracoli, Lucio Dalla, per aprire una parentesi d'autore, sì, perché questa notte voglio dedicare uno spazio a quello che considero uno dei più grandi cantautori in assoluto, se parliamo proprio dei cantautori, quelli tradizionali, quelli della musica italiana. E sto parlando di Ivano Fossati.

0: su.
1: Nel 2011, durante il tour di Decca Dancing, Ivano Fossati annuncia che quello sarà il suo ultimo giro di concerti. Non una pausa, non un arrivederci, un congedo vero e proprio. Molti pensano a una formula retorica, ma non lo è. Nelle interviste di quei mesi Fossati è chiaro e dice:

non voglio diventare la caricatura di me stesso. Le canzoni hanno un tempo, anche chi le scrive. Data simbolica fissata, quella del Teatro Arcimboldi di Milano, scaletta rigorosa, nessuna enfasi nostalgica, nessuna celebrazione della carriera, solo brani suonati con una precisione artigianale. A metà concerto introduce La costruzione di un amore, senza raccontarne la storia, dice soltanto: questa canzone non mi appartiene più da molti anni, appartiene a chi la canta.

questa canzone non mi appartiene più da molti anni, appartiene a chi la canta, così ha detto in occasione di uno dei suoi ultimi concerti Ivano Fossati, parlando della costruzione di un amore. Appartiene a chi la canta, è una frase chiave. Negli ultimi live si percepisce qualcosa di raro, ovvero l'assenza di trattenimento. Fossati non prolunga più gli applausi, non forza i bis, rispetta la forma del concerto come si rispetta un testo scritto, sta proprio alla lettera. Nessun addio teatrale, nessuna promessa di ritorno, e poi mantiene la promessa fatta, si ritira davvero dalle scene. In un'epoca in cui l'addio è spesso una strategia di marketing, il suo è stato un gesto controcorrente che ha sempre rispettato negli anni a seguire. Ogni tanto ci si chiede: ma tornerà? Eppure no, in questo caso non ci sono state campagne insistenti per farlo tornare. Chi lo ha seguito ha compreso la sua scelta e soprattutto l'ha rispettata. Il palco per lui non era un diritto acquisito, ma un luogo temporaneo dove si passa, e in quell'ultimo tour ha mostrato qualcosa di raro. Si può smettere senza fuggire, si può tacere senza scomparire, e il silenzio a volte è l'ultima forma di fedeltà alla propria voce, alla propria penna, una penna indimenticabile, quella di Ivano.

finale intensamente blues, quello di questa notte con Beth Hart, Joe Bonamassa e No Way. E allora rimaniamo sul blues col disco Buonanotte, Still Got the Blues con Gary Moore, e che sia una bella notte per tutti.

Buongiorno, benvenuti, dico buonasera e buongiorno, ma anche buonanotte, perché qua si parte, si inizia, bisogna solo capire se parte la notte o parte il giorno, ma lo lascio decidere a voi. Invece io vi do il benvenuto a Cominciamo Bene, la trasmissione appunto che dà il calcio d'inizio. Dico calcio d'inizio perché dai, purtroppo la notizia del Bellinzona retrocesso non mi ha fatto per niente piacere, però insomma nello sport bisogna accettare. Poi sconfitta l'altro ieri del Napoli, che in Serie A raggruppa, a parte l'Inter che ormai ciaone, ma tutte le altre se la giocheranno, bello interessante. Un Lugano che in Super League, quando è lì, proprio lì che sta arrivando, arranca sempre, peccato. Ma tralasciamo lo sport tanto ne parlano già tanto gli altri, noi invece ci rilassiamo, andiamo in giro per il mondo grazie a notiziole sparse che parlano di qualsiasi cosa, dal cibo al dormire, agli studi, la qualunque, ma soprattutto il tutto è collegato dalla musica. Juanz con La Camisa Negra, poi Jason Derulo con Savage Love e poi Calvin Harris con Frank Ocean con la loro Slide. Questo è il primo trio musicale firmato Cominciamo Bene, Maxi B, Radio 3.

Mi piace parecchio questa slide, sia la produzione ma anche Frank Ocean, che è davvero un ragazzo assurdo. Ascoltate i suoi dischi, poi qui c'è la produzione di Calvin Harris, che voglio dire, uno dei DJ più preparati, più bravi, più pagati del panorama mondiale degli ultimi 15 anni, ma andiamo a parlare di musicisti e le loro opere, perché spesso e volentieri ci riempiamo la bocca con nomi di grandi artisti, però poi conosci magari anche solo tre canzoni e credi di averlo in pugno, e invece no. Ad esempio Bob Marley, ve la ricordate la sua mitica No Woman No Cry, una meraviglia di canzone? Beh, pensate che Bob Marley cedette i diritti di No Woman No Cry ad un amico che si chiamava Vincent Ford, così che le royalties, che tra l'altro saranno altissime ogni anno, comunque le royalties, cioè quando i pezzi passano in radio, vengono pagati dei diritti d'autore. Queste si chiamano royalties, ecco, per farvi capire. Le royalties del brano potessero continuare a sostenere una mensa sociale a Trench Town, proprio lì in zona, insomma, dove è vissuto anche Bob Marley, e il suo amico gestiva proprio questa mensa sociale. Una scelta che aiutò famiglie e persone in difficoltà per decenni. Questo è ciò che significa davvero lasciare un'eredità, usare il proprio talento, il proprio successo per aiutare gli altri. Credetemi, Bob Marley di questi gesti ne ha fatti tantissimi, ma questa di No Woman No Cry sicuramente a livello monetario ha aiutato davvero i più bisognosi. Bravo. Too Much, Hong Kong Syndicate, Radio 3.

Ma Ariete, un'altra ora, canzone con cui ha partecipato nel 2023 a Sanremo, artista indie, no? Di tutta quella corrente Calcutta, Pinguini, ecco, tutta quella gente lì, Fulminacci, e ci si posiziona veramente molto bene. Abbiamo parlato un po' di tempo fa degli ippopotami, attenzione, perché sono da vedere, sembrano dei pacciocconi, invece in realtà sono tutto muscoli e anche piuttosto rabbia. Ma poi ci sono delle storie che ti riappacificano anche con questo animalone gigante. Si chiama Jessica, l'ippopotamo che vive in un fiume. Ma andiamo per ordine. Nel 2000, una terribile alluvione in Sudafrica trascina via un cucciolo di ippopotamo appena nato. Tony e Shirley la trovano sulla riva del fiume, stremata. Pesava solo 16 kg e senza di loro non sarebbe sopravvissuta. Già qui la storia mi sembra molto interessante. I Joubert, cioè le persone che vi ho detto prima, la curano e la nutrono, ma non la chiudono mai in una gabbia. Una volta cresciuta le danno il nome di Jessica e le danno anche la libertà di tornare in natura, ma decide di non andarsene mai del tutto. Ebbene sì, Jessica sente ancora un legame, cioè ogni pomeriggio l'ippopotamo esce dal fiume, sale sul portico per il suo momento preferito, e cioè il tè. Cosa vuol dire? Curiosità. Ne beve fino a 20 litri, adora un tè caldo con un po' di zucchero di canna. ne aggiungono una piccola quantità per renderlo più appetibile. Pare che sia proprio la combinazione di calore e dolcezza a farla rilassare. Scelsero il Robios, questo tipo di tè, perché è naturalmente privo di caffeina, quindi non la eccita e non danneggia la sua salute. Spesso le danno l'ultima tazza proprio prima di dormire, perché a quanto pare lo zucchero e il calore l'aiutano a prendere sonno sul suo materasso. Cioè, quindi durante la giornata va in giro, scorribande nel fiume, ma poi ogni pomeriggio torna per l'ora del tè. Nonostante i suoi 1500 kg di stazza, Jessica possiede una delicatezza che sfida ogni logica. Non gioca con i suoi swimmer nel fiume, ma preferisce la compagnia dei 5 cani Bull Terrier di famiglia. Dormono insieme sul portico, condividendo spazi e momenti di relax in totale armonia. Insomma, con un tè la fai rilassare e sei a posto. Noi invece, per rilassarci, ci ascoltiamo i Depeche Mode. Questa è Radio 3 Hit.

Spectacular, invece si chiama Dracula, questa di Tame Impala con Jenny, canzone che davvero si fa molto apprezzare, nuova tra l'altro, quindi insomma vi facciamo ascoltare non solo i classici ma anche musica appena uscita. Poi, sempre parlando di musica, siete su Radio 3, cominciamo bene, io sono Maxi B, questa è la prima ora di Cominciamo Bene, ma tra l'altro stiamo andando a sviscerare anche quelle che sono le così peculiarità degli artisti, dei gruppi, e in questo caso la peculiarità è la crana. Mi spiego, in cambio di una cifra eclatante, i Red Hot Chili Peppers hanno ceduto il controllo del loro catalogo musicale a Warner Music Group. Mentre altri gruppi, vedi che ne so, Taylor Swift, hanno fatto carte false, speso miliardi per riavere la propria musica, perché poi sul lungo termine, presumo, vogliano guadagnarci in totale autonomia, loro no, hanno deciso così di dare tutto all'etichetta con la quale la band è sotto contratto fin dal 1991. Questo significa che la Warner raccoglierà tutti i frutti e tutti i futuri proventi della musica del quartetto, compresa ascolti in streaming, passaggi in radio e vendite fisiche. Il tutto si stima frutta all'anno qualcosa come 26 milioni di dollari. I Red Hot Chili Peppers non sono i primi a stipulare un accordo come questo. In anni recenti hanno fatto lo stesso anche Bruce Springsteen, Jack White, Bob Dylan e Neil Young, mentre altri, lo abbiamo detto, in realtà hanno cercato così di, come dire, di riappropriarsi della propria musica, perché poi puoi farci quello che vuoi, remixarla, usarla per dei film, invece in questo caso perdi tutto. 300 milioni, che però sono in 4, se ci pensi bene. Ma avranno fatto un affare, non lo so, e non so nemmeno come si è comportato negli anni George Michael in questo senso, ma io so che ha creato delle canzoni meravigliose come Freedom.

te. Sai che non è una novità la storia che vado a raccontarvi, cioè all'anagrafe, soprattutto una volta, si dava il nome, no? Il nome dei propri figli, però se si sbagliava o veniva capito male, poi ti rimaneva a vita quel nome lì, magari storpiato. Succedeva a chi andava, ad esempio, che migrava, andava in altri posti, altre lingue, e magari il nome era un po' complicato e veniva, che ne so, segnato in modo strano. Storia, quella classica, è italiani che vanno in America, il nome è complicato, non riescono a capirlo, però arrivano da Corleone e quindi li chiamano Corleone di cognome, capito? È già successo anche questo. Ma per rimanere in momenti e in attimi più attuali, beh, un semplice errore all'anagrafe ha trasformato il nome di una bambina in una storia diventata virale. Magari ne avete già sentito parlare. Secondo quanto raccontato dal Corriere della Sera, una neonata che avrebbe dovuto chiamarsi Daphne, quindi nome abbastanza semplice, è stata registrata dal padre con il nome Nafta. Da Daphne a Nafta un attimo, eh? Probabilmente a causa di un malinteso, di una svista durante la comunicazione dei dati all'ufficio anagrafe. L'episodio ha rapidamente attirato l'attenzione online, tra ironia e incredulità, riaccendendo il dibattito su quanto un piccolo errore burocratico possa avere conseguenze molto concrete nella vita quotidiana. Ora la famiglia dovrà avviare le pratiche necessarie per correggere ufficialmente il nome della bambina, anche perché andare a scuola, ve lo dico ai genitori, forse alle elementari ancora te la cavi, ma alle medie, se ti chiami Nafta, la vedo tu.

Don't You Worry About It. Lui si chiama John Legend, la voce è inconfondibile, vincitore anche tra l'altro di un Oscar, grazie alla sua voce e alla sua musica per il film Selma. Noi siamo arrivati al termine della prima ora di Cominciamo Bene, ne abbiamo un'altra e giustamente la leghiamo, le ore vanno legate grazie alla musica, quindi Brothers Johnson, poi abbiamo anche Giusy Ferreri, insomma, tanta musica.

È sempre più blu, ovviamente non è di Giusy Ferreri, però lei ne ha fatta una versione secondo me che vale la pena ogni tanto riassaporare. Però insomma il merito lo diamo a Rino Gaetano, ci state così, eh? Facciamo giustizia a tutti. Seconda ora di Cominciamo Bene, vi ridò le coordinate, questa è Radio 3, io sono Maxi B, resterò al microfono con voi fino alle 2 ogni giorno da martedì fino a sabato, questo è l'orario, anche se lo dico già, domani non andremo in onda perché domani è festa e quindi noi seguiamo un po' il calendario scolastico, ma poi venerdì e sabato si ritorna da mezzanotte alle 2. La seconda ora che voglio aprire con ascoltare musica è importante, sì molto, e addirittura uno studio afferma questo. La musica che ascolti tra i 13 e i 17 anni lascia l'impatto emotivo più forte su di te. Credo che sia, beh certo hanno dovuto farci uno studio, ma credo che sia abbastanza logico, no? Lo sentiamo anche sulla nostra pelle, infatti è per questo che una vecchia canzone può teletrasportarti ai giorni di scuola, al tuo primo cuore spezzato, a quelle notti in cui ti sentivi completamente perso, ma vivo, assolutamente. Quelle canzoni non erano solo musica, erano sessioni di terapia, lettere d'amore e via di fuga per la tua mente. Infatti gli psicologi affermano che il cervello adolescenziale crea legami emotivi forti, profondi con i suoni. Quindi quando i figli scelgono un certo tipo di musica, poi rimarrà attaccato a vita. Poi magari lo abbandoneranno per altre cose, ma quando risentiranno quelle canzoni, beh, certo che tornerà qualcosa alla mente. La musica, infatti, di quegli anni si incide nella tua identità per sempre. È per questo che non importa quanti anni hai, le canzoni della tua adolescenza ti colpiranno sempre più forte di qualsiasi cosa nuova. Ogni testo, ogni melodia è come un segnalibro emotivo che fa parte della tua storia. Non puoi evitarlo, non puoi farne a meno. Quindi la prossima volta che parte la tua vecchia canzone preferita, non chiamarla nostalgia.

Adesso credo andrò a rovinare la serata a qualcuno, ma magari no, invece il sapere è sempre più importante della credenza. Ma mi spiego, ci sono delle verità che in realtà non sono verità, ma che noi abbiamo così sulla pelle, dentro di noi, un po' come la musica di cui vi parlavo prima, no? Le canzoni dai 13 ai 17 anni ti restano dentro per sempre. E alcune bugie, chiamiamole così, anche. Infatti, prima bugia, Colombo scoprì l'America. No, non scoprì l'America, milioni di persone ci vivevano già e i vichinghi raggiunsero il Nord America 500 anni prima. Colombo tra l'altro morì credendo di essere sbarcato in Asia, non in un nuovo continente, questo per dirvi, eppure rimarremo con la nostra idea che ha scoperto l'America Cristoforo Colombo. Non è vero. Le streghe di Salem furono bruciate vive? No, nessuno fu bruciato a rogo a Salem, la maggior parte delle streghe accusate fu impiccata, non venne, diciamo, schiacciata sotto le pietre o niente da fare. Molti morirono in prigione, ma nessuno fu bruciato, quindi ecco, anche questa è una cosa che non è vera. Gli esseri umani usano solo il 10% del proprio cervello. Quante volte ce lo sentiamo dire? Mia mamma addirittura diceva che io uso il 0,4. Ecco, per dirti, no, non è vero. Gli esseri umani usano ogni parte del proprio cervello. Le risonanze magnetiche mostrano attività in tutte le aree, anche durante il sonno. Il mito del 10% nasce da studi iniziali sul cervello mal interpretate. Poi la Grande Muraglia cinese è visibile solo dallo spazio, si dice, no? È talmente grande. In realtà no, gli astronauti hanno confermato che la Grande Muraglia non può essere vista dalla Luna ed è appena visibile dall'orbita. Si fonde con il paesaggio, a differenza delle grandi città e delle strade, insomma, che le creano. Napoleone Bonaparte era estremamente basso. Napoleone era in realtà, diciamo, di statura media, era sui 168-171 centimetri. La propaganda britannica esagerò le sue dimensioni per, diciamo, definirlo debole, no? Per indebolire, diciamo, la sua immagine, ma in realtà per quel periodo era una persona di media statura. Ecco, vedi un po', piccole bugie che però ci portiamo dietro anni e anni, ma Whitney Houston con la sua musica non ci dice bugie, anzi ci scalda il cuore. Senti. Oh.

E DNA Sound, cioè il sound che ha nel DNA, ce lo dice Sophie and the Giants featuring Mercy. DNA, così si chiama. Allora, visto che prima ho smontato 5 verità che in realtà sono bugie, adesso vorrei portare alla vostra attenzione 5 cose che molti pensano siano dei miti, ma niente di più, e invece sono stati confermati dalla scienza. Ad esempio, una mela al giorno toglie il medico di torno. Beh, non è una favola. Sappiate che la pectina è la, diciamo, quercetina presenti nella mela, abbattono l'infiammazione sistemica e nutrono il tuo microbiota. Quindi in realtà una mela al giorno, credetemi, fa bene. E vabbè, poi è un detto, toglie il medico di torno, perché insomma ti tiene in salute. Non andare a letto arrabbiati, anche mia nonna lo diceva sempre, sfogati, arrabbiati, ma prima di andare a dormire almeno cerca di dirti due parole, cerca di smussare quella cosa, perché andare a letto nervosi fa schizzare il cortisolo, distrugge la fase REM, blocca il GH e trasforma il riposo in puro catabolismo. Non so cosa sia, ma non è una bella parola, lasciate perdere. Risolvete prima, litigate fino a un minuto prima, ma poi risolvete. Abbassa il volume o diventi sordo, ok? Io lo dico anche a me stesso, perché col lavoro che facciamo sempre con le cuffie, meglio stare tranquilli con il volume. La musica al massimo in cuffia per molto tempo non ti rende più forte, distrugge fisicamente le cellule ciliate dell'orecchio interno. Il danno, purtroppo, e questo lo dico spesso anche a mio figlio, comunque ai ragazzi che ascoltano molto musica in cuffia, il danno è irreversibile, non si può, ripeto, non si può tornare indietro. Poi vi dico gli ultimi due, ma prima Robin Gibbs.

Olivia Dean, che bella questa So Easy to Fall in Love, nuova è anche questa, quindi bella riascoltarla, fare attenzione anche al testo, molto molto bella. Allora, stavamo parlando dei miti confermati dalla scienza, ne abbiamo già detti tre, ci sono gli ultimi due, ad esempio la colazione è il pasto più importante. Sai, molte volte uno dice vabbè, ma che barba, io non riesco a farla la colazione, sai quanta gente conosco, un caffè al massimo, ma poi prima delle 10 niente. Beh, la colazione o il pasto con cui rompi il digiuno, chiamiamolo così, detta la tua risposta insulinica per tutto il giorno. Sbagliarlo significa diciamo letargia totale, quindi attenzione a quello che mangiate a colazione, perché da lì in poi si stabilisce tutta la giornata. Poi prendi il sole che fa bene, prendi un po' di sole che fa bene, ti dicono sempre, è la verità, sì, sblocca la sintesi di vitamina D, essenziale per la densità ossea e la produzione di testosterone. Quindi magari quando siete in giro dovete fare una passeggiata, boom, prendetevi un po' di sole, una ventina di minuti bastano ogni giorno, non dovete stare fuori a fare le aragoste, ecco, no, quello no, però è molto importante. Abbiamo Elton John, tra l'altro in compagnia ancora di George Michael, eh? Oggi non vuole abbandonarci, guarda un po'.

Neil Horan con questa Heaven, era il 2023. Noi siamo arrivati praticamente al termine, ma lo sapete, no? Ormai è consuetudine il doppio regalo musicale. Guarda che stavolta sono andato a ricercarvi degli artistoni, ma degli artistoni. Partiamo con Stevie Wonder insieme ad Ariana Grande con la loro Faith, e poi li colleghiamo a Santana featuring Seal, You Are My Kind. Guarda che doppietta meravigliosa ti ha regalato il Maxi B.